0: A livello strutturale, una transizione può comportare diverse difficoltà legate sia all'accesso alle cure, sia a livello amministrativo, che sociale. Se si vuole intraprendere una transizione medica e dunque si vuole intraprendere un trattamento ormonale, per esempio, per avere accesso ai medicamenti bisogna rapportarsi a una serie di specialisti medici, non solo per avere l'accesso alle cure, ma anche per avere accesso al rimborso delle stesse tramite casse malati. Al momento facciamo fronte a una situazione sanitaria delle casse malati che rigetta periodicamente la presa a carico dei costi e dei trattamenti delle persone, e delle operazioni chirurgiche per persone trans. Una transizione, tuttavia, non è solo legata alla medicina, è un processo di transizione di genere, tocca diverse sfere della vita di una persona. Come persone trans, non binaria o genderqueer ci si confronta anche ad altre sfide che molto spesso sono legate allo stigma sociale e ad un'idea stereotipata o negativa delle persone trans. Ad esempio, l'accesso al mondo del lavoro come persona trans può essere molto complesso. Spesso ci si confronta a discriminazioni e mobbing sul posto di lavoro e in generale, inoltre, ci si trova spesso in situazioni dove bisogna lottare per la propria legittimità.
1: Allora, facciamo un passo indietro, Gio Di Salvo. Il sistema come riesce a garantire un accompagnamento psicologico, medico e sociale che sia al tempo stesso competente, rispettoso e anche continuativo?
0: Sicuramente negli ultimi anni ci sono state e ci sono delle iniziative che mirano al sostegno delle persone trans in Svizzera che hanno dato i propri frutti, come ad esempio i servizi di consulenza psicosociale per persone trans nei diversi centri sanitari Checkpoint in Svizzera. Oltretutto, pian piano ci sono sempre di più specialisti formati in psicologia, endocrinologia e altre specializzazioni mediche che si aprono al tema delle cure per le persone trans e si formano e specializzano nei bisogni di questo gruppo di persone. Ciò nonostante, constatiamo spesso una grande carenza a personale sanitario formato nelle cure più disparate. Spesso le offerte presenti sono confrontate a un'enorme richiesta di sostegno. Per questo motivo, i tempi di attesa per trovare personale psicoterapeutico, psichiatrico o medico adatto spesso sono molto lunghi e anche i servizi di consulenza gratuita spesso hanno capacità ridotte e richiedono dei tempi di attesa considerevoli per avere un appuntamento.
1: Ecco, a proposito di questo, quali sono nella vostra esperienza i problemi più delicati? Ha citato i tempi di attesa, oppure c'è anche la preparazione dei professionisti, il rapporto con le assicurazioni, di cui parlava anche poco fa, l'accesso ai farmaci, ma c'è anche il rischio opposto di lasciare una persona sola davanti a decisioni mediche così importanti?
0: Sicuramente uno dei problemi più presenti al momento è proprio il fatto che le casse malati spesso rifiutano spese mediche legate a trattamenti ormonali e interventi chirurgici necessari per la salute delle persone che ne hanno bisogno. L'iter per arrivare a un trattamento ormonale è di per sé già molto complesso, dall'accesso al personale specializzato, al tempo che ci si deve impiegare per avere i documenti necessari. Se poi tutto questo Dopo tutto ciò, la cassa malati rifiuta la presa a carico del trattamento e dei costi. Ciò ha un impatto considerevole sulla salute mentale delle persone richiedenti e inoltre una risposta negativa da parte dell'assicurazione allunga molto i tempi di attesa per poi avere accesso ai trattamenti.
1: Allora, insieme a lei cerchiamo di capire come dovrebbe essere costruito un percorso di tutela per i più giovani, nel quale il sostegno psicologico non diventi né un ostacolo alla transizione né un passaggio, puramente formale.
0: Un percorso di tutela per i giovani, deve basarsi prima di tutto sull'ascolto della loro voce, sul rispetto della loro identità e sul riconoscimento della loro autonomia corporea in tutti gli ambiti della loro vita. I giovani devono essere accompagnati da professionisti davvero specializzati, senza periodi di attesa artificiali, o imponendo blocchi ingiustificati. In questo processo il supporto della famiglia può giocare un ruolo centrale nella felicità della persona giovane, se possibile e se beneficia allo sviluppo e nelle decisioni della persona giovane, la famiglia dovrebbe essere coinvolta attivamente come risorsa di protezione in questo processo, senza però che questo privi il o la giovane del proprio potere decisionale. Per questo motivo, sono dell'idea che al di là di ampliare le offerte di supporto per persone trans sarebbe importante ampliare anche le offerte di supporto e di scambio

0: abbia una domanda legata a dei temi giuridici inerenti all'essere trans o al tema trans. Molto spesso ci raggiungono delle richieste di sostegno legate a mobbing e discriminazioni sul posto di lavoro e anche in ambito scolastico. Molte persone ci raccontano di situazioni di discriminazione legate al genere da parte di professionisti, insegnanti o in ambito lavorativo da parte di colleghi e superiori, per esempio.
1: Senta, ma quali sono in questi anni gli strumenti invece giuridici, sociali e culturali che la Svizzera ha sviluppato per proteggere le persone in transizione?
0: Uno dei passi avanti più significativi negli ultimi anni è stata la riforma del 2022 che consente di modificare il nome e lo stato civile, dunque il cambiamento del sesso ufficiale, al registro civile tramite una semplice dichiarazione, riducendo notevolmente lo stigma e la burocrazia. Anche la legge sulla parità offre un certo grado di tutela contro le discriminazioni lavorative, per esempio. Tuttavia, il quadro normativo svizzero presenta ancora delle enormi lacune. Non esiste ancora una protezione esplicita contro l'incitazione all'odio, per esempio, manca un riconoscimento giuridico per le persone non binarie e mancano garanzie concrete per la tutela della genitorialità trans e il divieto delle terapie di conversione.
1: Insomma, c'è ancora molta strada da fare. Grazie Gio Di Salvo, consulente psicosociale per persone trans e non binarie e direttore di Transgender Network Switzerland. Grazie davvero per essere stato con noi. E
0: Grazie mille per l'invito.
1: il nostro dossier prosegue domani con Davide Vasto, responsabile di Zona Protetta.

Il madrigale che abbiamo ascoltato dalle voci dell'ensemble Arco Amoroso, La Dea che dal mar nacque, di Maddalena Casulana, fa parte del concerto presentato da questo giovane gruppo vocale nel corso del Festival Floremus, che si è svolto nel mese di settembre a Firenze. Il Festival di Musica Rinascimentale, diretto da Fabio Lombardo, è arrivato alla sua 10ª edizione e, oltre ai concerti, divisi in una sezione pomeridiana intitolata Concert à boire e dedicata ai giovani musicisti e una sezione serale, nel programma figuravano anche altri eventi, come conversazioni su temi legati alla cultura rinascimentale e visite musicali nelle biblioteche storiche fiorentine, dove si raccontava il contenuto dei loro preziosi manoscritti musicali, proponendo anche brevi esecuzioni di alcune composizioni. Il concerto pomeridiano di Arco Amoroso, intitolato Tra parola e suono, il madrigale italiano tra 500 e 600, è stato presentato nella Galleria degli Specchi di Palazzo Medici Riccardi ed è iniziato con un classico della letteratura madrigalistica, Il bianco e dolce cigno di Jacques Arcadelt.

L'ensemble Arco Amoroso è formato da Valentina Fin, Marta Fraccaroli, Alberto Rassu, Marco Baratto e Luca Pasqualetto. Tutti studenti del Conservatorio di Vicenza, attratti dal ricco repertorio dei madrigali rinascimentali. Nel programma, a fianco ai nomi di Arkadelt, Marenzio e Monteverdi, risaltava quello meno noto, ma altrettanto importante, di Maddalena Casulana, musicista toscana rinascimentale che è particolarmente cara ai cantanti del gruppo. In un mondo musicale dominato da figure maschili, Maddalena Casulana è stata, tra l'altro, la prima donna in Italia a stampare le proprie musiche, essenzialmente madrigali, ed era anche cantante, virtuosa di liuto, e i suoi contemporanei ne descrissero la grande bellezza. Nel testo di presentazione del concerto che si è svolto nel corso del Festival Floremus, Rinascimento Musicale Fiorentino, la scelta di inserire le sue musiche nel programma è stata descritta così. In particolare, l'inclusione delle composizioni di Maddalena Casulana, la prima donna della storia a pubblicare musica a proprio nome, offre uno sguardo privilegiato sul contributo femminile alla cultura madrigalistica e si lega a una riflessione più ampia sul ruolo delle voci e delle soggettività femminili nella musica del Rinascimento. Pur essendo nata in un borgo del territorio di Siena, in diversi documenti dell'epoca era definita vicentina, forse di adozione, per aver vissuto nella città veneta. E questo aggettivo compare anche nel frontespizio del suo primo libro di madrigali a cinque voci, stampato a Venezia nel 1583, che contiene 21 composizioni. Tra queste c'è anche «O messaggero dei miei pensieri». O messaggero dei miei pensieri, amore, vanne dinanzi al mio signor gentile e di, con atto reverente e umile, quanto desio di dimostrarlo il cuore, ma tosto che la man muove lo stile per onorarlo in parte, io mi sento mancar l'ingegno e l'arte.

Come già detto in precedenza, il concerto dell'ensemble Arco Amoroso è stato presentato nella Galleria degli Specchi del Palazzo Medici Riccardi di Firenze e la scelta di questa prestigiosa sede è frutto della collaborazione tra il Festival Floremus e la rassegna Il Palazzo Suona, che si svolge nel grande edificio storico dove vissero Cosimo il Vecchio e Lorenzo de' Medici. Nel breve panorama madrigalistico non poteva mancare il nome di Monteverdi, anche perché il gruppo ha una particolare predilezione per la versione polifonica del celebre Lamento di Arianna, contenuto nel sesto libro di madrigali stampato a Venezia nel 1614 e che hanno eseguito alla fine del loro concerto.

Purtroppo non possiamo sentire integralmente il lamento dell'Anna di Monteverdi nella sua versione madrigalistica proposta dal gruppo Arco Amoroso, ma nel salutarvi ve ne propongo ancora un estratto dal loro concerto che vi ricordo è stato eseguito durante il Festival Floremus. Si tratta della toccante conclusione della terza parte di questa celebre e meravigliosa pagina musicale monteverdiana.

cassetto che dimenticato attende la sua ora di fortuna e se coprirà di rime, di parole quel sonetto per descrivere all'esterno.

0: È Palazzo San Giorgio, la nuova meta fiorentina degli amanti dell'arte. Un nuovo museo, anche se non si chiama proprio così, ma piuttosto Associazione per l'Arte e la Cultura Collezione Casamonti, che spalanca le porte della sua bella sede dedicata all'arte del Novecento e contemporanea, inaugurata solo qualche giorno fa, quasi di fronte alle Gallerie degli Uffizi, da sempre il luogo di maggior fascino e richiamo della città a livello internazionale. Ma ci facciamo raccontare tutto da Annalisa Alfanderi, che è stata per noi all'inaugurazione. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dunque, Annalisa, questo evento sta facendo parlare la città e il mondo dell'arte. Come nasce questo nuovo museo e soprattutto la collezione Casamonti?
1: La collezione è stata creata da Roberto Casamonti, che è un gallerista molto conosciuto, fondatore di Tornabuoni Arte e di diverse gallerie, che si muove tra l'antico contemporaneo con altrettanta sensibilità e successo, e che in 50 anni di attività, come ci ha sottolineato lui, di vita vissuta tra le opere d'arte alla ricerca del bello, ne ha selezionate e anche collezionate 250. Famosi maestri del Novecento e di arte italiani e stranieri, che ha voluto esporre al pubblico. Non solo piacere di condividere questa
0: C'è
1: magnifica
0: qualche
1: visione,
0: piccola interruzione, Annalisa, non so se vuoi provare a cambiare posizione intanto che ci parli. Abbiamo capito, ma c'è qualche scatto.
1: Lo sentivo anch'io prima. vediamo se adesso si va meglio. Appunto, come raccontavo, ha voluto condividere questa magnifica visione non solo con il pubblico, ma aveva anche il desiderio da fiorentino di colmare una lacuna della sua città. Infatti Firenze è ancora famosa per gli Uffizi e l'arte del Rinascimento, che però sembra racchiuderla in una sorta di bolla meravigliosa, oltre la quale sino ad oggi non si andava. La collezione Casamonti quindi rappresenta un nuovo capitolo per la città, un'attrattiva in più per gli amanti dell'arte, ma soprattutto una magnifica visione dell'evoluzione del mondo dell'arte attraverso gli stili e i linguaggi del Novecento sino ad oggi. Importante per tutti, anche per gli studenti di belle arti, gli artisti di domani, gli studiosi, e quindi si propone di essere il nuovo appuntamento in città.
0: La necessità quindi di uscire dalla bolla degli Uffizi. La collezione è sempre stata, Annalisa, Palazzo San Giorgio, una sede a quanto si dice prestigiosa e non lontano appunto dagli Uffizi. Spiegaci un po' dove rimane esattamente.
1: La collezione negli ultimi anni è stata in parte esposta a Palazzo Bartolini Salimbeni in via Tornabuoni, con mostre temporanee a tema che permettevano una rotazione delle opere perché sarebbero state troppe per quello spazio. Nel frattempo però veniva restaurato appunto Palazzo San Giorgio, che è del 1870, quindi dell'epoca di Firenze Capitale, e si trova poco lontano da Ponte Vecchio, però sulla riva sinistra dell'Arno, quindi di fronte agli Uffizi, guarda le sue gallerie. Il nome è poco conosciuto anche per i fiorentini, perché di fatto erano le monumentali scuderie e il rimessaggio delle carrozze del vicino Palazzo Serristori. Adesso, dopo 3 anni di restauri eseguiti dallo studio Archea Associati di Marco Casamonti, figlio del gallerista, Palazzo San Giorgio, nella sua originaria bellezza, si affaccia sull'Arno con le sue 11 arcate e le sue grandi vetrate, che adesso ospitano anche uno schermo che trasmette all'esterno immagini delle opere d'arte della collezione, scorci del percorso museale interno che si estende per circa 900 metri quadrati. Non usiamo il termine museale a caso, infatti Marco Casamonti ci ha raccontato che per l'allestimento della collezione ha preso a modello proprio il percorso degli Uffizi, creando un lungo corridoio interno su 2 livelli attorno al quale si aprono 28 sale, uno spazio dalle pareti grigio perla che ospita le 250 opere della collezione.
0: E appunto, è esposta l'intera collezione oppure è prevista una rotazione delle opere?
1: No, Roberto Casamonti non vuole sentir parlare di rotazione, si è battuto per vedere tutta la sua collezione esposta e allestita cronologicamente, quindi inizia con Fattori, Macchiaioli, poi Corcus, Galileo Chini, Ottone Rosai, Plinio Nomellini, Telemaco Signorini, quindi continua poi tra movimenti, generazioni, linguaggi diversi, suggerendo confronti, comparazioni, quindi si va dai futuristi Balla, Boccioni, ai metafisici con un bello autoritratto di Giorgio De Chirico, poi c'è Alberto Savinio, si continua con artisti e stili che spesso abbiamo studiato, visto sui libri e che adesso ci troviamo davanti. Penso a Paul Klee, Pablo Picasso, Kandinsky, Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, Le Corbusier, tanti altri che davvero in una lunga carrellata ci portano sino al Novecento, poi alla pop art con Burri, Andy Warhol, con Ellis, Pistoletto, Cattelan, Vezzoli, Basquiat e tanti altri ancora, e forse ancora altri artisti, perché Casamonti non considera la sua collezione conclusa.
0: Quindi rimane una collezione in divenire, aperta, in che senso?
1: E Roberto Casamonti preferisce chiamarla dinamica, anche se ci tiene a precisare che il 90% della collezione è quanto di meglio si possa desiderare e quindi non viene messo in causa. Vuole tenersi una porta aperta per cambiare magari un quadro che non è la migliore espressione di questo o quel grande maestro. E altra anche per integrare eventualmente la collezione con quelle opere di arte contemporanea che i suoi 50 anni e più di esperienza e la sua sensibilità impongono alla sua attenzione. È stata ed è la sua passione più grande, ma è anche l'album dei suoi ricordi, da Ottone Rosai che dipinse il ritratto di suo padre Enzo, alle sue amicizie con Emilio Vedova, Piero Dorazio, Alighiero Boetti, ma è anche quello dei suoi successi con gli innamoramenti cruciali con le tele di Alberto Burri e poi soprattutto Lucio Fontana, al quale ha dedicato una sala intera dove ci sono due dei suoi quadri esagonali, formato tra l'altro rarissimo. Insomma, il futuro è ancora tutto da scrivere o da dipingere e Roberto Casamonti non se lo vuole perdere.
0: Purtroppo la linea è tornata ad essere un po' disturbata, ma provo a chiederti l'ultima cosa. Questa

0: nero, verde, marrone, cangiante, tutto fatto di coleotteri su filo di ferro, alla bellissima piuma gigante di Günther Wecker che, vista da vicino, scoprì essere quasi un trompe-l'œil, fatto dalle ombre di chiodi giganti disposti sapientemente su pittura. Tela. Poco più in là c'è una scultura di Arnaldo Pomodoro, poi una di Giorgio De Chirico e così arrivi all'uscita quasi senza accorgertene. E questo credo che meriti, che sia veramente un momento importante.
1: Ti ringrazio Annalisa Alfandari. Allora abbiamo parlato della collezione Casamonti che ha aperto questo nuovo spazio espositivo a Palazzo San Giorgio sul Lungarno Serre Storie a Firenze. Ti ringrazio per questa corrispondenza. Buona giornata, alla prossima.
0: Buona giornata, arrivederci.

0: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi, la traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Un caro saluto da Martino Donte, ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch. Ogni mercoledì a concerto.ch ci dedichiamo ad un'orchestra elvetica, grazie alle scelte consuete di Alissa Nembrini, oggi torniamo a parlare del Musikkollegium Winterthur. E ricordiamo allora subito che la pausa estiva è già finita per il Musikkollegium Winterthur. Questa sera, ad esempio, 30 settembre alle 19.30 allo Stadthaus di Winterthur, si potrà sentire proprio il Musikkollegium sotto la direzione di Andreas Ottensammer e Julia Hagen al violoncello, innanzitutto con un intermezzo per orchestra d'archi, opera 8 di Franz Schrecker, e poi la sinfonia per violoncello e orchestra opera 68 di Benjamin Britten. Seguirà dopo la pausa anche la sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73 di Johannes Brahms. Lo stesso programma che tra l'altro si ripeterà anche domani, giovedì 1 ottobre, alla stessa ora, stesso luogo. Noi oggi parliamo e ascoltiamo invece un programma dalle atmosfere iberiche. E torniamo allora al 2 aprile 2026 per la stagione, la saison del Musikkollegium Winterthur 2025-26. Musikkollegium era sotto la direzione del direttore principale Roberto González Monjas, mentre Keith Armstrong era il solista al pianoforte. Sentiamo La vida breve, un'opera in due atti di Manuel de Falla, sul libretto originale dello spagnolo Carlos Fernández Shaw, opera che venne rappresentata per la prima volta a Nizza nel 1913, da cui ascoltiamo due celebri momenti, in particolare l'Interludium und Tanz, il Musikkollegium Winterthur, sotto la direzione di Roberto González Monjas.

Due danze per orchestra dal dramma lirico in due atti La vita breve di Manuel de Falla, Interludium und Tanz. Eravamo allo Stadthaus di Winterthur, era il 2 aprile 2026 per la stagione del Musikkollegium Winterthur che abbiamo sentito qui sotto la direzione del suo direttore, nonché direttore artistico principale, Roberto González Monjas. Restiamo presso lo stesso concerto ancora per un po' e a Monjas e al Musikkollegium Winterthur si aggiunge anche un solista, ovvero Kit Armstrong, al pianoforte, per eseguire un'altra pagina di Manuel de Falla, una delle sue più celebri, Notti nei giardini di Spagna, Noches en los jardines de España, una delle composizioni più note dunque di Manuel de Falla, ispirato al passato ispano-arabo della sua regione d'origine, l'Andalusia. E dunque Notti nei giardini di Spagna si divide in tre giardini, ovvero i giardini del Generalife, profumati di gelsomino che circondano l'Alhambra di Granada. Il movimento è stato interpretato come una risposta musicale ai motivi geometrici dell'arte islamica, grazie al suo uso di figure e schemi ricorrenti. Segue poi la danza lontana, ispirata ad un giardino non identificato, ma immerso nella distanza e nel mistero dove si percepisce una danza dai caratteri esotici. Infine, nei giardini della Sierra di Cordova, si conclude il ciclo con atmosfere più ampie e luminose. Ascoltiamo allora Noches en los Jardines de España, impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla, sempre con il Musikkollegium Winterthur sotto la direzione di Roberto González Monjas e Kit Armstrong al pianoforte.

Keith Armstrong al pianoforte, Roberto González Monjas alla direzione del Musicollegium Winterthur. Quello che abbiamo sentito erano le notti nei giardini di Spagna, Noches en los Jardines de España, di Manuel de Falla. Tre suggestivi giardini notturni ritratti in musica dal celebre compositore spagnolo che visse a lungo anche in Francia. Noi restiamo con Manuel de Falla ancora anche per il prossimo ascolto. De Falla passò diversi anni a Parigi e ritornò poi in Spagna nel 1915 a causa della Prima Guerra Mondiale. Ma tornato in patria, De Falla approfondì le proprie radici culturali, guardando non solo al folklore spagnolo, ma anche alla musica antica spagnola, in particolare alla polifonia rinascimentale. E questa ricerca culminò in opere come il concerto per clavicembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello. Una pagina scritta tra il 1923 e il 26. Più vicino alla musica da camera che al concerto tradizionale, il lavoro è costruito in tre movimenti brevi ma raffinati, nei quali convivono riferimenti alla musica antica, ma anche ai ritmi e colori spagnoli provenienti da una scrittura moderna, essenziale e stilizzata. Sentiamo allora il concerto per cembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello di Manuel de Falla, sempre con Roberto González Monjas, e il Musicollegium Winterthur.

Uno dei capolavori di Manuel de Falla, il concerto per cembalo, flauto, oboe, clarinetto, violino e violoncello in re, una pagina carica di riferimenti arcaici alla musica polifonica antica spagnola, al folklore spagnolo, immancabilmente nel caso di Falla, ma con un gusto e una sintesi decisamente moderna per il periodo. Abbiamo sentito il Musicollegium Ventatua sotto la direzione di Roberto González Monjas. Questa edizione di Concerto.ch è dedicata proprio al Musicollegium Ventatua, con un programma decisamente iberico. Siamo sempre al concerto del 2 aprile 2026 per la stagione del Musicollegium Ventatua allo Stadthaus di Ventatua. Lasciamo da parte per oggi Manuel de Falla, ma passiamo a un'altra composizione che è diventata un'icona per le sonorità spagnole. Parliamo di Carmen, un'opera in quattro atti del compositore francese Georges Bizet. L'opera fu presentata per la prima volta nel 1875 all'Opéra Comique di Parigi e la sua forte carica realistica, nonché la rottura con le convenzioni del teatro musicale dell'epoca, suscitarono a dir poco scandalo e sconcerto da parte del pubblico. Noi sentiamo allora la Carmen in versione suite per orchestra, la Danse Bohème.

La danse poème della suite per orchestra numero 2 tratta dalla Carmen di Georges Bizet, il Musikkollegium Winterthur sotto la direzione di Roberto González Monjas. Abbandoniamo ora il concerto da cui abbiamo ascoltato tutti gli ascolti fino a questo punto di concerto.ch, ovvero era il concerto del 2 aprile 2026 allo Stadthaus di Winterthur per la stagione del Musikkollegium. Torniamo invece indietro di diversi anni, al 1998, dove il Musikkollegium di Winterthur, allora noto come Stadtorchester Winterthur, sotto la direzione di Marc Tardieu, sentiamo la suite orchestrale numero 2 L'Arlésienne di Georges Bizet, il quarto tempo Farandole.

0: Il quarto tempo Facandolle della suite per orchestra L'Arlésienne di Georges Bizet. Abbiamo sentito l'allora Stadtorchester Winterthur, l'odierno Musikkollegium Winterthur, sotto la direzione di Marc Tardieu. Era una produzione per la stagione dello Stadtorchester Winterthur del 1998, per la precisione era il 14 aprile, e con questa pagina di Georges Bizet chiudiamo questo programma dedicato a pagine di ispirazione iberica, con musiche di Emmanuel De Faglia e, come in questi ultimi due ascolti, Georges Bizet. Concerto.ch termina qui, non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto e un caro saluto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Progettare, costruire, trasformare gli spazi ponendo al centro il benessere delle persone, la tutela del paesaggio naturale e antropico e poi anche la conservazione del patrimonio. Torna alla Biennale Svizzera del Territorio che il Canton Ticino ha, come ormai di tradizione, l'onore di ospitare. Manifestazione su 3 giorni, aperta, si inizia domani giovedì 1 ottobre fino a sabato 3, con poi però anche una lunga coda fino a fine novembre, in cui addette ai lavori e popolazione si confrontano sulle trasformazioni sociali, economiche e territoriali della società contemporanea, mettendo in relazione di fatto l'architettura, l'urbanistica, il paesaggio, ricerca e cultura del territorio. Tema di questa 6ª edizione, lo dicevamo nel nostro sommario, è Handle with Care, ovvero letteralmente maneggiare con cura. Benvenuta Barbara Camplani.
1: Grazie Cristina, un buongiorno al pubblico anche da parte mia. Sì, esatto, questa edizione 2026 della Biennale Svizzera del Territorio si propone di mettere al centro delle pratiche pianificatorie architettoniche appunto il concetto di cura, a favore di una cultura del costruito e degli interventi urbanistici che non ricerchi soltanto la qualità e il bello, l'estetica, ma capace proprio di intercettare e di rispondere alle urgenze del presente e anche del futuro, dalla qualità dell'abitare in città alle sfide del cambiamento climatico, dalle politiche dell'alloggio fino alla tutela del patrimonio naturale e culturale svizzero e ticinese. Noi ne parliamo con 2 ospiti. Intanto ci ha raggiunto in studio l'architetta Ludovica Molo, ben arrivata.
2: Buongiorno a chi ci ascolta e grazie mille per l'invito.
1: Allora, Ludovica Molo, direttrice dell'Istituto di Architettura I2A, co-curatrice della Biennale, oltre che partner dello studio V Architettura, e invece in collegamento telefonico con noi c'è anche una delle protagoniste ospiti di questa edizione, l'architetta paesaggista Martina Foser, benvenuta anche a lei, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, Martina Foser è professoressa ordinaria presso il Politecnico di Zurigo, partner dello studio zurighese MAVO Landschaften ed è anche una delle figure più autorevoli nel panorama svizzero proprio in ambito di architettura del paesaggio. Numerosi i riconoscimenti per i suoi lavori di cui avremo modo di parlare.
0: Ludovica Molo, iniziamo con lei. Partiamo dal tema di questa 6ª biennale, Handle with Care. Letteralmente, appunto, dicevamo maneggiare con cura. In senso l'architettura, in che senso l'architettura e l'urbanistica possono essere un atto di cura verso la città e il territorio? In che modo?
2: Ma, grazie mille per la domanda. Appunto, la cura sta al centro della nostra biennale, la cura in tutti i modi. La cura è prima di tutto un appello a volersi prendere cura di ciò che abbiamo, di ciò che c'è, di ciò che esiste. E quindi direi in primo luogo l'architettura e l'urbanistica devono avere consapevolezza di ciò su cui operano, cioè del territorio che hanno a disposizione, e poi tentare di rispettare le preesistenze, lavorare con quello che c'è, ricucire, ridare dignità a ciò che esiste e formulare un progetto, una visione che sia condivisibile e condivisa. E noi abbiamo tentato con la nostra biennale di portare questo discorso a tutte le scale dell'operare, dalla piccolissima scala del dettaglio fino alla grande scala del paesaggio.
1: E intanto qui sarebbe proprio una delle occasioni in cui ci farebbe comodo avere la visual radio, Cristina,
0: esatto.
1: Perché Ludovica Molo ci ha anche portato i manifesti con il logo di questa edizione della biennale, in cui vediamo stilizzati, sembra proprio un edificio architettonico, ma sono 2 mani appunto che curano, che tengono fra di sé. È molto bello il logo di questa
0: è bellissimo anche dare dignità a quello che esiste, poi ci torneremo.
1: Assolutamente. Intanto Martina Foser, in questo ambito l'architettura del paesaggio, come dire, già si muove per sua stessa natura fra diversi ambiti relativi alla cura, alla tutela del paesaggio, la sua protezione, la protezione della natura e anche l'intervento umano. Ecco, lei come interpreta questo ruolo del prendersi cura all'interno della sua professione?
3: Ma posso solo riprendere quel che anche già detto Ludovica, il rispetto e la profonda comprensione del contesto. E nell'architettura del paesaggio non possiamo andare contro le condizioni che ci sono, lavorando con piante, con le acque, quindi dobbiamo capire profondamente tutti questi strati naturali, ma anche i strati antropocenici, quali sono le culture con con cui l'uomo ha intervenuto in un paesaggio, quali sono anche i racconti. Ma poi anche da un altro punto di vista, la cura nella nostra professione è molto importante quando la interpretiamo anche come manutenzione, perché è una delle strategie più forti nella trasformazione, cioè come si cura, come si mantiene, in quale direzione si dirigono le forze naturali degli uomini, le energie.
0: Dunque, la cura, restiamo sulla cura e guardiamo in particolare il Canton Ticino, Ludovica Molo, che viene spesso presentato come un interessante, per chi ci vive, anche difficoltoso, laboratorio per le pratiche del costruire e dell'abitare. Canton di frontiera, il più boschivo della Svizzera, che ha conosciuto un rapidissimo sviluppo urbanistico a partire dagli anni 70, che ha portato anche a degli scempi, lo sappiamo, con cui facciamo tuttora i conti, dalle brutture del fondovalle a dispersione degli insediamenti. Poi c'è l'invecchiamento della popolazione, eccetera. Ecco, quali secondo lei sono i principali ambiti bisognosi di cura su cui oggi gli architetti e le architette sono chiamati ad interrogarsi?
2: La ringrazio molto per la domanda. In effetti è interessante operare qua, che è un cantiere, che è un avamposto in qualche modo della Svizzera, no? È questo territorio un po' più lento che si trova tra due territori ad alta velocità, quello dell'altipiano svizzero con Zurigo al centro e dall'altro lato invece la metropoli lombarda. E noi ci troviamo in questo territorio che è una via di mezzo, che sta in mezzo, che è forse un po' più lento, un territorio con un paesaggio spettacolare. Ma non per questo abbiamo a lungo pensato che in un territorio così spettacolare si potesse fare qualunque cosa, che potesse reggere qualunque scempio, ma non è così. Anche un territorio così spettacolare ha una sua fragilità e va conservato e va preservato. In Ticino quello che è stato veramente marcante, che forse ci rende unici, è stato il disegno delle infrastrutture. Come ha detto giustamente lei, c'è un fondovalle molto limitato rispetto alla gran parte del territorio, che è scosceso, che sono valli, che sono pendii scoscesi, e quindi le infrastrutture, da prima la ferrovia, poi l'autostrada, poi il transit, sono state un progetto incredibile di disegno di questo territorio. Oggi io direi che dobbiamo semplicemente attenerci a questo. Siamo stati all'avanguardia nel progettarle insieme agli architetti, nell'avere un'ambizione in questo, e oggi dovremmo tentare di ridurre l'abitato, di darci dei limiti, di rispettare maggiormente la frontiera tra paesaggio e costruito, e trovare una nuova integrazione tra queste due entità, perché è ciò che ci caratterizza, è ciò che di più forte abbiamo. Ecco, io direi che questo può essere un primo input. Io direi che mettere di nuovo al centro il progetto, cioè avere di nuovo il coraggio di dotarci di una visione progettuale, come stiamo cercando di fare nei centri urbani con dei master plan, e far convogliare l'attenzione dei politici e della popolazione intorno a una visione progettuale condivisa.
1: E dunque, appunto, valorizzare, sfruttare questa grande opera infrastrutturale, avviando e consolidando questi sforzi collaborativi virtuosi. Io ricordo che specificatamente alla cura durante la biennale verranno dedicati due momenti, due tavole rotonde, questo nel pomeriggio di venerdì presso l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona. L'ingresso è libero, aperto a tutta la popolazione previa prenotazione. Cura del territorio e rispettivamente cura

0: 2017, un progetto che aveva anche vinto il premio d'architettura svizzera Prix Béton l'anno scorso e che era stato anche in nomination per il premio al paesaggio del Consiglio di Europa. Ecco, ci ricorda, professoressa Foser, come avevate lavorato con quel progetto e su quali piani, diversi piani, avevate dovuto proprio nella pratica attuare questo processo anche di cura?
1: Sì, forse è un po' anche da riprendere quel che ha detto Ludovica sulla tematica delle infrastrutture, perché posso, riflettendo, scusate il mio italiano non è perfetto, riflettendo su come nel passato abbiamo lavorato sulle infrastrutture, di solito erano sempre molto monofunzionali, no? La perfetta linea per il treno, la perfetta linea per l'autostrada. Mentre abbondo è anche l'implementazione di una infrastruttura fortissima, grandissima di protezione, ma abbiamo provato con tutto il team, con gli ingegneri, di vederla un po' di maniera meno monofunzionale, ma di creare ulteriori valori sia per la popolazione che abita lì, sia per il paesaggio storico, ma anche per gli animali e le piante che abitano lì. Quindi anche lì siamo partiti a veramente capire bene qual è la tradizione di cultura, di come il paesaggio è stato coltivato. Abbiamo per esempio trovato i giardini terrazzati, che poi abbiamo tradotto per l'esteriore delle dighe, quindi che queste dighe esteriori diventano in futuro non solo un elemento un po' fuori scala vis-à-vis il villaggio, ma diventano di nuovo un luogo dove la gente va in contatto con la terra, cioè quindi va a curare lei, la gente che abita lì cura poi la terra della diga della protezione. Quindi una lettura, una traduzione e poi quel che penso che è importante oggigiorno, perché non abbiamo più spazio ma abbiamo sempre più esigenze, quel che magari è esemplare abbondo è questa interdisciplinarità sin dall'inizio che abbiamo lavorato assieme. Quindi il progetto, come giustamente Ludovica ha detto, è stato creato da tanti diversi punti di vista per creare una specifica risposta per questo luogo specifico. E questo è un po' anche la cosa complicata, ma importante secondo me.
2: Torniamo al programma della Biennale, che prevede, lo dicevamo, moltissimi e diversi panel che possono essere consultati in dettaglio sul sito web. Intanto introduciamo magari la giornata di venerdì, Ludovica Molo, che si svolge interamente a Bellinzona, questa è una novità, e che inizia con una lunga passeggiata urbana dalle 9.30 alle 12.30, aperta al pubblico, che va dalla stazione di Giubiasco fino al bagno pubblico di Bellinzona. Ecco, quali sono le principali tappe, l'importanza di questo attraversamento lento e collettivo della città?
3: La passeggiata innanzitutto per noi è molto importante, perché è un momento al quale possono aggiungersi tutti, cioè veramente a portata di tutti, di un pubblico totalmente eterogeneo, e anche perché crediamo poi veramente che per conoscere un territorio bisogna viverlo, bisogna toccarlo con mano, che non si può parlarne soltanto in maniera astratta e teorica, e quindi la passeggiata per noi è fondamentale per vedere con i nostri occhi, per muoverci insieme nel territorio. Questa volta siamo a Bellinzona, siamo molto contenti e siamo anche molto contenti che a Federico De Molfetta, che disegna con noi normalmente la passeggiata, e al Dipartimento del Territorio, questa volta si è unita anche la città di Bellinzona. Quindi è veramente un progetto condiviso questa passeggiata, e anche le tappe le abbiamo stabilite insieme. Quindi si comincia dalla stazione di Giubiasco, si finisce al bagno pubblico di Bellinzona, passando attraverso le ferriere, quindi una zona industriale che avrà una nuova vocazione, poi passiamo dalla Saliggina, quindi questa zona, questo bellissimo luogo paesaggistico che potrebbe avere anche una vocazione futura, che sappiamo, tutto il dibattito intorno alla sede dell'ospedale cantonale. Poi arriviamo a dei quartieri abitativi, a un quartiere di una nuova edificazione urbana che potrebbe essere un esempio, un'ispirazione, con dei nuovi spazi pubblici condivisi intorno a questo nuovo tipo di abitazione. Poi arriviamo a dei quartieri misti, poi arriviamo al lungo fiume, che sappiamo a Bellinzona essere stato rinaturato ed essere veramente un luogo di condivisione di vita, di molteplici usi, e quindi passeremo da tutta questa parte del fiume per arrivare fino al bagno pubblico.

0: che è uno dei capolavori della scuola ticinese in Ticino e che è un progetto veramente a scala territoriale. E penso che attraverso questo, se vorrete accompagnarci, si possono fare tantissimi discorsi che riguardano Bellinzona, ma che riguardano in realtà tutto il nostro territorio.
1: Restiamo ancora con Ludovica Molo sul programma perché ci permette di introdurre un ambito in cui anche Martina Foser è molto sensibile e attiva. Sabato pomeriggio Ludovica Molo presso il Consolato Generale d'Italia, quindi si torna a Lugano. Avete anche una sessione che è intitolata Planetary Metabolism sulle possibili risposte dell'architettura e dell'urbanismo alla crisi climatica. Allora, in questo senso in Svizzera Zurigo è diventata pioniera con il concetto di città spugna, che da una parte cerca di ridurre gli allagamenti, dall'altra mitiga il calore urbano. Ecco, Ludovica Molo, questa è proprio una delle questioni chiave: in che modo la progettazione, prima ancora dell'architettura, può e deve ripensarsi di fronte all'emergenza climatica.
0: Ma noi cerchiamo di rispondere a questo in molteplici momenti, in modi diversi durante la biennale. Sicuramente una cosa sarà la passeggiata, un'altra a cui guardo, per la quale mi rallegro molto, sarà la tavola rotonda dell'inizio pomeriggio del venerdì, a cui parteciperà Martina Vosere, che ci parlerà dei suoi progetti, che quindi voglio dire, è vedere veramente a livello progettuale che cosa si può fare in questo ambito. E poi chiaramente con la tavola rotonda, con lo scambio, la conversazione del sabato pomeriggio tra John Palmesino e Sasha Rosler. Entrambi, questo titolo Planetary Metabolism sembra un po' ostico, è molto ampio. In realtà vuol dire cercare di mettere insieme le ricerche che entrambi stanno conducendo. Uno, Sasha Rosler all'Accademia di Architettura, che lavora da diversi anni sulla ricerca in ambito così dell'emergenza climatica, partendo dallo studio dei materiali nella storia e portandolo fino ad oggi e cercando di guardare a questa scala, la scala del materiale. L'altro, John Palmesino, che è un ticinese cresciuto a Lugano, ma poi che oggi vive a Londra, dove insegna alla AIA, è stato curatore dell'ultima triennale di Lisbona, porta questo discorso ad una scala grandissima, la scala del pianeta. E sarà interessante vederli discutere e cercare di capire con loro quali strumenti poi potremmo applicare, quali strumenti innovativi.
2: Ecco, emergenza climatica ci porta direttamente alla questione idrica. Martina Voser, lei anche in recenti interviste si è soffermata appunto sulla questione idrica, che in Svizzera è centrale, dal bacino ricchissimo di laghi e fiumi allo scioglimento dei ghiacciai e del permafrost, all'energia idroelettrica. Sappiamo che inondazione da una parte ed emergenza siccità non sono che due facce però di una stessa medaglia con cui sempre più dovremo confrontarci, soprattutto d'estate. In Svizzera, quali sono le attuali piste di indagine per la ricerca nell'ambito dell'architettura paesaggistica, proprio in relazione all'elemento acqua?
3: È una domanda immensa, cerco di concentrarmi perché è un tema di cuore, ma anche un tema urgentissimo. Ed è come ha detto giustamente, siamo in un cambiamento di paradigma totalmente culturale, spaziale, che soprattutto la Svizzera interna, che è una cultura di drenaggio, quindi di portare via l'acqua al più velocemente possibile, che dobbiamo rifletterci sull'irrigazione, che c'era già in certe regioni alpini, ma non a questa grande scala. Quindi è un cambiamento culturale, ma anche spaziale. E abbiamo, come ha detto giustamente, la città spugna come una delle possibili risposte, ma cosa vuol dire? Cioè, non è solo una tecnica di adesso fare i pavimenti da infiltrare, ma parliamo anche di nuove identità, di nuove immagini, la città minerale dell'Europa che si trasforma completamente. Io al momento con gli studenti siamo a Venezia e tutti i campi che una volta avevano i campi adesso sono completamente mineralizzati. Quindi lì è importante creare queste nuove immagini, di anche parlare di queste nuove immagini e di nuove condurre, non solo reagire dove posso, ma cercare di veramente sviluppare insieme a tanti specialisti queste nuove città o territori, ma anche dal punto di vista, vuol dire, per me vuol dire che dobbiamo trovare nuovi tipi di paesaggio che possono anche prendere queste grandi amplitude. Quindi l'acqua una volta è molto lontana, lo vediamo adesso nelle sponde dei fiumi, una volta è molto vicina, quindi sono spazi che non sono più monofunzionali come una volta, ma che hanno molto tanti diversi situazioni. Io lo trovo che è un momento molto interessante, perché vuol dire che andiamo in un futuro dove, secondo me, abbracciamo di più tutti questi ritmi, che i cicli, le stagioni che la natura ha, quindi magari di anche riportarci un po' indietro a vivere con questo e non aspettare che il mondo è sempre uguale.
1: E in questo cambiamento in parte necessario del paesaggio, degli immaginari, delle identità, fondamentale è anche proprio guardarsi altrove. Certo, la Biennale Svizzera guarda al nostro territorio, quello nazionale, quello regionale del Canton Ticino, ma si apre anche al mondo. Ludovica Mollo, in questo senso, proprio sabato mattina avremo modo di ascoltare alcuni progetti urbanistici che curano in contesti anche marginali o socialmente fratturati, che arrivano dall'Ecuador alla Cina, alla Spagna. Vuole magari presentarci almeno uno di questi lavori che può anche ispirarci?
0: Sì, senz'altro. Vorrei anche però ringraziare moltissimo Martina per quello che ha detto. Credo anch'io profondamente nell'interesse di questo momento, che ci radica forse maggiormente al nostro senso di responsabilità verso il pianeta nel quale viviamo, e questo a tutte le scale, ma anche alla piccola scala della quotidianità. E in questo senso e forse che ci mette maggiormente in relazione con ciò che c'è intorno a noi. Non è più pensabile una pratica del paesaggio, ma anche dell'architettura, senza essere radicati nel contesto nel quale ci muoviamo. E per questo trovo i tre esempi del sabato mattina estremamente interessanti. Ci sarà Anna Pujaner, che è professoressa che ha la cattedra di Kera al Politecnico di Zurigo, e ci sarà Pascual Gangotena dello studio Al Borde dell'Ecuador, e ci sarà Xu Tiantian, che invece lavora in Cina. E tutti e tre tentano di trovare un maggiore radicamento nel contesto. Anna Pujaner si interessa soprattutto del contesto sociale, dell'includere le minoranze, del fare progetti che siano di apertura sociale, di inclusione, di abbracciare tutti, abbracciare gli altri, includerli nella nostra vita di tutti i giorni, quindi studiare veramente le pratiche del quotidiano e capire come possono essere sviluppate, progettate in maniera diversa. Xu Tiantian lavora in villaggi remoti della Cina seguendo il principio dell'agopuntura, e quindi del ricucire, del ridare, come dire, recuperare patrimoni che andrebbero perduti, e nel ridare, preservare un'identità e preservare un patrimonio. E invece Al Borde lavora con le comunità dimenticate, discoste dell'Ecuador, e crede nella co-costruzione, nell'intelligenza collettiva, nel lavorare tutti insieme con le comunità, nel fare molto con poco, crede in questo per ridare anche lì voce e dignità a popolazioni che forse abbiamo dimenticato.
2: Siamo quasi in chiusura, però un'ultima curiosità. Martina Foser, lei è anche docente, lo dicevamo, ieri era in gita studio con i suoi studenti del Politecnico. Dove eravate e come si trasmette questo concetto di cura alle generazioni di architetti e architette?
3: Ecco, siamo a Venezia, che facciamo una collaborazione, uno studio di collaborazione con Silke Langenberg, che era la professoressa per la conservazione del patrimonio, e stiamo lavorando su una struttura storica che una volta era un palazzo, poi è diventato convento e ha un parco bellissimo, che una volta era grandissimo ma poi è diventato sempre più piccolo. E facciamo un po' i detectives, cercare di capire cosa c'era una volta per sapere in quale futuro portarlo. E forse la cosa che possiamo mostrare quando siamo sul sito agli studenti è esattamente dove c'è cura e come lo spazio è e come lo si viva, e dove non c'è cura, perché un lato del parco è molto ben curato e l'altro è malandato, e lo si sente subito. Quindi si può discutere sul sito dall'emozione, dal vissuto che hanno. Ed è lì che poi è la cosa che si può insegnare agli studenti, di fare le cose con prudenza, con rispetto, con amore, perché quell'amore che mettono loro nel loro progetto poi lo si sentirà nello spazio. Di questa cosa sono veramente convinta.
2: E questo è il futuro allora. Grazie alle nostre ospiti, le architette Ludovica Molo e Martina Foser, e grazie a Barbara Camplani per questo approfondimento. Ricordiamo che la Biennale Svizzera del Territorio inizia domani e durerà 3 giorni, e tutti gli appuntamenti li trovate sul web. Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie mille.

0: Due generazioni a confronto. Due scrittrici funambole fra le lingue e le culture. Sara Catella, in Perché non esiste più la panna che mangiavo da bambina, ricostruisce in maniera sensoriale le estati trascorse con i nonni negli Abruzzi. Noemi Naghi, nella raccolta poetica Sottopelle, evoca la fragilità del corpo, la malattia e le relazioni, contrappuntando i versi con parole in ungherese, la lingua della sua infanzia. In diretta dal festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Moira Bubola dialoga con le due autrici. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci qui, buon giovedì a chi è già all'ascolto della Rete 2, sono le 6:01, oggi è il primo giorno del mese di ottobre e comincia in questo momento una nuova giornata in diretta. Io sono Matteoldi e vi accompagnerò da quest'ora fino al laser delle ore 9. Cominceremo tra pochissimo a sfogliare i giornali, come sempre, partendo dalle notizie di attualità e poi dopo le 6:30 passando ai temi e agli approfondimenti culturali. Vi anticipo gli ospiti della seconda parte della nostra trasmissione, a partire da Laura D'Averio, che dal Messico alle 7 ci parlerà di Gélez Cabrera, la storia, raccontandoci la storia della prima scultora messicana scomparsa pochi giorni fa a 100 anni di età. Per Stampa Nazionale intorno alle 8 avremo ospite il neo direttore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti, che succede da oggi a Pari De Pelli, ci racconterà quale intende essere la sua direzione del giornale, mentre alle 8:18 ritroveremo lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, ospite, lo sapete se siete stati all'ascolto nei giorni scorsi, ospite per tutta la settimana di In Altre Parole. Alle 8:45 poi concluderemo sul portale valori.it con Rita Cantalino, che a partire dalla domanda il cibo è una merce o un diritto, traccia un quadro della povertà alimentare in Europa e degli strumenti legali attualmente in vigore per combatterla. Prima di cominciare anche in musica, vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete sempre scriverci, inviarci i vostri commenti, i vostri spunti o le vostre riflessioni. Il numero è lo 079-382-6765, 079-382-6765. Ora la muchacha.

No me toques mal, la cantante colombiana La Muchacha, e noi andiamo subito a Berna perché ne abbiamo già parlato ieri, è in corso in questi giorni presso le Camere federali, in particolare il Consiglio degli Stati, la discussione sull'accordo istituzionale con l'Unione Europea, più che i contenuti stessi dell'accordo al centro delle discussioni, cioè la prossima tappa del percorso di approvazione di questi accordi, ovvero il voto popolare che dovrebbe arrivare probabilmente nel 2028. E ieri è arrivata la decisione, la prima decisione del Consiglio degli Stati, dovrà pronunciarsi poi anche il nazionale, e gli Stati hanno votato per 23 voti contro 17 di sottomettere questo pacchetto ad un referendum sui generis, quindi con doppia maggioranza. E è utile andare a leggere lo specchietto pubblicato dalla regione a pagina 6 da Stefano Guerra, corrispondente da Palazzo Federale, per chiarire cos'è un referendum sui generis, perché effettivamente si tratta di un esercizio piuttosto raro. Non è previsto esplicitamente dalla Costituzione federale, ma permette al Parlamento in casi eccezionali di sottoporre di propria iniziativa un trattato internazionale al voto del popolo e dei cantoni, anche se tale trattato non soddisfa i requisiti costituzionali per una votazione a doppia maggioranza. Non si tratta di una novità assoluta, in passato è stato applicato 3 volte, in occasione delle votazioni popolari sullo spazio economico europeo, bocciato alle urne nel 1992, sull'accordo di libero scambio con l'allora comunità europea, con l'allora comunità economica europea, approvato nel 1972, e sull'adesione alla Società delle Nazioni, approvata nel 1920. Regola non scritta, il referendum sui generis è sempre stato controverso, così Stefano Guerra. Allora vale la pena di leggere il commento sulla NZZ di oggi di Cristina Neuhaus a questa decisione, per capire un po' cosa si cela dietro questa votazione anche un po' tattica da parte dei consiglieri agli stati. Ieri appunto la questione era maggioranza dei cantoni, quindi doppia maggioranza sì o no. Dopo ore di dibattito in serata, 23 rappresentanti dei cantoni si sono espressi a favore di un referendum sui generis, mentre 17 si sono dichiarati contrari. Per un consiglio degli stati dominato dai partiti borghesi si tratta di un risultato sorprendentemente netto, perché la controversia sulla questione se sia sufficiente sottoporre un pacchetto di accordi di tale portata al solo voto popolare è in primo luogo uno scontro tra sostenitori e oppositori del pacchetto stesso. I sostenitori dell'accordo istituzionale sanno che ottenere la maggioranza del popolo è più facile che ottenere contemporaneamente la maggioranza del popolo e quella dei cantoni. Per questo sono contrari a un referendum sui trattati internazionali sui generis. Vogliono ostacoli il più bassi possibile. Per i critici vale il contrario, vogliono ostacoli il più possibile elevati e chiedono quindi un doppio sì. La disputa segue una pura logica matematica. Per una semplice maggioranza popolare è sufficiente la maggioranza dei votanti, ossia il 50% più un voto. Se è richiesta anche la maggioranza dei cantoni, i voti favorevoli nei grandi centri urbani devono compensare lo scetticismo dei piccoli cantoni rurali. Questi ultimi hanno un peso elettorale maggiore. Secondo alcuni calcoli, affinché una proposta venga approvata, deve ottenere in media circa il 55% dei voti favorevoli tra la popolazione votante. È interessante osservare come pochissimi politici ammettano che in realtà si tratta per loro di semplice aritmetica, preferiscono ammantare le loro

città sovranazionali. Sorprendentemente, il Consiglio federale ha preso le distanze da questa posizione, ha riconosciuto che il referendum sui generis esiste anche per i trattati che incidono sulla Costituzione. A suo avviso, tuttavia, ciò non si verifica nel caso del nuovo pacchetto di accordi con l'UE. Da allora esperti e profani discutono animatamente senza risparmiarsi, ma tutto ciò non ha portato molta chiarezza. Esistono buone ragioni a favore e buone ragioni contro. Il dibattito, tuttavia, distoglie l'attenzione dal fatto che, per ragioni di opportunità politico-istituzionale, una maggioranza dei cantoni è ormai quasi imprescindibile. Il referendum sui generis, sui trattati internazionali, rappresenta un principio di diritto che, pur non essendo scritto, è ampiamente riconosciuto nella prassi istituzionale svizzera. Anche in Parlamento e da parte di consiglieri federali è già stato più volte riconosciuto per trattati internazionali di portata straordinaria. Perché quindi proprio il pacchetto UE, che con il recepimento dinamico del diritto interviene in maniera significativa sull'attività legislativa, dovrebbe esserne escluso? Ma soprattutto, su ben poche questioni in Svizzera si discute in maniera tanto controversa quanto sul previsto pacchetto di accordi con l'UE. Al Consiglio degli Stati sono emersi inequivocabili segnali di presa di distanza, soprattutto tra i politici del centro, ma anche tra alcuni esponenti del PLR. Ormai soltanto i Verdi liberali sono entusiasti degli accordi. Anche il PS sostiene il pacchetto, ma con molto meno ardore rispetto ai Verdi liberali. Il centro e il PLR sono divisi, mentre l'UDC è nettamente contraria. Susanne Vincenz Stauffacher, co-presidente del PLR, ha riconosciuto il problema. Per questo, pur essendo una sostenitrice del pacchetto previsto, si pronuncia chiaramente a favore della maggioranza dei cantoni. Gli accordi negoziati tra il Consiglio federale e la Commissione europea, qualora fossero approvati con una maggioranza popolare magari risicata, non otterrebbero mai quella vasta accettazione di cui hanno bisogno. Il fossato apertosi tra oppositori e sostenitori non potrebbe più essere colmato per decenni, ma su un doppio sì non ci sarebbe più nulla da discutere. Un risultato così netto verrebbe riconosciuto anche dagli oppositori. Questo è il commento di Christina Neuhaus sulla NZZ alla decisione di ieri del Consiglio degli Stati di sottomettere l'accordo con l'UE alla doppia maggioranza. Manca ancora la votazione del Consiglio nazionale.

La famiglia Perinelli del duo romagnolo, denominato duo bucolico, di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli. E sul fronte internazionale non sono ancora del tutto chiariti i contorni di quanto avvenuto ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Pare ci sia stata una colluttazione tra i piloti, si parla di attacco terroristico. Oggi in giornata se ne saprà sicuramente di più. Io intanto vi leggo quanto riporta Michele Giorgio da Gerusalemme sul Manifesto questa mattina. Coltellate aereo impicchiata nella tratta Dubai-Tel Aviv. Sono rientrati ieri sera a Tel Aviv sani e salvi tutti i 174 passeggeri del volo FZ-1073 della Fly Dubai. Al centro ieri, secondo le autorità israeliane, di un tentativo di dirottamento o di un piano per schiantare il Boeing 737 in territorio israeliano. Indagini sono in corso in Arabia Saudita, dove l'aereo è atterrato in seguito a una colluttazione tra i due piloti e a un accoltellamento che ha rischiato di far precipitare il velivolo. Ma per il premier israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Katz e il resto del governo, l'accaduto è stato un attacco terroristico, non andato in porto solo per l'eroismo di alcuni passeggeri che hanno bloccato e immobilizzato il copilota che aveva accoltellato il comandante. I media locali, nel riportare le testimonianze dei passeggeri, hanno parlato di un eroismo straordinario e circostanze quasi miracolose che hanno scongiurato una catastrofe aerea. Si è trattato di un incidente di sicurezza altamente grave, ha commentato Netanyahu, che si è rivolto alla popolazione riferendo di un tentativo di far precipitare l'aereo della Fly Dubai, sebbene questa notizia sia ancora da accertare. Poi ha incontrato il passeggero che è entrato per primo nella cabina di pilotaggio per fermare il presunto attentatore. Una passeggera ha raccontato di aver sentito delle urla provenire dalla parte anteriore dell'aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto tantissimo sangue, ha raccontato. Un uomo aveva colpito uno dei piloti con un coltellino. Il comandante, coperto di sangue a terra, sarebbe comunque riuscito ad azionare l'apertura della porta del cockpit, ricevendo così aiuto da un passeggero e da un membro dell'equipaggio. La donna ha descritto anche il momento nel quale i passeggeri hanno percepito che l'aereo stava entrando in picchiata. Abbiamo sentito che stavamo per precipitare. Un video mostra due uomini a terra e passeggeri che presidiano l'ingresso della cabina di pilotaggio, ma la nazionalità dei due piloti è uno degli aspetti più misteriosi della vicenda. Gli israeliani indicano che il copilota aggressore sarebbe un omanita e il comandante come un cittadino degli Emirati Arabi Uniti, che invece secondo altri resoconti sarebbe indiano. Inizialmente erano state riferite altre nazionalità, arrivando a parlare di piloti russo e ucraino. La Fly Dubai, la compagnia, ha invitato a non formulare conclusioni premature. L'agenzia Reuters ha scritto che non è ancora chiaro neppure il motivo della lite tra i due piloti.

Oh Marie del gruppo di New Orleans Big Bad Voodoo Daddy, e noi ci spostiamo a Bellinzona, dove ieri il Consiglio di Stato ha presentato il preventivo 2027 del Canton Ticino, preventivo preelettorale perché ad aprile ci saranno le elezioni cantonali. Una manovra in cantiere, titola il Corriere del Ticino in prima pagina. Il governo ha presentato il preventivo 2027, ma guarda già alla prossima legislatura, l'intenzione di presentare un pacchetto con riforme strutturali. I partiti serve più coraggio perché il preventivo prevede un deficit di praticamente 100 milioni di franchi, 98,5 milioni di franchi. E io vi voglio leggere l'editoriale di Daniel Ritzer, che mette un po', fa un po' il punto sulla politica cantonale preventivo. Claudio Zali, che ieri ha trascorso il suo ultimo giorno in governo e prospettiva per le elezioni del prossimo anno. Zali se n'è andato, Marina Masoni no, scrive Daniel Ritzer. Da oggi, dopo 4.705 giorni in governo, Claudio Zali non è più consigliere di Stato. A mo' di congedo dell'ex direttore del Dipartimento del Territorio può risultare opportuno ribadire un concetto: il principale motivo del suo declino politico ha nome e cognome Claudio Zali, causa del suo ignobile epilogo e allo stesso tempo sintomo di un sistema malato, quello in cui anche gli altri quattro membri dell'esecutivo, ognuno faccia per favore i conti con la propria passività, fungono da agenti patogeni. Ora l'uscita di scena di Zali diventa per molti l'occasione buona per voltare pagina e tornare a chinarsi sui veri problemi. Con le finanze pubbliche in cima alla lista delle preoccupazioni della politica cantonale e del mondo economico. Le cose però non stanno proprio così. Anche se Zali se n'è andato, la grave crisi istituzionale resta e si riflette su tutto. Sarà curioso, ma a sottolineare inconsapevolmente, si chiede Ritzer, la correlazione tra il degrado istituzionale e la complessa situazione dei conti pubblici ci ha pensato un'altra ex consigliera di Stato. Pure lei uscita insieme agli archivi del Dipartimento che aveva diretto per 12 anni dalla porta sul retro. Dalle recenti dichiarazioni di Marina Masoni a Il Federalista emerge una triade concettuale assai suggestiva. Senza finanze sane e buon governo, afferma Masoni, non vi possono essere progetti politici e per finire viene meno la fiducia nelle istituzioni. È interessante soprattutto osservare la sequenza: finanze sane, buon governo, fiducia nelle istituzioni. Come spesso accade con gli esponenti del neoliberismo, pure Masoni riesce a invertire i termini di un ragionamento logico, portando tra le premesse ciò che in realtà sarebbe la sua conclusione. Certo, lei non è l'unica in Ticino, anzi, è come se ancora oggi, in un qualche modo, fossero le sue idee a guidare gli orientamenti della politica finanziaria del cantone. Lo si evince dalle prese di posizione dei rappresentanti delle corporazioni economiche e di alcune figure politiche di primo piano. Tutti a cercare di tirare il governo per la giacchetta, prima e dopo la presentazione del preventivo 2027 e del piano finanziario del prossimo triennio. Documenti infine divulgati ieri che restituiscono, pure stavolta, l'immagine di un governo timido e attendista. Le elezioni sono dietro l'angolo, incapace di indicare una direzione chiara intorno alla quale cercare di costruire i consensi necessari. Il profondo rosso delle cifre all'orizzonte 2029-2030, il 2026 l'abbiamo detto chiuderà in equilibrio e i meno 100 milioni a preventivo per l'anno prossimo andrebbe letto come un sostanziale pareggio, va inteso come la crassa dimostrazione della mancanza di visione, coraggio e spessore dell'esecutivo e non solo. Continuare a navigare a vista è una possibilità, d'altronde è il modus vivendi di questo governo a tutti i livelli. E i tre consiglieri di Stato che con ogni probabilità richiederanno un nuovo mandato ad aprile 2027, quindi Gobbi, Carobbi e De Rosa, potranno sicuramente insieme ai rispettivi partiti provare a sfruttare quell'inerzia che garantisce agli uscenti delle chance accresciute. Pura ipocrisia. E così non se ne esce. Senza igiene istituzionale, privi di figure politiche di una certa caratura, non c'è modo di riuscire a trovare risposte soddisfacenti alla mille e una sfida che attendono Ticino nei prossimi anni. Fatto sta che perfino Marina Masoni a volte sbaglia, e con lei tutti i suoi discendenti. Prima di tutto ci vorrebbe il buon governo, che crea, ma non pretende a priori, fiducia nelle istituzioni. Poi ciò si riflette su tutto il resto, anche sul piano finanziario. Il commento di Daniel Ritzer in prima pagina della Regione.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Il dibattito sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea si è concluso con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Sull'aggiornamento delle attuali intese, il Consiglio degli Stati ha chiesto il voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Un obiettivo raggiungibile per il responsabile della politica estera Ignazio Cassis, che attende l'esito dei dibattimenti al nazionale.
3: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
2: Alan Krameri ha fatto il punto guardando agli sviluppi futuri, soprattutto alla luce dello scoglio del voto con la doppia maggioranza di popolo e cantoni chiesta dal Consiglio degli Stati. Sentiamo la sua analisi.
4: Il pregio di questa prima tornata è stato quello di aver chiarito i posizionamenti contro questi nuovi bilaterali. C'è l'UDC e ci sono alcune minoranze di PLR e Centro. La sinistra, compresa la parte sindacale, è convinta. Meno evidente invece l'effetto delle concessioni fatte a destra sull'immigrazione, come l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale sulla scia di quanto si fa in Ticino. Se le dinamiche della discussione restano queste, possiamo aspettarci un sì anche al Consiglio nazionale e verosimilmente ci sono le condizioni anche per un sì nella popolazione. Tuttavia il margine potrebbe essere molto esiguo e così lo scoglio della doppia maggioranza di cui tanto si parla potrebbe essere troppo alto. Ricordiamo ad esempio la votazione del 2005 sui bilaterali 2, accettati sì da quasi il 55% dei votanti, ma non in fondo da una maggioranza dei cantoni che però non era necessaria. Ed è per questo che la doppia maggioranza alla fine è diventata il principale punto di scontro, una questione di probabilità di vincere, al di là delle molto interessanti discussioni filosofiche sui meccanismi di potere all'interno della Svizzera federale.
2: Ieri al Nazionale si è tenuta una sessione speciale su canicola e siccità voluta da PS, Verdi, Centro e Verdi Liberali. Il dibattito volto a trovare soluzioni concrete si è trasformato in un'arena per i partiti per ribadire le proprie posizioni. Aaron Guidotti.
5: Une pénurie d'eau dans les exploitations alpines.
6: Decessi dovuti al caldo, foreste e campi secchi ingialliti, carenza d'acqua sugli alpeggi, bassi livelli idrici nei fiumi e nei laghi di accumulo, nonostante l'inesorabile scioglimento dei ghiacciai. Parte così l'intervento della verde liberale Céline Weber, con una fotografia dell'estate 2026. Weber che ha poi sottolineato che la Svizzera è in ritardo su tutto. A sinistra si è poi parlato delle conseguenze sulla salute dei lavoratori, anche negli ospedali.
7: Les soignants aussi souffrent.
6: Molti si sono presi gioco del ministro dell'ambiente Albert Rösti, che aveva dichiarato di non aspettarsi un'estate così calda quando in realtà tutti i segnali c'erano da anni. Lui si è difeso dicendo che parlava della lunghezza delle canicole e del fatto che il caldo era già iniziato in primavera. Per lui si sta già facendo tanto e tanto si farà ancora, ma le responsabilità, ha detto, vanno prese anche altrove, cantoni, comuni, altri paesi. Il PLR invece, per voce della co-presidente Susanne Vincenz Stauffacher, ha accusato la sinistra e i verdi liberali di fare del caldo un tema per mettersi in mostra. Insomma, una sessione straordinaria che più che trovare soluzioni ha visto i partiti barricarsi dietro le proprie posizioni.
2: In breve dall'estero, Fly Dubai ha sospeso i collegamenti con Israele in attesa di chiarire i fatti avvenuti sul volo diretto a Tel Aviv, costretto ieri a un atterraggio di emergenza. Uno dei piloti avrebbe accoltellato l'altro e tentato di far precipitare l'aereo con 174 passeggeri. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato a Fox News che è prematuro stabilire eventuali responsabilità da parte dell'Iran. Lo Stato ebraico, che segue da vicino le indagini negli Emirati Arabi Uniti, non esclude di parteciparvi in modo diretto. E siamo alle previsioni del tempo, che oggi a sud sarà coperto e asciutto, a nord ultime schiarite in mattinata seguite da alcuni rovesci. Le massime si situeranno attorno ai 22 gradi a sud e saliranno fino a 25 a nord.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meschal, subito al calcio perché Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto e ha fatto gli auguri alla squadra, senza però specificare se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali dopo 234 presenze e 146 gol. Decisione maturata dopo che il tecnico portoghese Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League stasera alle 20:45 contro la Danimarca, dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Serata di Nations League che nello stesso gruppo propone Galles-Norvegia, mentre nel girone 2 e sempre alle 20:45 di fronte Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Hockey su ghiaccio, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ieri ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero, che oggi vedrà un'altra unica partita in agenda, quella che vede l'Ambri Piotta impegnato per la seconda volta in due giorni alla Gottardo Arena alle 20, ospite il Lagnau. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il Puy Losanna, mentre il Lugano si è arreso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
11: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my

Questo storico successo di Elvis ci riporta in diretta alle 6:39, quasi 6:40. Questa è Verde Aurora, io sono Omar Teoldi. Vi ricordo, prima di proseguire con la rassegna stampa sulle pagine culturali, il numero al quale potete scriverci, il numero di telefono 079-382-6765, e cominciamo allora dalle pagine culturali della regione con un'intervista di Beppe Donadio a Barbara Widmer, perché questa sera si apre una nuova stagione dell'Osi, quella che per Widmer sarà l'ultima. Io tra l'altro anticipo che la Rete 2 ci sarà naturalmente con Davide Fersini dal LAC. Scrive Beppe Donadio: lo diremo alla Carlo Lucarelli, maestro del giallo chiamato in causa per una storia che di giallo non ha nulla, semmai tende al romantico. Se fosse una composizione per Barbara Widmer, questi 17 lunghi anni all'orchestra della Svizzera italiana sarebbero l'inno alla gioia di Ludwig van Beethoven, dove la gioia è da intendersi come il traguardo di questi anni, l'aver completato il percorso che mi ha condotta sino a qui. Gioia è anche quella di lasciare, cita Widmer, un'orchestra che ha raggiunto l'altissimo livello al quale si trova ora. Gioia, ma a noi pare più affetto, è anche lasciare le persone che hanno fatto parte della mia vita, insieme alle quali mi sento di essere cresciuta. E prosegue l'intervista mezza pagina di Beppe Donadio a Barbara Widmer, che inaugurerà questa sera la sua ultima stagione con l'Osi, e conclude chiedendole, ponendole un'ultima domanda che riguarda il futuro: troveremo Barbara Widmer in sala ad applaudire l'Osi anche quando il mandato sarà concluso? C'è chi soffre a vedere le proprie creature da altre angolazioni. Risponde Barbara Widmer: certamente, non basta uno schiocco di dita per cancellare un'avventura lunga e bella come questa. Non rinnego nulla della mia storia e l'Osi continuerà a farne parte, e io apparterrò sempre, anche da lontano, anche in un altro modo, all'orchestra della Svizzera italiana.

Il dono e la dannazione del linguaggio. Ivo Silvestro intervista sulle pagine culturali ancora una volta della Regione, a pagina 20, il linguista e romanziere Andrea Moro, che sarà ospite sabato 10 ottobre alle 14 in Piazza del Sole a Bellinzona per il festival Sconfinare, allievo di Noam Chomsky con cui ha scritto I segreti delle parole. Moro è professore di linguistica generale alla Scuola Universitaria Superiore Ius di Pavia e alla Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché accademico dei Lincei e membro di un'Accademia Pontificia. E proprio pensando al suo doppio ruolo di scienziato e narratore, gli ha chiesto Ivo Silvestro cosa significhi creare per un essere umano e per una macchina. L'intelligenza artificiale, ha subito spiegato Moro, è un'enorme occasione per chiederci chi siamo noi. Per interrogarci intorno alla creatività ci ha presentato un esempio che propone spesso ai suoi studenti, la poesia Mattina, scritta da Giuseppe Ungaretti quando era al fronte. Una macchina che conosca tutto il vocabolario italiano e che generi tutte le combinazioni possibili di quattro parole produrrebbe miliardi di versi, e tra questi figurerà prima o poi anche il celebre Mi illumino d'immenso. Ma il verso uscito da quella roulette generativa e quello nato nella testa di un giovane soldato sono lo stesso atto creativo, anche se l'oggetto è identico? È evidente che no, è la risposta netta di Moro. E subito un'altra immagine per spiegare meglio il concetto. Il caleidoscopio, con le sue immagini affascinanti che si formano per caso grazie a perline colorate e specchi. Il caleidoscopio non sa che sta costruendo una bella immagine. Tu lo facevi girare finché arrivava una combinazione che ti piaceva. Per le macchine la creatività sarebbe allora una specie di caleidoscopio di parole, una riuscita casuale di un oggetto che a noi può piacere. E poi c'è la Gioconda. Al Louvre la folla si accalca nella sala che ospita l'opera, spesso ignorando altri capolavori poco lontano, ma questo è un altro discorso. Moro ci ha proposto di immaginare che nella sala accanto sia esposta una copia perfetta e indistinguibile della Mona Lisa. Il pubblico si dividerebbe a caso tra le due? No, perché noi esseri umani aggiungiamo all'oggetto l'intenzione di averlo costruito. Quante margherite si trovano nei prati? Ma la margherita che io colgo per te ha dietro la mia scelta, il mio gesto. Abbiamo osservato che in alcuni casi le copie hanno un loro pubblico. Sempre in Francia, le grotte di Lascaux sono chiuse ai visitatori per preservare l'importante sito preistorico e sono sostituite da una riproduzione. Moro non lo ha negato e anzi ha ampliato il discorso. Al planetario ci andiamo pur sapendo che non è il cielo notturno. In fondo la letteratura è un enorme falso. Quando leggi Il giro del mondo in 80 giorni, magari non sei mai uscito dal Ticino o dalla Lombardia, e va bene lo stesso. Quello che conta è riconoscere dietro l'oggetto l'intenzione di chi l'ha fatto, e le macchine l'intenzione non ce l'hanno. Ma tra noi e le macchine resta una differenza più radicale, e per trovarla bisogna tornare al punto da cui era partita la nostra conversazione. 51 giorni, il romanzo di Andrea Moro. Il romanzo è nato da un dialogo con la scrittrice Elena Löwenthal sul peccato originale. Come si può ereditare una colpa che non si è commessa? Nella cultura ebraica, ha spiegato Moro, quel peccato è una conoscenza e come tale rimane, si trasmette. È la pretesa di conoscere tutto, e conoscere tutto significa che alla fine ti tocca conoscere la morte. Il linguaggio diventa così una pena, ciò che ci pone al di sopra degli altri esseri viventi ci consegna anche la consapevolezza della nostra fine, una dimensione che alle macchine manca e che riguarda ancora una volta la scelta. Ci portiamo dietro questa consapevolezza che ci fa fare domande, e lì siamo soli, ognuno decide e sceglie come vuole. Così Andrea Moro, linguista e romanziere che sarà ospite del festival Sconfinare, nell'intervista di Ivo Silvestro sulla Regione.

Per vivere tante più di una sensazione, lo dici, mi sei che te ne senti più che se te ne dai tesoro. Ma frusta la tua immaginazione, c'è sempre una liana qui per te, a portata della tua mano, una giungla tra il termo e il canapè. Il Texas è lì, dietro l'angolo se vuoi, i cavalieri in cielo ci son già, eh? E allora ferma le tue lucubrazioni, risveglia la bestia che c'è in te e balla le tue delusioni, una pista luccicante pronta c'è. La savana è lì, dietro all'angolo se vuoi, i licaoni a caccia ci son già. I bring you in the jungle, ba ba ba rib, and dancing a fandango, ba ba ba rib, and swinging on the smooth one, ba.

Ma segui le mie insinuazioni, rispetta il cacciatore che c'è in me, ma guarda come verde la moquette, una pista di elefanti qui per te. Il tuo parlare scaltro una menzogna, rifiuti quella belva che c'hai lì, e allora prendi i miei vecchi pantaloni e copri quel tuo corpo da manchen e girati nel fango del tinello come una maiala in salopette. Ah, qui c'è una foresta svergognata e due Zulu sono qui dietro di noi. Oh, I bring you in the jungle, bi ba ba ri ba, dancing e fandango, bi ba ba ri ba, swinging on the

La giungla di Jimmy Villotti dall'antologia che raccoglie il meglio delle tracce soliste pubblicate dal chitarrista e cantante morto nel 2023, già storico collaboratore fra gli altri di Paolo Conte, Francesco Guccini, Sergio Endrigo, Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Gianni Morandi e tanti altri. E noi passiamo a Milano dalle pagine del Corriere della Sera. Eleutera, 40 anni di libri contro i neototalitarismi, scrive Antonio Carioti. In una società individualista ma tendente alla chiusura identitaria, fare comunità in senso libertario non è agevole. Eppure la casa editrice milanese Eleutera, di matrice anarchica, lo fa dal 1986 con entusiasmo. Il vivere insieme comunitario, dichiara a nome del collettivo redazionale Rossella Di Leo, è sia una riorganizzazione sociale dal basso, già praticata nel qui e ora e a livello planetario, sia un elemento costitutivo della storia umana nelle sue infinite varianti. Una linea di ricerca essenziale per reagire ai neototalitarismi e alle devastazioni climatiche, in nome di un comunocene nascente da opporre a un capitalocene declinante. Appunto, al fare comunità è dedicato l'incontro conviviale che la casa editrice ha organizzato per il quarantennale sabato 3 ottobre nella sede di via Jaurès 22 a Milano. Ci saranno due mostre, una allestita dall'archivio Giuseppe Pinelli, musiche, momenti di confronto, un omaggio a Goffredo Fofi e una cena a cura del ristorante Scomodo. L'offerta di Eleutera si distingue per la sua varietà e per la tenuta nel tempo, sottolinea Rossella Di Leo. Siamo orgogliosamente una casa editrice di catalogo, perché è nel catalogo che il nostro discorso diventa intelligibile. Nonostante alcuni exploit, come il saggio di John K. Cooley su Osama Bin Laden, Una guerra empia, che uscì poco prima dell'11 settembre e vendette 10.000 copie dopo gli attentati, diamo la preferenza ai libri che a distanza di decenni continuiamo a ristampare, perché hanno sempre qualcosa da dire. Penso a Non luoghi di Marco Auger, che è tuttora, dal 1993, uno dei nostri titoli annualmente più venduti. Che bilancio trarre dall'attività? Dal 1986 tutto quasi è cambiato, il che ha imposto una costante innovazione di temi e linguaggi, ma anche di competenze tecniche e gestionali. Tale accelerazione verso cose da vedere ha creato uno stato di incertezza che è proficuo per certi aspetti, perché spinge alla ricerca e alla sperimentazione, ma è deleterio per altri, perché non tutti i segmenti della filiera editoriale si sono adeguati. Ci sono volute tenacia e creatività in abbondanza per resistere agli scossoni sistemici. Vale anche per noi, come per tanti altri editori indipendenti nati negli anni 80 e tuttora attivi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

0: I titoli delle RG delle 7.30 e i bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, secondo Ignazio Cassis. Ora si attende la discussione nell'altra Camera. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027, deficit che crescerà negli anni seguenti, in Ticino il preventivo definito preelettorale con scelte poco coraggiose divide la politica tra chi difende i tagli e chi vorrebbe nuove imposte. Il 2026 è uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai svizzeri, hanno perso il 5% del loro volume, uno spessore dai 2 ai 4 metri, ed è in aumento la velocità di scioglimento. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa annuncia il taglio di un quinto dei posti ai vertici militari, nel suo discorso annuale esalta la potenza dell'esercito e accusa di tradimento i media per le critiche sulla guerra in Iran. Per lo sport, Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo, ma senza dire ufficialmente addio alla nazionale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi.

0: Questa mattina siamo collegati con Laura Daverio, la nostra corrispondente dal Messico. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Si è spenta ad inizio settembre, all'età di 100 anni, la scultrice Geles Cabrera, considerata la prima scultrice professionalista messicana. Ne parliamo oggi per conoscere e ricordare la sua arte. Dunque, chi era Geles Cabrera?
1: Sì, lei, la scultrice nacque a Città del Messico nel 1926 ed è considerata non solo una pioniera della storia della scultura messicana, ma è anche proprio la prima scultrice ad affermarsi professionalmente in Messico. E la prima personale fu nel 1949 ed allora per 70 anni dedicò la sua ricerca soprattutto alla figura umana, reinterpretandola attraverso forme sinuose, intime, sensuali, sperimentando con materiali diversi come la terracotta, il bronzo, il legno, anche il plessigras, la carta, e sviluppando poi gradualmente un percorso che la porta dalla figurazione all'astrazione. Un ruolo fondamentale nel suo linguaggio artistico è dovuto alla danza e al movimento. Un materiale che lei usa molto è la pietra vulcanica, che lei lascia ruvida, piena di fiori, e unisce elementi ispirati alle civiltà mesoamericane poi con tecniche e idee invece artistiche più contemporanee.
0: Lo dicevi, oltre all'opera è proprio la vita stessa di questa scultrice che ha fatto la storia della scultura in un mondo che ha avuto molte difficoltà ad accettarla. Ci spieghi come è riuscita ad affermarsi?
1: Sì, infatti, e devo dire che questo è stata una carriera incredibile anche proprio per questo, perché è riuscita ad affermarsi con tantissime difficoltà in un ambiente artistico fondamentalmente maschile. Questo non riguarda solo la scultura, se noi guardiamo comunque la storia dell'arte messicana e quante donne erano visibili come artiste in quel periodo, veramente è molto difficile trovarle. Pensiamo per esempio alla grande epoca dei grandi maestri del muralismo, erano tutti uomini. Ecco, nonostante le prime esposizioni, anche i primi successi, e nonostante lei abbia avuto anche una produzione costante, ha sempre ricevuto uno scarso sostegno da parte delle istituzioni. Lei tra l'altro aveva 5 figli, insegnava e quindi la scultura era quella cosa che lei faceva appena poteva, anche producendo sculture nella cucina di casa, e questo ovviamente anche dovuto al fatto che proprio aveva grandi difficoltà a essere riconosciuta, e quindi anche dal punto di vista economico. A un certo punto, proprio per questa mancanza di spazi, fu lei a fondare nel 1966 il Museo Escultorico della Città del Messico, dove ecco, non solo c'era una permanente di circa 50 sue opere, ma insomma si dava spazio anche ad altri artisti.
0: Però poi per anni fu praticamente dimenticata. Come è tornata all'attenzione del pubblico e del mondo dell'arte?
1: Sì, infatti alla fine molti dei suoi lavori venivano esposti proprio in questo museo escultorico, che è proprio nato con questo scopo. Però ecco, il problema del riconoscimento istituzionale è stato una costante della sua vita, fino veramente della sua carriera, fino a una svolta che avvenne nel 2018, quando l'architetto e scultore, e io aggiungo uomo, Pedro Reyes, curò una mostra proprio sull'opera di Geles Cabrera, chiamandola proprio la prima scultrice del Messico, e quella mostra ebbe un grande impatto e veramente la fece riscoprire da tutti e anche da quelle istituzioni che appunto non le hanno dato l'attenzione fino appunto ormai veramente a pochi anni fa. A quella mostra ne segue una prima personale E negli Stati Uniti, all'American Society di New York nel 2022, la medaglia delle belle arti nel 2023 e una grande retrospettiva della sua opera proprio all'interno del Palazzo delle Belle Arti, che è l'istituzione artistica in assoluto per il Messico. E questo avviene però, stiamo parlando del 2025-2026, quindi praticamente quest'anno. Però ecco, diciamo, questa grossa, quest'epoca di riscoperta e quest'ultima grande personale al Palazzo delle Belle Arti ha sigillato il posto di Xeles Cabrera finalmente nella storia della scultura messicana.
0: Se vogliamo trarre un po' un insegnamento, possiamo dire che una scultrice che non si è arresa in un sistema artistico messicano spesso ostile, oggi quanto è diverso questo sistema artistico messicano?
1: Beh, Xeles Cabrera ha vissuto un'epoca di difficoltà che oggi credo per gli artisti contemporanei sia molto difficile da immaginare, soprattutto per le donne, però anche oggi, se guardiamo alla scena contemporanea, nonostante i tanti movimenti anche femministi proprio per attirare l'attenzione su questo tipo di problematiche, ecco, se guardiamo la scena contemporanea, gli spazi come vengono dati. Non solo, certo, non solo nella scultura, ma guardiamo anche la letteratura, guardiamo anche le altre forme d'arte. Ecco, gli spazi per le donne continuano, non sono al 50%, non sono sempre inferiori a quelli degli uomini. Detto questo.

0: come, che ruoli hanno le istituzioni private, quanta influenza poi possono avere nei criteri di selezione. D'altro lato è anche un mondo di politica molto, come dire, molto polarizzata, no? Non solo in Messico, questo vediamo ormai essere un fenomeno in tanti paesi, ma in Messico devo dire molto forte, e quindi anche la cultura entra all'interno di questa potenziale, di questo uso, diciamo, all'interno di una narrazione ideologica delle varie politiche. E quindi diciamo il discorso di quanto, non solo di che spazi vengono lasciati, ma anche, ecco, di queste nuove dinamiche che si stanno innescando appunto in un mondo in cui la politica gioca un po' un ruolo diverso, e questo che influenza può avere sull'autonomia, sulla ricerca storica e sulla capacità critica di musei e gallerie.
1: La figura poco conosciuta in Europa di Kelly Scabrera, morta il 1 settembre scorso, che ci ha permesso anche di fare così una panoramica sulla situazione dell'arte e della cultura in Messico. Grazie Laura D'Averio, buona giornata, alla prossima.
0: Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 7:19 minuti, tempo dell'agenda con i principali appuntamenti culturali di oggi nella Svizzera italiana.
1: L'agenda con Pro Senectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Dalle 17 presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo d'Ascona, Next Generation 11 nell'ambito di Classic Ascona, il concerto finale e masterclass con Sol Gabetta. Giovani talenti si esibiscono accanto a una delle più grandi violoncelliste del nostro tempo, un appuntamento imperdibile che celebra il futuro dell'interpretazione classica in un contesto d'eccellenza. Alle 18 alla Sala Tami della Biblioteca Cantonale a Lugano, Zeta, la generazione misteriosa, un incontro con Walter City che presenta La fuga immobile, lo strano caso della generazione Z. Un'indagine sulla generazione nata tra il 1997 e il 2012, nativa digitale, immersa in una realtà sempre più intrecciata tra analogico e digitale. Con l'autore dialogano Alessio Petralli, direttore della Fondazione Möbius, e Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali. Alle 18 al campus Supsi di Mendrisio l'inaugurazione della mostra Val Bavona, può l'uomo dominare la natura? Dedicata alla Val Bavona e al rapporto tra uomo, territorio e natura, la mostra curata da Albert Journet, detto Marnet, è un'occasione per riflettere sul valore del paesaggio e sulla necessità di preservarlo. Alle 18:30 presso la Sala Patriziale di Biasca la presentazione del libro Il pane di casa di Franco Lurà con interventi del professor Guido Pedroietta. Franco Lurà è stato fondatore del Centro di Dialettologia della Svizzera Italiana, divulgatore e autore, sa cogliere con maestria i legami tra una cultura e un linguaggio che prendono forma in parole, proverbi e modi di dire in modo efficace e diretto. Verranno presentate una selezione di 4 conferenze tenute nel corso degli ultimi anni dall'autore. Alle 18:30 presso la Sala Teatro dell'H a Lugano si apre la nuova stagione dell'OSI intitolata Echi di eroi e demoni con il grande violoncellista tedesco Maximilian Hornung e il raffinato direttore d'orchestra francese Jeremy Rohrer. In programma pagine centrali del repertorio novecentesco tra Shostakovich, Stravinsky e un'introduzione tardo ottocentesca di Fauré. Alle 18:30 presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio sarà inaugurata la Biennale Svizzera del Territorio. Dopo il saluto del direttore dell'Accademia Riccardo Blumer e della direttrice dell'I2A Ludovica Molo, la conferenza Housing with Care vedrà diversi architetti e pianificatori a confronto sul tema della cura. Sempre a Mendrisio alle 19 alla Filanda una serata dedicata al Cantico di Frate Sole, capolavoro di San Francesco d'Assisi e testo fondativo della letteratura italiana, con Francesco Bianchi che darà un commento letterario, Francesca Bernasconi per un commento artistico e Maria Guffi che eseguirà dal vivo laudi medievali. E concludiamo con il Teatro Sociale di Bellinzona alle 20:45, dove la compagnia Finzi Pasca porterà in scena Prima Face, testo della drammaturga australiana Susie Miller, tradotto in 20 lingue, che racconta la storia di Tessa, un'avvocata che si occupa spesso di casi di violenza sessuale. Un evento sconvolgente la porterà a riflettere sul concetto di giustizia in un sistema giudiziario spesso contraddittorio. L'espressione latina prima facie significa a prima vista, nel contesto giuridico si riferisce a un evento considerato vero sulla base di una prima impressione.

To Love or Be Alone del cantante americano Pochi Lafarge, ancora il tempo per il minuetto Jeux d'enfance di Ezio Bosso prima delle regie delle 7:30.

0: Osi Allac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Osi Allac. Oggi alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, secondo Ignazio Cassis. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027. In Ticino il preventivo, definito preelettorale con scelte poco coraggiose, divide la politica tra chi difende Italia e chi vorrebbe nuove imposte. Il 2026 è uno degli anni peggiori per il ritiro dei ghiacciai svizzeri. Hanno perso il 5% del loro volume, uno spessore dai 2 ai 4 metri, ed è in aumento la velocità di scioglimento. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa annuncia il taglio di un quinto dei posti ai vertici militari. Nel suo discorso annuale accusa di tradimento i media per le critiche sulla guerra in Iran. E per lo sport, Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo, ma senza dire ufficialmente addio alla nazionale. È finito un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Ben 3 giorni di lunghe discussioni terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale. Tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza, cioè i bilaterali 3 in votazione popolare avranno bisogno del sì non solo del popolo ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice. Allora sentiamo come ha reagito ai microfoni RSI il consigliere federale Ignazio Cassis nel contributo di Anna Valenti.
4: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
5: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
4: Significa un impegno ancora maggiore, andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
5: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata a spuntarla con l'approvazione.
4: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
3: Aspettiamo la discussione in Consiglio nazionale, l'altra Camera, diceva il consigliere federale Cassis, dopodiché ci sarà appunto la decisiva votazione popolare. Manca ancora molto prima della parola fine, ma si può già intuire che strada hanno preso questi accordi. Sentiamo Alan Crameri.
6: Il pregio di questa prima tornata è stato quello di aver chiarito i posizionamenti e le maggioranze. contro questi nuovi bilaterali c'è l'UDC, che è compatta, e ci sono alcune minoranze di PLR e Centro. La sinistra, compresa la parte sindacale, è convinta, anche perché è stata accettata la misura più controversa, un nuovo privilegio per i rappresentanti dei lavoratori. Meno evidente invece l'effetto delle concessioni fatte a destra sull'immigrazione, come l'obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale sulla scia di quanto si fa in Ticino. Direi però che se le dinamiche della discussione restano queste, possiamo aspettarci un sì anche al Consiglio nazionale e verosimilmente ci sono le condizioni anche per un sì nella popolazione. Tuttavia il margine potrebbe essere molto esiguo e così lo scoglio della doppia maggioranza di cui tanto si parla potrebbe essere troppo alto. Ricordiamo ad esempio la votazione del 2005 sui bilaterali 2, accettati sì da quasi il 55% dei votanti, ma non in fondo da una maggioranza dei cantoni che però non era necessaria. Ed è per questo che la doppia maggioranza alla fine è diventata il principale punto di scontro, una questione di probabilità di vincere, al di là delle molto interessanti discussioni filosofiche sui meccanismi di potere all'interno della Svizzera federale.
3: In Ticino ora, ieri sono stati presentati i conti preventivi del cantone per il 2027, prevedono una perdita di poco meno di 100 milioni di franchi, ma a preoccupare è soprattutto ciò che arriverà negli anni successivi, con deficit che saliranno ben oltre i 400 milioni di franchi. E la politica, come sentiamo ora nel contributo di Marcello Ierace, già si spacca.
7: È un preventivo di transizione quello presentato dal governo ticinese per il 2027, un preventivo che qualcuno, e non certo con toni di lode, definisce da fine legislatura. Matteo Quadranti, capogruppo del PLR in Gran Consiglio.
8: Non sembra un preventivo coraggioso, soprattutto tenuto conto che ci indicano i nostri ministri che arriveranno altre spese, altri costi, però ecco, questo è un preventivo che non fa saltare di gioia chi si aspetta qualcosa in più. Io credo che sia un preventivo preelettorale, ma ci vuole un cambio di passo.
7: Al Consiglio di Stato si imputa una mancanza di visione, scelte poco coraggiose, anche se, come ricorda il capogruppo del Centro Maurizio Gustoni, la maggior parte delle decisioni che comportano una riduzione massiccia della spesa o degli aumenti di entrata finiscono quasi sempre per essere referendate. È necessario quindi un consenso popolare che sia il più ampio possibile, ma i ticinesi in questi anni hanno fatto capire di non essere tanto d'accordo coi tagli alla spesa, ma nemmeno con un aumento di tasse. La strada fiscale, di fronte ai maxi deficit del prossimo futuro, resta però quella indicata dal Partito Socialista, come conferma Ivo Duris.
9: Fino adesso sono state diminuite e anche di tanto, 300 milioni di sgravi. Questi sgravi pesano. Pensare di risolvere la situazione solo con tagli è impossibile, l'ha detto anche un istituto universitario, per cui bisogna valutare anche un aumento delle imposte.
7: Intanto la Lega dei Ticinesi ha già annunciato tramite il deputato Michele Guerra che presenterà un rapporto di minoranza. La situazione è fuori controllo, dice il leghista, e la spesa pure. C'è però ancora margine di manovra, aggiunge, ma bisogna agire oggi e non domani.
3: Nei prossimi contributi parliamo delle temperature elevate e della siccità che hanno segnato il 2026. Un annus horribilis innanzitutto per i ghiacciai svizzeri. Ad oggi hanno già perso oltre il 5% del loro volume, un dato evidenziato dalla rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri GLAMOS nel suo rapporto annuale. Uno scioglimento elevato la cui velocità continua ad aumentare, ma ci dice di più Manuele Ferrari.
10: Le indicazioni sullo scioglimento sono estrapolate dai dati ottenuti dai 23 ghiacciai di riferimento sparsi nelle Alpi elvetiche, tra questi quello del Basodino, il Silvretta o l'Alec, per citarne alcuni. In media è stata registrata una perdita di spessore compresa tra i 2,5 metri e i 4, diminuzione da ricondurre, e non sorprende, alle temperature elevate registrate durante l'estate, come spiega il direttore di GLAMOS Matthias Huss. Il glaciologo evidenzia però anche altri fattori. Già l'inverno era stato particolarmente secco. Poca neve significa che questo scudo protettivo scompare rapidamente a primavera e di conseguenza lo scioglimento del ghiaccio comincia prima. Un problema che si è registrato particolarmente al sud delle Alpi. L'estate 2026 ha fatto registrare diversi record per quanto riguarda siccità e temperature. Non lo è stato però per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai. Questo appartiene infatti infatti ancora all'estate 2022. Questo dato ci ha inizialmente sorpreso, ammette il glaciologo. Abbiamo poi stabilito che a fare la differenza è stata la polvere del Sahara. Nella primavera del 2022 si era depositata sulla neve, accelerando nello scioglimento, e quindi i ghiacciai si erano trovati prima senza protezione. In generale, conclude Matthias Huss, la velocità di scioglimento sta aumentando. Di questo passo, stando ad alcuni scenari, nel 2100 in Svizzera ci potrebbe essere solo il 10% del volume dei ghiacciai presenti oggi. In Ticino potrebbero invece già scomparire del tutto tra 10-20 anni.
3: E a proposito, ieri al Consiglio nazionale si è tenuta una sessione speciale su canicola e siccità voluta da PS, Verdi, Centro e Verdi Liberali. Sul banco degli accusati il Consiglio federale e in particolare Albert Rösti, che avrebbe sottovalutato le problematiche legate al caldo. Quello andato in scena ieri, più che un dibattito volto a trovare soluzioni concrete, è stata un'arena per i partiti per ribadire le proprie posizioni. Aaron Guidotti.
11: Decessi dovuti al caldo, foreste e campi secchi e ingialliti, carenza d'acqua sugli alpeggi, bassi livelli idrici nei fiumi e nei laghi di accumulo nonostante l'inesorabile scioglimento dei ghiacciai. Parte così l'intervento della verde liberale Céline Weber con una fotografia dell'estate 2026. Weber, che ha poi sottolineato che la Svizzera è in ritardo su tutto, dallo sviluppo delle rinnovabili alla decarbonizzazione alle rinnovazioni degli edifici per renderli tra l'altro un po' più freschi. A sinistra si è poi parlato delle conseguenze sulla salute dei lavoratori, in particolare nell'edilizia ma anche negli ospedali. Molti si sono presi gioco del ministro dell'ambiente Albert Rösti, che aveva dichiarato di non aspettarsi un'estate così calda, quando in realtà tutti i segnali c'erano da anni. Lui si è difeso dicendo che parlava della lunghezza delle canicole e del fatto che il caldo era già iniziato in primavera.
12: Für andere Probleme ist dagegen nicht der Bund zuständig, sondern Städte.
11: Per lui si sta già facendo tanto e tanto si farà ancora, ha portato una lunga serie di misure prese e in corso, ma le responsabilità, ha detto, vanno prese anche altrove, cantoni, comuni, altri paesi. Il PLR invece, per voce della co-presidente Susanne Vincenz Stauffacher, ha accusato la sinistra e i verdi liberali di fare del caldo un tema per mettersi in mostra e che gli unici ad affrontare il problema in maniera pragmatica sono loro, il PLR. Insomma, una sessione straordinaria che più che trovare soluzioni ha visto i partiti barricarsi dietro le proprie posizioni. Appuntamento quindi alla prossima canicola.
3: E come è stato sottolineato in questo dibattito in Parlamento, tra i settori più colpiti dalle alte temperature c'è quello dell'agricoltura, tema di cui si discute oggi a Modem, la nostra trasmissione di approfondimento in onda dalle 8:30. La puntata inizierà con un reportage sulla coltivazione e sul raccolto delle patate che queste estate hanno sofferto parecchio. Il prossimo servizio di Roberto Porta ci parla proprio di questo.
13: Christian Bucher dirige Swiss Patate, l'organizzazione mantello dei produttori e rivenditori di patate in Svizzera, e ci ricorda il forte valore simbolico di questo tubero, legato, guardando alla storia, anche alla lotta contro povertà e carestie. Ora il problema è un altro: le alte temperature e la siccità. L'estate appena trascorsa è stata in questo senso un campanello d'allarme anche per la produzione di ortaggi, come ci dice lo stesso Christian Bucher.
14: Al momento stimiamo un calo della produzione pari al 25% su scala svizzera rispetto alla media degli ultimi anni. È la peggiore stagione da 60 anni. Abbiamo dovuto modificare gli standard minimi per la commercializzazione, permettendo la vendita anche di patate più piccole, ma ci sono dei limiti. Per la produzione di patatine fritte, ad esempio, ci sono delle misure minime da rispettare.
13: I problemi si sono sentiti prima di tutto sui campi. A Rubigen, non lontano da Berna, incontriamo Beat Rieser, orticoltore della zona. Quest'estate ha dovuto irrigare 10 volte più del solito, un lavoro che si fa alla sera o di notte quando fa meno caldo, altrimenti le patate rischiano uno shock termico. Per lui però molto lavoro in più.
15: Il mio cuore batte per le patate, come succede anche a parecchi miei colleghi che si sono specializzati in questo tipo di coltivazione. Questa estate è stata davvero dura, con tanto lavoro in più a causa delle irrigazioni da fare di notte. Ci sono stati dei periodi in cui ho dormito 2 o 3 ore a notte.
13: Nel settore si sta reagendo anche con sementi capaci di resistere a siccità e canicola, una sfida in più che vale anche per qualsiasi altro tipo di prodotto agricolo.
3: E io vi invito quindi a seguire Modem, la canicola, la siccità e l'agricoltura dalle 8:30 nella diretta di Rete 1. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato il taglio entro fine anno di circa il 20% dei posti riservati a generali e ammiragli nella struttura del Pentagono. Nel corso del suo annuale discorso sullo stato delle forze armate, Hegseth ha inoltre duramente attaccato i media statunitensi, che ha accusato di tradimento per la copertura della guerra in Iran. Da Washington, Andrea Vosti.
16: The state of our force today is stronger than it's ever been in our nation's history.
17: Lo stato delle forze armate è più forte che mai nella storia della nostra nazione. Pete Hegseth non usa giri di parole per esaltare la potenza militare degli Stati Uniti. Il segretario alla difesa, o segretario alla guerra, come preferisce essere chiamato, afferma di avere ricostruito le forze armate, ripristinato l'etica del guerriero, fatto piazza pulita della cultura woke.
16: We are no longer the woke department. Or the weak department.
17: Non siamo più il dipartimento woke, gongola Hegseth. Per dirla in parole povere, niente ciccioni, niente trans, niente barbuti, niente smidollati, niente radicali.
16: No fatties, no trannies, no beardos, no weirdos, no wimps, no radicals.
17: L'ex Marine ed ex anchorman di Fox News conferma il taglio del 20% circa dei posti riservati a generali e ammiragli. Un'epurazione necessaria per cambiare la cultura del Pentagono, dice Hegseth.
16: These Americans, right here, have destroyed Iran's Navy, destroyed Iran's Air Force, destroyed their air defense system.
17: Hegseth ha quindi ribadito per l'ennesima volta, malgrado il sostanziale stallo nel conflitto, che l'intero apparato militare dell'Iran è stato azzerato, e ha scaricato sui media la responsabilità per l'opposizione alla guerra della maggioranza dell'opinione pubblica statunitense.
16: Partisan activism that intentionally smears the troops is fundamentally anti-American.
17: La nostra cosiddetta stampa fa apparire ragionevoli i media di Stato iraniani, affondato il ministro di Trump. Quello che stanno facendo è fondamentalmente anti-americano. È una cosa malata, un vero e proprio tradimento.
16: It's sick. It's a national betrayal. It's treason.
17: Il discorso di Hegseth arriva nel giorno in cui il Pentagono ha confermato l'attribuzione a Boeing di un appalto da 20 miliardi di dollari per lo sviluppo del futuro caccia da combattimento di sesta generazione. Caccia che dal 2030 andrà ad affiancare la flotta di F-35.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
2: Lo sport.
18: Buongiorno da Omar Meschal, subito al calcio, perché Cristiano Ronaldo, 41 anni, ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto e ha fatto gli auguri alla squadra, senza però specificare se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali dopo 234 presenze e 146 gol. Decisione maturata dopo che il tecnico portoghese Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League stasera alle 20:45 contro la Danimarca, dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Serata di Nations League che nello stesso gruppo propone Galles-Norvegia, mentre nel girone 2 e sempre alle 20:45 di fronte Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Hockey su ghiaccio, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ieri ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero, che oggi vedrà un'altra unica partita in agenda, quella che vede l'Ambri Piotta impegnato per la seconda volta in due giorni alla Gottardo Arena alle 20, ospite il Lagnau. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il Puy Losanna, mentre il Lugano si è reso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
1: La meteo.
19: Oggi giovedì al sud spesso nuvoloso con solo brevi schiarite, in Engadina al mattino ancora qualche schiarita, poi nuvolosità in progressivo addensamento, in serata o nella notte lungo le Alpi qualche goccia di pioggia portata da nord possibile, a basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina attorno a 16, in montagna vento generalmente debole a 2000 metri temperatura attorno a 9 gradi, montagne sopra i 1700-2000 metri a volte dalle nuvole.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo tornati in studio in diretta alle 7.50, io sono sempre Omar Teoldi, ora Vinicius Cantuaria con il suo Rio Negro, poi le anticipazioni dei temi dei quali parleremo oggi a Rete 2.

Si sentiva la sonorità psichedelica di questo Rio Negro di Vinicius Cantuaria, infatti il brano era incluso nell'album Psychedelic Rio del 2024. È il momento di anticiparvi alcuni dei contenuti di oggi, a partire dal Laser alle ore 9 in chiusura di Verde Aurora. Marocco, la generazione Z al voto, un reportage di Serena Tarabini a un anno dalle proteste. Le recenti elezioni legislative svoltesi in Marocco sono state le prime dopo le grosse proteste dell'autunno 2025 organizzate dal movimento Gen Z212, giovani fra i 18 e i 30 anni che chiedevano un rinnovamento della classe politica e una maggiore attenzione ai loro problemi, soprattutto economici. A quelle manifestazioni oceaniche fece seguito una fortissima repressione con migliaia di arresti e condanne spropositate. La maggior parte di quella generazione, che rappresenta il 12% della popolazione complessiva, ha deciso di disertare le urne. Il reportage di Serena Tarabini, realizzato tra Casablanca, Rabat e Salè, porta le voci di alcuni esponenti della generazione Z marocchina, diversi per estrazione sociale e relazione con la politica istituzionale. Accomunati dal desiderio di giustizia ed equità in un paese che corre a due velocità, da una parte progresso e arricchimento, dall'altra assenza dei diritti fondamentali. Questo il Laser, mentre in Alphaville per il tema del giorno alle 11.45 ascolteremo un'intervista di Enrico Bianda a Lea Uppi, autrice di Dignità, volume che racconta una storia familiare e allo stesso tempo un intero secolo. Nata a Tirana nel 1979, Lea Uppi è una delle più autorevoli studiose contemporanee di teoria politica. Professoressa alla London School of Economics, si è affermata internazionalmente con Libera, Diventare grandi alla fine della storia, memoir dedicato alla sua infanzia nell'Albania comunista e al crollo del regime di Enver Hoxha. Anche Dignità, pubblicato da Feltrinelli, si basa sulla storia del Novecento. Qui il centro della riflessione è proprio la dignità, ciò che resta agli individui quando la storia li priva di tutto il resto. L'origine del libro è una fotografia scattata nel 1941 durante una luna di miele sulle nevi di Cortina, dove compaiono i nonni dell'autrice. Sono giovani, eleganti, sorridenti, ma attorno a loro l'Europa sta precipitando nella guerra. Quell'immagine, riaffiorata casualmente sui social network, spinge Lea Uppi a chiedersi chi fosse davvero la donna che lei aveva conosciuto soltanto come nonna. E poi vi annuncio anche l'appuntamento nel pomeriggio con voi che sapete, che ha trovato questa sua nuova collocazione. Il giovedì pomeriggio Steve Reich compie 90 anni, una ricorrenza che diventa l'occasione per attraversare la storia di uno dei compositori più influenti della musica contemporanea e, attraverso la sua figura, raccontare la nascita e l'evoluzione del minimalismo. Dalle prime esperienze con il tape e la sperimentazione elettronica, alle strutture ripetitive, dal phasing alle composizioni orchestrali, alle opere più recenti, il percorso di Reich è una continua ricerca sulla possibilità del tempo, del ritmo, della percezione, della relazione tra suono e ascolto. Ma cosa rende la sua musica così importante? In cosa si distingue dagli altri protagonisti del minimalismo, da Philip Glass a Terry Riley fino alle generazioni successive di compositori? In occasione del suo 90° compleanno ne discuteranno Alessandro De Rosa e Lorenzo De Finti con il pianista Emanuele Arciuli e con il compositore e librettista Lorenzo Ferrero.

0: I titoli delle RG delle 8.30 su Rete 2 e i bilaterali 3 devono essere approvati da Popolo e Cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, secondo Ignazio Cassis. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027, deficit che crescerà negli anni seguenti. In Ticino il preventivo, definito poco coraggioso, divide la politica tra chi difende i tagli e chi vorrebbe nuove imposte. Il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai, i resoconti dei passeggeri del premier israeliano Netanyahu non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Everybody's Talking, il grande successo firmato da Fred Neil, qui interpretato da Harry Nilsson. Sono le 8 e 4 minuti, è tempo di stampa nazionale. E diamo il benvenuto questa mattina al neo direttore responsabile, da oggi, del Corriere del Ticino, Gianni Righinetti. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, lo annunciavamo già negli scorsi giorni, il gruppo del Corriere del Ticino sta attraversando una trasformazione aziendale, redazionale, e appunto una delle principali novità riguarda il cartaceo, perché oggi è uscita, sta arrivando nelle bucalettere degli abbonati, la prima edizione del Corriere del Ticino targata Gianni Righinetti, e tu naturalmente firmi l'editoriale, lo facevi già spesso da vice direttore, ma quello di oggi ha un sapore particolare, Gianni.
1: Beh, per me oggi è un giorno particolare per parlare dei progetti che ci attendono con il direttore editoriale Sasha Dalconda. Prossimo 1° gennaio ci sarà ancora tempo, stanno maturando ancora alcune questioni. Io oggi l'editoriale l'ho voluto fare un pochettino più umano, quindi mi sono permesso per una volta di parlare di me, dei miei affetti, del mio percorso, delle persone che hanno contraddistinto il mio percorso all'interno del Corriere del Ticino. Iniziato nel 1995, iniziato collaborando, facendo esperienze in tante redazioni, ed è diventata man mano la mia casa, il Corriere del Ticino, una casa che io dico definito quasi normalità. Andare a Muzzano per me è una cosa naturale, normale. Poi ho voluto parlare della squadra, perché io ritengo che un direttore senza una struttura, senza tante altre intelligenze umane, come le definisco io, no? Molto diverse, molto variegate, capaci di portare differenza, capaci di portare valore intellettuale, non valore monetario. Adesso non stiamo parlando della pubblicità, stiamo parlando del contenuto del Corriere del Ticino. Quindi mi sono permesso per una volta, e credo che sia una cosa doverosa e dovuta, fare il nome di tutti i collaboratori stretti che lavorano per il Corriere del Ticino in senso stretto del cartaceo, quindi che lavorano con me, che hanno lavorato in questi anni con Paride, un direttore dal quale ho imparato tantissimo. Poi mi sono permesso anche di ringraziare la proprietà. Noi siamo un gruppo editoriale grande che fa riferimento a una famiglia, a delle persone fisiche, al presidente Fabio Soldati. Io sono molto riconoscente a lui. E poi, appunto, dicevo anche di questo giornale. Oggi chi prende in mano il Corriere del Ticino cartaceo vede la novità del direttore e si interroga sul futuro. Tutti ci interroghiamo sul futuro dei mezzi cartacei, ma questo non vuol dire abdicare, non vuol dire lasciare la nostra missione, non vuol dire abbandonarci unicamente al digitale. Tra l'altro il Corriere del Ticino ha la fortuna di essere un media variegato, ampio. Abbiamo una televisione, abbiamo una radio, abbiamo mezzi cartacei, abbiamo due portali sui quali facciamo un grande affinamento, stiamo seguendo anche i social, facciamo veramente multimedialità in senso ampio, quindi io credo che i lettori, gli abbonati, i fruitori di informazione possono dal Corriere del Ticino, non lo dico per fare propaganda, ma per mostrare una realtà, trovare tutto quello che fa al caso loro. E la mia missione, la nostra missione, sarà quella di portare nelle case degli abbonati qualche cosa che dia profondità, che dia ragionamento. Oggi c'è una corsa spasmodica a voler arrivare primi. Ecco, noi non siamo in questa corsa, ma non vogliamo essere più bravi degli altri, non vogliamo insegnare agli altri, vogliamo ragionare, vogliamo portare la nostra opinione, vogliamo aprirci, e io voglio aprirmi sempre di più ai nostri lettori, ai nostri abbonati. Non li considero un numero di abbonamento, ma li considero delle persone fisiche con le quali io sin d'ora, l'ho scritto e lo dico, mi impegno a entrare in relazione, a rispondere a chi mi interpellerà e mi scriverà, ovviamente in maniera civile, dico subito ai leoni di tastiera, da strada larga e di rivolgersi altrove. Insomma, questo vuole essere il Corriere del Ticino, diciamo continuità con un pizzico di modernità.
0: Quindi un'attenzione alle persone, un'attenzione alla squadra, un'attenzione agli abbonati, il digitale che non cancella la carta, come scrivi, perché il giornale cartaceo è luogo di selezione e approfondimento con una fisicità diversa dallo schermo mordi e fuggi, il web aggiorna tempestività, la carta consente di fermarsi, mettere ordine e scegliere, quindi la carta ha ancora un futuro e ci fa piacere. Ma volevo chiederti ancora qualcosa sul concetto di fiducia, perché qui ci trovo un richiamo a quanto aveva scritto già ieri Pari De Pelli nel suo commiato dalla direzione del Corriere del Ticino. La fiducia che non si eredita ma si costruisce, scrivi Gianni Righinetti. Ecco, come la si costruisce questa fiducia nei confronti del pubblico e dei vari portatori di interesse rispetto al giornale?
1: Devo dire innanzitutto che è stata una sorpresa piacevole, perché Pari ha scritto il suo, io ho scritto il mio, non ci siamo confrontati su che cosa scrivere, però abbiamo scritto due cose convergenti, segno di un radicamento di principi che ci sono al Corriere Ticino, che vogliamo portare avanti. Io ci credo veramente che la fiducia non la si eredita, bisogna conquistarla di giorno in giorno. Ogni giorno noi abbiamo delle pagine bianche da riempire, ogni mattina, adesso mi sto recando al Corriere come ogni giorno, dovremo interrogarci su che cosa metterci dentro, e questo fa parte anche della fiducia, parlare al lettore, interagire col lettore. E questa è la scuola che io prendo da Pari De Pelli, in questo senso non c'è nulla da inventare. Sai, spesso si dice che nel giornalismo bisogna fare cose nuove, cose innovative, bisogna diversificare, bisogna inventare chissà che cosa. Io in questi mesi, ragionando su come portare, cosa portare all'interno del Corriere Ticino cartaceo, ho anche visto delle cose che abbiamo abbandonato nel corso degli anni e che io intendo riportare a partire dal 1 gennaio. Per parlarne puntualmente ci sarà ancora tempo, i nostri lettori ci seguiranno, lo scopriranno nei prossimi mesi, però c'è poco da inventare, ci sono dei valori da preservare, mi piace pensarlo in questo modo.
0: Allora ci lasceremo sorprendere da queste novità che ci riporteranno forse a qualcosa del passato. Gianni Righinetti, grazie, oggi più che mai buon lavoro e auguri per questa nuova carica.
1: Grazie mille a te, grazie mille a voi, a Rete 2, col quale io ho sempre piacere di interagire il giovedì mattina ogni tanto, e una buona giornata a tutti i vostri radioascoltatori.
0: A presto.

La cantante jazz svedese Selma Pinton in questa Try, ancora un paio di minuti e poi il quarto appuntamento con Eraldo Affinati per In altre parole.

0: Saluto subito il nostro ospite di In altre parole, Eraldo Affinati, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eraldo Affinati, lei è scrittore, insegnante, due volte finalista al premio Strega, curatore dell'opera completa di Mario Rigoni Stern per i Meridiani Mondadori, attualmente in libreria, ne abbiamo parlato ieri con il romanzo autobiografico Nella palude del padre per Feltrinelli. Allora oggi partiamo proprio dalla lettura, dalla letteratura. Pochi giorni fa a Roma si è tenuto un incontro organizzato da Feltrinelli per i professionisti del settore editoriale e ieri Repubblica riportava una frase molto netta uscita da questo incontro: leggere è un atto democratico, si dice insomma che la lettura fa del bene a tutta la società, ma la lettura parte inevitabilmente dal gesto privato, dal gesto personale, dall'aprire il libro, dallo sfogliare i libri. Lei, Eraldo Affinati, l'abbiamo detto, insegnante, scrittore, naturalmente anche un lettore, oggi si usa dire lettore forte, a me fa sempre un po' ridere questa espressione, preferisco lettore appassionato. Ma allora come si è avvicinato, come è scoccato l'amore per la lettura, per la letteratura?
1: Beh, io sono cresciuto in una casa senza libri perché i miei genitori non avevano studiato, però incredibilmente la passione per la letteratura mi è venuta istintiva sin dall'inizio, e quindi ho iniziato a leggere per conto mio, proprio scegliendomi gli autori. Ricordo Hemingway fu a 15-16 anni il mio primo scrittore di riferimento, e quindi già leggere Addio alle armi, 49 racconti, Fiesta, mi esaltava, mi dava una visione del mondo, e quindi non so se volevi capire cos'era la ritirata di Caporetto, dovevi veramente aver letto Addio alle armi. Poi pian pianino ho cominciato per conto mio, senza punti di riferimento nemmeno scolastici, a crearmi una mia famiglia estetica ideale, diciamo, di scrittori di riferimento. I russi sono stati per me molto importanti, gli scrittori russi. Infatti il mio primo libro si intitolava Veglia d'armi ed era un libro dedicato a Tolstoi. Guerra e pace, ricordo quando lo lessi la prima volta a 20 anni, fu un libro che mi cambiò la vita, nel senso che lo leggevo e mi identificavo in quei personaggi, credevo di essere Andrei Bolkonsky, poi alla fine capivo di essere più vicino a Pierre Bezukhov, mi innamoravo di Natasha, mi immergevo proprio nella letteratura, nella grande letteratura russa, poi Dostoevsky, Chekhov, Pushkin. Da bambino leggevo, ricordo, in edizioni ridotte, Moby Dick di Melville, poi dopo negli anni ho scoperto invece la grande traduzione di Pavese, mi sono reso conto della vastità di quel capolavoro assoluto. Poi dopo, da insegnante, purtroppo ho visto che molti ragazzi non leggevano i libri veramente. Ad esempio, quando andavo a fare il commissario agli esami di maturità nella commissione, commissario esterno, vedevo che molti ragazzi portavano soltanto le mappe concettuali, e questo significava, capivo, che loro non avevano letto direttamente il testo, se non in alcuni casi. E devo dire che ancora oggi chi si iscrive a lettere dei ragazzi non sempre, per dire, ha letto il grande poker d'assi della letteratura italiana del Novecento, per esempio Svevo e Pirandello nella prima parte, Gadda e Fenoglio, mentre invece questi dovrebbero essere i fondamenti assoluti, perché la letteratura è qualcosa che ti fa capire di più rispetto a un saggio o a qualsiasi altra cosa della realtà che hai di fronte. Ad esempio, se uno non ha letto Max Frisch o Durrenmatt, non può capire veramente la Svizzera, diciamo il midollo spinale elvetico. Tu lo capisci soltanto se leggi questi due grandi scrittori. E allora ecco perché anche da insegnante, dopo, quando sono entrato in classe, ho voluto far leggere ai miei studenti i libri che amavo, e loro sentivano la passione che io avevo, e questo mi avvantaggiava nel raccontare loro questi grandi capolavori della letteratura.
0: La necessità di portare anche ai ragazzi questa visione, questa profondità anche di senso che solo la letteratura sa dare. E parlavamo nei giorni scorsi di trasformazione digitale, di intelligenza artificiale che cambia il rapporto tra le persone, cambia anche molto il rapporto con la parola e con il testo scritto. Ma allora leggere, secondo lei, Eraldo Affinati, oggi è ancora la stessa attività che praticava lei quando ha cominciato con la lettura?
1: Per fortuna vedo ci sono ancora ragazzi appassionati della lettura e che leggono anche, per esempio, che preferiscono il cartaceo. Questo lo vedo, lo apprezzo ed è bello questo. Però è chiaro che la rivoluzione digitale ha reso l'atto della lettura, lo sta trasformando, diciamo. Non è che i ragazzi non leggano più, ma leggono normalmente in modo estemporaneo, più frammentato rispetto a quella dimensione della durata della lettura, come appunto si diceva prima quando citavo Guerra e Pace. Ecco perché in classe, in qualche modo, noi ci dovremmo contrapporre a questa frammentarietà digitale, riproponendo invece la lettura continuativa del testo. Se io ricordo, per esempio, come leggevo I Promessi Sposi nelle mie classi, anche degli studi tecnici e professionali, capivo che i ragazzi alla fine si appassionavano a queste sequenze, capitolo per capitolo. Insomma, questo, certo, poi dovevi tu personalizzare molto come docente, questo oggi più di ieri. Quando tu leggevi, io raccontavo Il Sergente nella Neve di Mario Rigoni Stern, che per l'appunto ho conosciuto personalmente, e vedevo che i ragazzi apprezzavano questo, e questo consentiva un po' a tutto il gruppo di partecipare. Cioè, bisogna creare oggi nella rivoluzione digitale un'esperienza intorno al libro, non più limitarsi ad assegnarlo. Quindi, per esempio, se tu vai insieme ai tuoi studenti a comprare in libreria direttamente, se questo è un uomo di Primo Levi, tu li accompagni a fare questo, dopo, quando tu leggerai insieme a loro durante l'anno il testo, loro si sentiranno un po' accomunati, diciamo, dalla memoria di questo acquisto che hanno fatto insieme al loro professore, e quindi potranno seguirlo meglio, perché la letteratura ha anche una dimensione universale. Cioè, io ho letto, per dire, I Malavoglia, che non è facile da leggere, di Verga, anche per un italiano, no? A ragazzi afghani, per esempio, che venivano dall'Afghanistan, i quali capivano che, ad esempio, i proverbi del vecchio Ntoni avevano un valore universale che loro stessi ricordavano pensando ai loro nonni. Quindi capivano che quella vicenda di una, diciamo, famiglia sfortunata di pescatori siciliani, alla fine era vicino tutto sommato anche a Fitz, che veniva da Kabul. Questo per dire come la letteratura ha un valore appunto universale, e questo è importante sottolinearlo oggi ancora più di ieri.
0: La letteratura ha un valore universale, la necessità di costruire un'esperienza attorno ai testi che si leggono, e poi il valore della mediazione, direi, dell'insegnante. Leggevo in un suo testo recente di qualche giorno fa un altro aneddoto di una lettura che ha fatto in una classe di Mario Rigoni Stern, appunto sulla campagna di Russia, dove due ragazzi hanno riconosciuto una parte della loro storia familiare in quel testo. Se lo ricorda?
1: Sì, perché entrambi erano legati alla memoria dei nonni, per l'appunto. C'era un ragazzo moldavo che aveva avuto un nonno che aveva partecipato alla guerra, alla seconda guerra mondiale, dalla parte dell'armata rossa, mentre invece un altro ragazzo abruzzese ricordava il nonno alpino, appunto come Mario Rigoni Stern. Quindi, diciamo, i due nonni di questi miei due studenti si erano sparati contro durante la seconda guerra mondiale, e in quel momento, ad esempio, la letteratura sembrava vita, carne, sangue. Allora ho pensato, dico, allora voi dovete fare la pace, dovete abbracciarvi, e loro lo fecero e tutti applaudirono, no? Quel momento lì, per esempio, quando questi due, ovviamente anche un po' scherzando, in modo un po' teatrale, questi due sedicenni si abbracciarono, però ti fa capire come la letteratura può arrivare fino a noi. Non è soltanto bacheca, biblioteca, museo, ma è qualcosa che riguarda anche la vita di ognuno di noi, e ne potremmo citare tanti di attualizzazioni di questo tipo.
0: Sì, la letteratura che torna fino a noi, che mette in dialogo, che unisce le persone. Torniamo a quanto a quello da cui siamo partiti, no? La letteratura come atto democratico. Eraldo Affinati, grazie per queste riflessioni attorno alla lettura che ci ha consegnato oggi. Ci sentiamo domani per il quinto e ultimo appuntamento della settimana di In Altre Parole. Intanto io le auguro una buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
2: Rete 2. Caffè Zimmermann.
3: 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale, un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmermann, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15.35.
4: Rete 2.
5: Buongiorno da Monica Fornasie. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, la reazione di Cassis. Disavanzo di 100 milioni previsto per il 2027, deficit che crescerà negli anni seguenti. In Ticino il preventivo divide la politica tra chi difende i tagli e chi vorrebbe nuove imposte. Il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai, i resoconti dei passeggeri e del premier israeliano Netanyahu per ora non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto. E dunque è finito un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Tre giorni di lunghe discussioni sono terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza. Quindi, in votazione popolare, questi accordi avranno bisogno del sì, non solo del popolo, ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice del popolo. E allora sentiamo come ha reagito il consigliere federale Cassis nel contributo di Anna Valenti.
6: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato, in larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
7: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
6: Significa un impegno ancora maggiore andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
7: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata a spuntarla con l'approvazione?
6: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
5: In Ticino ieri sono stati presentati i conti preventivi del cantone per il 2027, prevedono una perdita di poco meno di 100 milioni di franchi, ma a preoccupare è soprattutto ciò che arriverà negli anni successivi con un deficit che salirà ben oltre i 400 milioni e la politica già si spacca. Marcello Ierace.
8: È un preventivo di transizione quello presentato dal governo ticinese per il 2027, un preventivo che qualcuno, e non certo con toni di lode, definisce da fine legislatura. Matteo Quadranti, capogruppo del PLR, in Gran Consiglio.
9: Non sembra un preventivo coraggioso, soprattutto tenuto conto che ci indicano i nostri ministri che arriveranno altre spese, altri costi, però ecco, questo è un preventivo che non fa saltare di gioia chi si aspetta qualcosa in più. Io credo che sia un preventivo preelettorale, ma ci vuole un cambio di passo.
8: Al Consiglio di Stato si imputa una mancanza di visione, scelte poco coraggiose, anche se, come ricorda il capogruppo del centro Maurizio Augustoni, la maggior parte delle decisioni che comportano una riduzione massiccia della spesa o degli aumenti di entrata finiscono quasi sempre per essere referendate. È necessario quindi un consenso popolare che sia il più ampio possibile. Ma i ticinesi in questi anni hanno fatto capire di non essere tanto d'accordo con i tagli alla spesa, ma nemmeno con un aumento di tasse. La strada fiscale, di fronte ai maxi deficit del prossimo futuro, resta però quella indicata dal Partito Socialista, come conferma Ivo Duris.
10: Fino adesso sono state diminuite e anche di tanto, 300 milioni di sgravi. Questi sgravi pesano. Pensare di risolvere la situazione solo con tagli è impossibile, l'ha detto anche un istituto universitario, per cui bisogna valutare anche un aumento delle imposte.
8: Intanto la Lega dei Ticinesi ha già annunciato, tramite il deputato Michele Guerra, che presenterà un rapporto di minoranza. La situazione è fuori controllo, dice il leghista, e la spesa pure. C'è però ancora margine di manovra, aggiunge, ma bisogna agire oggi e non domani.
5: Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato il taglio entro fine anno di circa il 20% dei posti riservati a generali e ammiragli nella struttura del Pentagono. Nel corso del suo annuale discorso sullo stato delle forze armate, Hegseth ha esaltato la potenza dell'esercito attaccando duramente i media statunitensi. Li ha accusati di tradimento per le critiche fatte sulla guerra in Iran. È ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina all'aereo della compagnia Fly Dubai, che ha subito un presunto tentativo di dirottamento. Per il momento si hanno a disposizione i resoconti dei passeggeri che viaggiavano da Dubai a Tel Aviv e del primo ministro israeliano Netanyahu, che sta seguendo le indagini in corso in Arabia Saudita. Allora facciamo il punto con Sofia Struppini.
11: Un tentativo di suicidio, un tentativo di attentato. È ancora troppo presto per dirlo. Così come non ci sono ancora indicazioni sul movente e sul presunto coinvolgimento iraniano. In Israele, intanto, l'episodio si è inserito subito nelle discussioni politiche, dato che il premier Netanyahu aveva parlato della minaccia di incidenti simili prima delle elezioni tra meno di un mese, con l'opposizione che accusa la maggioranza di strumentalizzare l'accaduto. Ma prima riassumiamo i fatti accertati. Dall'aereo ieri sono stati inviati due codici di emergenza. L'aereo ha perso quota per poi risalire e scendere nuovamente fino all'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Incolumi circa 180 passeggeri, feriti nella colluttazione che li ha visti coinvolti i due piloti. I passeggeri riferiscono di uno scontro tra loro. Uno dei due avrebbe aggredito l'altro e soltanto la prontezza del pilota aggredito di aprire la porta della cabina di pilotaggio avrebbe permesso ai passeggeri e al personale di bordo di intervenire in suo soccorso, procedendo poi con un atterraggio di emergenza e impedendo all'aereo di schiantarsi.
5: E infine una notizia di sport: Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto, facendo gli auguri alla squadra impegnata stasera in Nations League contro la Danimarca, partita per la quale l'allenatore non l'aveva inserito nell'undici titolare. Non è chiaro se quello del 41enne sia un addio definitivo alla nazionale.
4: La meteo.
0: Oggi giovedì al sud sarà spesso nuvoloso con solo brevi schiarite, in Engadina al mattino ancora qualche schiarita, poi nuvolosità in progressivo addensamento. In serata o nella notte lungo le Alpi qualche goccia di pioggia portata da nord possibile, a basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in alta Engadina attorno a 16.

Ben Harper con la sua Church on Time, da un disco frutto della collaborazione fra il cantante californiano e il gruppo gospel Blind Boys of Alabama, alle 8:43 quasi qui su Rete 2 a Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi, tra pochissimo sentiremo Rita Cantalino, che ha scritto sulla rivista Valori.it un articolo sulla sicurezza, la povertà innanzitutto, e poi come costruire la sicurezza alimentare.

0: La cantante tedesca di origine turca Ayşe Miraç, con questa sua interpretazione di un brano tradizionale, ci porta dritti dritti all'appuntamento con la rivista.
1: La rivista.
0: Pur vivendo in una delle regioni più ricche del pianeta, 93 milioni di abitanti dell'Unione Europea sono a rischio di povertà o esclusione sociale, secondo i dati Eurostat. La stagnazione dei salari e il rincaro dei beni di consumo stanno costringendo milioni di famiglie a tagliare le spese per l'alimentazione. Si calcola che l'8,5% della popolazione europea non possa permettersi un pasto proteico ogni due giorni. In questo contesto, peraltro in peggioramento, è stata lanciata un'iniziativa dei cittadini europei denominata Good Food for All, che è al centro di un recente articolo di Rita Cantalino sul portale valori.it. Buongiorno e bentrovata, Rita.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio da questa constatazione grave che fa da premessa al tuo articolo: anche nella ricca Europa milioni di persone non riescono ad avere un'alimentazione adeguata. Cosa dicono i dati e cosa si intende quando si parla di povertà alimentare?
2: Allora, guarda, dicono sostanzialmente quello un po' che riportavi tu nella premessa: l'8,5% della popolazione europea non riesce ad accedere ad almeno un pasto proteico ogni due giorni, con tutte le conseguenze sulla salute, insomma, che possiamo immaginare, ed è questo che noi intendiamo quando parliamo appunto di povertà alimentare. Sono 38 milioni di persone, ma in generale comunque sono quasi 100, perché sono 93 milioni di persone che invece appunto vivono a rischio di povertà o esclusione sociale, di cui, permettimi di sottolinearlo, comunque 19 milioni sono bambine e bambini, quindi con tutte le conseguenze che poi questo potrà avere sul loro sviluppo fisico, ma anche in generale su quello che poi determinerà la loro vita da adulti. E questo chiaramente è figlio della situazione alla quale stiamo assistendo in questi anni, in cui tra l'inflazione e la contrazione dei salari, di fatto i bilanci familiari vanno in difficoltà e diventa sempre più complicato far fronte a tutte le necessità di una famiglia, anche di una famiglia molto piccola, e quindi la prima spesa sulla quale si va a tagliare è proprio quella del cibo. Non a caso sono almeno 3 famiglie su 10 hanno dichiarano che negli ultimi anni sono state costrette a ridurre la quantità o la qualità di cibo acquistato nel paniere, insomma, della spesa. Questo è un dato che riguarda appunto l'Europa, che chiaramente non riguarda voi, ma peggiora per esempio in Italia, dove si arriva quasi al 10% della popolazione. Quindi la situazione diventa abbastanza, sta diventando, insomma, si sta aggravando, ecco, perché se oggi siamo a 8,5%, soltanto un paio d'anni fa questa media era più bassa. Proprio per questo una rete di realtà sociali, anche di realtà religiose, ma anche agricole e ambientaliste, ha elaborato questa proposta, che è appunto quella di una, che si chiama Good Food for All, quindi buon cibo per tutti, e che di fatto stabilisce un principio base, cioè che l'accesso a cibo di qualità e sano è un diritto umano e come tale deve essere garantito. Proprio per questo si richiede all'Unione Europea di appunto presentare una proposta di legge su questo specifico tema. E questa proposta nello specifico è un ICE, è uno strumento di democrazia partecipativa che funziona praticamente richiedendo una raccolta firme. Se si riescono a raccogliere entro una determinata scadenza, che in questo caso è il 7 gennaio 2027, 1 milione di firme, la Commissione è tenuta a presentare questa proposta di legge, insomma.
0: È tenuta a presentare questa proposta di legge al Parlamento europeo, immagino.
2: Sì.
0: Una proposta che contiene 16 settori di azione, se ho ben capito, vanno dagli investimenti nell'agroecologia, alle mense scolastiche gratuite, sì, la regolamentazione degli alimenti ultraprocessati. Quindi siamo in un campo molto, molto vasto, che riguarda l'alimentazione, ingloba economia, istruzione, sì, salute.
2: Guarda, si guarda all'alimentazione a tutto tondo, proprio perché si pensa che sia uno degli assi portanti, no? della vita delle persone. Per cui sì, sono 16 proposte che possiamo, diciamo, raggruppare in 3 ambiti specifici. Il primo riguarda proprio la democrazia e il contrasto alla speculazione finanziaria, perché si chiede di fare una serie di interventi che facciano che rendano l'idea che il cibo non può essere trattato alla stregua di una merce qualunque. Non è possibile fare speculazione finanziaria sul cibo. Non è possibile lavorare per accaparrarsi riserve, per aspettare l'andamento dei prezzi quando si parla del cibo, che è qualcosa che tiene in vita le persone. E quindi si chiedono una serie di interventi precisi in questa direzione, in particolare che appunto venga istituito un consiglio alimentare all'interno dell'Unione Europea e di riformare gli strumenti normativi europei per fare in modo che appunto sia vietata la speculazione finanziaria sulle materie prime agricole e in generale che non vengano trattate come tutte le altre merci, diciamo. Quindi questo è il primo filone, la governance democratica delle politiche alimentari, quindi relativo all'accesso e contrasto alla speculazione finanziaria. Poi c'è tutto un pezzo di proposte che invece riguarda la transizione ecologica, perché qualcuno ogni tanto se la ricorda ancora in Europa, e la sovranità rispetto ai semi. Si chiede che lo strumento che l'Unione Europea si dà per le politiche agricole, che appunto la PAC, la politica agricola comune, incentivi maggiormente le forme di agricoltura come l'agroecologia, il biologico e soprattutto i piccoli contadini, piuttosto che invece incentivare le grandi aziende. E in questo modo si pensa di poter, insomma, dare, imprimere anche all'agricoltura europea una direzione che è molto in controtendenza a quella che sta prendendo in questo momento. Tra l'altro si chiede anche che siano regolamentate in maniera molto rigida le nuove tecniche genomiche, che sono quelle che sono state recentemente approvate nei nuovi OGM europei. C'è stato qualche mese fa, tra l'altro ne scrivevamo proprio su Valori, l'approvazione del nuovo regolamento. Si chiede che si vada a regolamentare in maniera più netta questi strumenti e che sia vietato comunque una pratica che è piuttosto barbara, che ancora oggi è in atto, cioè il fatto che l'Unione Europea ancora oggi esporta verso paesi terzi una serie di pesticidi, una serie di fertilizzanti, quindi sostanze che in Europa sono vietate perché tossiche, perché dannose per l'ambiente e per le persone. Quindi si chiede anche questo tipo di intervento. E poi c'è tutto un pezzo dedicato all'accesso al cibo in termini di giustizia sociale e al consumo sano, no? Che è quello che citavi anche tu prima per quanto riguarda, per esempio, l'accesso gratuito e universale alle mense scolastiche per tutti i bambini e le bambine delle scuole pubbliche, cosa che in questo momento non è ancora assolutamente all'ordine del giorno. Perché? Perché la mensa scolastica è uno strumento chiave contro la povertà alimentare, ma anche contro la povertà educativa, perché a mensa la bambina e il bambino impara a mangiare ed è giusto che quindi sia possibile a tutti i bambini accedervi in maniera gratuita, anche perché poi porta a casa quello che impara a mensa. E c'è da dire che molto spesso quello della mensa scolastica è praticamente l'unico pasto proteico che una bambina o un bambino riesce a fare, perché appunto per la situazione di povertà che descrivevamo prima, per cui sarebbe molto importante renderle gratuite e universali. E c'è tutto un pezzo di lavoro che la proposta fa rispetto anche alla questione degli sprechi, no? E alla questione degli sprechi alimentari, a regolamentare gli sprechi e a ridurli, ma anche a sostenere il consumo di maggiori frutta e verdure e a ridurre quello di proteine più complesse, a regolamentare in questo senso anche in maniera più dura la pubblicità, per esempio per i cibi ultraprocessati, che dovrebbero essere, insomma, meno sponsorizzati e invece attirano costantemente l'attenzione, e in generale anche a lavorare nella direzione di un'etichettatura alimentare che sia maggiormente comprensibile per chi consuma, perché molto spesso le etichette alimentari, pur contenendo una serie di informazioni importanti, sono di fatto inintellegibili, non si capisce cosa dicono.
0: Dunque, una iniziativa dei cittadini europei partecipativa dal basso, democratica, per garantire che il cibo sano e sostenibile sia un diritto per tutti. Ce ne ha parlato e ne ha scritto sul portale Valori Rita Cantalino. Grazie e buona giornata.
2: Grazie.

Esther Vallejo con la Niña del Charro ci ha accompagnati verso la chiusura anche di questa puntata di Verde Aurora. Tra pochissimo il laser, oggi un reportage di Serena Tarabini dal Marocco, la generazione Z al voto a un anno dalle proteste, i giovani della Gen 212 e le urne a seguire. Vi ricordo l'appuntamento con Parad oggi con la collega Lucia Bentoglio e poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Cristina Artoni. Da parte mia, Omar Teoldi, un ringraziamento per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata e un arrivederci a domani mattina a partire dalle 6.

0: Il Marocco è andato al voto legislativo a quasi un anno dalle oceaniche manifestazioni della Generazione Z marocchina, autodenominatasi Gen Z 212, che ha portato migliaia di giovani nelle piazze di tutto il paese. Chiedevano salute, lavoro, istruzione. Esprimevano rabbia, ma anche una grande consapevolezza. Le proteste sono durate giorni, sino a che la spropositata repressione ha avuto la meglio. Si è trattato di un momento storico per un paese che da tempo non assisteva a una mobilitazione giovanile di tale entità. La Gen Z 212 ha rappresentato un movimento spontaneo al cui interno si sono ritrovati soggetti politicizzati, ma anche giovani alla loro prima manifestazione. Uno spaccato eterogeneo della gioventù marocchina fra i 18 e i 30 anni che vuole studiare, lavorare, viaggiare e non può farlo come vorrebbe e che in occasione di queste elezioni ha disertato le urne.
1: Younes Belaidi, 28, 28 ans, j'ai 28 ans, je suis activiste marocain.
0: Anche a distanza di un anno non è scontato poter parlare liberamente di quelle proteste. Fra i pochi giovani che hanno consentito a farlo c'è Younes Belaidi, 28 anni, rappresenta quella parte di Gen Z già politicizzata. Lo incontro a Casablanca, nella sede del piccolo partito di cui fa parte.
1: Gen Z, c'est Génération Z, et notre attachement national 212, c'est le Maroc. Bien sûr, c'est une génération qui...
2: Il nome Gen Z, nello specifico Gen Z 212, simboleggia sia la nostra identità digitale condivisa con altri paesi, sia il nostro legame nazionale. 212 è il prefisso del Marocco. Siamo una generazione fortemente digitale, ci siamo incontrati su Discord, un'app che è nata originariamente per permettere ai gamer di comunicare tra loro, si è voluta a causa di un evento che ci ha profondamente colpiti, la morte di 10 donne nell'ospedale di Agadir. Quell'episodio ha dato il via a una discussione sulle politiche di sanità pubblica. Come ha potuto vedere al suo arrivo, il treno ad alta velocità, gli aeroporti, tutto sembra funzionare bene. C'è uno sviluppo certamente, ma esistono anche fortissime disparità sociali. Il Marocco sta crescendo, ma a due velocità diverse. Spesso parliamo di Marocco contrapposto a Morib. Il Marocco rappresenta il volto sviluppatore del paese: alta velocità, logistica, investimenti e hotel a 5 stelle per i turisti. Il Morib è la povertà, le vite precarie, i giovani che non riescono a trovare lavoro, le università pubbliche che scompaiono. In sostanza il capitale sta divorando tutto ciò che è pubblico e sociale, così come tutti i progressi e i traguardi che abbiamo raggiunto.
1: Tutto ciò che è pubblico, tutto ciò che è sociale, tutti gli acquis che abbiamo.
0: Casablanca mostra molto chiaramente i segni di questa doppia velocità. Nello stesso quartiere possono alternarsi palazzi nuovissimi ed edifici diroccati, auto di lusso e carri trainati da bestiame, silhouette avveniristiche e ruderi tradizionali, impiegati in cravatta e mendicanti, luccicanti centri commerciali e caotici mercati rionali.
1: Il governo di Aziz Akhnouch.
2: Il governo uscente, quello del primo ministro Aziz Akhnouch, ha operato esclusivamente per i propri interessi, per i profitti delle aziende. Lui stesso ed altri ministri sono degli imprenditori, dunque c'è un enorme conflitto di interessi. Come Generazione Z abbiamo avanzato 3 o 4 richieste principali. Innanzitutto la questione della sanità, poi quella dell'istruzione. Le università sono sempre più indebolite. Naturalmente poi c'è la questione dell'occupazione. Nel 2021 questo governo aveva promesso di creare 1 milione di posti di lavoro. Invece in realtà 1 milione è il numero di posti persi.
1: 1 milione d'emplois. E pourtant on a perdu plus qu'un million. En général, il y a un refus.
2: In generale è molto diffuso un rifiuto categorico di dialogare con il governo, poiché quest'ultimo è percepito come parte del problema. Di conseguenza vengono generalmente respinti tutti i tentativi di mediazione da parte dei partiti politici. In tutto il Marocco si è diffuso lo slogan «Gli stadi ci sono, ma dove sono gli ospedali?»
1: Tiranet Huma, Smetaras fina Huma.
0: La Gen Z 212 è per la stragrande maggioranza costituita da giovani nati fra il 1997 e il 2002. Una generazione che rappresenta un terzo della popolazione complessiva e che, secondo i dati ufficiali, sperimenta un tasso di disoccupazione del 37%, la brace su cui è caduta la miccia.
1: Le mouvement s'est structuré au début très rapidement à partir du Discord, des appels.
2: Il movimento ha preso forma molto rapidamente all'inizio tramite Discord e i cellulari. Abbiamo organizzato la prima manifestazione il 27 settembre. I giovani sono scesi in piazza in tutto il Marocco, soprattutto nelle città principali, Tangeri, Rabat, Marrakech e Agadir. Io ho partecipato alla manifestazione qui a Casablanca, in centro, non lontano da qui. Eravamo decine di migliaia e anche tantissima polizia che ha commesso atti di violenza. Il secondo giorno abbiamo scelto di andare a Derb Sultan, un quartiere popolare di Casablanca, e proprio quel giorno sono stato arrestato.
1: Dans ce jour-là, j'étais arrêté par la police.
0: Younes mi mostra il video del suo arresto. Lo si vede bloccato da un folto gruppo di poliziotti che lo portano via e lo caricano su un mezzo blindato tra le proteste della folla.
2: Ancora oggi non so perché mi abbiano arrestato. Sul momento mi hanno detto che si trattava solo di sbrigare alcune formalità, ma alla fine sono rimasto in custodia per circa 10 ore. Naturalmente c'è stato un forte intervento esterno, sono stati chiamati degli avvocati, essendo un attivista ho una serie di contatti, ma ci sono giovani che non dispongono di questa rete, che non hanno nessuno, giovani che vivono in aree fortemente emarginate, vengono arrestati, ma nessuno lo viene a sapere. Io quindi sono stato fortunato.
1: Du coup, moi, j'étais chanceux.
3: L'un après l'autre, ces jeunes marocains sont arrêtés par les forces de l'ordre.
0: Secondo i dati ufficiali, le autorità marocchine hanno incriminato più di 2.400 persone per aver preso parte alle mobilitazioni. Più di 1.400 manifestanti hanno passato diversi mesi nelle carceri marocchine. 650 sono ancora detenute. Alcune delle condanne emesse sono gravissime, con pene fino a 17 anni di reclusione. Oltre agli arresti indiscriminati, realtà locali come l'Associazione Marocchina dei Diritti Umani e organizzazioni internazionali come Human Rights Watch hanno denunciato gravi abusi delle forze di polizia, come l'uso di munizioni letali, 3 persone sono morte, l'impiego di blindati contro la folla, pestaggi e torture. Khadija Fadel, 26 anni, una laurea in scienze politiche, è anche lei un'attivista. Lavora per l'Associazione Democratica delle Donne del Marocco. E il livello di repressione messo in atto dal governo marocchino lo ha visto con i suoi occhi.
4: I knew that things are not that much okay here in Morocco. Our legal framework.
5: Le cose in Marocco non vanno bene e contemporaneamente il nostro quadro giuridico non permette molta libertà di parola e di partecipazione. Inoltre non offre ai giovani la possibilità di ricoprire ruoli decisionali. Quindi, quando si è presentata l'opportunità di conoscere il movimento Gen Z, non ho esitato un attimo ad aderirvi. Ma ovviamente siamo rimasti sorpresi dall'enorme numero di poliziotti che hanno cercato di fermarci in ogni modo possibile. Alla prima manifestazione non sono stata arrestata, perché sono arrivata solo poche ore dopo che avevano disperso la folla. Ma il mio amico Ali e altri sono stati picchiati, insultati, qualcuno anche arrestato. È stato orribile, anche perché era la prima volta che partecipavo ad una manifestazione.
4: And yes, definitely it was a bit horrific and since it was my first time attending to a manifestation.
0: La paura scatenata dalla repressione è stato sicuramente uno dei fattori che ha portato le manifestazioni a spegnersi. Allo stesso tempo, sia Younes che Khadija sono convinti che sia avvenuto qualcosa di storico per la loro generazione.
4: I think because that's their first encounter.
5: Per molti giovani queste manifestazioni sono state il primo contatto diretto con la politica e il sistema. Oggi abbiamo più giovani istruiti nelle università e nelle scuole e di conseguenza una maggiore richiesta di lavoro, di libertà personali e di qualità della vita. Non credo quindi che si possa tornare indietro. È la forza del tempo e dell'evoluzione delle società.
0: Una gran parte dei giovani che hanno animato le manifestazioni della Gen Z 212 hanno però deciso di non andare a votare.
4: That there were some voices in the Gen Z manifestation.
5: Tra le voci emerse all'interno del movimento della generazione Z c'è chi sostiene che non abbiamo bisogno di partiti politici né di elezioni. Si tratta di una posizione che può rivelarsi molto pericolosa per la democrazia moderna. Io credo nella democrazia, ma alcuni giovani non ricevono un'educazione adeguata al riguardo e di conseguenza non ne colgono ancora l'utilità. A volte lo paragonano ad altri esempi nel mondo e dicono: se questa è la democrazia, no, non la vogliamo, perché non ci rispecchia.
0: Ci spostiamo a Rabat, che rispetto a Casablanca ha un aspetto più ordinato e curato. Fra i giovani che hanno partecipato spontaneamente alle manifestazioni senza avere un background politico c'è Salah Eddine, ha 25 anni, è nato

0: mondiale, credo. Io non faccio parte direttamente della Gen Z, ma ne ho comunque compreso le idee, le aspirazioni e la volontà di cambiare un po' il Marocco, o quantomeno di dire a chi è al governo che noi ci siamo e che se qualcosa non ci sta bene siamo pronti a opporci in qualche modo.
1: Che se c'è qualcosa che va a nous déranger, ma on est prêt à la contrecarrer.
2: Salah non è interessato alla politica. Allo stesso tempo si è sentito in linea con un movimento che chiedeva cose giuste.
1: Moi, j'étais pas incarcéré, mais il y avait des jeunes qui étaient incarcérés tout simplement parce qu'ils étaient en train de crier leurs droits.
0: Io non sono stato incarcerato, ma delle persone sono finite in prigione solo perché stavano rivendicando i propri diritti, capisci? È ingiusto. Ci ha fatto male. Sono andato a una manifestazione quando ho saputo quello che avevano fatto a chi stava scendendo in piazza. Ho visto con i miei occhi la polizia che allontanava le persone che volevano partecipare oppure le arrestava senza motivo, quando le nostre richieste erano giuste.
1: Logique e rationnel. Tu vois, donc c'est comme si on a voulu montrer qu'on peut être une main solide.
0: Vedi, è come se avessimo voluto dimostrare di poter essere una forza. Il messaggio che trasmettevamo era: se anche cercherete in ogni modo di farci a pezzi, di separarci l'uno dall'altro, noi siamo qui, pensiamo gli uni agli altri. Ecco, fra le cose che ho apprezzato del movimento, infatti c'è il pensiero rivolto alle generazioni future, a chi verrà dopo.
1: Pensez aussi aux futures générations qui vont venir après.
0: Vedi quei ragazzini che stanno giocando a calcio, per esempio? Beh, forse avranno un livello di istruzione migliore del nostro, capisci? Io studiavo audiovisuale e nella mia scuola non c'era nemmeno una macchina fotografica. Così è proprio dura.
1: Tu vois, c'est difficile.
2: Salah è molto deluso dalle istituzioni e dalla politica. Vuole un paese migliore, è disposto a lottare in prima persona, ma non crede nelle elezioni.
1: Pour les prochaines élections qui vont se dérouler le mois de septembre. Ma réponse tout simplement c'est non.
0: Se andrò a votare? La mia risposta, molto semplicemente, è no. Perché? Perché non credo che le elezioni cambieranno granché. Perché il problema, se lo chiedi a un qualsiasi marocchino, giovane o meno, è che serve un cambiamento dalla radice. Personalmente non credo che le elezioni siano un evento capace di contrastare la mentalità corrotta di questo paese. Per quanto mi riguarda, ho perso qualsiasi convinzione che i partiti politici siano formati da persone oneste. Anzi, tutt'altro, se mi parli di partito politico, beh, per me è l'opposto dell'onestà.
1: Tu mi dici un partito politico, j'étais un partito politico. C'est contre l'onestà. قبل ما نعرفوه من وجهه احببناه غير من صوته قبل ما نعرفوه من سميته وعشقناه من موقفه قبل ما نعرفوه.
2: Con Salah da Rabat ci spostiamo a Salé, dove incontriamo il suo migliore amico Soufiane, di professione rapper. Sorride sempre da sotto la visiera del suo cappellino da basket, ondeggia per le strade di Salé con i suoi larghi pantaloni, salutando a destra e a sinistra. Per tutti ha un gesto, una parola, un ammiccamento. Le sue canzoni parlano soprattutto di trasformazione.
3: Il messaggio del rap è che ha creato un'atmosfera nella vita, che ha creato un cambiamento.
4: Attraverso i miei testi e il mio rap cerco di trasformare le cose, qualsiasi cosa, per renderla più bella. Per esempio anche un paesaggio. È qualcosa di molto simile a quello che succede a una persona che quando fa sport riesce a scaricare tutta la negatività che ha addosso, facendola diventare energia. Il mio obiettivo è quello di cambiare atmosfera. Se non è buona, la rendo tale semplicemente attraverso il mio rap. Sostituisco ciò che è negativo con qualcosa di positivo.
2: L'obiettivo di Soufiane è quello di incitare le generazioni più giovani a non smettere di migliorarsi.
4: Questo è molto importante per me. Che si tratti di Salé, Rabat o di qualsiasi altra città, o persino di luoghi come la Giamaica o Cuba, spesso i giovani si trovano in contesti difficili che li portano ad adottare comportamenti negativi, come l'abuso di droghe o il molestare le donne. E ci sono bambini piccoli, anche di soli 4-5 anni, che assistono a tutto questo. Naturalmente, anche se in modo inconscio, tutto ciò può lasciare un'impronta nelle loro menti. Quindi, io creo musica per ispirare i giovani a concentrarsi sulla bellezza e sulla bontà, anziché sugli aspetti negativi che li circondano. Inoltre, in una società dove nulla è gratis, io cerco di offrire qualcosa gratuitamente. Vorrei sradicare questa logica del dare solo in cambio di qualcos'altro. E sono convinto che non si possono cambiare le persone se non si parte nel modo giusto, ovvero innescando il cambiamento anche

0: dentro se stessi.
1: Sufiane ha partecipato alle prime manifestazioni della generazione Z che si sono tenute a Rabat per dare anche corpo concreto all'idea di cambiare le cose. Quando però in piazza il livello dello scontro si è alzato, non si è più sentito rappresentato.
0: I primi due giorni sono andati bene, hanno suscitato compassione, solidarietà e empatia da parte di altre persone. Secondo me però a un certo punto sono arrivate delle persone che non condividevano la nostra stessa ideologia, perché la Gen Z è aperta ai nuovi arrivati, capisci? Chiunque poteva farsi avanti, unirsi alla Gen Z, condividerne l'ideologia. Siamo persone della mentalità aperta. Ma questo ha portato a coinvolgere anche individui che hanno commesso atti di violenza e hanno influenzato altri. Questo per me è sbagliato. La Gen Z condanna fermamente tali azioni e anche io mi sono espresso contro queste forme di violenza nella mia musica rap.
1: Rispetto alle elezioni, Sufyan non crede che il cambiamento di cui canta possa arrivare da lì.
0: È impossibile arrivare a un cambiamento con la classe politica che ci ritroviamo in questo paese. Non credo nelle persone che stanno ai vertici di questo paese. Sai, c'è un'espressione molto comune nel rap marocchino che dice: quando vuoi pulire una scala, non inizi dal basso, inizi dall'alto. È un'espressione molto di strada ed è anche una metafora. Significa che anche se tu sei una persona davvero buona, ma ti trovi a metà di quella scala, non riesci ad apportare un cambiamento. In Marocco le cose stanno così.
1: Torniamo a Casablanca con il giovane attivista Younes, che ha una relazione completamente diversa con la politica istituzionale. Non solo è convinto che sia necessario andare a votare, ma anche cercare di entrare nel meccanismo. Per la seconda volta, difatti, ha deciso di candidarsi, ma nemmeno in questa occasione è riuscito a farsi eleggere.
2: On compte que ces élections vont nous porter un gouvernement qui est plus social, qui s'intéresse.
3: Quest'anno contiamo sul fatto che queste elezioni ci portino un governo più attento al sociale, che si interessi davvero ai problemi quotidiani dei cittadini e delle cittadine. Nutriamo una piccola speranza. Di solito sono davvero pochi i giovani che si candidano a queste elezioni e io sono uno di questi. Ci ho provato anche alle ultime legislative, ma purtroppo non ho ottenuto abbastanza voti per diventare un rappresentante della nazione. Ero molto indeciso in questa occasione perché condurre una campagna elettorale in Marocco richiede molti soldi. Per un giovane disoccupato è davvero difficile finanziarla, mentre generalmente tutti gli altri candidati dispongono di risorse davvero ingenti. Si tratta di miliardari e di un giovane disoccupato. All'epoca delle elezioni del 2021 invece ero uno studente, l'unico studente.
2: All'epoca, en 2021, les élections, j'étais étudiant, j'étais le seul étudiant qui a posé sa candidature pour les élections.
1: Younes non appartiene a un'élite, viene da una famiglia povera. La sua storia non ci parla solo della Gen Z 212, ma anche dei processi sempre più escludenti che stanno investendo la sua città e il suo paese.
3: Quando avevo 10 anni vendevo sacchetti di plastica alle persone che compravano verdure e altro nel mercato del nostro quartiere. Quindi anch'io facevo parte delle fasce sociali vulnerabili. Sono stato fortunato, ho studiato e lavorato contemporaneamente, il che è davvero dura. Ho conseguito il master a Rabat ed ero costretto a viaggiare ogni giorno in treno. Non c'erano agevolazioni né gratuità. Io, per esempio, ho dei ricordi legati a quei muri, a quel quartiere, alla scuola. Tutto è finito da un giorno all'altro. Ci hanno avvisato che avrebbero abbattuto tutte le case della nostra strada e ce ne siamo dovuti andare.
1: Quello che ha vissuto Younes lo vediamo accadere sotto i nostri occhi, aggirandoci per il centro di Casablanca, nei pressi della gigantesca moschea affacciata sul mare Hassan II. interi isolati rasi al suolo o in corso di demolizione per lasciare spazio a futuri edifici non di certo destinati a chi vi abitava in precedenza. Accanto a queste voragini continua a vivere quello che ancora resta: bambini che giocano fra le macerie, bancarelle del mercato popolare, cani scheletrici alla ricerca di cibo.
3: Le demolizioni sono collegate al progetto Marocco 2030. Nell'ambito di questa iniziativa, interi quartieri e città vengono demoliti, non esistono più. Soprattutto i quartieri che si trovano più o meno vicino alle spiagge, qui a Casablanca, Rabat, Tangeri, un po' ovunque in Marocco, ci sono quartieri che vengono abbattuti. Perché? Perché vogliono costruire grattacieli, edifici giganteschi. In pratica le persone che non guadagnano molto denaro non hanno diritto di abitare vicino alla spiaggia o in centro. Devono trasferirsi in luoghi molto lontani.
1: J'aime le Maroc et je le déteste. Anche Salah proviene dalla Medina della città di Rabat, ma ora non ci può più vivere. È diventata una zona proibitiva. L'incontro di Salah con la Gen Z 212 lo ha reso più consapevole dei suoi diritti.
4: Oui, certainement il a changé beaucoup de choses. Déjà la maniera avec la
5: La generazione Z, francamente, ci ha un po' schiarito le idee. Ci ha aperto la mente, ci ha detto: "Ascoltate ragazzi, ne avete diritto, rendetevi conto. Sapete che stanno spendendo soldi per costruire e rinnovare completamente uno stadio di calcio, mentre quel denaro potrebbe essere investito in scuole e ospedali? Alcuni villaggi ne sono completamente privi. Mia madre viene da uno di quei villaggi. Dunque per me i mondiali sono una cosa molto positiva, personalmente. Penso che sia un bene perché attirerà molti turisti e darà un'immagine piuttosto buona del Marocco, ma resta pur sempre solo un'immagine. Io amo il calcio, sono un appassionato. I mondiali per me sono un'ottima cosa, ma sono stati fatti degli errori gravissimi. Ecco, educare le persone, curarle, vale di più che offrire il miglior stadio possibile. E se lo penso, è anche grazie alla generazione Z. La generazione Z ci ha cambiati. Abbiamo iniziato a pensare. E questo è davvero importante.
4: Una reazione, on peut réagir si vous faites quelque chose de mal.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di oggi di Laser, Marocco, la generazione Z al voto, un reportage di Serena Tarabini che potete riascoltare sul nostro sito internet.

0: primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, mercoledì 7 ottobre alle 20:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Salgono i prezzi in Svizzera in settembre rispetto a un anno fa, sono aumentati dell'1%, confermando una tendenza dovuta soprattutto a olio da riscaldamento e carburanti. I bilaterali 3 devono essere approvati da popolo e cantoni, così la pensa il Consiglio degli Stati. Non è quello che auspicava il governo, ma l'obiettivo resta raggiungibile, così Cassis. Il presunto dirottamento dell'aereo della Fly Dubai, i resoconti dei passeggeri e del premier israeliano Netanyahu non permettono di ricostruire esattamente quanto accaduto. Cresce dunque l'inflazione in Svizzera. Nel mese di settembre il rincaro rispetto allo stesso mese dello scorso anno è stato dell'1%, mentre per quel che concerne il confronto con il mese di agosto non ci sono state variazioni. Ma sentiamo maggiori dettagli con Marzio Minoli.
4: Sì, non siamo ancora a livelli preoccupanti, ma la tendenza è chiara, sono i costi dell'energia che stanno facendo lievitare l'inflazione, ora appunto si è arrivati all'1% rispetto a un anno fa. Sempre rispetto a un anno fa i prodotti petroliferi sono cresciuti del 31%, cosa che poi ha inevitabilmente condizionato l'aumento di prezzi in altri settori come ad esempio trasporti e abitazioni. Un rincaro su base annua ancora contenuto, però ben sotto il 2% fissato dalla Banca Nazionale come limite e massimo, e anche facendo un confronto internazionale la Svizzera diciamo può essere ancora considerata un'isola felice. I dati dei principali paesi confinanti infatti mostrano rincari decisamente più alti, in Italia sia al 4,2%, in Francia al 3% e in Germania l'inflazione ha toccato il 3,3%. Ad aiutare a contenere i prezzi in Svizzera il fatto che la dipendenza da petrolio e soprattutto da gas per la produzione di energia è minore rispetto ai paesi citati. Anche la forza del franco contribuisce a contenere l'aumento dei prezzi, questo per quel che concerne i prodotti importati che rappresentano il 50% di quelli consumati in Svizzera. Anche se bisogna dire la verità, questa chiamiamola diga inizia a mostrare delle crepe, infatti l'indebolimento della valuta elvetica nelle ultime settimane ha fatto crescere del 2% anche il costo di questi prodotti provenienti dall'estero. Come detto, la tendenza mostra un continuo rialzo dei prezzi, cosa che sicuramente porterà la Banca Nazionale a ragionare se alzare o meno i tassi di interesse nel prossimo mese di dicembre.
3: E vedremo cosa farà. Noi proseguiamo con i lavori in Parlamento a Berna. È finito un primo importante round sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, i bilaterali 3. Tre giorni di lunghe discussioni sono terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Oggi invece si continua con i nuovi sviluppi in ambito alimentare e sanitario. Finora è emerso un sostegno a grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali apportati c'è la doppia maggioranza. Quindi in votazione popolare questi accordi avranno bisogno del sì, non solo del popolo ma anche dei cantoni. Il governo chiedeva invece solo la maggioranza semplice del popolo. Allora sentiamo come ha reagito il consigliere federale Cassis nel contributo di Anna Valenti.
5: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato, in larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là, anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
6: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
5: Significa un impegno ancora maggiore andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi, perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
6: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata a spuntarla con l'approvazione.
5: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
3: È ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina all'aereo della compagnia Fly Dubai, che ha subito un presunto tentativo di dirottamento. Per il momento si hanno a disposizione i resoconti dei passeggeri che viaggiavano da Dubai a Tel Aviv e del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha affermato di star seguendo le indagini in corso in Arabia Saudita. Facciamo il punto con Sofia Stroppini.
7: Un tentativo di suicidio, un tentativo di attentato. È ancora troppo presto per dirlo. Così come non ci sono ancora indicazioni sul movente e sul presunto coinvolgimento iraniano. In Israele, intanto, l'episodio si è inserito subito nelle discussioni politiche, dato che il premier Netanyahu aveva parlato della minaccia di incidenti simili prima delle elezioni tra meno di un mese, con l'opposizione che accusa la maggioranza di strumentalizzare l'accaduto. Ma prima riassumiamo i fatti accertati. Dall'aereo ieri sono stati inviati due codici di emergenza. L'aereo ha perso quota per poi risalire e scendere nuovamente, fino all'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Incolumi circa 180 passeggeri, feriti nella colluttazione che li ha visti coinvolti i due piloti. I passeggeri riferiscono di uno scontro tra loro. Uno dei due avrebbe aggredito l'altro e soltanto la prontezza del pilota aggredito di aprire la porta della cabina di pilotaggio avrebbe permesso ai passeggeri e al personale di bordo di intervenire in suo soccorso, procedendo poi con un atterraggio di emergenza e impedendo all'aereo di schiantarsi.
3: Negli Stati Uniti il governatore del Tennessee ha sospeso le esecuzioni capitali dopo il tentativo fallito di giustiziare una donna, Krista Pike. La condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure dopo essere sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital. In una nota ufficiale i suoi legali hanno segnalato la difficoltà di accesso alle vene e pentobarbital degradato. Krista Pike è l'unica donna condannata a morte negli Stati Uniti da 200 anni a questa parte, è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio di una coetanea commesso nel 1995 quando aveva 18 anni. L'esecuzione tramite iniezione letale era stata sospesa già ieri per diverse ore in attesa che i tribunali si pronunciassero su un ricorso presentato all'ultimo minuto. Il 2026 è stato un annus horribilis per i ghiacciai svizzeri. Ad oggi hanno già perso oltre il 5% del loro volume, un dato evidenziato dalla rete di monitoraggio dei ghiacciai svizzeri GLAMOS nel suo rapporto annuale. Uno scioglimento elevato la cui velocità continua ad aumentare, ma ci dice di più Manuele Ferrari.
8: Le indicazioni sullo scioglimento sono estrapolate dai dati ottenuti dai 23 ghiacciai di riferimento sparsi nelle Alpi elvetiche, tra questi quello del Basodino, il Silvretta o l'Aletsch, per citarne alcuni. In media è stata registrata una perdita di spessore compresa tra i 2,5 metri e i 4, diminuzione da ricondurre, e non sorprende, alle temperature elevate registrate durante l'estate, come spiega il direttore di GLAMOS Matthias Huss. Il glaciologo evidenzia però anche altri fattori.
9: Dazu kommt, dass wir auch einen trockenen Winter hatten.
8: Già l'inverno era stato particolarmente secco. Poca neve significa che questo scudo protettivo scompare rapidamente a primavera e di conseguenza lo scioglimento del ghiaccio comincia prima. Un problema che si è registrato particolarmente al sud delle Alpi.
9: Besonders wenig Schnee hatten wir vor allem auch auf der alten Südseite.
8: L'estate 2026 ha fatto registrare diversi record per quanto riguarda siccità e temperature. Non lo è stato però per quanto riguarda il ritiro dei ghiacciai. Questo appartiene infatti arrivate ancora all'estate 2022. Questo dato ci ha inizialmente sorpreso, ammette il glaciologo. Abbiamo poi stabilito che a fare la differenza è stata la polvere del Sahara. Nella primavera del 2022 si era depositata sulla neve, accelerandone lo scioglimento, e quindi i ghiacciai si erano trovati prima senza protezione. In generale, conclude Matthias Huss, la velocità di scioglimento sta aumentando. Di questo passo, stando ad alcuni scenari, nel 2100 in Svizzera ci potrebbe essere solo il 10% del volume dei ghiacciai presenti oggi. In Ticino potrebbero invece già scomparire del tutto tra 10-20 anni.
3: Era l'ultimo contributo di questa edizione. Spazio allo sport.
10: Lo sport.
11: Ben ritrovati. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro del Portogallo e su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto, facendo gli auguri alla squadra impegnata stasera in Nations League contro la Danimarca. Omar Michal.
12: C'era una volta il caso Okafor. Se paragonato a quanto successo a Copenaghen, in casa a Portogallo, è il rumore che fa una pistola d'acqua. Cristiano Ronaldo, che lascia il ritiro rossoverde, è invece l'ennesimo capitolo di un rapporto tormentato con compagni ed allenatori, al di là di numeri stratosferici. Lasciato in panchina domenica ad Oslo contro la Norvegia, dopo aver subodorato un'altra panchina anche di fronte alla Danimarca, CR7 ha mollato tutto e tutti da capitano alla faccia dello spirito di squadra. A tempo debito, ha lasciato detto il 41enne, spiegherà motivazioni e dettagli, senza però ancora annunciare un ritiro definitivo. È solo una fuga da questo ritiro, che lascia però intendere una frattura insanabile con Jorge Jesus, il tecnico che nelle intenzioni porterà il Portogallo alla mondiale, anche casalingo del centenario, tra 4 anni. E così procede a braccetto anche a fine carriera il paragone con Leo Messi, che ha dato però addio all'Argentina un mese fa tramite una lettera toccante, e da giorni riceverà un colossale tributo, anzi monumentale, nell'omonimo stadio del River Plate a Buenos Aires, con un addio scelto e condiviso. Un tango celebrato da chiunque abbia vestito l'albiceleste, mentre Ronaldo, al di là delle cifre, 234 presenze, 146 gol, dell'Europeo e delle 2 Nations League vinte, rischia di uscire dal palcoscenico internazionale nella rumorosa solitudine del suo ego.
11: Nell'hockey, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Losanna ha ribaltato ieri sera 6-5 ai rigori la Ginevra. Stasera una sola partita, quella dell'Ambri Piotta, che alle 20 ospita il Lagnau. Infine nel basket, altra vittoria della San Massagno, 90-84 contro il Puy, mentre i Lugano Tigers hanno perso 69-61 in casa dell'Union Châtel.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buona mattinata insieme con Parade. Io sono Lucia Bentogli e staremo insieme fino alle 11 in questa puntata musicale del mattino di Rete 2. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è lo 079 382 6765. Se volete scriverci un messaggio, vi ripeto il numero di WhatsApp: 079 382 6765. Oggi parleremo del primo concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana all'AC, un concerto che si terrà questa sera. Noi saremo in diretta con una serata speciale Pavillon Suisse, in diretta in contemporanea sia qui su Rete 2 sia su SRF 2 Kultur che Espace de RTS. E ne parleremo appunto in questa mattinata di Parade con anche alcuni ascolti. L'ultima stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana con Barbara Wittmer alla sua direzione artistica, ma appunto ci sarà modo lungo tutta questa mattinata per parlarne. Poi parleremo anche del concerto.ch di oggi, concerto.ch che grazie alle scelte musicali di Elisa Nembrini ci porterà a parlare di un compositore svizzero. E infine ci sarà la recensione di oggi curata da Giordano Montecchi. Ma noi cominciamo con musica di carta e iniziamo ascoltando ora una sonata di Domenico Scarlatti.

La toccata dalla sonata per pianoforte in re minore di Domenico Scarlatti, qui interpretato da Yahvé Periaines, una pubblicazione di Armonia Mundi del 2025. E tra le storie più affascinanti del Settecento musicale ce n'è una che unisce talento, potere, ma anche un rapporto umano rimasto per molti anni nel mistero, avvolto nel mistero. La storia è quella tra Domenico Scarlatti, uno dei più grandi compositori virtuosi della tastiera della storia della musica, e Maria Barbara di Braganza, infanta del Portogallo, destinata a diventare regina di Spagna, ma prima di tutto musicista appassionata e raffinata. Nel 1720 il giovane Scarlatti arriva a Lisbona dall'Italia, ha poco più di 30 anni e alle spalle una formazione prestigiosa. È figlio di Scarlatti e possiede già una fama considerevole come clavicembalista. A corte riceve un incarico destinato a cambiare la sua vita, ovvero diventare maestro di musica della principessa Maria Barbara. Fra i due nasce un rapporto artistico straordinario. La giovane non è una semplice dilettante, ma studia con serietà, suona il clavicembalo e coltiva una passione autentica per la musica. E a questa storia è dedicato un romanzo uscito nel 2021, Il maestro, l'infanta, dello scrittore e giornalista Alberto Riva, pubblicato da Neri Pozza, che adesso diventerà un'iniziativa, ovvero un reading concerto nell'ambito della prima edizione di Piano City Roma. Alberto Riva, lo scrittore, porterà infatti sul palco il suo racconto insieme alla pianista Leonora Armellini, e le parole dello scrittore si intrecceranno così alla musica di Scarlatti stesso, dando vita a un viaggio nella quale narrazione e suono si intrecceranno, si illumineranno a vicenda. Un appuntamento appunto da non perdere, questo con la storia di Il maestro e l'infanto, ovvero Domenico Scarlatti e Maria Barbara di Braganza. Potete ritrovare tutte le informazioni su musicpaper.it. Noi continuiamo ascoltando un altro brano di Domenico Scarlatti. Si tratta in questo caso del concerto grosso numero 5 in re minore con Le Moment Baroque, diretti da Jonathan Nubel.

Le Moments Baroque con Jonathan Nobel, il concerto grosso numero 5 di Domenico Scarlatti, il concerto in re minore, chiude qui la nostra prima pagina di Musica di Carta. Sono le 10:01 e fra pochissimo ci collegheremo con Davide Fersini, i suoi colleghi di Pavillon Suisse. Li abbiamo ascoltati negli scorsi giorni in diretta da Classic Ascona, ma questa sera li ritroveremo per il primo concerto dell'Osi Lac, il primo concerto di questa stagione 2026-2027.

0: Con questo Lied ohne Worte di Mendelssohn, opera 109, si è concluso il concerto di ieri sera di Sol Gabetta e Bertrand Chamayou alla chiesa del Collegio Papio di Ascona per Classica Ascona e così si è conclusa anche la nostra residenza ad Ascona. Siamo già infatti questa mattina all'ACHE, di fronte a me ci sono naturalmente Patricia Moreno di SRF2 Kultur.
1: Guten Morgen und so schade, sind wir nicht mehr in Ascona und so schön sind wir jetzt in Lugano.
0: E come appunto naturalmente c'è anche Francesco Piamonte di RTS Espace 2.
2: Buongiorno, bonjour a tutti quanti, tutte quante.
0: Naturalmente io sono Davide Fersini di Rete 2 e vi do il benvenuto appunto nella Hall dell'Arc Deserta. Stanno per iniziare le prove, le ultime prove del concerto di questa sera. Di questo parleremo tra pochissimo, ma siamo ancora sull'onda delle tante cose vissute ieri, tante parole, tante interviste, tanti ospiti e tantissima musica. Patrizia Moreno, un'impressione del concerto di ieri sera per iniziare.
1: Es ist schön gsi. Nein, es war ein Wechselbad der Gefühle auf allerhöchstem Niveau, weil ich meine, man kann bei Sol Gabetta und bei Bertrand Chamayou Exzellenz erwarten. Sie haben sie gestern geboten, auch wenn sie selber wahrscheinlich immer noch Dinge und Details hören, die ihnen selber nicht gefallen. Aber es war fantastisch gespielt. Aber es war eine mutige Programmzusammenstellung, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte. Die erste, in der Britten auf Rachmaninow, auf Edvard Grieg clashte. Die zweite Hälfte ein ebensolcher Clash mit Witold Lutosławski und eben dann Sergei Rachmaninow. Aber alles war auf einem solchen Niveau, mit einem solchen Herz und auch einer solchen, wie soll ich sagen, fast Weisheit gespielt. Also ich staune immer noch, wie sehr sich die Tonalitäten über die Jahre verändern können. Ich mochte den Ton von Sol Gabetta immer, aber er scheint mir noch gelassener, noch wie so öliger, noch edler geworden zu sein. Und wir haben ja jetzt eben die Zugabe gehört von Mendelssohn. Das nach einem Konzert, das mit einer solchen Intensität gespielt, aber auch gehört werden musste. Also es war rundum einfach ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, die da waren, stimmen mir zu. Und ich kann immer nur wiederholen, gehen Sie hin, hören Sie sich die Konzerte an. Es ist immer noch was anderes, als sich das auf CD oder im Radio anzuhören.
0: Anche se, occorre dirlo, noi siamo lì apposta per raccogliere questa musica e per ritrasmetterla ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Lo faremo nei prossimi giorni sulle nostre reti, nei prossimi mesi anche, perché ognuno di noi ritrasmetterà questo concerto in forme diverse. È bello esserci certamente in presenza, è bello anche ascoltare alla radio, questo è ovvio.
1: Auf SRF2 Kultur am 5. November um 20 Uhr, das kann ich jetzt schon sagen. Bei allem anderen bin ich mir noch nicht sicher.
0: Perfetto, quindi il primo appuntamento è quello. Dicevamo un programma sfidante, diceva appunto Patrizia Moreno, perché questo contrasto tra l'iperromantico o lo postromantico e l'ipermoderno poteva essere una bella sfida, un lunghissimo concerto che si è concluso con questo lunghissimo bis. Dobbiamo anche rivelare che per la loro mania di precisione, i due interpreti, una volta sgomberato il pubblico, sono rientrati in sala per riregistrare alcune parti di cui non erano soddisfatti, questo proprio a dichiarare la loro intenzione di aderire totalmente alla loro volontà artistica, veramente una grande lode. Francesco Piemonte.
2: Su questo punto avrei un dubbio. Io ho il sospetto che a loro piace così tanto suonare, fanno un programma di 2 ore e poi dicono come possiamo fare per suonare ancora? Ah, lo so, diciamo che c'era un'imprecisione là e rifacciamo tutta la sonata. Cioè, questi due si vogliono bene, lo vediamo nell'intervista e lo vediamo in scena e lo sentiamo quando suonano. Gli piace suonare insieme e allora piace anche a noi.
0: Certo. Tra le altre cose, è vero, una lunga intervista, sono stati molto generosi, ma un'altra intervista interessantissima è stata quella con Christoph Müller, la seconda che abbiamo realizzato. Francesco, che cosa ti porti a casa di questa intervista con questo grande sovrintendente, possiamo dire.
2: Sì, sì, è un grande sovrintendente che ha oltre 10 festival nella sua mano e vedo, per cominciare, un uomo molto sinceramente, autenticamente appassionato di musica. Cioè, siamo arrivati alla conclusione praticamente che lui, che prima suonava il violoncello, oggi suona i festival, cioè il suo strumento musicale è diventato il festival, perché è anche presente alle prove, non solo ai concerti, alle prove lo vediamo venire. Ha il suo sistema, il suo cerchio, il suo network di artisti che fa venire nei vari festival, ci sono le tournée interne praticamente ai suoi festival, e al contempo questo modo di implicare i stakeholder, gli attori culturali locali, come la Scuola Dimitri, per esempio, che sono venuti a trovarci anche loro della Scuola Dimitri. Allora noi percepiamo che la specificità del festival classica Ascona è Ascona, cioè c'è il network delle grandi star mondiali come Sol Gavetta e Bertrand Chamayou, o Phil de Frank, o Lawrence Power, o Ilia Gringolz, o altri, o Le Geneva, l'altra artist in residence, questi qua che sono grandissimi e che si sentono un po' dappertutto, e poi questa implicazione locale che fa il colore specifico.
0: Esatto, quindi c'è questo elemento fortissimo. Christoph Müller ha un suo sistema, riesce a gestire diverse cose contemporaneamente, è l'uomo dappertutto davvero, perché lo abbiamo visto alle prove, alle conferenze, alle presentazioni, chissà come fa, beato lui. Patrizia Moreno, però, dicevamo, ci siamo trasferiti a questo punto a Lugano, siamo nella Hall del Lac, tra poco inizia la prova di Jérémy Rorer con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Che cosa ci aspetta questa sera? Te la senti di raccontarcelo?
1: Im Grunde nochmal so ein Clash. Wir haben hier schon an den Fenstern, an den großen des Lack, die ersten Musikerinnen und Musiker zur Probe vorbeigehen sehen. Aber das ist auch ein Programm, bei dem ich auf den ersten Blick gedacht habe, ha? Gewagte Zusammenstellung. Pavane von Gabriel Fauré, eine Petitesse, um ein bisschen unsere Ohren gnädig zu stimmen. Aber dann kommt das kapitale zweite und sehr

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il finale dalla sonata opera 36 di Edvard Grieg, registrata al concerto di ieri sera di Classica Ascona. Io ringrazio i colleghi di Pavillon Suisse, insieme appunto a Davide Fersini, che ritroveremo questa sera per il concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana alla Sala Teatro del Lac, il primo concerto di questa stagione 2026-2027. E un altro appuntamento che vi voglio segnalare per quanto riguarda il pomeriggio di Rete 2 è Voi che sapete, come sapete da quest'anno, voi che sapete, c'è soltanto una volta alla settimana, il giovedì, voi che sapete comunque aumentato per quanto riguarda il minutaggio e la ricchezza degli ospiti, e noi oggi vogliamo parlare di Steve Reich a 90 anni. Infatti il prossimo 3 ottobre Steve Reich compie 90 anni, una ricorrenza che diventa l'occasione per attraversare la storia di uno dei compositori più influenti della musica contemporanea e attraverso la sua figura raccontare la nascita e l'evoluzione del minimalismo. Alessandro De Rosa e Lorenzo De Finti ne parleranno con il pianista Emanuele Arciuli e con il compositore e librettista Lorenzo Ferrero. Appuntamento quindi oggi in Montmartre alle 14:45 circa.

0: Lasciamo in sottofondo il terzo movimento dal concerto per violoncello e orchestra numero 2 in sol maggiore di Dmitri Shostakovich, qui interpretato dalla Boston Symphony Orchestra con Yo-Yo Ma soliste e Andres Nelson alla direzione. Io vi ricordo l'appuntamento con Prima Fila questa sera alle 20, il primo concerto dell'OSI all'AC, un concerto che potrete seguire anche in diretta qui su Rete 2. Ora spazio alle notizie.
1: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi. La traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. Prezzi ancora in aumento in Svizzera nel mese di settembre. L'inflazione su base annua è progredita il mese scorso dell'1%, spinta dal rincaro del prezzo dei carburanti, lo indica l'Ufficio Federale di Statistica, che aveva già calcolato un rincaro dello 0,8% in agosto. A Berna, ultime ore di dibattiti alle Camere federali prima della conclusione domani della sessione autunnale. Per il momento il Consiglio nazionale ha accolto un credito da oltre 5,2 milioni di franchi per sostenere le manifestazioni sportive internazionali che si svolgeranno nel nostro paese dall'anno prossimo e fino al 2029. In esame c'è anche l'eventuale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038 che si potrebbero svolgere proprio in Svizzera. Al Consiglio degli Stati è terminato poco fa l'ampio dibattito sul terzo pacchetto di accordi bilaterali tra Confederazione e Unione Europea. Approvato anche il credito di oltre 192 milioni per la partecipazione elvetica al programma universitario Erasmus Plus dal 2027. Ieri, lo ricordiamo, la stessa Camera aveva chiesto di sottoporre i nuovi accordi bilaterali al referendum obbligatorio che prevede sia la maggioranza del voto popolare sia di quella dei cantoni, questo contro il parere del Consiglio federale. Sul tema si deve ancora esprimere il nazionale. Negli Stati Uniti il segretario alla difesa Pete Hegseth ha annunciato un imminente taglio del 20% circa dei posti riservati ai generali e agli ammiragli nella struttura del Pentagono. Oltre a evidenziare la potenza dell'esercito americano, Hegseth ha duramente criticato i media statunitensi, accusandoli di tradimento per le critiche rivolte alla Casa Bianca sulla guerra in Iran. In Italia, infine, una rivolta scoppiata ieri nel carcere di Pisa è stata sedata attorno alle 5 di questa mattina. I disordini, secondo le prime informazioni, sono scoppiati quando alcuni detenuti hanno trovato dispositivi elettronici per tenerli sotto controllo a scopo investigativo. Previsti cieli coperti ma per lo più asciutto oggi a sud delle Alpi, nel resto della Svizzera ultime schiarite verso est e poi rovesci a partire dalla Romandia. Domani solo in parte soleggiato a sud e ancora variabile a nord con rovesci sparsi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La sonata per violino e pianoforte in re maggiore, opera 16 di Otmar Schoeck, con Renato Wiedemann e Maria Bocor. Un estratto dall'album Ruth, 20th Century Violin Sonata from Brazil and Switzerland, pubblicato da Prospero Classical nel 2024. E Otmar Schoeck sarà anche protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi, grazie alle scelte musicali di Alice Nembrini. Vi ricordo l'appuntamento alle 13:30. Mentre ora vi lascio alla nostra recensione curata oggi da Giordano Montecchi. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

ho sempre sentito che in me convivono diverse tendenze creative. La più costante è la melodia. A volte si manifesta apertamente, a volte si nasconde sotto forme più dure, ma non mi ha mai abbandonato. Non è sempre dolce o sentimentale, anzi, può essere spigolosa, ironica, ma deve avere una linea viva. E così scriveva Sergei Prokofiev nel 1934. Da poco rientrato in Unione Sovietica, dopo aver vissuto già dal 1918 molti anni all'estero, anni costellati di tournée, di fama crescente, di successi, eppur con gli alti e bassi che si possono immaginare. Un saluto a chi è in ascolto da Giordano Montecchi. Il brano che abbiamo ascoltato era la prima delle cinque melodie per violino e pianoforte composte in origine per canto e pianoforte come opera 35 e poi trascritte nel 1925 come opera 35A. A eseguire il duo Gazzana, Natascia violino e Raffaella pianoforte, nel loro quinto album per la ACM di Manfred Eicher. Degli aforismi di Arnold Schoenberg, alcuni sono folgoranti, qualche altro invece decisamente infelice. Ad esempio, la melodia è la forma di musica più primitiva. E proprio non credo che quel primitiva fosse inteso nel senso degli etnomusicologi o di Béla Bartók, per i quali la categoria del primitivo è un valore preziosissimo. Prokofiev mette la melodia in cima ai suoi pensieri. In realtà il compositore russo era preoccupato per il suo rientro nell'URSS, dove il cappio del realismo socialista fu ufficializzato proprio nel 1934 e già era facile intuire che nel giro di poco si sarebbe stretto via via attorno al mondo artistico e letterario. E quelle parole, come giustamente osserva Stefano Catucci nelle note del disco, per Prokofiev erano forse un mettere le mani avanti, partire dalla consapevolezza che di certo non tutte le sue melodie rispettavano i crismi imposti dal regime. Il disco di oggi propone anche musiche di altri due autori, Alfred Schnittke e Arvo Pärt, tutti sovietici dunque e tutti accomunati dall'aver vissuto o mosso i primi passi come compositori, sentendo sul collo il fiato del regime. Il Gratulations Rondò di Schnittke è del 1973. Ci sbatte in faccia una pagina in bilico fra galanterie e classicismo, tanto sfacciata quanto riuscita, ma il demone è in agguato e via via si insinua, sentiremo.

Come tutto Schnittke, questa musica può essere intesa in molti modi, ma credo contenga in sé uno sberleffo magistrale alle imposizioni stilistiche ed espressive, postmodern se vogliamo. Schnittke e Arvo Pärt condivisero una sorta di loro ribellione silente, entrambi impregnati di misticismo cristiano e tutti e due in modo più o meno dissimulato o eclatante a volte, e comunque diversissimi fra loro, capaci con le loro partiture di rovesciare i tavoli, per così dire, pagandone anche il prezzo a volte molto pesante. Entrambi negli anni della destalinizzazione furono affascinati dalle avanguardie seriali, ma ben presto abbandonarono quello che sentivano come un'ulteriore costrizione. E Schnittke sfociò nel suo visionario polistilismo e Pärt invece si innamorò della musica medievale e rinascimentale, assorbendone in realtà lo spirito prima ancora che la lettera. Il suo stile rarefatto sfocia a volte in un minimalismo e a tutti gli effetti, ma anni luce lontano dagli americani. È comunque qualcosa di inaudito per l'epoca sua e nostra, che ha spinto tantissimi commentatori a parlare di musica ascetica. Spiegel im Spiegel, composto nel 1978, è sicuramente uno dei suoi brani più affascinanti, di quel suo stile che lui chiamò Tintinnabuli, ed è anche uno dei più celebri, se non il più celebre, con decine e decine di incisioni e di trascrizioni per una quantità di strumenti diversi.

Sembra un paradosso, ma non lo è. A differenza delle avanguardie, Arvo Pärt è stato il compositore che forse più di chiunque altro ha influenzato e ha impresso una svolta decisiva alla musica dell'ultimo mezzo secolo. Lui, indicato come passatista o retrogrado o addirittura reazionario, si è rivelato nei fatti un rivoluzionario. Insieme ad altri, affermatisi via via, e che nel successo di Arvo Pärt hanno avuto sicuramente un facilitatore enorme, fin troppo, vista l'inflazione dei tanti, troppi derivati, chiamiamoli così. Prokofiev di facilitazioni non ne ebbe nessuna, invece, e semmai al suo ritorno in URSS scontò i suoi successi precedenti con un regime che lo tenne sempre d'occhio come un tipo sospetto. E purtroppo gli fu negato quel sospiro di sollievo che molti suoi colleghi tirarono alla morte di Stalin, perché un destino cinico li fece morire nello stesso giorno. Chiudiamo con l'Andante, terzo movimento della sua sonata opera 80 per violino e pianoforte. Melodia, qui ce n'è come capace di trascolorare magicamente dalla luce alle tante sfumature di una penombra malinconica. Un brano nel quale ha modo di farsi apprezzare l'affiatamento quasi simbiotico delle sorelle Gazzana, che si distinguono anche per la limpidezza del suono e per una misura che rifugge da eccessi ed effettismi gratuiti. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: Alphaville.
1: Eccoci con un Alphaville tutto nuovo. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Un saluto da Cristina Artoni al microfono e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Anche oggi in redazione Barbara Camplani e Matteo Ongaro. Vediamo subito insieme il menu per queste due ore tra attualità culturale e musica. Nella nostra prima pagina parleremo del ritorno del Festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, arrivato alla sesta edizione. Avremo tra poco ospite Begonia Feijó Farigna, scrittrice, autrice teatrale, promotrice culturale e direttrice artistica del Festival. Alle 11.30 l'appuntamento con il dossier Il mistero della transessualità, ad aggiungere un nuovo tassello al nostro percorso, sarà oggi Davide Vasto, operatore del centro Zona Protetta di Lugano. E poi subito dopo, alle 11.45, entreremo nel mondo della scrittrice e filosofa albanese Lea Ippi e con il suo ultimo romanzo intitolato Dignità, da poco pubblicato da Feltrinelli. Partendo da una fotografia ritrovata, Lea Ippi ricostruisce un'opera che è un insieme, un romanzo familiare, riflessione politica, possiamo dire, meditazione morale. Enrico Bianda l'ha intervistata per noi di Alphaville. Calcio, potere, consenso politico dal Brasile all'Ungheria alla FIFA. Le trame politiche del calcio contemporaneo è il nostro approfondimento di oggi alle 12. A partire dall'attualità ci interroghiamo sui risvolti e usi politici del calcio contemporaneo dalla realtà di singoli paesi e regioni della scacchiera internazionale, con uno sguardo anche antropologico su uno sport che, lo sappiamo da sempre, solo sport non è. Ne parliamo con i giornalisti e scrittori Fabrizio Gabrielli, specializzato in calcio, letteratura e Sud America per le pagine della regione, e poi con Mattia Zaccaro Garau e la scrittrice e saggista italo-brasiliana Claudileia Lemesh Dias. Subito dopo i titoli delle regie delle 12.30, la nostra serie, una nuova puntata di Quando tutto faceva ridere di Carla Matetti a cura di Enrico Bianda. Questo quindi il nostro menù di Alphaville di oggi, ma come sempre partiamo dalla musica e con le note di Thijs Morel, Lua Vai, Lua Vem.

0: Abbiamo iniziato in dolcezza con Thais Morel, Lua Vai, Lua Vem. Da domani, lo dicevamo nel nostro sommario, fino a domenica 4 ottobre torna Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, il festival di letteratura svizzera nelle quattro lingue nazionali, nato 6 anni fa da un'idea di Begonia Feijó-Farigna. L'edizione 2026 ha come tema centrale le parole del corpo. Il festival, oltre alla letteratura, lo sapete, da sempre anche un veicolo per interrogarsi sulla Svizzera, sulle sue molte lingue e sulle relazioni fra le sue diverse regioni culturali. Tre collaboratori di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, assieme alla Casa della Letteratura per la Svizzera Italiana e Viceversa Letteratura, c'è anche Rete 2 che per l'occasione trasmetterà in diretta la sua puntata di Alice con Moira Bubola in dialogo con le autrici Sara Catella e Noemi Naghi. L'appuntamento è per sabato 3 ottobre alle 14:30. E intanto ben ritrovata Begonia Feijó-Farigna, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Lei è scrittrice, autrice teatrale, promotrice culturale ed è attrice direttrice artistica di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, che dal 2015 vive proprio a Poschiavo. Nel 2026 ha poi ricevuto il premio svizzero di letteratura con il suo romanzo Come onde di passaggio. Partiamo dall'inizio. Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo nasce da una sua idea, dicevamo. Che cosa aveva immaginato allora e come si è trasformato poi il festival dopo 6 edizioni?
1: Allora, avevo immaginato una cosa molto simile in realtà a quella che poi è diventata. Avevo immaginato 2 giorni dedicati a incontri con autori e autrici dove si possano sentire parlare tutte le lingue della Svizzera e ogni tanto anche qualche lingua straniera, perché capita che l'unica lingua per comunicare all'interno della Svizzera sia l'inglese, a volte succede, quindi
0: sì.
1: può succedere di sentir parlare anche questa o lo spagnolo. Mi ero immaginata sì un momento di incontro, un festival letterario che non fosse troppo grande, che permettesse alle persone di incontrarsi, di avere sempre dei piccoli momenti di pausa tra una cosa e l'altra e di essere seguito nella sua interezza. E quindi poi è quello che è diventato. Nel frattempo abbiamo aggiunto delle piccole cose, perché poi viene sempre voglia di fare cose in più, quindi adesso da 2 anni facciamo un laboratorio di traduzione letteraria. Questo è il secondo anno, abbiamo i nostri laboratori per l'infanzia, sono nate collaborazioni come quelle con Rete 2, insomma nascono piccole cosine di volta in volta, ma il festival è lo stesso, tra virgolette, della prima edizione del 2021 ed è quello esattamente a cui avevo pensato.
0: Si trasforma restando lo stesso, insomma. Il tema dell'edizione di quest'anno, dicevamo, è particolarmente evocativo, le parole del corpo. Come mai la scelta di indagare la parola letteraria attraverso appunto la dimensione del corpo?
1: Ma diciamo che da una parte a me era chiaro già prima della scorsa edizione che questa sarebbe stata un'edizione che volevo avesse in qualche modo al centro la fisicità, il corpo, il fatto che la scrittura sia un atto fisico, proprio nel gesto, nella necessità del corpo per compierla. Poi ci siamo interrogati su come formularla e questa formulazione, le parole del corpo, era poi quella che ci permetteva di dare un'ampiezza maggiore al tema. Abbiamo pensato al corpo come uno strumento di scrittura, come una sede in cui si depositano i ricordi, no? Attraverso cui passano le esperienze, il punto in qualche modo da cui nasce una storia, ma anche il punto in cui arriva la storia. Il lettore attraverso il proprio corpo poi assorbe la storia ed è il nostro corpo che ci racconta le nostre emozioni, è il nostro corpo che contiene la nostra memoria in qualche modo.
0: Senta, l'edizione di quest'anno sembra costruita con linguaggi espressivi molto diversi, si apre con un concerto e attraversando la letteratura si chiude con una performance di danza. Quanto è importante per il vostro festival allargare il concetto di letteratura oltre la pagina scritta? Già un po' ce l'anticipava prima.
1: Sì, allora diciamo che quest'anno noi apriamo sempre con un concerto e per volontà del comitato di programmazione deve essere sempre possibilmente un concerto in almeno 2 lingue. E quindi scegliamo gli artisti che poi faranno il nostro concerto di inaugurazione è sulla base di quanto possono effettivamente permetterci di portare questo plurilinguismo anche all'interno della, diciamo, della parte musicale, che è quella di apertura del venerdì sera. Un'edizione come questa richiedeva in qualche modo che ci fosse una presenza del corpo a parlare senza parole, in qualche modo, pur rimanendo un festival che vuole restare strettamente letterario. Questa chiusura di quest'anno è stata dettata un po' dal caso, perché normalmente noi chiudiamo da alcuni anni con il premio letterario Grigione. E quest'anno però sono stata io a riceverlo e, come direttrice artistica, non mi sembrava il caso di salire sul palco del festival che organizzo come autrice. Quindi ci siamo detti: ok, cosa facciamo? E avevo visto un work in progress di una danzatrice, che è poi quella che farà effettivamente la performance da noi, che è stata in residenza a Poschiavo con l'associazione Riverbero, e mi era piaciuto tantissimo il suo lavoro. E quindi l'ho contattata e le ho chiesto se era andata avanti con quel lavoro lì, e abbiamo deciso di proporre poi effettivamente quel lavoro che lei fa di indagine sulla memoria familiare e su come esprimere attraverso il corpo le parole che non si sono dette. E quindi è esattamente il lavoro perfetto per questa edizione del festival.
0: Begonia Feijoo Farina, difficile, lo so, ma possiamo segnalare qualche appuntamento del programma?
1: Allora, sicuramente io consiglio a chi chiaramente, beh, chi è lontano.

0: questa attenzione al corpo femminile, ma già a partire dal titolo del suo ultimo testo, no? Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina, è una percezione fisica quella, il gusto delle cose, il ricordo è una cosa fisica. E quello sicuramente sarà un evento molto, molto interessante. Allora sì, è molto difficile per
1: Scegliere è
0: me è molto difficile.
1: difficile, certo.
0: Direi Jerry Klanguti, il nostro unico autore romanzo di quest'anno, che è uno scrittore che io amo molto, di cui esistono alcune cose in Italia, scusa, in italiano, tra cui i gemelli, adesso mi scappa il titolo, troppe cose nella testa in questi giorni, è uscito per Capelli diversi anni fa, e è sempre molto bello l'incontro con gli autori di lingua romancia. Io
1: Certo.
0: sono molto affezionata a quei momenti lì.
1: Senta, prima di lasciarci, quanto conta il fatto che il festival si svolga proprio a Poschiavo? Che cosa offre una valle come questa, un festival letterario che difficilmente potrebbe offrire un grande centro forse culturale?
0: Secondo me la tranquillità ed è poco dispersivo perché diciamo che metà della folla che ci sarà a Poschiavo in questi giorni è al festival e quindi è come se improvvisamente il borgo fosse nostro, conquistato in qualche modo. E rispetto forse alle grandi località, questo è un pregio. Inoltre il fatto che essendo piccolo il posto che ospita il festival, è piccolo il festival e questo permette di non dover scegliere, quello che dicevo prima, non dover scegliere quali eventi seguire. È sempre una cosa che mi stressa molto quando vado ai festival, prendere il programma e dover scegliere, perché magari contemporaneamente ci sono due cose che vorrei seguire. Invece qui, proprio per come è costruito, c'è la possibilità di seguire tutto, bere un caffè tra un incontro e l'altro, andare a firmacopie e comunque riuscire ad essere presenti all'incontro successivo.
1: Grazie, grazie davvero a Begonia Feijoo Farigna,
0: Grazie a
1: scrittrice,
0: voi.
1: autrice teatrale, promotrice culturale, quindi buona sesta edizione.
0: Grazie mille, buona giornata.
1: Ricordiamo che il festival, che partirà appunto domani, lo potete seguire sabato anche sulle onde di Rete 2.

Ed era Crooked Steel, il gruppo americano, con Ain't No Grave. Una segnalazione: oggi alle 19 alla Filanda di Mendrisio si terrà una serata dedicata al Cantico di Frate Sole, capolavoro di San Francesco d'Assisi e testo fondativo, lo sappiamo, della letteratura italiana. Attraverso racconti, approfondimenti storico-artistici e l'esecuzione dal vivo di laudi medievali, il pubblico tornerà a rivivere la figura del santo, il valore universale e il suo messaggio di pace e fratellanza. Il commento letterario affidato questa sera a Francesco Bianchi e i canti dal vivo saranno realizzati da Maria Guffi.

E siamo andati in Nigeria con Last Mugu del musicista nigeriano Femi Kuti, primogenito del leggendario musicista Fela Kuti. Tra poco il nostro dossier, ma prima le note di Peter Gabriel con Been Unstoppable.

0: Ce la siamo goduta tutta questa di Peter Gabriel, Been Undone. E siamo a un nuovo appuntamento del nostro dossier che questa settimana, lo sapete, vede come tema centrale il mistero della transessualità, che è anche il titolo di un saggio edito per Mimesis da cui abbiamo preso spunto per queste puntate. Un saggio in forma epistolare che mette a confronto gli autori Neviana Calzolari, sociologa, attivista trans e artista, e Sarantis Tanopoulos, psicanalista freudiano. Nelle puntate precedenti del nostro dossier abbiamo riflettuto sulla materialità del corpo, del desiderio, dell'identità, insieme a Neviana Calzolari. E poi con Sarantis Tanopoulos abbiamo parlato di autodeterminazione, del ruolo della psicologia nell'accompagnamento delle persone trans. Ieri poi abbiamo parlato dell'attenzione in Svizzera al tema, insieme a Gio Di Salvo, direttore di Transgender Network Switzerland. Insomma, tutti questi interventi li potete ritrovare sul nostro sito. E oggi abbiamo con noi Davide Vasto, che ci ha raggiunto in studio, benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Lei è operatore responsabile del servizio identità plurale dei progetti LGBTQIA+, presso il centro Zona Protetta di Lugano. Partiamo da un quadro della situazione in Ticino, Davide Vasto. In che modo si riesce a garantire un accompagnamento psicologico, medico e sociale per chi voglia affrontare la transizione?
1: Allora, io partirei da una precisazione. Non esiste un unico modo di essere trans e quindi non esiste necessariamente un unico percorso di transizione. Ci sono persone che desiderano un percorso ormonale, altre che desiderano interventi chirurgici, altre ancora che fanno un percorso sociale, oppure che non sentono il bisogno di modificare il proprio corpo. Quindi, più che parlare di un percorso standard, parlerei della necessità di costruire dei percorsi individuali nei quali la persona possa trovare informazioni corrette, professionisti competenti e soprattutto qualcuno che le aiuti ad orientarsi. In Ticino negli anni si sta cercando di costruire una rete di competenze e di servizi, anche se naturalmente con delle criticità. Dal nostro punto di vista, come identità plurale, che appunto, come ricordavi, è un servizio di zona protetta, offriamo uno spazio di ascolto, di orientamento e di accompagnamento sociale. Una persona può arrivare con una domanda a noi molto precisa, oppure arrivare semplicemente con non so bene che cosa mi sta succedendo, posso parlarne con voi? Quindi quello che facciamo è aiutare la persona a fare chiarezza, a conoscere le possibilità del territorio, orientarsi tra i servizi. E lo facciamo, lo faccio io, che sono appunto responsabile del servizio, e lo fa anche il mio collega, che è un operatore peer della comunità trans, che porta quindi nel nostro lavoro anche un'esperienza diretta, no? Un'esperienza vicina a quella delle persone che si rivolgono a noi. All'interno del servizio abbiamo un gruppo che si chiama Gruppo Trans Ticino, che è appunto coordinato dal mio collega, che è uno spazio di incontro e di confronto tra persone trans e non binarie. E poi vi è anche un gruppo di parola rivolto a genitori di persone LGBTQIA+. Questo secondo me è molto importante, perché il nostro lavoro cerca in qualche modo di tessere relazioni e di creare uno spazio safe per le persone LGBTQIA+.
0: Davide Vasso, in base al suo lavoro sul campo, quali sono i problemi più delicati che devono essere affrontati? Tra le cose che ci vengono in mente, appunto, ci sono forse la preparazione dei professionisti, il rapporto con le assicurazioni, l'accesso ai farmaci, ecco, sono questi? Oppure esiste il rischio opposto di lasciare una persona sola davanti a decisioni mediche molto importanti?
1: Allora, direi che esistono entrambe le, cioè forse tutte le questioni di cui parlavi, di cui parlava, scusi che ogni tanto tra il tuo
0: va benissimo, grazie.
1: Diciamo che una delle difficoltà principali che incontriamo è sicuramente quella della preparazione dei professionisti e della comunicazione tra professionisti. Ecco, questo probabilmente è il problema principale. Una persona può avere contemporaneamente bisogno di un medico, di un endocrinologo, di uno psicologo, di uno psicoterapeuta e di un chirurgo, ma allo stesso tempo andare a scuola e allo stesso tempo avere un datore di lavoro aver bisogno di un servizio sociale. Non sempre però questi mondi comunicano tra di loro e a volte le persone si sentono un po', come dire, a dover navigare da sole in questo mare mosso. Quindi a volte la difficoltà non è semplicemente trovare un professionista capace, ma trovare una rete di professionisti che sappiano trovare in modo competente e rispettoso un modo per poter lavorare con queste persone, per poter prendersi cura di queste persone. E ci sono chiaramente tutti diciamo questioni concrete anche legate all'accesso alle cure di cui il collega Geo Di Salvo ieri ha parlato, chiaramente, però credo che sia importante anche ricordare che forse non bisogna, diciamo, in qualche modo bisogna evitare questi due estremi, no? Da una parte abbiamo persone che in qualche modo devono comunque continuamente dimostrare, no? Di essere davvero trans per poter accedere alle cure, dall'altra parte non dobbiamo confondere però l'autodeterminazione con il lasciare da sola una persona nella, diciamo, nella presa di decisioni, no? Che in qualche modo vanno a che hanno una specificità nella vita di queste persone.
0: Ecco, quindi allora per i più giovani come dovrebbe essere costruito un percorso di tutela secondo la sua esperienza?
1: Allora, credo fortemente che la parola che per rispondere a questa domanda è accompagnamento. Un giovane dovrebbe poter trovare adulti competenti che sappiano ascoltare quello che stanno vivendo senza in qualche modo trasformare automaticamente ogni domanda in una diagnosi. Ma anche senza banalizzare le domande che stanno ponendo. Quindi il sostegno psicologico, quando necessario, perché non è per forza necessario un sostegno psicologico, dovrebbe essere uno spazio di esplorazione e di comprensione. E accompagnare, secondo me, significa poter parlare con serenità del proprio corpo, dei propri desideri, delle relazioni, della famiglia, della sessualità. Scusate, e soprattutto il giovane non dovrebbe essere l'unico soggetto chiamato a gestire tutto questo. Bisogna lavorare anche con gli adulti che gli stanno accanto, quindi gli adulti di riferimento che fanno riferimento alla famiglia, alla scuola, agli educatori, i professionisti sanitari. Una delle cose che vediamo anche nel nostro lavoro è quanto sia importante avere almeno un adulto che sappia ascoltare senza giudicare. Ed è questo quello che cerchiamo di fare, cioè di aumentare le competenze degli adulti che fanno parte del loro mondo.
0: Ecco, ne parlavamo ieri con Geo Di Salvo. La transizione può coinvolgere percorsi psicologici, trattamenti ormonali e in alcuni casi appunto interventi chirurgici, ma l'accesso a queste diverse forme di cura non è necessariamente uniforme. Qual è oggi la situazione in Ticino dal punto di vista dell'accesso alle cure e della loro presa in carico?
1: Direi che oggi in Ticino esistono competenze e possibilità di presa in carico, ma l'accesso non è uniforme, è molto a macchia di leopardo e questo varia anche in base ai percorsi e alle persone. Alcune prestazioni possono essere organizzate sul territorio, mentre altre necessariamente bisognerà uscire fuori dal cantone. Ma credo che non sia questo il vero problema. Il problema è poter orientare le persone verso servizi che non sono all'interno del cantone, e qui mi rifaccio a quello che dicevo prima, cioè la possibilità di far comunicare i professionisti. Quindi non dobbiamo necessariamente avere tutto qui a Lugano o in Ticino, sarebbe utopico in questo momento, e questo è la realtà che è presente anche in altri cantoni. Dobbiamo però fare in modo che una persona che vive in Ticino non si senta lasciata da sola nel caso in cui decida di fare riferimento ad un altro professionista in un altro cantone.
0: Appunto, avere appunto dei punti di riferimento. Davide Vasto, voi collaborate con il DEX, visto che come zona protetta fate parte della Commissione per l'Educazione Sessuale e Affettiva nelle Scuole. Cosa realizzate nello specifico?
1: Sì, allora, come zona protetta e come identità plurale, quindi collaboriamo con diverse istituzioni locali, sicuramente con le OC per quanto riguarda la salute sessuale, ma come appunto dicevi tu, facciamo parte della commissione del DEX, che è proprio legata all'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La CEAS ha realizzato all'interno del suo programma già nel 2019 delle linee guida, cioè delle buone pratiche per le direzioni delle scuole del settore medio superiore quando si trovano di fronte a allievi e allieve trans. Chiaro, stiamo parlando del 2019, queste linee guida in qualche modo dovranno essere aggiornate anche in base a quelle che sono state gli aggiornamenti legislativi che si sono susseguiti al 2019. Quindi c'è il lavoro che facciamo e che portiamo all'interno della CEAS è proprio lo sguardo verso il tema dell'identità sessuale. Oltre alla CEAS, chiaramente collaboriamo con altre istituzioni locali che possono essere appunto la delegata per le pari opportunità su alcune specifiche tematiche e su alcune specifici casi e inoltre lavoriamo anche con il DSS all'interno del programma Sport in Forma che offre un pacchetto di formazione per monitori e monitrici proprio sui temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Quindi credo che in qualche modo nel territorio si stanno costruendo progressivamente delle alleanze, in qualche modo delle competenze e anche degli strumenti. Credo che sia un po' questo il ruolo di noi associazioni, portare alle istituzioni quello che succede nel campo, ma allo stesso tempo ci si aspetta un po' che le istituzioni prendano, no, queste situazioni, istanze che portiamo per poter poi orientare le politiche. Ecco,
0: ma secondo lei qual è oggi il principale problema concreto che una persona trans incontra nella società, nelle società?
1: Allora, se dovessi proprio sceglierne uno, sceglierei questo, cioè di essere riconosciuti, di poter esistere senza dover continuamente spiegare chi si è. Significa poter essere chiamati con il proprio nome, con i pronomi che vengono scelti, essere riconosciuti per la propria identità, entrare in un servizio sanitario senza dover prima combattere contro lo stigma, il pregiudizio, poter andare a scuola, al lavoro senza dover continuamente spiegare la propria esistenza. Significa anche non essere costretti a dimostrare continuamente la propria identità. Vorrei ricordare i dati del panel svizzero LGBTQ Plus del 2025 che restituiscono bene questa dimensione. Tra le persone appartenenti alle minoranze di genere, l'84,2% ha riferito di aver sperimentato forme di discriminazione strutturale nell'ultimo anno. E il 57,2% ha riferito di non essere stata presa sul serio rispetto alla propria identità. E più di una persona su quattro ha subito discriminazione in ambito sanitario. Ecco, quindi quando parliamo di discriminazioni parliamo anche di tutto questo, parliamo di una somma di situazioni quotidiane nelle quali le persone LGBTQIA+ e nello specifico le persone trans devono continuamente spiegarsi, correggere, giustificarsi, tutelarsi. Quindi quello che vorrei dire è che la parola che vorrei utilizzare è prevedibilità. La scuola deve prevedere le persone trans, un servizio sanitario deve prevedere le persone trans, un luogo di lavoro deve prevedere le persone trans. Quindi non è sufficiente essere tollerati, bisogna essere previsti. L'ultima cosa che vorrei dire rispetto a questa domanda che mi ha fatto è il tema della narrazione, no? La narrazione che c'è intorno alle persone trans è la solita narrazione di persone che sono un problema, che sono un tema controverso, spesso sono oggetto di battaglie ideologiche e politiche. Però rischiamo, facendo diciamo questo tipo di agiti, di dimenticarci che dietro a quelle parole ci sono vite, ci sono storie e ci sono persone. Ecco.
0: Grazie davvero Davide Vasto, operatore responsabile del servizio di identità plurale dei progetti LGBTQIA+ presso il centro Zona Protetta di Lugano. Grazie per averci anche raggiunto in studio, per le sue parole.
1: Grazie mille a voi.
0: E ricordiamo che il dossier prosegue domani, sempre alle 11.30. Rete 2.

0: E abbiamo ascoltato Habana Bahia della cantante cubana Ilenan Canisas. E siamo arrivati alla nostra terza pagina. Molti libri raccontano una storia familiare, altri raccontano un intero secolo. Dignità di Lea Ippi appartiene a quella rara categoria che riesce a fare entrambe le cose contemporaneamente. Partendo da una fotografia ritrovata, la scrittrice e filosofa albanese costruisce un'opera che è insieme romanzo familiare, riflessione politica e meditazione morale. Nata a Tirana nel 1979, Lea Ippi è una delle più autorevoli studiose contemporanee di teoria politica. Professoressa alla London School of Economics, si è affermata a livello internazionale con Libera, Diventare grandi alla fine della storia, memoir dedicato alla sua infanzia nell'Albania comunista, al crollo del regime di Enver Hoxha. Anche Dignità, pubblicato da Feltrinelli, si basa sulla storia del Novecento. Qui al centro della riflessione è appunto la dignità, ciò che resta agli individui quando la storia li priva di tutto il resto. L'origine del libro è una fotografia scattata nel 1941 durante una luna di miele sulle nevi di Cortina, dove compaiono i nonni dell'autrice. Sono giovani, eleganti, sorridenti, ma attorno a loro l'Europa sta precipitando nella guerra. Quell'immagine è riaffiorata casualmente sui social network, spinge quindi Lea Ippi a chiedersi chi fosse davvero la donna che lei aveva conosciuto soltanto come nonna. Enrico Bianda ha intervistato l'autrice.
1: Nel libro lei parte da una fotografia dei suoi nonni e poi da quello che accade immediatamente dopo. È dunque un'accusa che sembra riemergere dal passato attraverso i social del presente. E quindi in questo memoir la ricerca storica diventa una ricerca a carattere familiare. Allora io le chiedo, sotto il profilo, come dire, emotivo, culturale anche sicuramente, e psicologico magari, quanto è difficile, no, quando si indaga sulle proprie radici, accettare che la verità possa essere semplicemente molto più sfumata, se vogliamo, di quella che avremmo voluto trovare.
2: Ma è difficile perché la nostra identità dipende sempre dall'identità di chi viene prima di noi, e quando si comincia a scavare spesso nelle storie familiari c'è sempre un'idea precisa di cosa si vuole trovare, perché ci sono dei miti della famiglia di cui si cerca la conferma. Nel mio caso non è andata così, perché più andavo sugli archivi e più le testimonianze si moltiplicavano, si contraddicevano, e più capivo che la verità che cercavo in realtà non esisteva in questa forma netta. In tutti i paesi, soprattutto divisi dal passato, c'è questa speranza che andando negli archivi, andando nelle fonti storiche, ci sarà la riconciliazione con il passato, perché si troveranno i vincitori, i vinti, chi è stato complice nelle ingiustizie storiche. E però c'è anche sempre purtroppo la scoperta del fatto che la storia non è mai bianca e nera, e c'è una dimensione del passato che ci sfugge proprio, che viene coperta da questi miti della famiglia. E questa è la difficoltà, anche il trovare il coraggio di fare i conti con il passato al di là del mito, sia della famiglia che dell'archivio, dello stato, delle strutture di potere che ci circondano.
1: L'idea forse di fondo è che la verità, soprattutto quando abbiamo a che fare con periodi storici che si snodano lungo decenni o addirittura quasi un secolo, ecco, la verità è spesso piegata dalla storia. Esistono diverse verità a seconda dell'andamento che la storia sta assumendo in quel momento. Veniamo alla parola dignità, che sembra divenire nel libro una forma di resistenza, che è quella di Lehman, che non coincide necessariamente con l'eroismo, con la scelta giusta dal punto di vista politico in quel momento, no? È possibile conservare, a suo giudizio, visto che poi la narratrice è lei, la propria dignità anche facendo compromessi?
2: Sì, io credo che si possa conservare anche facendo compromessi, purché ci resti da qualche parte un nucleo che non si cede, che è questa capacità di non credere fino in fondo alle menzogne che si è costretti a ripetere, di sapere che dentro di noi c'è sempre questo fulcro morale che ci porta a distinguere tra il bene e il male. C'è una forma di libertà interiore morale che non è riducibile alla libertà esteriore che ci viene data dalle istituzioni politiche. E io ho scelto di parlare di dignità proprio perché non è sinonimo di eroismo. L'eroismo è un evento, un momento in cui si sceglie di rischiare tutto, invece la dignità è qualcosa qualcosa che si esercita, che si manifesta giorno per giorno, spesso in condizioni umilianti, quando le scelte eroiche non sono disponibili, è proprio perché ci sono dei compromessi con cui ci si confronta tutti i giorni.
1: Io ho sempre trovato in italiano, c'è una parola bellissima che è il temperamento, no? Che non è occasionale, è la tensione morale e interiore che una persona mantiene lungo il corso della propria vita, no? E infatti Lehman mantiene sempre lei lo chiama giustamente questo nucleo di libertà interiore, mentre i regimi cercano di inscatolare di decennio in decennio quella posizione. Le posso chiedere, visto che lei poi è la voce di questo Muammar, chi ha il diritto a distanza di decenni di giudicare determinate scelte?
2: Ma io in realtà diffido un po' della questione del giudicare. In realtà, anche scrivendo il libro, più andavo avanti più mi convincevo che fosse la domanda sbagliata, anche se spesso la domanda è anche più facile, no? Come giudicare, che verdetto dare. Il giudizio ci permette di chiudere il caso, di mettere un'etichetta, di distinguere appunto tra colpevoli, innocenti, tra eroi e collaborazionisti, e in qualche modo di riconciliarci con la storia. Ma per me è proprio questa comodità del giudizio che mi preoccupa, perché il giudizio, quando arriva troppo presto, ci esonera dalla fatica più importante, che è cercare di capire la storia per evitare che si ripeta. E se mi fossi accontentata di giudicare appunto mia nonna, mio nonno, eccetera, mi avrei smesso di interrogarmi sulle condizioni che hanno reso possibili certe scelte all'interno di un contesto storico che non è il nostro, ma dal quale bisogna comunque cercare di imparare.
1: Ecco, una cosa che magari torniamo in parte a quanto già ci siamo detti in questa intervista, ma mi sembra una cosa di grandissimo interesse, notevolissima, di questo suo memoir, è che lei mette in scena una cosa particolarmente, tra virgolette, inquietante, no? Quello che ci raccontano i documenti ufficiali che vengono dagli archivi, quindi le testimonianze, ma in misura minore le memorie dei familiari, spesso raccontano versioni diverse della stessa persona, ma la cosa che più inquieta, io credo, è che ci troviamo di fronte al lavoro sugli archivi, che sono la memoria di un paese, ma spesso è una memoria in parte deformata.
2: Sì, anche perché l'archivio stesso è una specie di finzione, un racconto, è il racconto di una struttura di potere che ha le proprie ragioni per scrivere la storia in un certo modo, per raccontarci questi personaggi, che siano micro personaggi sconosciuti o che siano grandi personaggi storici a suo modo, e anche per far quadrare una narrazione ufficiale. Quando si scopre questo, ci si rende conto di questo, e si trova questo dato in tutti gli archivi. Io ho fatto ricerca per esempio in Grecia, dove cercavo fonti sull'impero ottomano, e scoprivo che in realtà la narrazione nazionalista aveva completamente cancellato le tracce dell'impero. Oppure andavo in Italia, cercavo la storia di questa donna, appunto, che era mia nonna, che aveva anche passato un periodo della sua vita in Italia, e scoprivo che c'è una struttura di potere paternalista che oscura, che offusca, che cancella i racconti delle donne. Nell'Albania comunista c'era il punto di vista dello Stato, della sicurezza, del servizio di sicurezza, che aveva un suo motivo per costruire gli eventi in un certo modo. E quando si scopre questo, l'idea stessa di prova oggettiva dell'archivio svanisce, perché non si tratta più di stabilire quale fonte è vera e quale è falsa, ma di capire quale interesse, quale struttura ideologica ha prodotto una versione della verità. E io direi che questo non è che ci condanna al relativismo assoluto, ma ci obbliga a leggere le fonti, comprese le fonti che teniamo per autorevoli, come testi che non sono mai neutri, e ci permettono un esercizio appunto del potere di giudizio che ci insegna a salutare con un po' di distanza critica, con diffidenza, ogni pretesa di verità ufficiale. Anche oggi.
1: Le faccio un'ultima domanda. Attraverso la storia di Lehman noi leggiamo il dispiegamento dell'intera storia del Novecento balcanico. La giovinezza di Lehman quasi coincide, no, con il collasso di un mondo. Se in Libera, insomma, lei raccontava la fine del comunismo attraverso gli occhi della bambina che era stata, in Dignità torna ancora più indietro. Ecco, guardando oggi l'Europa segnata nuovamente da guerre, nazionalismi, il riaccendersi dell'attenzione sui confini, che cosa pensa che questo Novecento non ci abbia ancora insegnato, o meglio, cosa non abbiamo ancora capito di quel Novecento?
2: Ma in realtà io penso che il Novecento ci abbia insegnato moltissimo sulla carta, e ci sono anche tracce di questi insegnamenti nei documenti giuridici più importanti che abbiamo ereditato, nelle carte dei diritti umani, nel modo in cui concepiamo le relazioni internazionali. Ma purtroppo penso che il problema sia che noi continuiamo a credere che la libertà, una volta ottenuta, una volta sanzionata in un documento giuridico, sia una condizione permanente, e invece io credo che la libertà è un equilibrio fragile che va difeso ogni giorno con istituzioni, con memoria critica, anche con l'abitudine a diffidare delle narrazioni semplici che ci promettono identità pure e nemici chiari. E quindi io questo che credo che il totalitarismo del Novecento non è solo un'ideologia sconfitta, anche una tentazione di cedere la complessità del reale in cambio di una storia semplice che si riproduce, che ritorna anche nel nostro secolo, e che però appunto ritorna nella forma di una tentazione che non scompare mai, di questo totalitarismo che rimane sempre lì alla radice, e di una libertà che non viene mai garantita fino in fondo, anche se ce l'abbiamo appunto nelle istituzioni, nella Costituzione, nel diritto internazionale, una libertà che va comunque difesa e che ha sempre bisogno dei suoi partigiani.
0: Così Lea Ippi sulla sua ultima opera edita da Feltrinelli intitolata Dignità. La scrittrice e filosofa albanese è stata intervistata dal nostro Enrico Bianda.

0: E lasciamo le note di Betty Bryant con A Right Then, perché è arrivato il momento del nostro approfondimento. Rito collettivo industria globale che ogni anno genera decine di miliardi di dollari. Il calcio è, ieri come oggi, anche uno strumento di potere politico. Nei giorni scorsi in Brasile, a pochi giorni appunto dalle elezioni presidenziali, il presidente Lula ha emanato un decreto, possiamo forse definirlo acchiappa consensi, un decreto contro il calcio scommesse in un paese, come molti in America Latina e nel mondo, dove dilagano gli indebitamenti per ludopatia. Mentre nell'Ungheria il nuovo premier europeista Peter Magyar riprende dal suo predecessore, il sovranista Viktor Orban, una retorica politica tutta costruita sulle metafore calcistiche. Il tutto mentre Gianni Infantino, presidente della FIFA e partner del Board of Peace di Donald Trump, affronta settimane turbolente, almeno questo possiamo dirlo, a seguito dell'annuncio del suo controverso progetto FIFA for World Enterprise, e si prepara alle elezioni FIFA della prossima primavera, che si prospettano come le più politiche di sempre. Barbara Camplani, buongiorno. Quindi oggi parliamo di calcio.
1: Sì, buongiorno Cristina, buongiorno al pubblico anche da parte mia. Noi, proprio a partire da questi eventi dell'attualità che elencavi Cristina, vogliamo provare a interrogarci sui risvolti e usi politici del calcio contemporaneo, con uno sguardo anche antropologico su uno sport che da sempre solo sport non è. Lo facciamo con tre ospiti. Do innanzitutto il ben ritrovato a Fabrizio Gabrielli, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno Cristina e buongiorno agli ascoltatori.
1: Fabrizio Gabrielli è scrittore, giornalista, traduttore dallo spagnolo, ha tradotto Per dire splendore e miserie del gioco del calcio di Eduardo Galeano, vice direttore del magazine L'Ultimo Uomo, scrive per le pagine della Regione occupandosi prevalentemente di calcio, letteratura e Sud America, spesso combinati. In collegamento telefonico con noi c'è anche Mattia Zaccaro Garau, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Mattia Zaccaro Garau è scrittore, giornalista, specializzato appunto in antropologia del calcio, collabora con il Manifesto e rivista Contrasti ed è autore del saggio Il calcio come rito, fenomenologia di una quasi religione, uscito nel 2024 per Tab Edizioni. E ritroviamo anche la scrittrice e saggista italo-brasiliana Claudileia Lemes Dias, ben ritrovata.
4: Grazie, buongiorno Cristina, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Claudileia Lemes Dias, ricordiamo almeno un paio dei suoi molti libri: Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, uscito nel 2022 per le edizioni Asino d'Oro, e l'ultimo, Morfologia delle passioni, per Giovane Holden Edizioni dell'anno scorso, 2025.
0: Fabrizio Gabrielli, partiamo dal Brasile, dove qualche giorno fa, a una settimana dalle elezioni presidenziali, lo dice che si terranno il prossimo 4 ottobre, il presidente Lula ha decretato il divieto delle scommesse sportive, calcio in primis, che in realtà è solo l'ultima di una serie di azioni politiche calcistiche da leader di diversi paesi del Sud America. Gabrielli, che cosa sta succedendo? Ripercorre per noi questi eventi, questi ultimi eventi.
2: Sì, sì, assolutamente. Partiamo dalla misura di Lula, una misura provvisoria ovviamente, che prima di diventare poi effettiva dovrà passare il vaglio del congresso, ci sono 120 giorni, però il fatto che sia stata promulgata a una settimana dal primo turno di elezioni presidenziali dà comunque un segnale. In buona sostanza si tratta di una misura che vieta l'accesso alle piattaforme di betting, alle aziende di betting online. È una misura che chiaramente punta soprattutto, sembra rivolgersi alle famiglie indebitate, ai meno abbienti, a persone economicamente vulnerabili, a prescindere dal parco degli scommettitori in generale. Ed è la misura con cui questo governo cerca di affermare quanto il calcio sia diventato probabilmente in Brasile troppo legato alle agenzie di scommesse e quanto questo fenomeno, oltre ad essere un fenomeno sportivo, sia trasceso nell'essere un fenomeno che ha un impatto anche sanitario, oltre che sociale, sulla popolazione. Peraltro è una misura che riprende altre misure che aveva già fatto Lula, che aveva già per esempio impedito l'accesso a quasi 3 milioni di beneficiari di strumenti del welfare come Bolsa Famiglia, e che chiaramente promulgato in questo momento, quando si sta accingendo ad affrontare Bolsonaro Junior, che è peraltro il figlio di un Bolsonaro che ha fatto un uso molto politico dell'amarella, della maglia del Brasile, che ha sempre sfoggiato come un simbolo di propaganda, maglie che dovrebbero essere trasversalmente simbolo di tutta una nazione, e dà un segnale forte in qualche maniera.
1: E di usi e strumentalizzazioni delle maglie delle nazionali di calcio hanno fatto anche recentemente il presidente dell'Argentina e ancora quello della Colombia. Quello che però colpisce qui in Brasile è, come dire, la possibile impopolarità di questo decreto del presidente Lula in un paese certo colpito dagli indebitamenti da ludopatia, ma dove, lo ricordiamo, il calcio, scommesse incluse, è fortissimamente radicato nell'identità e nell'orgoglio brasiliani. Ecco, Claudilea Lemes Dias, ci aiuti dunque a leggere questo decreto, a quale elettorato si rivolge e di fronte a quale emergenza sociale?
4: Sì, allora io qua davanti a me i numeri anche della Confindustria brasiliana, no? Che secondo la Confindustria brasiliana sugli 84 milioni di persone hanno smesso praticamente di fare degli acquisti, addirittura anche diminuito le spese da mangiare per scommettere, e quindi incrociando i dati anche della Banca Centrale brasiliana con i sussidi che il governo dà alle famiglie povere, si è scoperto che praticamente molte delle persone che ricevevano la cosiddetta Bolsa Famiglia, che è il sussidio principale del governo Lula, le famiglie che guadagnano fino a 2 stipendi minimi andavano alle scommesse, no? Si parla di una crisi sanitaria che ha portato i numeri di le hotline i numeri verdi dei suicidi, no? che il governo ha aperto queste linee aperte 24 ore su 24 da 600 chiamate al mese nel mese di marzo a 100.000 all'anno. Quindi, per rendere un'idea un po' del fenomeno, che sta costando miliardi per il Brasile in termini di sanità pubblica. Perché Lula fa questo decreto a una settimana dell'elezione? Perché sarebbe stato impossibile farlo prima. Perché chi conosce il Brasile sa che appena scendi nell'aeroporto di Rio de Janeiro oppure di San Paolo, una delle prime pubblicità che vede è proprio delle scommesse. E come sponsor principali ci sono Vinicius, c'è Neymar soprattutto, no? Neymar fa vedere nei suoi social quanto lui sta guadagnando e quanto lui sta perdendo, soprattutto di Blaze, che è questa piattaforma della quale lui è lo sponsor principale, no? Quindi i calciatori hanno avuto un ruolo fondamentale, e i club, per portare le persone a scommettere di più sul calcio, tant'è vero che durante il mondiale, nel corso delle partite, i giornalisti sportivi smettevano di narrare la partita per pubblicizzare questa o quella piattaforma online di scommesse, che ha scioccato parecchio la popolazione. Tant'è vero che quando i club di calcio brasiliano hanno cominciato a dire ma è la fine del calcio se ci tolgono la possibilità di essere sponsorizzati da queste aziende di betting, i tifosi si sono scatenati, si sono arrabbiati e addirittura hanno fatto un'inchiesta nel quale il 75% dei tifosi sono a favore della misura di Lula, no? Quindi la misura di Lula si rivolge soprattutto a una popolazione povera che è scommesso, si è indebitata, ma che ha addirittura l'appoggio all'interno

0: era l'europeista Peter Magyar. Possiamo quindi dire che il calcio non ha vessilli politici? Può linguisticamente essere piegato dalla destra quanto dalla sinistra, con forse come comune denominatore un intento un po' populista?
1: Non c'è alcun dubbio. Il calcio e la sua propaganda, proprio per come è strutturato il calcio e soprattutto per come è strutturato il calcio in questi anni, sono bipartisan, vengono utilizzate in maniera diversa da tutte le parti politiche. È stato plastico quello che abbiamo visto in Ungheria negli ultimi mesi, quello che continuiamo a vedere in Ungheria negli ultimi mesi, nel senso che Orbán faceva un utilizzo molto specifico del calcio, di un calcio elitario, di un calcio legato all'oligarchia, di un calcio legato ai salotti del calcio, anche ai salotti governativi del calcio, quindi strizzando l'occhio alla FIFA di Infantino, ma strizzando altrettanto l'occhio alla UEFA di Zeferin, insomma, mentre invece Magyar sta utilizzando il calcio per avere una svolta da questo punto di vista, ma sempre in maniera molto populista, perché se si dice leviamo i soldi al calcio per darli agli ospedali, che è stato uno degli slogan che ha portato Magyar a vincere le elezioni, chiaramente si sta facendo un'operazione populista, per quanto sia bello e giusto questo discorso, ma è il calcio in sé per sé che si presta in questo. Insomma, il calcio del 2026, che è un po' l'anno zero di questo nuovo calcio, di questo calcio postmoderno, possiamo chiamarlo così, come avete ben detto voi, però è industria, è politica, è cultura, e quindi può essere pure potere, può essere controllo, può essere manipolazione, ma è chiaro che siamo davanti allo strumento eccellente dei nostri anni per tenere sotto controllo la popolazione, non c'è dubbio.
2: Torniamo ancora sul calcio scommesse online. Parlavamo di interessi politici che si intersecano ovviamente con interessi economici enormi. Fabrizio Gabrielli, tu pubblicavi un articolo sulle pagine della Regione proprio qualche giorno fa, partendo fra l'altro dal decreto Lula, come dire, dalla piaga dell'indebitamento delle famiglie brasiliane. Claudilei Alemes Dias ci dava i numeri, no? Una famiglia su due, fino alle regolamentazioni fumose anche di alcuni paesi europei. Ma c'è davvero interesse a frenare la dipendenza da scommesse, oppure una loro reale limitazione porterebbe, come in questi giorni gridano i grandi club brasiliani, alla fine del calcio contemporaneo e al suo enorme indotto economico? Intanto in Svizzera come siamo messi a livello di regolamentazione?
3: Sì, no, infatti volevo partire proprio da là a rispondere, perché mi sembra che sia una risposta cristallina a quanto si possa prevedere una regolamentazione. Poi è evidente che è tutto legato a quanto la si voglia prevedere, e questa parte della risposta forse è anche dettata dal mio punto di vista italiano. In Svizzera è molto semplice, c'è una disposizione legislativa, l'articolo 63 della legge federale sui giochi in denaro, che sostanzialmente vieta alle organizzazioni di giochi di betting straniere di accedere sul suolo, e soprattutto sul suolo elvetico, e soprattutto di offrire sponsorizzazioni o fare collaborazioni con i club quando le scommesse che propongono quelle aziende si basano su competizioni alle quali partecipano gli stessi club. Quindi sostanzialmente non si può accedere a questo betting sportivo, che peraltro è regolamentato soltanto da agenzie svizzere, cioè la Swisslos e Lotterie Romande, che si occupano di regolamentarlo. Non che non esistano esempi virtuosi in Europa, perché in Spagna per esempio sono già 6 anni che con un decreto reale è stato vietato totalmente la possibilità di sponsorizzare da parte delle agenzie di betting le squadre sportive, che è il motivo per cui quando vediamo squadre italiane per esempio partecipare a partite di Champions League in Spagna le vediamo con le maglie senza i loro sponsor. E anche in Inghilterra, dove pure l'anno scorso 11 squadre su 20, quindi più della metà, erano sponsorizzate da agenzie di betting, quest'anno è stato introdotto il divieto di portare lo sponsor principale nella maglia e di averlo al massimo su una manica o nel retro della maglietta. Arrivo a questo punto all'Italia, dove invece è stato tutto affrontato, mi verrebbe da dire, all'italiana, perché nonostante esista una regolamentazione legislativa, esiste il decreto dignità che è del 2018, che tecnicamente dovrebbe vietare la presenza di sponsorizzazioni da parte di agenzie che propongono scommesse online o no, è anche vero che sulle maglie di molte squadre italiane compaiono queste agenzie di betting abilmente mascherate da agenzie di infotainment.

0: che quindi offrono dati con i quali tu potresti fare tantissime cose, tra le quali, se ti casca in testa, scommettere. E di certo non è un qualcosa agevolato dall'atteggiamento della Lega Serie A, che ultimamente ha lanciato una campagna piuttosto cringe, peraltro sul mercato della propria macchina di raccolta dati, nella quale esplicitamente sostiene che quei dati sono gli unici su cui affidarsi per le tue scommesse, che è esattamente quello che con altre campagne all'atere invece la stessa Lega Serie A in qualche maniera scoraggia, dicendo che il gioco è quello reale che si svolge sul campo e non quello delle scommesse. Però poi di fatto c'è un'agenzia di dati che ti dà dati per le scommesse, quindi è tutto molto contraddittorio, tutto molto, mi verrebbe da dire, italiano.
1: Dunque, dall'Ungheria all'Italia, al Brasile, al Sud America, ci sono paesi e regioni del mondo in cui il calcio è, a tutti gli effetti lo sappiamo, considerato quasi una religione laica. Claudio Lemesh Dias, cioè, quanto è radicata in questo senso in un paese come il Brasile e in che modo si connette con i credo religiosi, a loro volta fortemente politicizzati? Ne abbiamo parlato più volte qui ad Alphaville.
2: Sì, bisogna considerare che la maggior parte dei calciatori brasiliani è neopentecostale, no? Si vede proprio quando loro segnano, come festeggiano, di solito con dei gesti verso il cielo, si mettono in ginocchio, pregano, no? Questo è tipicamente neopentecostale, no? Della teologia della prosperità, quindi il mio talento, tutto quello che ho ottenuto, la mia ricchezza, lo devo a Dio. E quindi fanno anche da sponsor, da pubblicità alle loro chiese di riferimento, che non sono le chiese tradizionali, battiste o tradizionali protestanti, di solito sono chiese fondate da pastori che sono diventati ricchissimi, addirittura alcuni milionari con le offerte date dai fedeli, no? Quindi uno dei primi che ha diffuso molto la religiosità nel calcio anche qui in Italia è stato Kakà, quando era nell'Inter nel Milan, scusa, quando era nel Milan si vedeva proprio Kakà che festeggiava, no? Quando segnava in questo modo, e addirittura anche fondato dei nuclei religiosi, nel caso suo anche gruppi di preghiera, eccetera, perché è un obbligo di questi calciatori diffondere la propria religione ovunque vadano, no? Anche in Spagna ce ne sono tantissimi calciatori con delle vere e proprie chiese dentro casa. E ovviamente l'immagine del calciatore brasiliano come uomo di fede, prospero, che ottiene la sua ricchezza perché ha fede in Dio, se lo mettiamo, lo piazziamo a vendere a una scommessa, a pubblicizzare una piattaforma online, le persone ci credono, le persone giocano perché si fidano di quel calciatore, no? Quindi noi parliamo veramente di un connubio tossico tra religione, calcio e gioco d'azzardo. La cosa interessante è che la principale chiesa che predica la teologia della prosperità in Brasile è stata fondata da Edir Macedo, è l'Igreja Universal do Reino de Deus, che in Europa è conosciuta come Comunità Evangelica dello Spirito Santo. Ci sono diverse sedi anche a Roma, vicino alla stazione Termini, un templo molto grande, che è stata fondata da Edir Macedo, che lavorava in una lottomatica e quindi ha utilizzato questo linguaggio della scommessa con Dio proprio nelle sue prediche, no? Quindi è davvero una situazione che ha portato tanti milioni di brasiliani a credere e a indebitarsi, perché veniva da tantissimi di questi sponsor venduta la cosa come un investimento sicuro. Guardate, ho comprato la mia casa, ho comprato la mia macchina perché ho scommesso su questa piattaforma e ho vinto. E Neymar, per esempio, era quello che scommetteva migliaia di euro, di dollari, di reais in queste piattaforme, in video che divulgava a tutti gli utenti, ai suoi milioni di utenti, no?
3: E quindi dei fortissimi sovrasignificati simbolici, identitari, che fra l'altro con connotazioni diverse da sempre accompagnano il calcio. Pensiamo per esempio all'importanza che aveva avuto proprio come strumento di propaganda e di consenso di massa già ai tempi di Mussolini, no? Allora, sulla popolarità di questo sport, così un po' forse naivement, uno mette avanti la sua straordinarietà, la sua straordinaria accessibilità anche dal punto punto di vista economico, no? Per cui c'è questo sogno di un bambino che dalla favela può diventare un giocatore da centinaia di milioni di dollari l'anno. Mattia Zaccaro Garau, ma che cosa rende ancora oggi il calcio, quello che lei scriveva nel suo saggio, una quasi religione e quindi fortemente appetibile per la dirigenza politica, anche proprio addirittura nella scacchiera geopolitica internazionale?
4: Sì, siamo di fronte a una nuova disciplina, no? Che è quella della geocalcistica, per rifarmi alla domanda, assolutamente. Ma c'è una grande frase di un filosofo portoghese, Manuel Sergio, che dice che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, giustissimo, ma oggi dovrebbe essere completata. Chi non sa niente di calcio non sa niente del mondo, o quantomeno non sa molto del mondo. E il problema è perché il calcio, pensavo poco fa mentre sentivo gli interventi degli ospiti, pensavo a una frase che è stata la frase letteraria filosofica del Novecento, non la frase di Hölderlin, perché i poeti nel tempo della povertà, e oggi potremmo domandarci perché il calcio nel tempo del capitalismo, no? Heidegger, trattando questa frase, diceva che erano proprio in un momento in cui gli dèi sono scomparsi, che è un po' il momento attuale anche del capitalismo, solo i poeti riescono a tenere accesa la fiammella del sacro. Ma guardate che è quello che fa anche il calcio attualmente, e non è una boutade, non è una roba da invasati, non è una roba da tifosi questo, nel senso, il calcio risponde alla necessità del contatto col sacro di ognuno, perché in generale tutte anche le arti performative e anche gli altri sport vengono da riti religiosi. Originariamente hanno scaturigine nei riti religiosi, ma se ci pensiamo un attimo, rappresentare qualcosa, no? Ritualizzare una lotta tra noi che siamo i buoni e loro che sono i cattivi, e dove una parte dell'agone è delegato al caso, poi i più ferventi potrebbero dire al destino, e dove commissariamo a un giudice terzo vestito di nero che sentenzia e delibera e fischia l'inizio e la fine della partita, no? L'arbitro o anche la morte. Insomma, uno sport si fa, uno sport che si gioca la domenica, uno sport in cui si utilizzano delle parole strettamente legate alla religione, miracolo, fede, passione. In continuazione non facciamo parlare di così, o la parola, una delle parole più eccellenti in questo, che è la salvezza, no? Quando una squadra non retrocede nella categoria inferiore si parla di salvezza, ecco, sono tutti o le figurine sono i nuovi santini, no? I santini non si utilizzano più, stanno solo nelle scatole, nelle vecchie case di campagna delle nonne, no? Ma le figurine che invece mettiamo in tasca, e che mettono in tasca soprattutto i più giovani o i più nostalgici, sono dei santini. Ecco, il calcio risponde a una prerogativa di contatto col sacro, e quindi si fonda proprio sui culti, sulla religione, e si dimentica solo una cosa, il calcio, no? Che manca una risposta sulle cause prime e i fini ultimi dell'umanità, anche se ogni tanto io in qualche lancio di Totti l'ho rivisto anche questo fine ultimo e questa causa prima, però è una questione personale. Diciamo, tornando seri, il calcio è esattamente una risposta alla necessità di sacro, in una società capitalistica in cui il sacro è delegato, o meglio è scomparso e non c'è da nessuna parte. Quindi è chiaro che se il calcio assurge a questo ruolo, chiaramente fa gola alla politica.
1: Calcio, potere, consenso politico, a questo punto aggiungiamo necessità di sacro, il tema del nostro approfondimento di oggi. Grazie davvero ai nostri ospiti e giornalisti, scrittori, Claudileia Lemesh-Diaz, Fabrizio Gabrielli e Mattia Zaccaro Garau, grazie davvero.
2: Grazie
0: a voi.
1: A presto, alla prossima, e grazie a Barbara Camplani che ha curato il nostro approfondimento.
5: Rete 2.

0: I titoli delle RG delle 13 sulla nostra rete: rinviato a giudizio il docente di 37 anni del Belinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Tra i reati che vengono addebitati: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Bilaterali 3, agli Stati si discute del ritorno della Svizzera nel programma Erasmus Plus, non solo formazione, ma un banco di prova dei nuovi accordi con l'Unione Europea. Svizzera 2038, il nazionale sblocca il credito per la candidatura ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, 200 milioni di franchi per una domanda che deve essere depositata nel 2027. Dagli Stati Uniti la storia dell'unica detenuta nel braccio della morte in Tennessee, la donna è sopravvissuta dopo la somministrazione dei farmaci dell'iniezione letale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E dopo Terronda del duo salentino Carolina Bubico e Cristiana Verardo, qui insieme a Tosca, siamo pronti all'appuntamento con la serie Quando tutto faceva ridere di Carla Matete a cura di Enrico Bianda. Oggi ci aspetta Brian di Nazareth dei Monty Python, quando il problema non era Gesù, ma quelli che gli andavano dietro.
1: Quando tutto faceva ridere di Carla Matete.
2: E in cambio che cosa ci hanno dato loro, eh?
3: Che cosa hanno fatto mai i romani per noi? Domanda Reg, capo del Fronte Popolare di Giudea. E come abbiamo sentito, la domanda non riesce a rimanere retorica per molto. Se dovessimo scegliere una scena per spiegare Brian di Nazareth, potremmo già fermarci qui. Una convinzione incrollabile che resiste serenamente anche quando la realtà la smentisce. Sono Carlo Matetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere. Oggi torniamo indietro al 1979 e a Monty Python's Life of Brian, in italiano Brian di Nazareth, diretto da Terry Jones e scritto da tutti e sei i Python. La trama, presto detta. Brian Cohen nasce a Betlemme, nella stalla accanto a quella giusta, lo stesso giorno dell'uomo giusto, Gesù. I re magi sbagliano porta, gli consegnano i doni, poi si accorgono dell'errore e tornano a riprenderseli. Da adulto, Brian si unisce a uno sgangherato gruppo rivoluzionario contro Roma, pronuncia qualche frase davanti alla folla e contro ogni sua volontà viene scambiato per il Messia. Qui conviene chiarire subito l'equivoco che alimentò mezzo scandalo. Il film non prende in giro Gesù. Cristo compare davvero per pochi istanti durante il discorso della montagna ed è trattato quasi con rispetto. La gag è sulla folla lontana che non sente bene e trasforma beati costruttori di pace in beati fabbricanti di formaggio. Il bersaglio non è il profeta, sono quelli che hanno disperatamente bisogno di seguirne uno.
4: He was born into the golden age of Roman rule.
5: Do we have any crucifixions today?
6: 139, sir. Special celebration.
4: It was a time of miracles.
5: I was blind and now I can see.
4: Friendly persuasion. And gracious invaders. But there was just one thing on everyone's mind.
5: Sex, sex, sex, that's all they think about it.
3: Brian prova infatti a liberarsi dei suoi fedeli. Dice loro di pensare con la propria testa e quelli in coro ripetono che penseranno con la propria testa. Dice che sono tutti individui e tutti rispondono sì, siamo tutti individui. Tranne uno che naturalmente precisa di non esserlo. È un'idea perfettamente Python. Anche l'invito a non obbedire può diventare un comandamento, se abbiamo abbastanza voglia di obbedire. E pensare che il film rischiò di non esistere. La EMI aveva approvato il progetto, poi il suo presidente, Bernard Delfont, lesse la sceneggiatura e si tirò indietro a ridosso delle riprese. A salvarlo arrivò George Harrison. Sì, proprio il Beatle. Fan dei Python, fondò con Dennis O'Brien la Handmade Films e arrivò a ipotecare casa per finanziare il film. Eric Idle la definì poi la più costosa entrata nel cinema della storia. Harrison, dal canto suo, semplicemente voleva vedere il film. E lo vide, insieme a milioni di persone e a parecchie altre che avrebbero preferito che non lo vedesse nessuno. Nel Regno Unito, decine di amministrazioni locali lo vietarono e gli imposero restrizioni. In Irlanda fu proibito fino al 1987. In Norvegia venne bloccato. E gli svedesi lo pubblicizzarono come un film così divertente che in Norvegia l'hanno vietato. In Italia arrivò soltanto nel 1991, 12 anni dopo la sua uscita nel resto del mondo. Il 9 novembre 1979, John Cleese e Michael Palin andarono alla BBC per difendere il film davanti al vescovo di Southwark, Mervyn Stockwood, e a Malcolm McGarridge.
7: Well, actually, you know, Mike, that, I don't know. I agree with that because I don't think that we were coming in with stuff about Christ. Mm. We all started writing about around the edges, all the people yeah. who'd arrived 5 minutes after the miracle being done. Which is as bad as being 2,000 years late. The point yeah. is, if you didn't see it, you know, it doesn't matter whether you're 5 minutes late or whatever. Actually, we did have the idea that he was the 13th. Disciple, didn't we? A sort of slight hanger
8: right,
7: on.
8: Yes. Yes,
7: that's right. He was going to write a gospel, but he was always late.
3: Il risultato di questo dibattito televisivo oggi sembra quasi un bonus track dei Monty Python Flying Circus. con una differenza. Cleese e Palin, una volta che il gioco si fa duro, diventano quelli seri. I loro due avversari insistono sul sacrilegio. Cleese e Palin invece provano a spiegare che Brian non è Gesù e che il vero tema è la facilità con cui consegniamo il cervello a chiunque sembri parlare con la sufficiente sicumera, a prescindere da quello che dice. In fondo, Brian di Nazareth non sostiene che credere sia stupido. Dice qualcosa di più fastidioso. Si può essere stupidi anche credendo nelle cose giuste, se si smette di pensare. E in Italia la storia è ancora più istruttiva. Brian di Nazareth non uscì nel 1979, né l'anno dopo, né quello dopo ancora. Arrivò in sala soltanto nel 1991, 12 anni più tardi. Nel frattempo, il senso della vita era riuscito ad arrivare regolarmente nel 1983. Ma il paradosso resta notevole. Il film che aveva acceso lo scandalo internazionale fu tenuto fuori dal circuito italiano per più di un decennio. E questo contribuì a creare una situazione quasi surreale. Mentre nel mondo i Monty Python erano già un riferimento assoluto della comicità, in Italia il loro vero laboratorio, il Flying Circus, sarebbe comparso in televisione soltanto all'inizio degli anni 90. In pratica, li abbiamo conosciuti quando il gruppo non esisteva già più. Non è l'unica ragione della loro minore popolarità italiana, naturalmente, ma aiuta parecchio a capire perché da noi siano rimasti per anni un culto da iniziati invece che un pezzo di cultura popolare.
8: Oh, tuo padre era un romano? E chi era?
9: Era un centurione della guarnigione di Gerusalemme, signore.
8: Sei serio? E come si chiamava?
9: Mincius Maximus.
8: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione.
3: Oggi un film così sarebbe davvero impossibile da produrre? Qui la risposta è meno semplice che nelle altre puntate. La satira religiosa non è affatto scomparsa, ma un Brian contemporaneo nascerebbe in un mondo in cui lo scandalo potrebbe partire mesi prima dell'uscita. Da una foto del set, una battuta isolata, una campagna social. Non servirebbe vietarlo. Basterebbe decidere che cosa offende prima ancora di averlo visto. Il film però ha un vantaggio. Il suo bersaglio continua a rinnovarsi da solo. Cambiano religioni, leader, ideologie. Non cambia quella formidabile capacità umana di scegliere qualcuno, metterlo su un piedistallo e poi obbedirgli anche mentre ci ordina di non farlo.
10: Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aye.

0: E poi c'è il finale. Brian è sulla croce. Non lo hanno salvato i rivoluzionari, non lo hanno salvato i seguaci, non lo ha salvato nessuno. Dalla croce accanto parte un fischietto. Always look on the bright side of life. Trasformare una crocifissione in un numero musicale allegro fu probabilmente il modo meno prudente possibile di chiudere il film. E quindi, naturalmente, era quello giusto. Forse è questo che rende Brian di Nazareth ancora così vivo. Non ci domanda se possiamo ridere della religione. Ci domanda se sappiamo ridere di noi stessi quando la religione, la politica o qualsiasi altra idea ci offre la comodissima possibilità di smettere di pensare. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima e ultima puntata non parleremo di immagini ma di parole. Quelle che la satira antirazzista ha usato per colpire il razzismo e che oggi rischiano di essere giudicate prima ancora di arrivare al bersaglio. Può una parola diventare impronunciabile anche quando viene usata contro ciò che rappresenta? Always look on the right side of
1: life. Always look on the bright. Abbiamo ascoltato la nona puntata di Quando tutto faceva ridere, che torna ovviamente domani alle 12:30.

Ed erano le note di Van Morrison con Pretending. Noi proseguiamo in musica, Je me suis fait tout petit, con la trombettista catalana Andrea Motis.

Love Sick del gruppo Mystery T. Sono le 12:57 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, tra poco la linea passa alle RG delle 13, noi ci ritroviamo domani sempre alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artoni e dalla redazione dell'Attualità Culturale. Felice continuazione sulle onde di Rete 2.

0: Due generazioni a confronto. Due scrittrici funambole fra le lingue e le culture. Sara Catella, in Perché non esiste più la panna che mangiavo da bambina, ricostruisce in maniera sensoriale le estati trascorse con i nonni negli Abruzzi. Noemi Naghi, nella raccolta poetica Sottopelle, evoca la fragilità del corpo, la malattia e le relazioni, contrappuntando i versi con parole in ungherese, la lingua della sua infanzia. In diretta dal festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Moira Bubola dialoga con le due autrici. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Rinviato a giudizio il docente del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Tra i reati che vengono addebitati: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Bilaterali 3, agli stati si discute del ritorno della Svizzera nel programma Erasmus Plus, non solo formazione ma un banco di prova dei nuovi accordi con l'Unione Europea. Svizzera 2038, il nazionale sblocca il credito per la candidatura ai giochi olimpici e paraolimpici invernali, 200 milioni di franchi per una domanda che deve essere depositata nel 2027. Dagli Stati Uniti, la storia dell'unica detenuta nel braccio della morte in Tennessee. Sì, la donna è sopravvissuta dopo la somministrazione dei farmaci dell'iniezione letale. Tra polemiche e qualche dato sulla pena di morte in America, avremo anche un ospite. E iniziamo dalla conferma giunta dal Ministero Pubblico circa due ore fa del rinvio a giudizio del docente di una scuola media del Bellinzonese. Era stato arrestato nel mese di marzo in quanto sospettato di gravi reati legati alla sfera sessuale di due minorenni. Ora l'inchiesta è conclusa, i dettagli con John Robbiani.
4: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti: violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. Due le sue vittime, minorenni, appunto. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato, e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo, invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
3: E sempre in Ticino il Consiglio di Stato ha reintrodotto la retta minima giornaliera di 84 franchi per le case anziani. Una decisione presa dopo che l'entrata in vigore del nuovo regolamento, il cui scopo è quello di semplificare la burocrazia e togliere la prima casa dalla sostanza, aveva portato a minori entrate per gli istituti d'accoglienza che hanno pesato molto di più di quanto prospettato in un primo tempo. A creare la differenza sono i cosiddetti casi di rigore, ovvero coloro che con il nuovo calcolo pagavano meno del minimo e non erano a beneficio delle prestazioni complementari. Andiamo a Berna, archiviato il capitolo del pacchetto di stabilizzazione, il cuore dei bilaterali 3, l'attenzione si sposta ora sugli accordi di sviluppo, dalla sicurezza alimentare alla sanità, soprattutto il ritorno della Svizzera nel programma Erasmus Plus, un dossier questo che va ben oltre la formazione e gli scambi studenteschi, ma è una sorta di cartina tornasole che riassume bene opportunità e timori legati ai nuovi accordi con l'Unione Europea. Il perché da Berna con Anna Valenti. Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus Plus dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herzog, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi? Chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Per i critici, un no a Erasmus Plus d'altronde non farebbe cadere l'intero edificio dei bilaterali 3. Non proprio così, spiega il consigliere federale Guy Parmelin.
5: Fait partie du paquet Suisse-UE et de l'équilibre global dans le cadre du paquet négocié.
3: Il credito fa parte dell'equilibrio complessivo negoziato con l'UE nell'ambito dei bilaterali 3. Un rifiuto sarebbe percepito da Bruxelles come una rimessa in discussione degli impegni assunti dalla Svizzera, sottolinea Parmelin, e potrebbe provocare reazioni politiche. Difficile prevedere le contromisure, ma il consigliere federale avverte, Berna deve aspettarsi conseguenze anche oltre il dossier della formazione.
5: A des réactions politiques de la part de la Commission européenne qui irait au-delà.
3: Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce ai timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
6: Il Consiglio nazionale invece ha approvato il credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale ai costi delle Olimpiadi invernali del 2038 in Svizzera, candidatura che dovrebbe essere sottoposta al CIO il prossimo anno, escluso un referendum federale che avrebbe anche potuto irrimediabilmente ritardare la candidatura. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Svizzera 2038, il progetto olimpico elvetico che interesserà direttamente 10 cantoni, fra cui Ticino e Grigioni, e 14 sedi di gare.
8: Dezentrale Spiele in der Schweiz zu organisieren.
7: Giochi decentralizzati è un concetto centrale per la Svizzera, ha detto l'UDC Andreas Gafner. I giochi olimpici non devono per forza essere giganteschi e sfarzosi, possiamo invece dire che piccolo è bello. Grande discussione sull'eventualità di un referendum facoltativo a livello nazionale.
9: Che faudra-t-il encore pour que nous osions soutenir des Jeux olympiques en Suisse?
7: Ma cosa manca a questo progetto per essere sostenuto e finalmente riportare i giochi in Svizzera? Chiede la liberale radicale Simone de Montmolin e lo fa alla sinistra proprio sulla questione del referendum federale, a suo avviso non necessario vista la portata del progetto. Sinistra che chiedeva anche garanzie finanziarie in caso di superamento del budget e sostenibilità.
10: Wir Grünen schauen bei einer solchen Kandidatur nicht nur auf die Medaillen.
7: Noi dei Verdi guardiamo oltre le medaglie e le immagini che faranno il giro del mondo, ha dichiarato Florence Brenzikofer. Guardiamo a cosa resterà dei giochi, al loro impatto quando la fiamma olimpica sarà stata spenta. Eventuale referendum facoltativo, alla fine però respinto dalla maggioranza della Camera. Ai 200 milioni massimi della Confederazione, se anche gli Stati diranno sì, se ne aggiungeranno altrettanti di cantoni e comuni ospiti. Se il budget totale stimato dagli organizzatori è di 2,2 miliardi di franchi, sponsorizzazioni, merchandising, biglietti e contributo CIO copriranno quanto manca, escluse però le spese per la sicurezza che la Confederazione si assumerà nel quadro delle sue competenze ordinarie.
6: Cresce l'inflazione in Svizzera nel mese di settembre. Il rincaro rispetto allo stesso mese dello scorso anno è stato dell'1%. Si tratta del secondo aumento consecutivo dei prezzi, trainato in gran parte dai costi dell'energia. Per capire cosa sta succedendo, qui in studio con me c'è Marzio Minoli della redazione economica.
11: Sì, buongiorno. Allora, lo hai anticipato, il grosso problema è il prezzo dei prodotti petroliferi rispetto al mese di settembre di un anno fa. Questi prodotti sono aumentati del 31%. Ora, quando cresce questa voce, solitamente trascina con sé altri settori. Sempre rispetto a settembre 2025, l'Ufficio Federale di Statistica ci dice che appunto tra queste voci sono cresciute maggiormente quelle legate ai trasporti, alle abitazioni e naturalmente all'energia in generale. Allora, con l'1% di inflazione non siamo ancora a livelli preoccupanti, ma la tendenza al rialzo è chiara, soprattutto a partire dal mese di marzo, quando è iniziata la guerra in Medio Oriente. Abbiamo detto che l'aumento in Svizzera, ma non solo, è legato ai costi dell'energia, ma dobbiamo anche dire che è un aumento più contenuto legato al fatto che in Svizzera la dipendenza da petrolio e soprattutto dal gas per la produzione appunto di energia è minore rispetto ad altri paesi. Facendo un rapido confronto internazionale, la Svizzera può ancora essere considerata un'isola felice. I dati dei principali paesi confinanti mostrano rincari decisamente più alti per settembre. In Italia si è al 4,2%, in Francia al 3% e in Germania l'inflazione ha toccato il 3,3%.
6: L'inflazione che cresce mette anche pressione sulla Banca Nazionale Svizzera quando dovrà decidere cosa fare con i tassi di interesse. Dobbiamo attenderci un rialzo?
11: Sì, la Banca Nazionale deciderà nel mese di dicembre. Giovedì scorso ha deciso di lasciare i tassi a zero. La cosa era attesa, anche se diversi analisti ora puntano ad un rialzo a dicembre, al massimo nel mese di marzo. Questo sempre che la situazione in Medio Oriente non si normalizzi e i prezzi dei combustibili fossili, che di quello che stiamo parlando, scendano. Alzare i tassi vorrebbe dire, in primis, rendere il denaro più caro, quindi meno propensione a spendere, e di conseguenza si allenterebbe la pressione sui prezzi. Ma alzare i tassi potrebbe anche rendere il franco svizzero interessante per gli investitori, rafforzandolo. Ecco, la forza del franco è un altro fattore che contribuisce a contenere l'inflazione in Svizzera. Questo perché rende meno cari i prodotti importati. In Svizzera il 50% dei beni di consumo che usiamo tutti i giorni sono importati, soprattutto dalla zona euro, e non dimentichiamo mai che in gran parte i combustibili sono pagati in dollari. Quindi la forza del franco fa, diciamo, da diga all'aumento dei prezzi, anche se, ad essere onesti, questa forza inizia a mostrare delle crepe, visto che nelle ultime settimane il franco si è indebolito e, come ci dice sempre l'Ufficio Federale di Statistica, il costo dei beni importati è cresciuto del 2% nel mese di settembre.
6: Le spiegazioni di Marzio Minoli in diretta della redazione economica. Parliamo ora di ghiacciai. Per la rete di monitoraggio svizzera GLAMOS, tra luglio e settembre è stata registrata una perdita di 2.200 miliardi di litri d'acqua, vale a dire oltre 4 volte il fabbisogno attuale di tutte le economie domestiche. Scioglimento che sta diventando sempre più rapido. Nel 2026 alcuni ghiacciai in Svizzera sono addirittura scomparsi. Emanuele Ferrari ne ha parlato con il glaciologo Mattias Huss, direttore di GLAMOS. La sua prima domanda: quale futuro attendersi per il ghiacciaio Basodino, che si trova sulla catena che divide la Valle Maggia in Canton Ticino?
12: Lo scioglimento registrato quest'anno è così elevato da non riuscire a crederci. Parliamo di una perdita di spessore del ghiaccio di 4 metri. Inoltre, sul Basodino è in atto un processo di disgregazione. Le isole rocciose che emergono sono sempre di più, pietre che continuano a scaldarsi, accelerando così ancora di più il processo di scioglimento. Ormai il ghiaccio è così sottile che tempo 10-20 anni l'intero ghiacciaio sarà completamente scomparso.
13: Una fine osservata almeno un paio di volte durante l'estate appena trascorsa. Sono probabilmente diverse dozzine i ghiacciai scomparsi quest'anno. Dati ufficiali ancora però non ne abbiamo. Ne sapremo di più quando faremo il prossimo inventario dei ghiacciai in Svizzera, probabilmente nei prossimi anni. Di due, quello di Bellatola in Vallese e quello del Grist nel Canton Glarona, abbiamo invece già le prove. Concretamente, un ghiacciaio viene considerato scomparso quando la sua superficie diventa inferiore all'ettaro, più piccolo di un campo da calcio, per capirci.
14: Kritische Größe von einer Hektare oder ungefähr einem Fußballfeld gefallen sind.
15: Ma vi sono regioni più toccate di altre o ghiacciai con una maggiore chance di non scomparire?
14: Die Lage ist überall in den Schweizer Alpen.
13: La situazione è drammatica ovunque, non vediamo differenze regionali. L'Oberland bernese ha forse sofferto un po' meno perché sui ghiacciai c'era un po' più di neve rispetto ad altre regioni. O nella direzione opposta, al sud i ghiacciai hanno sofferto un po' di più perché lo scorso inverno le precipitazioni sono state inferiori. Ma in generale possiamo dire che nel 2026 tutti i

0: verso altitudini più elevate. Di questo passo, tenuto conto dell'aumento della temperatura, alcuni scenari prevedono che nel 2100 in Svizzera resterà solo il 10% del volume attuale dei ghiacciai e saranno tutti sopra i 4000 metri. Se non riduciamo le emissioni di CO2, invece, tra 70 anni in Svizzera non avremo più ghiaccio.
1: Dann ist in 70 Jahren sogar alles Eis in der Schweiz weg.
2: Il glaciologo Matthias Huss negli Stati Uniti adesso, perché sta sollevando molte polemiche la vicenda di Krista Pike, che è sopravvissuta a due dosi di iniezione letale in Tennessee. La donna era stata condannata a morte, l'esecuzione era prevista per le 8 di ieri sera a Nashville, le 3 del mattino in Svizzera. Krista Pike è ora ricoverata in ospedale, ma dapprima sentiamo Giorgia Lorenzini.
3: Aveva già fatto discutere il caso di Krista Pike e ora che la donna è sopravvissuta all'esecuzione della sua pena di morte, il caso è diventato ancora più discusso.
4: More breaking news tonight, a failed execution in the state of Tennessee.
3: Dopo una prima iniezione di pentobarbital, un potente sedativo, la donna era ancora viva. Il protocollo a questo punto prevede una seconda iniezione. Ma la morte non è sopraggiunta e non ci sono indicazioni su cosa fare in questo caso. Una condanna a morte che era già stata sospesa e confermata diverse volte. Dopo che era stato rifiutato il ricorso degli avvocati di Pike, era stata chiesta la grazia al governatore del Tennessee, che però non l'aveva concessa. E ancora un'ora prima dell'esecuzione, un tribunale federale l'aveva fermata, ma successivamente una sentenza della Corte Suprema l'ha invece confermata. I giornalisti presenti all'esecuzione raccontano di una donna ancora cosciente che si muove, parla e poi russa.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal.
3: A un certo punto Pike ha alzato la testa, si è guardata intorno e si è lamentata per un punto in cui sentiva bruciore, chiedendo se fosse normale. Krista Pike era stata condannata a morte 30 anni fa, nel 1995, quando aveva 18 anni, ha picchiato, torturato e ucciso una sua coetanea. La vittima, incontrata a un campo estivo per adolescenti problematici, avrebbe mostrato interesse per il ragazzo di Pike. All'epoca la Corte Suprema non aveva considerato i molteplici abusi sessuali subiti da Pike quando era minorenne, affermando che si trattasse di menzogne. Solo di recente, quando la Corte si è trovata a decidere sulle modalità della pena di morte, è stato riconosciuto il suo passato traumatico. Al momento Krista Pike, che oggi ha 50 anni, è in ospedale e le sue condizioni di salute non sono conosciute. Rimangono molte incognite sulla sua sorte, se si risveglierà, se avrà subito danni e se la sentenza di morte verrà mantenuta.
2: Ecco, abbiamo sentito la storia di una donna, di una detenuta nel Tennessee. Negli Stati Uniti l'esecuzione della pena di morte è una realtà consolidata fin dalla nascita dello Stato federale. Il fenomeno ha registrato un aumento a partire dalla fine degli anni 70 del Novecento fino a raggiungere il picco tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Negli ultimi anni si nota ancora una leggera crescita. Prima di parlarne con un americanista, la scheda di Sofia Stroppini.
6: Krista Pike sarebbe stata la prima donna a essere giustiziata nello stato del Tennessee da 200 anni a questa parte. Dalla reintroduzione della pena di morte negli anni 70, negli Stati Uniti è stata applicata per oltre 1600 persone. Le donne giustiziate sono state 18, una cifra che corrisponde grosso modo all'1% del numero totale delle esecuzioni. Nel 2025, secondo i dati messi a disposizione da Amnesty International, negli Stati Uniti è stato raggiunto il numero più alto di esecuzioni dal 2009, quando c'era stato il picco. Sono state 47, quasi la metà, nello stato della Florida. L'iter che porta un condannato all'esecuzione è solitamente molto lungo. Dopo la condanna definitiva alla pena di morte, il detenuto viene trasferito nei bracci della morte, dove può rimanere anche decenni in attesa. Nel frattempo può ricorrere diverse volte in appello. Il metodo più utilizzato per eseguirla è quello dell'iniezione letale, seguito dalla sedia elettrica.
2: Io ora coinvolgo in diretta l'analista politico americano e docente universitario Andrew Spannaus. Buongiorno professore, le chiedo subito se e in che modo ha inciso la presidenza Trump su condanne a morte ed esecuzioni negli Stati Uniti.
7: Il presidente Trump ha tolto la moratoria sulla pena di morte a livello federale. Ricordiamo che questa esecuzione, tentato esecuzione, è a livello di singolo Stato. Abbiamo una divisione tra i sistemi giudiziari. A livello federale Biden aveva

0: sospeso tutte le pene, aveva commutato la pena di 37 sui 40 dei 40 personaggi. Quindi Trump vuole la pena di morte, ha obbligato il Dipartimento di Giustizia a cercare di ottenere una sentenza di morte dove possibile, però per ora non ha avuto effetti a livello federale perché appunto non ci sono più persone nel braccio della morte federale tranne tre. Durante il suo primo mandato invece aveva anche lì aveva aumentato di molto le esecuzioni. Però nei singoli stati il clima è cambiato, soprattutto in alcuni stati c'è proprio una rinnovata, diciamo, volontà di andare in questa direzione e le decisioni, la presenza di Trump incoraggia questo.
1: Sì, appunto, parlando proprio di singoli stati, professor Spanhaus, c'è il caso della Florida, lo stato in cui nel 2025 si è eseguita la metà delle esecuzioni totali, degli Stati Uniti. Perché?
0: Questa è una decisione di un certo governatore, Ron DeSantis, che voleva farsi vedere come forte per il mondo conservatore, perché la possibilità di decidere a livello locale del singolo Stato c'è nel federalismo americano. Se la Corte Suprema non stabilisce una regola fissa a livello nazionale o il Congresso, però non lo vuole fare, allora i singoli Stati possono decidere in base a come vuole la loro popolazione, i loro rappresentanti eletti. De Santis ha fatto passare una legge che abbassa il numero necessario di giurati per imporre la pena di morte. Invece di 12 su 12, cioè maggioria unanime, adesso bastano 8, quindi anche 8 giurati su 12, 8 a 4, possono decidere imporre la pena di morte. Altri stati hanno reintrodotto il plotone di esecuzione, la camera a gas, alcuni stati vanno in questa direzione perché pensano di dover dimostrare quanto sono duri e conservatori su questo punto.
1: Bene, io la ringrazio Andrew Spannaus per essere intervenuto in diretta al radiogiornale con l'analista politico americano e docente universitario. Si chiude questa edizione del radiogiornale. Grazie e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dall'hockey. Oggi il calendario di National League propone un solo appuntamento, riflettori puntati sulla Gottardo Arena, dove l'Ambre Piotta torna davanti al proprio pubblico per la seconda volta in pochi giorni. Alle 20 i bianco-blu ospitano il Langnau in una sfida che mette in palio punti importanti e che offrirà agli uomini di Tapola un'ulteriore occasione per consolidare il proprio cammino in campionato. Diretta e aggiornamenti di Ambre Piotta Langnau nel corso di sport e musica a seguire After Hockey. Nel calcio, spazio alla terza giornata di Nations League nella Lega A senza Cristiano Ronaldo. Il Portogallo è ospite della Danimarca. Le altre partite Galles-Norvegia, Germania-Serbia e Grecia-Olanda. Fischio d'inizio alle 20:45. Nel tennis infine, con la sconfitta al primo turno all'ATP 500 di Tokyo, si è conclusa la carriera del 36enne Kei Nishikori, ex numero 4 al mondo e finalista sfortunato agli US Open nel 2014. Al torneo di Basilea ci sarà invece anche il greco Tsitsipas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
4: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio nuvoloso al sud, ma per lo più asciutto, con le temperature massime attorno ai 22 gradi. Al nord sarà sempre nuvoloso e a partire dalla Romandia arriveranno rovesci che si estenderanno anche a tutte le regioni. Le temperature massime saranno comprese tra i 21 e i 26 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 2 ottobre. Al sud sarà soleggiato solo in parte, con ampie schiarite sulle pianure. Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile con qualche rovescio sparso e le temperature minime scenderanno attorno ai 13 gradi, le massime risaliranno attorno ai 20. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a un compositore svizzero, Otmar Schoeck, di cui proprio quest'anno ricorrono i 140 anni dalla nascita. Di questo compositore ascolteremo quattro estratti. Partiremo dalla musica da camera con Tommaso Maria Maggiolini e Nicola Mottini. Poi avremo il concerto per violino e orchestra, interpretato dal violinista Stefan Boren, e termineremo il nostro percorso musicale con una composizione per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra. Schoeck compie la sua formazione musicale a Zurigo a partire dal 1904, prosegue poi gli studi a Lipsia con Max Reger. È compositore, maestro di diversi cori e pianista, accompagnatore a Zurigo. Dal 1917 al 1944 dirige i concerti sinfonici a San Gallo. Un punto centrale della sua produzione compositiva è costituito dagli oltre 400 lieder. Dagli arrangiamenti per pianoforte e orchestra sono importanti anche le sue opere teatrali basate su testi letterari. La sua produzione, sia vocale sia strumentale, ha come temi fondamentali l'arte, la vita, lo spirito, la salute, la natura e la patria. Nel 1928 riceve il dottorato honoris causa dall'Università di Zurigo. Per questo percorso musicale cominciamo con due pagine cameristiche affidate al flauto e al pianoforte. Sono trascrizioni da opere originariamente scritte per violino e pianoforte. Di Otmar Schoeck, dall'album Blatt, ascoltiamo l'Allegretto, interpretato da Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023.

Abbiamo ascoltato di Ottmar Schoeck Allegretto, interpretato da Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023. Il duo Maggiolini-Mottini è stato fondato nel 2011 a Lugano. Tommaso e Nicola si sono esibiti in numerosi festival in Svizzera e in tutta Europa, anche all'interno di formazioni da camera più ampie, esplorando repertori che spaziano dal barocco al romanticismo fino alle opere più recenti della letteratura per flauto e pianoforte. Nel 2025 è uscito il loro primo CD per l'etichetta Aulicus Classics, che si concentra su due compositori svizzeri, Ottmar Schoeck e Josef Lauber. Noi ora di Ottmar Schoeck ascoltiamo dalla sonata per violino e pianoforte in Re maggiore, opera 16, il movimento Nicht zu langsam nella trascrizione per flauto e pianoforte con Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023.

Abbiamo ascoltato il duo Maggiolini-Mottini nella trascrizione per flauto e pianoforte del movimento Nicht zu langsam, della sonata per violino e pianoforte in re maggiore, opera 16 di Ottmar Schoeck, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023. Passiamo ora a un concerto solistico. Schoeck, come Bartok, compone per la violinista ungherese Steffi Geijers un concerto per violino ricco di sentimento che la dedicataria esegue nel 1948 con l'orchestra della Tonhalle di Zurigo. Il sottotitolo, Quasi una fantasia, non si riferisce solo all'atmosfera di fondo, ma doveva anche mascherare alcune incongruenze compositive. Da un lato Schoeck si discosta liberamente dalle aspettative formali classiche, dall'altro il sottotitolo scelto nasconde anche le difficoltà che il compositore ha incontrato durante la composizione. Schoeck, infatti, era spesso insoddisfatto del risultato finale delle sue opere. Il concerto per violino non fa eccezione sotto questo aspetto. Andiamo a vedere come è composto. Il primo movimento, un allegretto leggero, inizia con accordi dei corni simili a rintocchi di campane, ai quali si unisce immediatamente il violino solista. La melodia suona come se ci si trovasse già nel vivo del brano e non all'inizio. Il secondo movimento inizia con una melodia quasi minacciosa dell'orchestra, sulla quale si sovrappone in modo lirico e delicato il violino. L'ultimo tempo sembra collocarsi a metà strada tra leggerezza e passione. Infine, una frase estesa e maestosa, un ultimo slancio del violino solista e poi il concerto termina altrettanto improvvisamente come era iniziato. Noi ascoltiamo di Ottmar Schoeck, concerto per violino e orchestra in Si bemolle maggiore, quasi fantasia, opera 21, eseguito da Sebastian Boehren al violino, accompagnato dalla Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankauskaite.

Abbiamo ascoltato di Othmar Schoeck, concerto per violino orchestra in si bemolle maggiore quasi fantasia, opera 21, eseguito da Sebastian Boehren al violino, accompagnato dalla Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankauskaite. Siamo all'ultimo brano di oggi per questa puntata dedicata a Othmar Schoeck, di cui quest'anno ricorrono proprio i 140 anni dalla nascita. E per chiudere questo percorso musicale ascoltiamo di questo compositore svizzero Der Postillon, ossia il postiglione. In passato chi guidava i cavalli delle carrozze di posta e delle diligenze. L'opera mette in musica la famosa poesia di Nikolaus Lenau. Inizia con una descrizione idilliaca, quasi spensierata della natura, in una notte di primavera, attraverso la quale il postiglione viaggia con la sua diligenza. L'atmosfera cambia però quando la carrozza passa davanti a un cimitero dove è sepolto un collega scomparso prematuramente. Il postiglione suona allora con il suo corno, la melodia preferita del defunto, conferendo al brano una svolta malinconica e commovente. Schoeck, noto soprattutto per le sue composizioni di Lieder, ha dato con quest'opera un contributo significativo alla musica corale tardo-romantica svizzera. Ascoltiamo ora di Othmar Schoeck, Der Postillon, per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra, opera 18. L'esecuzione è affidata al coro della Römisch-Katholische Kirche St. Leonard Ingeborg di Brunnen, assieme al Männergesang Küsnacht. Il tenore solista è Michael Pfeiffer, accompagnati dall'Urschweizer Kammerensemble. A dirigere Stefan Albrecht.

0: Abbiamo ascoltato di Otmar Schoeck Der Postillon per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra, opera 18, con l'Urschweizer Kammerensemble, due cori maschili, il Römisch Katholische Kirche San Leonard Ingeborg di Brunnen, assieme al Männergesang Küssnacht. Il tenore solista era Michael Pfeiffer. A dirigere Stefan Albrecht. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata a Otmar Schoeck termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. A presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Sono le 14:31. Accidenti, non ce l'ho fatta prima per le 14:30, ma va bene così comunque. E vi do il benvenuto a Montmartre naturalmente. E ci avviciniamo a una ricorrenza molto importante per quanto riguarda il mondo della musica contemporanea, colta o non colta, lo direte voi, ovvero il compleanno di Steve Reich, il grande compositore che ha percorso vie diverse rispetto alla maggioranza dei compositori suoi coetanei, scegliendo un altro tipo di esplorazione per quanto riguarda un nuovo tipo di musica. Compie 90 anni dopodomani, ovvero sabato, il 3 ottobre, e quindi abbiamo deciso di Alessandro De Rosa ha deciso di dedicare a lui la puntata odierna di Voi che sapete. Parleremo di Steve Reich, della sua figura, della sua eredità con pianista dedito al repertorio contemporaneo, soprattutto Emanuele Arciuli, e l'autore e compositore oltre che politico italiano Filippo Del Corno. Prima però abbiamo un quarto d'ora per un po' di musica e vi propongo una novità discografica uscita poche settimane fa, questo disco del Busch Trio dedicato ai trii per pianoforte di Beethoven. C'è un trio molto interessante perché è un trio che porta di Beethoven per pianoforte, violino e violoncello, che porta come numero d'opera numero 1, opera 1 numero 2, quindi è davvero una figura dominante Beethoven ovviamente nella storia della musica, ma questo trio ci mostra un volto diverso da quello a cui siamo abituati, non il genio eroico delle grandi sinfonie, non il compositore che lotta contro il destino, un giovane musicista quindi che appena giunto a Vienna cerca di trovare delle risposte alla sua ambizione, al suo talento e alla fiducia nei propri mezzi. L'anno è il 1795, Mozart morto a pochi Haydn, Haydn è ancora il vate di riferimento per la musica europea e per le giovani generazioni. Beethoven cerca di conquistare il pubblico della capitale imperiale e per presentarsi sceglie proprio tre trii per pianoforte raccolti nell'opera 1, un vero e proprio biglietto da visita artistica. La scelta di genere non è casuale, il trio era molto popolare nei salotti aristocratici viennesi, luoghi dove si costruivano reputazioni, carriere. Pure Beethoven fa subito capire di appartenere a un altro livello, non segue la convenzione, e fino allora il trio era spesso una sonata di fatto per pianoforte con una sorta di accompagnamento dato dagli altri strumenti. Qua invece si entra realmente in dialogo, il pianoforte guida, viene il violoncello, hanno una voce propria inconfondibile, partecipano alla conversazione, intervengono, commentano, rispondono, pongono altre strade, svelano altre possibilità. Certo, questa musica è iniziale, Beethoven ai suoi inizi, ma guarda ancora ovviamente al mondo elegante e luminoso di Haydn e Mozart, lascia però già intravedere una personalità nuova. Nel primo movimento che ascolteremo si sente proprio si percepisce l'energia, la fantasia, una sorprendente sicurezza. Non c'è il tentativo di stupire con effetti grandiosi, cosa che avrebbe forse giovato di più a livello di tentativo di popolarità, ma c'è l'invenzione continua, le idee che fioriscono, una scrittura che in questo Beethoven appare spontanea e naturale. Andiamo quindi ad ascoltare questo movimento che ci introduce al pomeriggio di oggi, il trio per pianoforte in sol maggiore opera 1 numero 2. L'esecuzione è quella del Busch Trio, come dicevo un disco uscito recentemente che è dedicato proprio a questa particolare forma musicale di Beethoven, ovvero il trio con pianoforte.

0: Adagio allegro vivace, questo è il primo movimento del trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 1, numero 2 di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato una bella esecuzione, un disco abbastanza recente, pubblicato a maggio di quest'anno dal trio Busch, il secondo volume di una probabilmente realizzazione totale dei tri con pianoforte di Beethoven. Sono le 14.47, l'ora di voi che sapete.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E ben ritrovati da Alessandro De Rosa.
1: E da Lorenzo De Finti.
0: Lorenzo, questa sigla non è certamente minimalista, cosa ne pensi?
1: Direi proprio di no, perché Mozart non sapeva manco cosa fosse il minimalismo, probabilmente.
0: Esatto, un po' su questo tema del minimalismo sarà insomma il nostro filo conduttore di questa puntata di Voi che sapete, che vede protagonista un grande fenomeno del minimalismo americano, no? Uno dei tre pilastri forse del minimalismo americano, e questa persona, questo compositore, tra qualche giorno compie 90 anni. Si tratta di Steve Reich, o Steve Reich, che dir si voglia. Ebbene, da dove partiamo, Lorenzo? Abbiamo scritto, insomma, si è scritto tanto di lui, si è detto tanto di lui, ma non siamo da soli in questo viaggio, insomma.
1: Non siamo da soli, bisogna anche dire che compie 90 anni, quindi la ragione anche di questo omaggio è che due giorni, il 3 ottobre è il suo compleanno, e ci facciamo accompagnare in questo percorso da due persone che ci aiuteranno. Due esperti che per diversi motivi ci aiuteranno a capire un po' questo, almeno intuire, a dare qualche traccia, qualche indicazione per addentrarci nella comprensione di questo personaggio. Do infatti benvenuto l'autore e compositore Filippo Del Corno. Buongiorno Filippo, ben ritrovato.
0: Filippo? Scusa, ci sente Filippo? Sì, ecco che avevo invertito le linee io, è tutta colpa mia.
2: Mi sentite ora?
0: Ora sì, perfettamente. Ci troviamo anche noi.
2: A tutte le
0: ecco, ci troviamo anche noi ai minimi termini qui alla console. A proposito di minimalismo, è ben trovato, oltre che a Filippo Del Corno, anche a Emanuele Arciuli, che è stato più volte ai nostri microfoni, pianista, insomma, anche molto esperto di quella che è la musica, le tendenze americane e statunitensi. Ben trovato, Emanuele.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, allora, un viaggio questo che compiamo oggi, Steve Reich. Io vorrei proprio partire da una domanda a Filippo Del Corno, perché insomma è compositore e si è tanto occupato anche della musica americana nel progetto appunto che lo vedeva insieme ad altri compositori milanesi, hanno portato a Milano, in effetti in Lombardia, tantissima musica americana, e certamente Steve Reich, diciamo così, si imperne e si lega alla grande tradizione del minimalismo americano. Prima di tutto, prima di arrivare proprio al Reich, quali sono le condizioni anche storico-musicali che portano in fondo al minimalismo, secondo Filippo Del Corno?
2: È una domanda molto ampia, anche perché il termine minimalismo, ricordiamo, venne coniato da un altro compositore, cioè da Michael Nyman, inglese, non americano, il quale, quando dovette occuparsi dei suoi colleghi che in quel momento stavano tracciando una strada assolutamente nuova rispetto ai canoni della musica d'avanguardia a loro contemporanea, utilizzò appunto questo termine, che in un certo senso trovava un parallelo tra ciò che stavano sperimentando Glass, Reich e altri autori con ciò che accadeva sull'arte, nel campo dell'arte visiva prevalentemente. E quindi è un termine che, come sempre, sicuramente definisce in maniera molto chiara un periodo e, se vogliamo, anche una tecnica, ma è difficile farlo diventare un termine che veramente designa un'estetica. Per quanto riguarda ciò che accadeva in quel momento, dobbiamo dire che Steve Reich, analogamente a quanto compie Philip Glass negli stessi anni, propone una rivoluzione copernicana, cioè nel momento in cui in Europa, ma non solo, l'avanguardia musicale arriva a praticare un livello sempre più astratto e complesso di articolazione del pensiero musicale, sia in termini armonici che ritmici che melodici, Glass e Reich invece propongono una svolta completamente radicale e opposta, cioè tornano a termini davvero minimi nel comporre musica: ritmi molto facilmente riconoscibili e percepibili, armonie estremamente semplici, che si richiamano non tanto, come è stato erroneamente detto, alla tonalità quanto, se vogliamo, alla modalità, e una comprensibilità delle arcate melodiche che le strutture ritmiche della loro musica vanno a sorreggere, che sicuramente appunto non ha nulla a che vedere con quanto invece praticavano altri compositori in quel periodo. E quindi davvero è una svolta radicale che ha poi una fortissima influenza, perché dall'esperienza di questi compositori, che appunto si sviluppa soprattutto negli anni 60, poi derivano tutta una serie di conseguenze, dei quali la maggior parte dei compositori oggi operanti nel mondo inevitabilmente appunto rimangono fortemente influenzati.
1: Emanuele Racciuli, una domanda su come, in che contesto questa musica continua a fiorire, perché paradossalmente è una musica certamente americana, si diceva, anche se viene da altre, come ha già giustamente ora Filippo, anche da altre culture, ma in America in quel momento cominciamo ad avere il jazz, lo swing, il blues, Broadway, Copland, personaggi che descrivono le praterie, le grandi narrazioni nazionali, la stessa musica folk americana che è sempre stata molto presente all'interno della cultura musicale di quel paese. Qui invece davvero c'è una rivoluzione, un approccio completamente diverso.
3: Sì, in realtà la musica minimalista, intanto ne approfitto per salutare Filippo Del Corno, che è una persona alla quale mi lega una grande amicizia, una proprio collaborazione artistica, e tra l'altro lui e Carlo Boccadoro hanno avuto appunto l'enorme merito di, uso un termine che non mi piace, ma insomma di sdoganare la musica americana in anni in cui ancora in Italia era difficile proporla senza appunto passare per faciloni o piaccioni, perché il problema della musica americana è sempre stato il suo fraintendimento da parte della cultura europea, che molte cose non le ha capite. A questo proposito, però, a proposito cioè di fraintendimenti, volevo dire che il minimalismo è una cosa totalmente nuova, certo, è vero, però parte in fondo anche, tra le altre premesse, da un fraintendimento provvidenziale, come spesso nell'arte sono i fraintendimenti, quello della musica di Webern. Perché Webern, che è il compositore dodecafonico per eccellenza, il compositore in cui il serialismo e la dodecafonia sono distillate in purezza, sarà percepito non tanto nei suoi aspetti strutturali, quanto proprio nel suo aspetto fenomenico, sonoro, dai musicisti americani, in particolare da Morton Feldman e da Terry Riley. E Terry Riley è uno dei grandi padri nobili del minimalismo, e secondo me questo anche è un aspetto importante che ci consente di capire che il minimalismo non è soltanto una musica ripetitiva, in alcuni casi non lo è affatto, che recupera anche degli aspetti di comprensibilità, ma è anche appunto molte altre cose. Certamente nella musica, come ha detto giustamente Filippo, nella musica minimalista c'è in qualche modo anche un riferimento al che probabilmente colse Michael Nyman, al minimalismo artistico, perché il minimalismo dei Donald Judd, dei Dan Flavin, eccetera, prosciuga l'emozione, prosciuga la retorica, prosciuga qualunque sentimento, pur essendo potentissimo dal punto di vista emotivo, e magari propone anche la serialità, che è una sorta di ripetitività che si trova appunto in molta musica minimalista. Però, ricollegandosi all'arte, io credo che, non potendo parlare di musica pop, perché la musica pop è un'altra cosa, il minimalismo sia riuscito a sintetizzare l'arte, la minimal art e la pop art, perché in realtà nella musica minimalista noi troviamo appunto finalmente una familiarità, troviamo di nuovo riproposti suoni, accordi e ritmi riconoscibili, che sono in qualche modo frutto di una ancora provvidenziale contaminazione con quello che stava succedendo nella musica jazz, nella musica rock. Non a caso sia Terry Riley che Steve Reich provengono anche da quei mondi.
0: Emanuele Arciuli, è molto importante e interessante sia questa disamina, ovviamente partita dalla richiesta effettivamente di parlare un po' di questa corrente, ma adesso andando nello specifico, visto che stiamo comunque celebrando Steve Reich appunto, ci ascoltiamo un pezzettino, perché chiaramente oggi possiamo ascoltare solo estratti di quella che viene considerata un po' la prima sua composizione nel suo catalogo del 65. Si chiama It's Gonna Rain, prima opera basata sullo sfasamento, cioè su sul phasing, di due registratori a nastro identici che riproducono una voce, e questa voce è quella di un predicatore di strada.
4: The Bible tell me they knocked up on the door until the skin came off their hand. Woo! My Lord, my Lord. I said until the skin came off their hand, they cried. I could just hear they cry now. I could hear them say, oh, Noah, would you just open the door? But Noah couldn't open the door. It had been sealed by the hand of God. Glory to God, God had been sealed. Couldn't open the door. There are no. They cried. Just open the door. Couldn't open the door. But showing up. Hallelujah. Glory to God, God had been sealed. Couldn't open the door. There are no. They cried. Just open the door. Couldn't open the door. But showing up. Hallelujah. Glory to God, God had been sealed. Couldn't open the door. There are no. They cried. Just open the door. Couldn't open the door. But showing up. Hallelujah. Glory to God. God had been sealed, couldn't open the door. There are no crime. Just open the door, couldn't open the door. They're showing up. Hallelujah. How is God? God had been sealed, couldn't open the door. There are no crime. Just open the door, couldn't open the door. They're showing up. Hallelujah. How is God? God had been sealed, couldn't open the door. There are no crime.
0: E qui si ripete, inizia a ripetersi, in questo, no, Filippo Del Corno, andiamo proprio all'inizio, insomma qui non si sta neanche parlando di musica nel senso di musica, attenzione, non si sta parlando semplicemente di suoni, di timbri, diciamo così, codificati con altezze definite, si sta parlando di un contributo, insomma, che arriva dalla realtà, una voce registrata addirittura, no, che ci porta immediatamente in un universo culturale che viene trattata elettronicamente. Ma questa ripetizione è anche qui, inizia a, come dire, a consigliare qualcosa, un'interpretazione compositiva, che il compositore effettivamente Steve Reich, su cui tornerà tutta la vita.
2: E la particolarità del modo in cui Steve Reich approda a elaborare il suo linguaggio musicale è che parte in maniera molto concreta e pratica, cioè utilizzando queste registrazioni sul campo che lui faceva e poi sottoponendole a una tecnica di defasaggio, cioè di sfasamento progressivo, che fa sì che questi documenti sonori vedessero la voce, in questo caso del predicatore, che entra in canone con se stessa e genera appunto un fatto e una conseguenza musicale proprio attraverso la moltiplicazione dei segni ritmici, di una struttura appunto canonica, e fanno parte di questo periodo anche brani come Come Out, per esempio.
0: Lo stiamo ascoltando in sottofondo, infatti. Sì.
2: E appunto It's Gonna Rain e Come Out sono la testimonianza di come il compositore americano sia partito dal muovere concretamente e praticamente il suono nella forma più elementare che può essere data agli ascoltatori, ovvero sia appunto quello di un discorso parlato. Tra l'altro il discorso parlato sarà poi molto importante per un successivo sviluppo della musica di Steve Reich, che avverrà molti anni dopo, quando inizierà a lavorare sul tema della speech melody, che è un'altra grande, non innovazione perché è stata praticata anche da altri compositori, ma un'altra grande peculiarità dello stile di Steve Reich. Ci sono brani per esempio come Different Trains o come la grande monumentale opera The Cave, in cui il parlato diventa musica, cioè le altezze che noi in maniera inconsapevole produciamo nel parlare diventano un fatto musicale, vengono trasformate in un fatto musicale. Io credo che questo aspetto della concretezza del fatto sonoro sia una delle chiavi d'accesso per comprendere la musica di Steve Reich, cioè capire che non è un processo di astrazione quello che conduce Steve Reich a identificare cellule minime, ritmico-melodiche come costitutive del suo universo musicale, ma è proprio l'osservazione della realtà concreta in cui appunto si manifesta il suono a partire dal discorso parlato.
0: Filippo Del Corno, infatti, nel frattempo in sottofondo sentiamo un pezzettino di Come Out, 1966. qui questo brano è sempre, ci stava spiegando anche Filippo Del Corno la tecnica, no, con cui viene prodotta, quindi poi questo canone, questo sfasamento tra le voci, però qui il frammento vocale invece è registrato durante i disordini di Harlem del 64, e questo mette in luce, no, l'elemento compositivo timbrico della realtà, che è anche un elemento che ferma un qui ed ora, fatto in questo caso di una protesta. Quindi in un certo senso c'è un'intenzione, anche se vogliamo politica, nella scelta di quelli che sono appunto gli elementi compositivi in uso. E veniamo infatti ad Emanuele Arciuli o anche a Lorenzo De Finti, che voleva forse dire qualcosa, perché quando noi pensiamo al minimalismo solitamente pensiamo alla ripetitività, diciamo così, di un pattern, no? E lo leghiamo magari alla musica anche che arrivava dall'Africa, quindi al blues, al un certo tipo di jazz e via dicendo. In questo caso anche qui fatta di rivolta, però, Emanuele Arciuli, quindi ancora di più il minimalismo forse si lega in qualche maniera, o almeno questa visione di Steve Reich, visto che parliamo di lui, si lega anche a un contesto sociale e culturale ben preciso, dove il compositore vuole dire qualcosa. Che cos'è questo qualcosa, però?
3: Ma io penso che al di là del, come dire, dell'impegno politico, cioè sociale, civile, che sicuramente Steve Reich ha avuto, e non solo lui, perché è una caratteristica che poi hanno avuto anche altri compositori, da John Adams allo stesso Glass, ma in realtà io credo che la vera forza, diciamo, politica del minimalismo sia stata poi quella di ritrovare veramente un'interlocuzione con il pubblico, senza assolutamente che questo, come dire, significasse un atteggiamento compiacente nei confronti del pubblico, come invece qualche volta è stato appunto detto, perché non è così. Anzi, il minimalismo nella sua fase iniziale è anche piuttosto difficile, piuttosto ostico, però almeno si tratta di una difficoltà che si svolge su un terreno comune tra chi parla e chi ascolta, e credo che questo sia un fatto molto importante. Tra le varie accezioni della, diciamo, del significato di minimalismo, c'è anche infatti quella cui Filippo accennava prima, che Steve Reich sviluppa in un suo scritto fondamentale che si chiama Musica come processo graduale, ed è sostanzialmente il fatto che non esista più uno scarto, o che comunque questo scarto sia ridotto al minimo, tra il pensiero e la sua realizzazione. Quello che succede in moltissima musica cosiddetta contemporanea delle avanguardie storiche, infatti, è un enorme, come dire, armamentario concettuale, che però molto spesso non trova una sua chiara rispondenza nella realizzazione musicale. La realizzazione musicale, per quanto possa essere affascinante, spesso resta incomprensibile al pubblico, e spesso non si coglie l'elemento, diciamo, di pensiero, elemento concettuale che ne ha determinato l'opera, ascoltandola. L'ascolto diventa quasi, in alcuni momenti, un elemento accessorio e tipico, per esempio, non so, un brano come Strutture per due pianoforti di Boulez, o il libro per quartetto sempre di Boulez, in cui lo stesso autore diceva che forse non era necessario l'ascolto, e in qualche modo questa musica poteva essere ridotta al suo aspetto analitico. Invece con Steve Reich la musica torna a essere una musica che ha un fortissimo impatto acustico, sonoro, e il processo si sente, è trasparente, è chiaro, ma non per questo meno complesso, semplicemente si può ascoltare. E tra l'altro mi fa molto piacere il fatto che prima Filippo abbia fatto riferimento al pragmatismo di Steve Reich. Penso che, spero che poi ascolteremo qualcosa anche di un altro pezzo che usa la voce, che però è molto, molto successivo, cioè World Trade Center 9-11.
0: Certo.
3: E perché Secondo me questo pragmatismo, per quanto sia tipico americano, paradossalmente è anche passato, nel caso di Steve Reich, dal filtro di Luciano Berio, che era il compositore più pragmatico tra i compositori italiani, che ha avuto modo di conoscere Steve Reich e credo anche di fargli alcune lezioni e di interloquire con lui, che lo stimava e che era, diciamo, sicuramente uno di quei pochissimi compositori che usava le cose e che aveva una grande ammirazione per quelli che, come dire, per quelli che fanno, per quelli che costruiscono, per l'artigianato, senza nessun tipo di remora.
0: Sì, Lorenzo.
1: Sì, stavo reagendo a quello che dicevano i nostri ospiti sul fatto innanzitutto del phasing, no? Che il phasing crea in qualche modo una musica che si autogenera, perché non è semplicemente una cacofonia di due cose che si sovrappongono e si sbilanciano piano piano, emergono melodie fantasma, ci sono accenti inattesi, si creano poliritmie, figure nascoste, perché in qualche modo questa creazione si autogenera in qualche modo, dopo l'input di chi l'ha concepita, dopo l'input del compositore. La seconda cosa riguarda il pubblico, alla persona che ascolta, non solo è coinvolto nuovamente, ma diventa in un certo senso protagonista di ciò che ascolta, perché la percezione per forza di cose diventa anche individuale, personale, soggettiva, e questo certamente è diverso, come adesso spiegava Emanuele Arciuli, rispetto ad alcune problematiche della musica del Novecento. Non so se c'è qualche reazione a queste due considerazioni di entrambi gli ospiti.
0: Filippo Del Corno.
2: Sì, io vorrei riprendere anche ampliare leggermente il discorso rispetto alla prospettiva che inquadrava anche prima Emanuele Arciuli, che ovviamente colgo l'occasione per salutare con tantissimo affetto e amicizia. Si diceva prima del rapporto con Berio, cioè Steve Reich si trova a doversi trasferire da New York in California, non sa se andare al Mills College o a Berkeley, decide di andare a Mills perché lì la cattedra di composizione è tenuta da Berio e sceglie proprio questa opportunità di confrontarsi con Berio perché capisce che dal punto di vista della sua formazione musicale è ineludibile il confronto con la grande tradizione dell'avanguardia d'Europa, europea. E infatti proprio Steve Reich parla esplicitamente di Webern e parla esplicitamente di come la serialità potesse essere da lui affrontata grazie alla mediazione di un insegnante come Berio. Ma questo fa parte appunto di quel pragmatismo che dicevamo prima, cioè assumere tutte le conoscenze che sono necessarie per poi anche operare scelte radicalmente diverse. È aneddotico, ma come spesso gli aneddoti ci aiutano a capire la storia, il fatto che ad un certo punto nel rapporto insegnante-allievo tra Berio e Steve Reich, Berio abbia detto al giovane compositore americano, che vedeva in un certo senso costretto in una lingua seriale, ma se vuoi scrivere musica in do maggiore, fallo pure, come a dire, se la tua sensibilità ti porta a riassumere una cordalità di tipo consonante o tonale, fallo pure. E questo fu un segnale molto importante per Steve Reich per capire che poi la sua strada molto probabilmente avrebbe preso altri percorsi, altri sentieri, all'interno dei quali però questa conoscenza, ancora una volta innervata di pragmatismo, di tutto ciò che la musica aveva saputo esprimere anche in termini appunto di lontananza da quelli che erano i gusti e i desideri di Reich, era appunto fondamentale. E non dimentichiamo che poi all'interno di questo ampio percorso che costituisce il bagaglio, la tavolozza di informazioni e di consapevolezze musicali che conduce Steve Reich alla sua rivoluzione, ci sono anche, dicevate prima, il jazz, ma soprattutto John Coltrane, che è un autore per il quale lui prova grandissima ammirazione, e poi lo studio della musica africana. Ancora una volta, la musica africana, cioè una musica extra occidentale, viene presa da Steve Reich in maniera molto seria, con un approccio ancora una volta molto concreto, ne studia di fatto e ne approfondisce la tecnica prima di tutto, e questo poi naturalmente si riverbererà nella grandissima importanza che ha il pensiero ritmico nella costruzione poi dei grandissimi affreschi musicali di Steve Reich, soprattutto quelli del primo periodo, penso al drumming evidentemente, che è molto influenzato dalla concezione tecnica della musica appunto ritmica di tradizioni africane.
0: E infatti proprio da queste parole di Filippo Del Corno io direi ascoltiamo un pezzettino di drumming. Così iniziamo ad andare lì e poi facciamo un salto in avanti, cioè nel 2010, Drumming è del 71, mentre invece quello che, di cui ci stava parlando Emanuele Erciuli, cioè la composizione dedicata alla memoria dell'11 settembre, perché poi gli ci vollero quasi 9 anni per arrivare a completare, diciamo, questo lavoro, venne pubblicato nel 2010, lo ascoltiamo subito dopo.

0: psalms all night. Recite psalms all night.
1: Simply sitting.

0: Ecco che abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando un estratto ancora di questa composizione WTC 1911 di Steve Reich, appunto dedicata alla tragedia dell'11 settembre, e tornava quell'elemento compositivo, Emanuele Erciulli, che prima ci stavi dicendo, cioè finalmente diciamo abbiamo recuperato in questo ascolto rispetto agli altri delle note di archi, delle armonie, ecco, che finora c'erano state interdette, e abbiamo recuperato anche qualcosa, cioè a me pare che al di là del trattamento vocale lui stia iniziando a rendere funzionale questi trattamenti minimalisti, se vogliamo usare questa parola che abbiamo detto potrebbe necessitare di vocabolario e di grandi parentesi, per però rendere un'esperienza anche meditativa, se vogliamo. Cioè, qui l'intento comunicativo di contemplazione non mi sembra secondario. Mi sembra che lui abbia trovato, nel corso della sua carriera, anche delle possibili applicazioni comunicative di quest'arte. Oppure è una proiezione dell'ascoltatore?
1: Dunque, allora, io premetto che non sono riuscito ad ascoltare Drumming e World Trade Center perché c'erano delle interferenze, ascoltavo altro, e quindi conosco naturalmente World Trade Center e Drumming, per cui posso parlarne un po', diciamo, a prescindere da quello che si è sentito adesso, che io non ho ascoltato. Ma a me di World Trade Center quello che colpisce moltissimo è la forte, straordinaria come tensione emotiva. Esatto. Cioè il fatto che questa musica che noi quando noi sentiamo le voci della torre di controllo, tra l'altro sono voci reali, non sono voci simulate, quindi noi sappiamo della tragedia, e gli archi che in qualche modo riprendono il ritmo, non solo l'altezza a questo punto, ma anche il ritmo concitato delle parole, e ne fanno un dramma, diciamo, una cosa di potentissimo valore emotivo, questa cosa mi commuove. Ecco, io penso che infatti, riferendoci al fatto che abbiamo usato sempre con molta cautela la parola minimalismo, la cosa importante è questa: il minimalismo è stato un fenomeno fondamentale, secondo me, perché sostanzialmente ha rappresentato uno shock, ha rappresentato la possibilità di ritrovare un rapporto appunto con la dimensione comunicativa e in qualche modo, diciamo, con un certo tipo di semantica della musica. Però poi tutti i compositori minimalisti hanno preso ovviamente altre strade, e l'ortodossia si è persa. Per esempio anche questo defacing di Steve Reich, che è stato un po' la sua cifra negli anni 60, successivamente perde importanza, e quello che invece si definisce è la personalità di ciascun compositore. Philip Glass molto diverso da Steve Reich, Terry Riley ancora diverso da loro due, e poi i compositori delle generazioni successive, e si arriva al post minimalismo. Anche loro stessi sono in qualche modo post minimalisti, nel momento in cui recuperano per esempio delle contaminazioni con musiche altre rispetto a una musica astratta, a una musica di ascendenza europea. E la cosa che secondo me è importante sottolineare di Steve Reich è il fatto che leggevo proprio in questi giorni, rileggevo un'intervista, una vecchia intervista che lui fa con Ezio Restagno, in cui parla di Debussy. E la sua ammirazione per Debussy e per il timbro è una cosa che apparentemente sembrerebbe quasi incompatibile con quelle che sono, diciamo, gli archetipi del minimalismo puro. E invece nella musica di Steve Reich abbiamo poi una straordinaria qualità timbrica che, insieme al ritmo così stringente, così direi irresistibile della sua musica, è una cifra che diventa sempre più importante.

0: soprattutto poi con i lavori per grande ensemble e i lavori sinfonici.
1: Già, infatti lì non possiamo addentrarci, ma volevo appunto, non so se Filippo Del Corno ha qualcosa da aggiungere rispetto anche a questo parametro, diciamo così, se vogliamo evolutivo o comunque anche qui, no? Una cioè tipico del processo compositivo del compositore stesso, cioè questa stratificazione. Nella stratificazione avvengono tante cose, avvengono nuovi parametri informativi, avviene una struttura. Si genera una struttura, ma si genera anche un significato, anche una questione emotiva probabilmente, quindi la risposta del soggetto oltre che la fattura dell'oggetto. Volevo fare magari un affondo prima di lasciare subito la parola, che è anche musica, a Filippo Del Corno, alla musica appunto di Electric Counterpoint, che prima abbiamo detto del legame con il jazz. Ricordo da ragazzo, da chitarrista aspirante che improvvisava sui dischi di Pat Metheny, che mi ritrovai questo Electric Counterpoint in un disco che si chiamava The Way Up, che non c'entrava niente, o meglio, aveva delle cose che potevano portare nel minimalismo, perché c'è uno scambio, c'è un momento in cui Reich effettivamente influenza il jazz in qualche maniera, e in questo caso però è proprio Pat Metheny che incide per lui la sua composizione.

0: E qui abbiamo fatto un salto dall'87, Electric Counterpoint, Pat Metheny, lo sentivamo con quelle chitarre che pian piano si andavano a comporre e stratificare l'una sull'altra, l'87, dicevo, a questo qui è il Double Sextet del 2007, insignito anche del premio Pulitzer per la musica nel 2009, fu effettivamente un grande riconoscimento per il compositore. Lorenzo,
1: sì, Alessandro, sarebbe dedicare 2 settimane di certo, puntate quindi solo ad analizzare una di queste composizioni, ma chiaramente la domanda forse anche banale, ne abbiamo già parlato, ma cosa rimane di questo spunto che ha animato Steve Reich nelle sue composizioni, una rivoluzione che porta la realtà ancora al centro dell'intuizione musicale, che tipo di vie si sono aperte a partire da questo atteggiamento, Filippo?
2: Ma se ne sono aperte di infinite. La testimonianza è il fatto che compositrici e compositori veramente di tutto il mondo oggi parlano lingue musicali che molto risentono di quei fondamenti che appunto l'esperienza di Reich, ma anche di Glass, ha portato, cioè la riassunzione di una accordalità appunto modale o comunque consonante, la riconoscibilità dell'elemento ritmico come elemento determinante, che si badi non è un ritorno nostalgico alla scrittura ritmica della musica come si può dire ottocentesca, è semmai l'assunzione di stilemi ritmici che magari derivano anche da altre musiche, ma che sono appunto fortemente riconoscibili perché stanno all'interno di quella scansione ritmica che è appunto alla base del nostro modo molto fisico di reagire alla scrittura dei ritmi. E poi questa idea di cui si accennava prima, cioè l'ha descritto molto bene Emanuele Arciulli, io provo soltanto a approfondire nuovamente la sua prospettiva. Nella musica di Steve Reich c'è una fortissima coerenza tra progetto del pezzo ed esito musicale. La componente acustica in un certo senso risente fortemente di ciò che l'autore vuole veramente dire, e questa compenetrazione dei due livelli fa sì che l'ascolto di musica, che sa anche essere molto complessa, sia estremamente gratificante per qualsiasi ascoltatore, perché mette in moto la nostra intelligenza nel riconoscere come le intenzioni dell'autore appunto sono diventate verità musicale. E questo credo che sia lo scarto più grosso che Steve Reich ha proposto nell'epoca in cui ha iniziato quella che io ho definito in certi sensi una rivoluzione. E oggi molti compositori questa cosa la tengono presente come punto fondamentale, anche se magari la loro musica in nessun modo assomiglia a quella di questi autori, pur tuttavia c'è questa tensione a una fortissima identificazione tra progetto compositivo e esito musicale, cosa che invece forse si era un po' perduta nella stagione delle avanguardie europee post-belliche.
0: Emanuele Arciulli, dobbiamo proprio concludere. Io, se sei d'accordo, ovviamente se hai qualcosa da dire fallo, ma veramente no, anzi non possiamo perché c'è veramente un'interferenza anche nell'ascolto della tua voce ogni tanto. Concludere proprio con Filippo Del Corno. Emanuele, ci scuserai. The Desert Music, volevi finire, concludere, insomma ascoltare anche questo brano in veramente 30 secondi. Cosa significa questo brano nella produzione di Steve Reich? Perché questo brano?
2: È un brano in cui Steve Reich lavora con un organico strumentale e vocale tradizionale, cioè si potrebbe fare con lo stesso organico, non so, Ein deutsches Requiem di Brahms o la Nona Sinfonia di Beethoven. E quindi è uno dei rarissimi casi nella produzione di Reich in cui il compositore americano in realtà può mettere la sua partitura in relazione e in dialogo con la tradizione della musica classica europea, cosa che invece per altri pezzi pensati per il suo ensemble naturalmente non è possibile. Io penso che questo sia un aspetto molto importante e sia qualcosa che in un certo senso ci aiuta a capire come l'importanza di questi autori è anche nel rimettere in discussione il nostro stesso approccio con la musica della tradizione. In uno stesso concerto in cui noi potessimo ascoltare la musica di Steve Reich o di Philip Glass o di John Adams insieme a quella di Beethoven, di Brahms o di Mozart, cambierebbe molto anche il nostro modo di ascoltare appunto questi grandissimi compositori della tradizione europea.
0: Grazie mille Filippo Del Corno e
1: grazie Emanuele Arciulli.
3: Ciao, un saluto a tutti voi.
0: Grazie a voi.

0: Osi Allac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Jeremy Rohrer. Solista Maximilian Hornung, violoncello. Musiche di Gabriel Fauré, Dmitri Shostakovich e Igor Stravinsky. Concerto inaugurale della nuova stagione 2026-2027 dell'Orchestra della Svizzera Italiana. In diretta su Rete 2, SRF 2 Kultur ed Espace 2, nell'ambito di Pavillon Suisse, dalla Sala Teatro del Lac di Lugano. Osi al Lac. Oggi alle 20.
1: Rete 2.

Abbiamo avuto un problemino con la messa in onda del notiziario, adesso vediamo di risolvere questo problema dopo questa puntata di Voi che sapete, estremamente interessante. Certo, sarebbe forse davvero un tema così importante con composizioni così complesse richiederebbe più tempo sull'ascolto e anche sull'analisi un po' di ciò che è la musica, proprio la musica di questi grandi compositori. Nel frattempo, mentre vi sto intrattenendo, sto cercando di recuperare il notiziario che per qualche ragione non è andato in onda, ma vedo che facciamo una cosa, vi ripropongo ancora un piccolo estratto da Steve Reich, così posso cercarlo senza troppi problemi.

0: In studio Federico Talarico. Rinviato a giudizio in Ticino, il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese è arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Dal Consiglio nazionale invece via libera al credito di 200 milioni di franchi quale contributo federale alle Olimpiadi invernali del 2038, che si dovrebbero svolgere nel nostro paese. Altri 200 milioni sono attesi dai cantoni e dalle città interessate dall'evento. La candidatura elvetica verrà sottoposta l'anno prossimo al Comitato Olimpico Internazionale. Agli Stati è approvata a larga maggioranza una mozione del centro per introdurre sanzioni nei confronti delle imprese che non assumono candidati idonei residenti in Svizzera. La Camera dei Cantoni vuole così rafforzare gli effetti nell'obbligo di annuncio. Il dossier passa ora al nazionale. Difettoso il sistema di sostegno per le famiglie con figli disabili. Secondo un nuovo studio dell'Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali, mancano in media 15.000 franchi all'anno per coprire tutte le spese aggiuntive. Un quarto degli intervistati ha dichiarato di avere difficoltà ad arrivare a fine mese. L'aiuto dell'assicurazione invalidità non è infatti sufficiente. La somma si spiega con le spese supplementari sostenute di tasca propria e con la riduzione dell'orario di lavoro da parte di genitori. Continuano e si aggravano le proteste studentesche in Francia, con oltre 600 fermi in tutto il paese. Il primo ministro Licornu ha convocato una cellula di crisi. Dalle 11 in molte città sono stati sospesi i mezzi pubblici per limitare gli spostamenti dei manifestanti e per tutelare da aggressioni i dipendenti. A Parigi si segnala un agente ferito, mentre a Rouen un liceo è in fiamme. Secondo Le Figaro, il presidente è rimasto ferito. Sfiorato un simile epilogo al Victor Hugo di Marsiglia, preside, vicepreside e altri dirigenti sono stati inoltre aggrediti e cosparsi di benzina. Si tratta di una seconda mobilitazione nazionale dopo la prima di martedì. Studenti e studentesse, lo ricordiamo, manifestano contro le condizioni dell'istruzione pubblica nel paese, vittima di tagli che hanno portato a sovraffollamento delle classi. Fino a stasera cieli coperti ma per lo più sul versante sudalpino, nuvoloso anche nel resto del paese con rovesci a partire da ovest, più frequenti dalla serata. Domani solo in parte soleggiato a sud, altrove anche qualche rovescio.
1: E abbiamo recuperato il notiziario delle 15.30 e ora la parola passa a Gran Bazar per la consueta puntata del giovedì pomeriggio.
2: Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
3: Questa è una canzone d'amore che Rosa cantava con grande ironia

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Oggi la canzone dialettale si tinge di rosa. La nostra trasmissione, appunto, Gran Bazar, che sta dedicando una lunga serie di puntate dedicate alla canzone in dialetto, oggi sarà interamente dedicata alle donne che sono state protagoniste della canzone, appunto, dialettale. Con una di loro, avete sentito, abbiamo cominciato, molti avranno riconosciuto la sua voce, vero Franco Brevini?
1: Etta Scollo, catanese, che ha costruito un percorso che intreccia radici e ricerca, esordi pop, formazione classica, anni di studio e di palcoscenico tra Austria e Germania, fino al ritorno alla Sicilia, dove la sua terra diventa materia viva di racconto. La cifra che la caratterizza è l'attenzione estrema alla parola. Sceglie i testi come si sceglierebbe un racconto da far proprio, lavorando sul colore delle consonanti, sul ritmo interno delle frasi, sull'equilibrio tra la voce e gli strumenti. Non a caso ha dedicato a Rosa Balistreri un doppio omaggio che ha segnato la sua carriera e esplorato la poesia della scuola siciliana e la prosa visionaria di Vincenzo Consolo, trasformandola in musica.
0: Ecco, so che ci vuoi proporre Cuti Ludissi, che è, come dire, è uno dei brani iconici, appunto, proprio di Rosa Balistreri.
1: Più di un classico riletto è la prova di come un canto tradizionale possa diventare canzone d'autore senza perdere la sua radice comunitaria. Cuti Ludissi è una dichiarazione d'amore in siciliano che cammina al confine tra lamento e promessa, una melodia antica nata nel passaparola della tradizione che Etta Scollo ha riportato alla luce con una grazia invece tutta moderna. Nella sua interpretazione il brano perde ogni patina folcloristica e diventa confidenza diretta. La voce scolpisce le sillabe, lascia spazio al respiro, fa vibrare il non detto. È un canto che non ha bisogno di gridare per farsi ricordare. Affida alla ripetizione e al timbro la forza di un sentimento che resiste e grazie alla cura degli arrangiamenti la lingua si fa trasparente e comprensibile anche a chi non è nato in Sicilia. Ascoltandola si percepisce l'artigianato minuzioso con cui Scollo calibra dinamiche e silenzi. La tradizione risuona ma parla al presente. Ecco, se cerchi un accesso al suo mondo parti proprio da qui e lascia che la sua versione di Cuti Ludissi apre la porta. Dietro c'è un'idea di musica che tratta la memoria come materia viva e il siciliano come una lingua capace di dire oggi cose con chiarezza e pudore.

0: Etta Scollo Cthulhu Dissi, interpretato appunto da questa stupenda voce siciliana, catanese, lo abbiamo detto, che ha ereditato appunto questa capacità appunto della canzone, del canto tradizionale, appunto in famiglia. La Sicilia si sta rivelando un vero e proprio semenzaio della canzone dialettale. So che vuoi proporci un'altra voce dell'isola, Franco.
1: Sì, proporrei la voce di Rita Botto, una voce potente e comunicativa, capace di fondere il canto tradizionale con jazz, blues e teatro di parola. Nata e artisticamente cresciuta nell'isola, la Botto ha inciso dischi come Stranizza da Muri e ha lavorato a lungo con la banda Diavola, riportando in scena e in studio canti dell'oralità siciliana con un taglio moderno, fedele però allo spirito popolare. A Virinedda, la canzone che ascolteremo, è una serenata tradizionale siciliana, brillante e allusiva. Il titolo dice tutto: Virinedda è il piccolo succhiello, che è diminutivo di Virrina, con cui l'innamorato sogna di forare la porta dell'amata per sbirciare all'interno della sua abitazione di notte. Butto ne firma una versione energica con la banda Davola e l'arrangiamento bandistico le dà un passo da piazza e un respiro da teatro, mantenendo così salva la matrice popolare.

0: La voce era quella di Rita Botto, il brano a Virenedda, siamo a Gran Bazar, stiamo ripercorrendo le voci femminili. Ora ci spostiamo nel Salento, altra regione importante musicalmente, per scoprire come venga rivissuta la tradizione pugliese, e anche qui è la donna al centro della nostra attenzione.
1: Sì, la figura che ho scelto è quella di Maria Mazzotta, una voce che viene dal Salento e porta con sé il passo antico della pizzica. Cresciuta tra Lecce e Canzoniere Greccanico Salentino, di cui è stata una colonna tra il 2002 e il 2015, ha poi intrapreso un percorso di solista che l'ha imposta come una delle interpreti più autorevoli della musica d'autore di radice meridionale. Mazzotta tratta il dialetto come lingua viva e la melodia è uno strumento di verità emotiva. Dentro questo orizzonte, la canzone che ascolteremo, Fimmene, Fimmene, il titolo evoca un po' quello della canzone precedente, è più un cavallo di battaglia, è un atto di memoria collettiva, un canto di lavoro e di denuncia nato nelle campagne del tabacco, e racconta con una semplicità che non concede sconti la fatica e le ferite delle tabacchine salentine, donne piegate ai ritmi duri della raccolta e a rapporti di potere spesso violenti. Nella versione di Mazzotta il brano smette di essere una reliquia folclorica, sentiremo il tamburello che pulsa come un cuore in marcia e la voce che avanza in primo piano trasformando il ritornello in un coro di presenza. Il risultato è una canzone ponte tra passato e oggi, tra la denuncia di ieri e le domande del presente sul lavoro, sulla dignità e sul corpo delle donne.

0: Fimmene, Maria Mazzotta, una voce che rappresenta bene questa grande opportunità che la musica pugliese ci sta dando. E questi interpreti e autrici hanno spostato in avanti l'idea stessa, no, di canzone dialettale. Non è folklore, ma lingua viva, sa farsi anche pop, protesta, elegia, festa. E in questo senso anche la campagna ha prodotto risultati di altissimo livello.
1: Voglio segnalare due voci, Lina Sastri e Fausta Vetere. Comincerei con Lina Sastri, un'attrice e cantante napoletana che arriva al cinema e al teatro da giovanissima e nel 1984 vince sia Davide di Donatello che Nastro d'Argento come miglior attrice per Mi manda Piccone. Replicherà la coppiata l'anno dopo con Segreti segreti e otterrà poi un altro David come protagonista nel 1987. Parallelamente però costruisce un solido percorso musicale legato alla tradizione partenopea e alla canzone d'autore. Assaie è un brano simbolo. Pino Daniele lo scrive nel 1983 per la colonna sonora di Mi manda Piccone di Nanni Loi, affidandolo proprio alla sua voce. Il titolo in napoletano significa molto, tanto, assai, e la canzone porta in primo piano una rabbia trattenuta e dignitosa, una tensione civile che l'interpretazione di Sasti trasforma in teatro in musica.

0: oltre a essere un'attrice importante del teatro napoletano, Lina Sastri è naturalmente anche un interprete particolare della canzone partenopea, Assaie, lo abbiamo appena ascoltato. C'è poi una grande fucina musicale appunto a Napoli che parte dalle esperienze della nuova compagnia di canto popolare, dove troviamo diverse voci femminili. Una di queste è quella di Fausta Vetere.
1: Sì, forse è la voce femminile simbolo della nuova compagnia di canto popolare. È stata una delle anime storiche di questo gruppo e tra le protagoniste del folk revival napoletano è allegato la sua carriera alla rilettura colta e popolare del repertorio campano, diventando un riferimento per tutti. Emblematica è Tamuriata Nera, un testo a dire il vero risalente al 1944 e con la musica di una nostra vecchia conoscenza, il famoso E a Mario. È la storia di un bambino nato a Napoli da una madre napoletana e da un soldato afroamericano durante l'occupazione americana del 1944. Fausta Vetere traghetta questa canzone, nata nella Napoli della guerra, alle platee contemporanee senza snaturarla, mostrando come tradizione e teatro musicale possano parlare lo stesso linguaggio.

0: questo punto, per allargare, come dire, l'orizzonte senza uscire dal tema delle lingue locali, si può far tappa ancora una volta in Sardegna. C'eravamo già stati, avevamo ascoltato Franca Masu e il suo catalano. Allora andiamo in Sardegna, dove concludiamo il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle donne.
1: Sì, e torneremo proprio al catalano di Alghero, non il logudorese, la grande lingua della tradizione, ma una lingua minore e particolare, quella parlata in quella specie di isola dentro l'isola che è Alghero. La cantante che se ne serve è Claudia Crabuzza. Vorrei proporvi la canzone Come un soldat del 2016, con cui si aggiudicò la targa Tenco per il miglior disco in dialetto o lingua minoritaria. La canzone Come un soldat dà il titolo al disco ed è il suo manifesto poetico, un brano in algherese che racconta la guerra interiore, la paura che irrigidisce, la necessità di restare in piedi come un soldato pur senza un nemico davanti e la ricerca di una forza affettiva che ti riaccende. È un linguaggio diretto, intimo, dove l'immagine del soldato non evoca la battaglia esterna, ma la lotta quotidiana.

0: Claudia Crabuzza, questo è il catalano di Alghero, lo abbiamo ascoltato in questo brano come un soldat. Franco Brevini, siamo al termine, la prossima puntata di Gran Bazar dedicata al dialetto, che cosa è in serbo per noi?
1: Ci occuperemo di realtà di confine, di tradizioni che vivono sospese, affacciate tra due mondi, e valorizzando quello che viene da una parte e dall'altra della frontiera, e sarà naturalmente anche l'occasione di esplorare la canzone di casa, la canzone del Canton Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era Gran Bazar, sono le 16 e 13 minuti, siete sempre in compagnia di Lorenzo De Finti su Montmartre, puntata di oggi dedicata ampiamente ad anticipare, a celebrare con anticipo di un paio di giorni il compleanno di Steve Reich che avverrà il 3 ottobre. Abbiamo parlato a voi che sapete insieme ad Alessandro De Rosa e la puntata naturalmente sarà reperibile sul sito internet di Rete 2 sotto il podcast Voi che sapete. Certamente conoscete questa canzone, una delle canzoni più famose dei Beatles.

perché ve lo sto facendo sentire? Innanzitutto, il brano fu composto da John Lennon in un'occasione molto particolare. I Beatles si trovavano in India dal Maharishi Yogi, questo santone indiano che li affascinò con la sua filosofia, con il suo sguardo su un mondo trascendentale da raggiungere attraverso la meditazione. Soprattutto George Harrison, molto colpito da questo tipo di posizione, coinvolse anche gli altri membri del gruppo in ordine decrescente di entusiasmo: John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr, che si portò anche i fagioli dall'Inghilterra, non fidandosi del cibo locale indiano. Tra loro c'era anche Mia, tra questo gruppetto di persone che si recarono al Maharishi in India, c'era anche Mia Farrow con sua sorella Prudence. Prudence prese molto sul serio le dottrine di meditazione del Maharishi, tanto che continuava incessantemente a meditare. E a un certo punto si chiuse nella sua stanza, nel suo bungalow, meditando costantemente e raggiungendo

con il semplice accordo che rimane sopra, un brano tra i più belli, no? Che ha fatto veramente, veramente storia. Alla fine Prudence è uscita e insomma poi la sua vita naturalmente è andata avanti ed è rimasta nel contesto meditazione, induismo, eccetera. Ha avuto poi una vita dedicata proprio anche alla disciplina, alla pratica dello yoga, quello originale, tradizionale. Perché dico questo? Una canzone così semplice è stata rifatta da centinaia di interpreti anche in modo piuttosto complesso. Quello che l'ha affrontata, uno dei musicisti che l'ha affrontata in modo più coraggioso è stato Brad Mehldau in un disco di qualche anno fa con il suo trio, dove mantiene un po' il carattere ipnotico, ma lo fa a suo modo, mischiando questa melodia che proprio arriva da quel momento creativo esplosivo degli anni 60 e la ripropone invece con il suo stile dialogico, fraseologico, di fraseggio tipico di un certo pianismo americano che Mehldau eredita certamente in questo anche da Keith Jarrett. Gli accordi rimangono quelli, molto semplici, ma lui li cambia, li altera ogni volta e ogni volta c'è una sorpresa. La melodia la conosciamo tutti, rimane lì e quindi riusciamo a percepire questi accordi estremamente complessi. Non sto qui a analizzarveli, è inutile, ma davvero difficili, complessi e duri anche da digerire se presi singolarmente, ma vengono tra virgolette redenti da questa melodia così impattante, così semplice, da risultare semplice al nostro orecchio. Poi lui vaga nella parte degli assoli con una parte nuova per poi ritornare, insomma, nell'originale, perché l'originale è quasi sacro, tanto è bello. Un approccio convincente, una delle cover, tra virgolette, naturalmente è meglio riuscita, perché pasticciare con canzoni o brani o musiche perfette di loro certamente è difficile. Meldau si è preso il rischio e ce l'ha fatta. Tra l'altro, ora ve lo faccio sentire naturalmente, ma il problema è anche quello: non sta cercando dei nuovi standard, come molti dicono. Gli standard sono le canzoni di Broadway che vennero usate dagli anni 40 e 50 dai musicisti jazz americani per loro improvvisazione. Come pretesto, qui non ce n'è bisogno, è proprio un altro genere. Prendere, come sempre ha fatto il musicista jazz dagli albori, prendere qualcosa di bello e cercare di reinterpretarlo. Secondo me ci è riuscito.

Ci sono alcune finezze davvero impressionanti in questa interpretazione di Dear Prudence di John Lennon e Paul McCartney, più John Lennon per la verità, data dal trio di Brad Mehldau. Innanzitutto sono dalla batteria e anche lo stile della batteria che in qualche modo ricalca lo stile di Ringo Starr, l'assoluta posizione di rispetto dei musicisti della ritmica, contrabbasso e batteria, rispetto al brano. Infatti non accade praticamente nulla in questo brano se non valorizzare la melodia, anche la parte che Mehldau si è costruita astraendo dalla struttura del brano, che è molto semplice, la strofa che si ripete con una struttura A, B, poi un intermezzo centrale e poi ancora B fino alla fine. Ebbene, Mehldau, la parte centrale, un intermezzo, special si chiama tecnicamente, lo cambia completamente e crea qualcosa di nuovo dove viene la solo di pianoforte, però anche qua sono note davvero contate, cioè contate col contagocce una dopo l'altra, meditate, nessuna a caso, nessuna ovviamente per stupire, nessuna per far vedere quanto è veloce, insomma. Siamo di fronte davvero a un'esecuzione davvero rispettabile, di grandissima efficacia. Scenes from Above, scene dall'alto, è il titolo dell'album di Julian Lage, a seconda se lo pronunciate alla francese o all'inglese, lui stesso non chiarisce il dubbio. Grande chitarrista, abbiamo avuto modo di ascoltarlo anni fa a Lugano in un concerto tra jazz e nuove musiche in uscita dal Covid, uno dei primi concerti post quarantena e restrizioni, chi più ne ha più ne metta. Questo disco conferma una delle qualità che più distinguono il bravo chitarrista americano nel panorama jazz contemporaneo, ovvero la capacità di coniugare la sua grande raffinatezza tecnica con una estrema raffinatezza espressiva. Il disco è uscito a gennaio, quindi all'interno dell'anno, all'alba dell'anno, segna un nuovo percorso artistico del ragazzo, già bambino prodigio e che prosegue la sua strada. Con lui John Medelsky alle tastiere, Jorge Röder al contrabbasso, Kenny Völesen alla batteria, tutti li abbiamo visti transitare sui nostri palchi qui a Lugano. Una formazione che basa tutto sull'ascolto reciproco, costruzioni di architetture sonore sfumate, la chitarra non domina, è un contesto, è un corpo unico che si porta avanti. Infatti che già il titolo Scenes from Above suggerisce l'idea di una serie di immagini osservate dall'alto, quasi brevi racconti musicali in cui il compositore si butta, al cui interno il compositore si butta per cercare di descriverli, intuizioni rapide, ampio spazio di interazione tra musicisti, clima sospeso, lirico, spesso contemplativo, non si cercano effetti spettacolari, una musica che dove la piazziamo? Nel jazz sì, ma essendo Julian Lage la vediamo anche col folk, con la musica cosiddetta americana, proprio americana si dice così, che un genere è americana, ecco, una certa sensibilità cameristica, e Scenes from Above rappresenta bene questo musicista che si sta imponendo come una delle figure più interessanti della musica contemporanea. Non diciamo jazz, non diciamo niente, diciamo la musica contemporanea che esce così da processi creativi ben definiti. Ascoltiamo da questo bell'album il brano dal titolo Opal.

0: Opal, poesia di Julian Lage con John Medeschi, Jorge Röder, Kenny Völlesen, dall'album Scenes from Above, l'ultimo album del bravo chitarrista americano. 16:32, Sergio Albertoni ci sta accompagnando in questo mese dedicato a John Coltrane, centenario della nascita. Gli arpeggi sono curati, a proposito, da Stefano Zenni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori della Radio Svizzera Italiana su questo ciclo su John Coltrane. Beh, io direi di iniziare con un piccolo quiz musicale. Ascoltiamo subito questa melodia e credo che saranno davvero pochi gli ascoltatori che non riconosceranno il brano.
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and

Era la voce di Julie Andrews, la grande attrice e cantante che era la protagonista del film Tutti insieme appassionatamente, The Sound of Music, il titolo originale, che nel 59, prima ancora, era stato un musical a Broadway, al cui interno c'era questa canzone, My Favorite Things, che avrete sicuramente riconosciuto. Un promotore del musical, della casa editrice che pubblicava la musica di Richard Rogers e Oscar Hammerstein, andò un giorno da Coltrane con lo spartito in mano dicendogli: sei interessato a suonare questo pezzo? Coltrane non era ancora un musicista particolarmente noto, lavorava nel giro dei club di New York, siamo nell'estate del 1960, trova il pezzo interessante, il gruppo un po' meno, fa qualche resistenza, però provano e alla fine riescono a mettere su il brano che verrà registrato nell'ottobre di quell'anno. Ed è un brano diventato rivoluzionario, iconico, associato a Coltrane. In cosa consiste la rivoluzione coltraniana per il tramite di questa specie di pseudo-valzer per un film, o meglio per un musical ambientato sulle Alpi austriache? La rivoluzione sta in diversi aspetti. Il primo è che Coltrane suona questa canzone con uno strumento che era stato fino a quel momento del tutto marginale del jazz, il sax soprano, di cui era stato un maestro ovviamente Sidney Bechet, ma anche Steve Lacy lo suonava, ma Lacy era ancora meno conosciuto di Coltrane. Coltrane lo prende, interessato, tra il 59 e il 60 lo studia e decide di suonarlo non per la prima volta, ma in modo finalmente significativo per My Favorite Things. Il suo modello sono gli oboi indiani, come lo shehnai, con un suono fortemente nasale e rotondo. La seconda rivoluzione sta nel fatto che il pezzo è in tre quarti, un tempo di valzer in originale, ma che Coltrane trasforma in un tempo ternario africaneggiante. Il valzer jazz era stato, come dire, accarezzato da vari musicisti in quegli anni, in particolare da Max Roach, dal giro di quel batterista, di musicisti di quel batterista. Coltrane invece, con la complicità della batteria di Elvin Jones, trasforma il valzer in un vero e tre quarti jazz, sincopato, africaneggiante, elastico, che non ha più nulla della rigidità un po' impettita del jazz waltz. E il terzo aspetto è che, permettetemi l'espressione, Coltrane apre la struttura di My Favorite Things come una scatoletta. Non è una metafora errata, perché in realtà Coltrane abbandona la struttura fissa del pezzo e utilizza la base armonica come un pedale, si dice tecnicamente, cioè una base fissa, una base che non cambia mai. Non suona Coltrane gli accordi di Rogers, ma tiene fisso quel Mi basso, che tra l'altro è la nota più grave del contrabbasso, come nota di base di tutto il brano. Quindi la forma viene completamente diluita e si entra in quel concetto che Coltrane aveva studiato con Miles Davis, il concetto modale, suonare su una sola scala invece che su degli accordi. Si noti che Coltrane sperimenta questa idea di suonare su una sola scala invece che su degli accordi proprio mentre suona anche i suoi cosiddetti Coltrane Changes, cioè il contrario, gli accordi complicati. Suona due cose opposte nello stesso periodo. Ora, My Favorite Things nella versione Atlantic del 60 è molto nota. Io vorrei farvi ascoltare un frammento che a un certo punto verrà fatalmente sfumato perché le esecuzioni sono lunghissime, della versione registrata al Festival di Newport il 7 luglio del 63. C'è McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso e Roy Haynes siede alla batteria al posto di Elvin Jones, che stava scontando una pena per tossicodipendenza. È un'esecuzione straordinaria dove sentirete questo elemento indiano, anche del solismo di Coltrane con il sax soprano, quasi da invasato, è una musica completamente nuova destinata a cambiare la storia del jazz.

Eccolo il tono incantatorio di My Favorite Things del quartetto di John Coltrane, in questo caso dal Festival di Newport. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
1: Uncle Train senza fiato, letteralmente, col sax soprano, all'epoca certamente non uno strumento tra i più usati o certamente non tra i privilegiati dei sassofonisti. È servito anche a questo il grande genio di Coltrane. Cambiamo completamente genere, ma rimaniamo nella leggenda. Questo brano non ha bisogno di molte presentazioni.

6 minuti e 10 di tre accordi e quando finisce si pensa, ma è già finita, questa è l'anima del capolavoro. Bob Dylan, Like a Rolling Stone, The Highway 61 Revisited del 1965, vi lascio con questa bella musica scelta da Corrado Antonini per noi, The Band, The Night They Draw All Dixie Down, secondo disco datato 1969 del gruppo canadese americano The Band, Ricky Denko alla voce e alla chitarra, Robbie Robertson. Finisce qui questo bel pomeriggio di Montmartre, Lorenzo De Finti vi saluta e lascio volentieri il microfono a Sergio De Laurentiis per K. Un caro saluto a tutte e a tutti voi.

0: non ti aspetti.
1: Mancano un po' di secondi alle 17. Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Oggi abbiamo una puntata particolarmente ricca. Partiamo dal rapporto tra l'arte e la moda attraverso una mostra che si è aperta pochi giorni fa al Palazzo Reale di Milano. Dalí e la moda, ne parleremo con la curatrice Laura Bartolomé Roviras. Per i nostri anacardi, le segnalazioni delle 17:20, daremo uno sguardo ad un importante festival di casa nostra, il FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, che da domani ci terrà compagnia ogni giorno con i suoi spettacoli, le sue performance, con i suoi incontri con gli artisti, da domani fino a domenica 11 ottobre. Avremo il piacere di ospitare Simon Waldvogel del comitato direttivo del Festival FIT. E piccolo bonus, avremo anche dei biglietti omaggio per uno spettacolo di domenica. Maggiori informazioni verso le 17:20. Lo studio Ghibli o Ghibli, scopriremo come si pronuncia, un'importante casa di produzione giapponese, è una delle realtà più importanti degli ultimi 40 anni nell'ambito dei film di animazione. Lo studio Ghibli o Ghibli è al centro della prossima puntata di Sherlock che andrà in onda sabato alle 10:35. Il collega Mario Fabio ci anticiperà qualcosa. Poi, per i nostri consigli, andremo alla scoperta di una recente opera a fumetti dalle caratteristiche molto particolari. Ci racconterà tutto, o quasi, il giornalista Gianmaria Tammaro. E infine, con Stefania Carini, attenta osservatrice dei fenomeni televisivi e non solo, scopriremo che non ci sono più le spie di una volta, nel consueto appuntamento di Cappa e Spalla in chiusura di programma. In apertura invece ci affidiamo a delle belle sonorità di jazz gitano, manouche come si dice in gergo, solo che non siamo sulla Senna, siamo sul Tevere con Pierluigi Siciliani in arte Pigi e questa sua Batou Manouche.

0: E abbiamo sentito PG con questa Bateau Manouche. Si diceva prima del rapporto fra arte e moda, e vediamo questo rapporto attraverso l'opera di un grande artista del secolo scorso, Salvador Dalì, che è protagonista appunto di questa mostra al Palazzo Reale di Milano, Dalì e la moda. Si è aperta pochi giorni fa, il 24 settembre, e si chiuderà alla fine di gennaio del 2027. Per parlarne abbiamo il piacere di ospitare la curatrice di questa mostra, e cioè Laura Bartolome Roviras. Benvenuta.
1: Grazie, grazie, buonasera.
0: Allora, cominciamo subito dal descrivere un po' questo personaggio veramente fuori da qualsiasi schema. È difficile anche descriverlo, dire semplicemente che è un pittore. Non è stato solo un pittore, è stato un uomo d'arte. E quindi come confluisce tutto questo nella mostra che lei ha curato?
1: Eh sì, è difficile forse descriverlo, come dice lei, è stato un uomo d'arte, e infatti questa mostra è un'opportunità anche per scoprire l'artista totale che lui fu, no? È un po' come lui si è coinvolto non solo con la pittura o il disegno, la scultura, ma anche con ambiti che forse uno può pensare che sono lontani dall'arte come la moda, no? Allora diciamo che lui ha cercato di lasciare il suo segno ovunque gli è stato possibile, no? Questo credo che è stata la sua sfida e ci è riuscito, sì.
0: Ecco, parliamo proprio di questo rapporto, cioè tra Dalì e la moda, che cosa c'era? Perché è vero che lui era molto attento a tutta una serie di dettagli, elementi legati quindi al vestire, all'ornamento, lo vediamo spesso nelle sue opere.
1: Eh sì, certo, è questo proprio quello che si può capire prima in questa mostra. Per dire come lui era attento al vestirsi, al travestirsi, agli abiti, e come ne è stato attento dalla sua infanzia. Il percorso inizia proprio con dipinti che lo mostrano anche a lui, autoritratti che lo mostrano dalla sua infanzia, con abiti e scelte molto particolari, come tutto questo evoluziona, e come con Gala, la sua moglie, loro sono tanti attenti alla sua scelta negli abiti, nella moda, proprio per costruire l'immagine del sé, sia individuale o sia di coppia. Questo è uno degli aspetti fondamentali che si fa capire in mostra, è come questa importanza già nelle scelte della moda. Anche abbiamo portato in Italia per la prima volta una rappresentazione ampia del suo guardaroba, e così facciamo capire meglio quali siano state queste scelte che ha fatto Dalì e anche che ha fatto Gala.
0: Laura Bartolome Roviras, in quanto curatrice, quanti materiali ha dovuto selezionare? Cioè, quanti documenti, quanti elementi ha avuto a disposizione?
1: Tanti, infatti, perché in mostra sono oltre 200 opere, ma direi che la principale particolarità è che sono molto diverse. Vuole dire che il visitatore ci troverà dipinti, disegni, anche fotografie, perché le fotografie sono molto importanti per far capire tutto questo che abbiamo visto finora, ma anche abiti, gioielli, anche il visitatore troverà gioielli. Allora abbiamo dovuto fare una scelta ampia, trasversale, un po' per far capire anche il suo coinvolgimento nell'ambito della moda, e che ci fa capire allo stesso tempo questo artista trasversale, questo artista totale. Allora, sono più di 200 opere, tra le quali 145 provengono da noi, dalla Fondazione Gala Salvador Dalì a Figueras.
0: Senta, secondo lei questo suo modo appunto di guardare alla moda, al corpo femminile, in un qualche modo ha dettato la linea per quello che è successo dopo? Cioè, è stato ha anticipato le tendenze? Come la vede?
1: Infatti da lì è attento al corpo umano, infatti dai suoi primi dipinti, questo si capisce nelle pinture già degli anni 20. E infatti in mostra c'è una pintura che è molto importante, che ci fa capire tutto questo, che è il Manichino di Barcellona, è un dipinto dal 1926 nel quale da lì esplora il corpo femminile, ma anche i manichini, che sono quello che collega la
0: Certo.
1: sua arte anche con la moda. Allora, forse la cosa più interessante è scoprire come tutto questo che viene messo in prima nei suoi dipinti si trasforma anche e evoluziona verso la moda, perché da lì infatti ha fatto del corpo un campo di esplorazione sia per la sua arte, sui dipinti, per la sua arte più tradizionale o per le sue creazioni nell'ambito della moda.
0: Laura Bartolomé Rovira, se lei ha appena citato alcuni elementi da vedere, insomma, nella mostra, ce ne cita ancora un paio, giusto per dire, dovete assolutamente guardare con attenzione questo o quell'altro.
1: Io direi che forse una delle cose più importanti, che forse già ho citato, è questa selezione del guardaroba di Dalì e Gala, perché è un prestito molto importante che abbiamo fatto noi. È la prima volta, come ho detto, che viene in Italia e non è così facile rifare un prestito di questi abiti, perché sono così fragili e preziosi. Poi direi cinque gioielli, che sono tra i primi che Dalì ha disegnato nel 1949 e che sono anche un prestito così speciale, perché sono pezzi così, così, così delicati, e che ci fanno capire anche come il corpo umano è centrale in questa creazione, perché sono, le conoscerete, l'occhio del tempo, le labbra di Rubino. Allora, tutte queste parti smembrate della fisiologia umana che sono trasformate in gioielli. Sono molto belli e interessanti di guardarli e sfruttarli in qualche senso.
0: Ecco, ricordiamo. Prego, scusi.
1: Sì, e anche vorrei aggiungere una cosa che è molto particolare in questa occasione, è che è la prima volta che facciamo un collegamento di questo tipo, ma grazie alle maison di Schiaparelli, Chanel, Dior e Rabanne, abbiamo avuto l'opportunità di mettere accanto l'opera di Dalì qualche creazione contemporanea di queste ultime di queste ultime anni, voglio dire, accanto l'opera. Questo ci fa vedere come Dalì è ancora di attualità e come gli stilisti contemporanei continuano a cercare in qualche modo o a ispirarsi nell'opera di Dalì. E questo è anche molto prezioso da vedere in questa mostra.
0: Ecco, questo e tante altre cose potrete vedere appunto all'interno di questa mostra che si tiene al Palazzo Reale di Milano. Si è aperta il 24 settembre, si chiude il 31 gennaio 2027. C'è tempo, ma non tantissimo tempo, quindi se siete interessati, evidentemente, ecco, ritagliatevi almeno, che ne so, 2 o 3 ore, un pomeriggio, per andare a vedere questa bella mostra Dalì e la moda. Ne abbiamo parlato con Laura Bartolomé Rovires, la curatrice della mostra, che naturalmente ringraziamo tanto. Buona serata, Laura Bartolomé.
1: Buona serata, le ringrazio tanto.

0: contemporanea. È una manifestazione importante che, insomma, ha avuto anche un prologo. Infatti ci sono state due serate, ieri e l'altro ieri, con il concerto performativo Maybe a Concert della cantante e autrice di casa nostra, di Raisa Avilés. Diamo uno sguardo quindi a questo nutrito programma del FIT, che si snoderà fra il Foce e il Laca Lugano e che si concluderà domenica 11 ottobre. Almeno una ventina di proposte di vario genere, pensate, per un pubblico molto molto ampio. Ne parliamo con l'attore, autore teatrale, nonché parte integrante del comitato direttivo del FIT, Simon Waldvogel. Benvenuto Simon.
1: Benvenuto, grazie, grazie mille.
0: Allora Simon, prima di entrare proprio nelle pieghe, diciamo così, del programma 2026, qual è o quali sono i concetti principali che vi hanno guidato nell'allestimento del programma, o per citare la direttrice artistica del FIT Paola Tripoli dalla presentazione sul sito del FIT, come è stato costruito il vostro Atlante?
1: Quindi già sai, se dici Atlante, se usi questa parola. Diciamo che appunto, come dicevi tu, Paola, anche nel suo editoriale, direttrice del FIT Festival, parla del teatro come luogo per raccogliere le fonti. E io partirei da questo, insomma, perché uno, se pensa al teatro, pensa a un luogo dove si esagera, dove si inventa, dove si gioca in qualche modo. Ed è così, insomma, lo è. Però in questo momento, quando si è pensata alla curatela di quest'anno, abbiamo osservato la realtà della nostra società, di questa società che sembra che stia impazzendo a una velocità folle, in cui sembra quasi che chi ha il governo, insomma, chi gestisce i poteri forti, stia spettacolarizzando la violenza, dove sembra veramente di vedere un grande show. Uno show molto tetro, diciamo. E allora ci siamo chiesti: ma il teatro perché non può essere quel luogo dove raccogliere appunto queste fonti, in cui mostrare la realtà? E quindi da lì è nato tutto il discorso sulla curatela di quest'anno, che appunto ha invitato, come dicevi tu, artiste di diverse discipline, non solo di teatro, a raccontarci, a creare una sorta di mappatura, di Atlante di quest'odio contemporaneo, di questa velocità della nostra società. Ovviamente le tematiche sono forti, quest'anno abbiamo anche un'eclisse che in qualche modo racconta un po' questo FIT Festival come immagine, quindi questa oscurità che arriva, ma dopo l'eclisse si torna sempre alla luce, e quindi anche gli spettacoli sono alternati tra spettacoli più densi e più leggeri, insomma.
0: Ecco, Simon, cominciamo subito col dire che, appunto, l'abbiamo già anche accennato, il FIT propone molti tipi diversi di esperienze. Per orientarci, quali sono i filoni principali, le performance, gli incontri, come li organizzate?
1: Come dici tu, appunto, ci sono diversi linguaggi artistici. Siamo sempre nel branch del contemporaneo, però abbiamo spettacoli che sono iper teatrali, quindi la parola, la prosa, abbiamo la danza, abbiamo la performance, quindi un po' a cavallo tra la danza e il teatro, abbiamo spettacoli di concerti immersivi, feste di musica elettronica e anche spettacoli ibridi tra il cinema e il teatro. Ad esempio apriamo domani con uno spettacolo che non vede degli attori fisicamente sul palco, ma trasmessi in diretta da Johannesburg in Sudafrica.
0: Ah, molto interessante, mi sa che ci torneremo, perché appunto nel corso dei prossimi giorni avremo modo di tornare sulle proposte del FIT. Parliamo di alcuni dei primi appuntamenti. Cosa ci puoi consigliare, Simon, tra questi incontri? Quali sono i primi appuntamenti da marcarsi?
1: Ma appunto, come ti dicevo, forse la nostra apertura domani alle 18 al Foce Kids, che è questo appunto lavoro documentario, non so esattamente come definirlo, live streaming in diretta di questi ragazzi nati negli anni 2000 appunto in Sudafrica, Johannesburg, che attraversano la città e la rincarnano attraverso i loro desideri e raccontano anche la storia, la memoria di quel luogo. Tutto questo appunto con il pubblico che guarderà in diretta questi ragazzi che in presa diretta attraversano la città, una sorta di film creato in diretta, e saremo

0: tra l'altro collegati anche con un altro teatro a Basilea, il Caserne di Basilea, perché appunto lo trasmettiamo in diretta come prima nazionale. E poi posso anche consigliare, ovviamente sempre per l'apertura di domani, che è la nostra apertura del festival, un concerto immersivo di musica elettronica che si chiama Aishusha, del polistrumentista e videomaker Halil Entati, che esplora invece le tradizioni e la storia delle sonorità delle ninne nanne tunisine, della musica folcloristica della Tunisia, ma la trasforma poi in chiave elettronica, quindi di fatto il pubblico sarà in piedi, un po' seduto, avvolto da schermi a 270 gradi, con appunto l'artista Halil Entati che performerà in diretta musica elettronica su queste immagini, ed è davvero un lavoro strepitoso.
1: Ecco Simon, sembra che ci siamo messi d'accordo, in realtà no, perché domani avremo un'intervista proprio con Halil Entati a cura di Tiziana Conta, e quindi torneremo sull'argomento in apertura di K. Domanda interessata, poi capirai perché è interessata. Cosa ci puoi dire dell'omino del pane e l'omino della mela dei fratelli Caproni, dello spettacolo della domenica 4 ottobre?
0: Allora, appunto, come dicevi tu, abbiamo pubblico, la nostra programmazione copre un vasto pubblico, e questo spettacolo di Fratelli Caproni è assolutamente uno spettacolo per tutti e per tutte, da tutte le età, e specialmente per i più piccoli. È uno spettacolo molto divertente, di clownerie, di gag, pantomime. E ci saranno questi due buffi personaggi che abiteranno il palcoscenico, che vogliono preparare un pranzo per i bambini e le bambine che sono in sala, ma si accorgeranno di non avere niente, o forse hanno solo una pagnotta e una mela, e scopriranno all'interno di questi alimenti che ci sono dei piccoli omini, gli omini del pane, gli omini della mela, che fanno diverse cose. Ecco, non dico di più, però c'è davvero da sbellicarsi dalle risate domenica pomeriggio.
1: E allora ci tornerò fra pochissimi secondi. Prima di tutto ringrazio Simon Waldvogel per la disponibilità, grazie mille, ci sentiremo ancora presto, credo.
0: Va bene, grazie, ciao.
1: E allora, dicevo che c'ho qualcosa ancora per voi per il fit. Sì, ho 6 biglietti in omaggio proprio per l'omino del pane e l'omino della mela dei fratelli Caproni, per questo bello spettacolo per tutta la famiglia, in scena domenica 4 ottobre alle 16 al Teatro Foce. I primi 3 che ci contatteranno con un messaggio sul nostro numero WhatsApp 079-382-6765 riceveranno 2 biglietti a testa.

0: Nel 1985, due capi scuola dell'animazione giapponese fondarono lo studio Ghibli. Isao Takahata, maestro del realismo storico e sociale, Hayao Miyazaki, poeta del fantastico e del sogno. Due sguardi complementari uniti da un'amicizia antica e dalla voglia di raccontare il mondo attraverso il disegno animato. Charlot segue i loro passi, dal viaggio di documentazione in Svizzera per Heidi nel 1973 fino allo studio Ghibli, per scoprire come da una matita nasca la magia di un intero universo. Con Andrea Fontana, sceneggiatore e autore di fumetti, tra i massimi esperti italiani di animazione giapponese, e Luigi Paolo Zeni, iamatologo e curatore d'arte al Museo Rittberg di Zurigo. La matita incantata dello studio Ghibli, a cura di Mario Fabio. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Conclusa la maratona sui bilaterali 3 al Consiglio degli Stati, il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto di accordi con Bruxelles. Tra gli ultimi, il ritorno della Svizzera nel programma universitario Erasmus+, da Berna, Anna Valenti.
3: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus Plus dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herzog, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi, chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce ai timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
2: Vasta operazione internazionale della FedPol, 3 arresti e 8 perquisizioni in Spagna, Grecia, Regno Unito e Romania, con il sequestro di 5 server e il recupero di almeno 110 terabyte di dati rubati. Lo comunica l'Ufficio Federale di Polizia e il Ministero Pubblico della Confederazione, precisando di aver smantellato una struttura informatica utilizzata da un'organizzazione cybercriminale che tra ottobre 2023 e giugno 2025 ha sferrato una serie di attacchi contro diverse società svizzere. In Svizzera 800.000 anziani si sentono almeno occasionalmente soli. Per quasi 150.000 persone sopra i 60 anni, il senso di solitudine è invece particolarmente marcato. Sono cifre che emergono da un sondaggio di Prosenectute in occasione della Giornata Internazionale delle Persone Anziane, sondaggio che comunque rileva una buona integrazione per la maggioranza degli anziani. Il fenomeno interessa soprattutto vedove e vedovi, persone divorziate o separate e chi dispone di un reddito basso. Rinviato a giudizio in Ticino il docente attivo in passato in una scuola media del Bellinzonese, arrestato in marzo. Sul 37enne pendono le accuse di violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli e ancora somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose e messa a disposizione di un veicolo a motore a un conducente privo di patente. Fatti avvenuti tra l'autunno del 2024 e il marzo di quest'anno. Un'ondata di proteste è in corso da questa mattina in Francia e coinvolge gli studenti liceali delle maggiori città, come Parigi, Marsiglia, Strasburgo e molte altre. I dimostranti criticano in particolare il sovraffollamento delle classi e chiedono migliori condizioni nel settore dell'istruzione pubblica. Più di 600 al momento le persone fermate. Il governo francese ha attivato una cellula di crisi. E poco fa dagli Stati Uniti si è appreso che la Casa Bianca ha di nuovo escluso i giornalisti della CNN dalla copertura di una trasferta di Donald Trump. Si inasprisce così lo scontro fra il presidente e l'emittente All News, accusata dallo stesso Trump di diffondere false notizie. Domani solo in parte soleggiato a sud, nuvolosità variabile a nord con qualche rovescio sparso.

0: Una sensazione sciocca, Dumb Feeling con May Semones, brasiliana no, americana con origini giapponesi. E qui c'è un indizio che ci porta proprio al nostro appuntamento con il lancio di un prodotto RSI, nel caso specifico un nostro prodotto, nel senso che vogliamo anticiparvi qualcosa di Charlot, che andrà in onda sabato mattina alle 10.35 e in replica domenica alle 14.35. Anche se già dal titolo, dal sottotitolo, mi sembra abbastanza chiaro dove andiamo a parare. La matita incantata dello studio Ghibli, Hayao Miyazaki e Isao Takahata, maestri dell'animazione giapponese, ce ne parla il collega Mario Fabio. Benvenuto.
1: Buonasera Sergio, avrei voluto dire Serginio, buonasera Serginio, ma a questo punto dico Sergio San.
0: Sergio San, va bene, mi piace. Allora andiamo avanti, Mario San.
1: Sì, sabato mattina parleremo di studio Ghibli, o Ghibli che dir si voglia, dato che in Giappone lo pronunciano così, Ghibli. E perché dedicare una puntata allo studio Ghibli? Innanzitutto perché proprio sabato sera a Bellinzona, al Teatro Sociale, ci sarà un concerto dal titolo Il sogno di Miyazaki, con musiche tratte dai suoi film. E fra l'altro si è conclusa domenica scorsa una retrospettiva al MUDAC di Losanna dedicata a Isao Takahata, che è stato soprattutto all'inizio un po' il maestro di Miyazaki, tutto questo molto prima che poi i due fondassero lo studio Ghibli. E fai conto che il 19 e il 20 settembre scorsi al Festival Japan Matsuri di Bellinzona c'era la mangaka Yumiko Igarashi, la mamma della serie animata Candy Candy, che forse io e te non abbiamo seguito con assiduità, ma che è stata una serie di culto in quegli anni. E insomma, sono tutti tasselli di un puzzle che comporranno la prossima puntata di Charlot, dedicata proprio allo studio Ghibli.
0: E a questo punto, Mario San, dobbiamo sapere chi sono gli ospiti di questa puntata.
1: Allora, Sergio San, saranno il saggista e critico cinematografico Andrea Fontana, tra i massimi esperti italiani di cinema d'animazione giapponese, tra l'altro coautore insieme a Enrico Azzano di un bel volume proprio sullo studio Ghibli, l'animazione utopica e meravigliosa di Miyazaki e Takahata, pubblicato da Bietti nel 2024. E con Andrea Fontana ci sarà anche lo yamatologo e curatore del museo Rittberg di Zurigo, Luigi Paolo Zeni, che fra l'altro è della Svizzera italiana e che insieme a Cristian Esposito aveva curato una bella mostra tenutasi a Lugano un paio d'anni fa dal titolo Buon compleanno Heidi, 50 anni della serie animata, un'esposizione che ha celebrato lo storico anime del 1974 diretto appunto da Takahata e con i disegni di Hayao Miyazaki e di Yoichi Kotabe, una mostra che ha portato alla luce materiali d'archivio inediti e soprattutto schizzi legati al viaggio preparatorio che i tre fecero nel 1973 sulle Alpi svizzere. Quindi Heidi ha delle basi solide proprio grazie a questo viaggio.
0: Heidi sempre nei nostri cuori, qui posso dire qualcosa in più perché me lo ricordo bene.
1: Anch'io c'ho l'album a casa.
0: Perfetto. Allora Mario, hai già citato questo nome. Tra le varie ragioni per cui insomma questa puntata è così ricca, c'è anche l'intervista che hai avuto la fortuna di poter fare a Bellinzona con la disegnatrice, la mangaka Yumiko Igarashi. Dici qualcosa di più?
1: Sì, Yumiko Igarashi, classe 1950, quindi fai conto che ha 76 anni, eppure questa cosa ovviamente non si sentirà nell'intervista che stiamo per sentire, è un'anteprima di quella che poi passerà all'interno di Charlot, ma indossava un abito rosso a pois bianchi con un vistoso fiocco e sui capelli aveva un cerchietto con due orecchie da coniglio di peluche, ecco, per farti capire il personaggio. Yumiko Igarashi, che si è affermata fin da giovanissima come una delle illustratrici più riconoscibili del fumetto per ragazzi, i cosiddetti shoujo, vale a dire i manga pensati per un pubblico di ragazze adolescenti. A partire dal 1980 esplode la sua popolarità grazie alla serie animata di Candy Candy, da lei disegnata e diventata un cult generazionale in Italia, in Francia, ma anche in Spagna, e a cui poi seguirà Giorgi.
0: Senti, dimmi se sto sbagliando clamorosamente. Mi sembra di ricordare che il tratto inconfondibile è quello dei grandi occhi luccicanti, capelli, abiti che svolazzano, insomma, un'eleganza quasi da illustrazioni d'epoca. So che qui a Kappa ci hai portato in anteprima appunto un frammento di questa intervista. In particolare, cosa le hai chiesto?
1: Sì, la disegnatrice di Candy Candy in più di un'intervista ha raccontato di non essersi resa conto all'epoca di quanto i suoi personaggi fossero popolari all'estero. Allora le ho chiesto come ha scoperto di essere così famosa e poi anche perché il pubblico europeo dal suo punto di vista ha amato così tanto Candy, ma anche Georgie, che di fatto sono due orfane, e Candy un'orfana americana di inizio Novecento.
0: Sentiamo cosa ti ha risposto.
2: Sì, io non sapevo del grande successo che la serie animata di Candy stava avendo in Europa. Me ne sono resa conto solo quando sono venuta in azienda a parlare della possibilità di far uscire il manga di Candy Candy in Italia. E allora ho pensato, quindi il mio lavoro verrà tradotto e pubblicato anche all'estero. È stato lì che me ne sono resa conto. E poi alla fine, una volta pubblicato, ha venduto tantissimo. Così mi hanno comunicato che mi avrebbero invitata in Italia e ho pensato, wow, che cosa incredibile. Personalmente penso che il contenuto della storia, cioè il fatto che una ragazza cresca senza lasciarsi sconfiggere dalle disgrazie e dalla sfortuna, abbia in sé un'energia che è universale, che può arrivare a tutti, comune a tutto il mondo. Ho sentito davvero che la luminosità e la determinazione, l'allegria e la forza d'animo di una ragazza come Candy prima e Georgie poi avrebbero potuto dare energia e grande forza a tutti.
1: E sia Candy che Georgie sono bionde, sono orfane. Georgie è sicuramente più adulta di Candy Candy. Com'è cambiato, se è cambiato, il modo di immaginare questi due personaggi e di disegnarli?
2: Candy aveva un pubblico di lettrici e di lettori che andava più o meno dalla prima elementare fino alla prima media. E quindi c'erano anche delle cose che non si potevano disegnare, dei veri e propri tabù. Penso, per esempio, a tutto ciò che era ritenuto troppo sexy e altre cose del genere. In Candy cercavo di evitarle il più possibile quando disegnavo. E questo mi ha creato un po' di frustrazione, per cui con Georgie ho pensato, questa volta voglio disegnare tutto. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di Candy e Georgie, i due personaggi sono molto simili. Ormai il mio stile si era consolidato e quindi perché cambiarlo?
1: Candy e Georgie hanno fatto piangere intere generazioni di ragazze, ma entrambi questi personaggi avevano anche una grande forza. Cosa serve davvero per emozionare il pubblico e come vanno lette le lacrime di questi due personaggi, come una debolezza o come una forza?
2: Non è una questione di punti di forza o di debolezza. Sono lacrime che sgorgano dal cuore. Quindi è qualcosa di completamente naturale. Penso che siano lacrime che vengono fuori perché voglio che anche le lettrici e i lettori piangano insieme a me.
0: Allora, Mario San, torniamo a noi e a questo bel appuntamento con Charlot. Lo ricordiamo, è per sabato alle 10.35, poi in replica alle 14.35. C'è tanto Giappone, c'è ovviamente insomma un bel osservatorio su questo mondo dell'animazione, degli cartoni animati, con questa piccola anticipazione di intervista. C'è qualcos'altro che ci puoi anticipare oppure abbiamo detto tutto?
1: No, lasciamo la sorpresa a questo punto.
0: Almeno una, giusto, hai ragione.
1: Lasciamo la sorpresa a chi ci ascolta di scoprire cosa questa puntata di Charlot regalerà, soprattutto credo a chi ama il cinema d'animazione, ma non solo, perché poi spesso viene considerata l'animazione come un'arte di serie B. grazie a questi due giganti dell'animazione mondiale, non solo giapponese, abbiamo invece capito che non è assolutamente così.
3: E la cosa verrà ancora più confermata, ve l'assicuro, ascoltando appunto la puntata di Sherlock che è prevista per sabato e domenica. Grazie mille Mario Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a te Sergio.

0: una delle tante, tante grandi canzoni di Burt Bacharach, questa What the World Needs Now Is Love, nella versione di Sun Kil Moon e il gruppo Amoeba dall'album dell'anno scorso, Sun Kil Moon and Amoeba Volume 2. Adesso abbiamo un'altra meravigliosa voce. Diciamo che Sun Kil Moon forse non ha preso come modello, che ne so, Dionne Warwick e compagnia bella, però ha interpretato in maniera molto molto personale e interessante questo classico di Burt Bacharach. Qui abbiamo invece proprio una delle più belle voci della musica jazz degli ultimi anni, Cecile McLaurin-Salvant, con questa Anything But Now.
1: One, two, one, overthinking, one, two.

0: Kappa.
1: C'è un'altra città al mondo, oltre a Parigi, che può fregiarsi del titolo di città dell'amore e contemporaneamente di città dei lumi, della ragione? Potrei sbagliarmi, ma non risulta. Allora facciamo volentieri un salto nella capitale francese per raccontare una storia che ci possa dare un po' il polso della situazione sia per l'amore che per la ragione. Un giovane ventenne americano sbarca pochi mesi fa a Parigi con un grande carico di aspettative amorose. Si chiama Braden Eric Peters, ha 20 anni, bicipiti ben scolpiti, un ricciolo sulla fronte, assomiglia vagamente a un giovane Christopher Reeves, ve lo ricordate, lo sfortunato attore che diede il suo bel volto a Superman. Cosa fa di mestiere Braden Eric Peters? È un influencer, streama, come dicono i giovani, e cosa streama, cosa illustra nei suoi video? Le sue infallibili ricette, mosse, mossette, sorrisini, per rendersi irresistibili con il gentil sesso. Partendo da questi presupposti, primo, se una donna non cede al suo fascino, cito, deve essere necessariamente lesbica. Due, le donne francesi avranno il raro privilegio di godere della sua irresistibile presenza. Perché lui è clavicular, questo è il nome d'arte dello scintillante influencer dell'amore, versione manosfera, e cioè quella comunità online in cui si rivendica il ruolo del maschio, che è naturalmente predatore, maschio ingiustamente discriminato a causa dell'influenza delle perfide femministe. Il nostro clavicular arriva a Parigi con una bella maglietta attillata, con un vistoso I love Paris, e la prima cosa che fa è cominciare a dispensare, a favore di camera naturalmente, mosse, mossette e sorrisini alle avvenenti parigine che, nel suo piano, gli cascheranno ai piedi, nessuna esclusa. Qualcosa non funziona. Contrariamente alle attese, Clavicular comincia a collezionare un due di picche dopo l'altro. Più o meno cortesi, ma parliamo sempre di due di picche. Incredulo, Clavicular comincia a dare segni di insofferenza. In un post afferma: «Sono venuto a Parigi per ristabilire la sua vecchia reputazione di città dell'amore, ma sfortunatamente i francesi non mi danno una mano». Passano le ore, la frustrazione aumenta. «Pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato per sconvolgere i francesi, ma ho scoperto che sono semplicemente dei puzzoni scostumati». La traduzione non è proprio letterale, ma rende l'idea. Pochi giorni dopo il trionfale sbarco, lo scornato Clavicular abbandona con le pive nel sacco la città dell'amore, assente per lui, e dei lumi non ancora spenti del tutto, fortunatamente per il resto dell'umanità, per tornare nei nativi e amati States, in cui per la cronaca è stato accolto con un'accusa per stupro.

0: con queste anteprime, chiamiamole così, Michel Ndegeocello sta facendo venire l'acquolina in bocca a tanti, tanti appassionati di musica. La grandissima bassista, in questo caso l'abbiamo ascoltata con Lien Lavas, in questa rilettura di un pezzo di tanti anni fa, del 1984, di Syda Garrett e Dennis Edwards, Don't Look Any Further, bellissima versione. E mi sa che il nuovo album di Michel Ndegeocello sarà davvero, davvero notevole. Speriamo bene, insomma, speriamo di scoprirlo presto, presto. Adesso invece andiamo a scoprire una cosa che ci interessa da vicino. Perché? Perché ne abbiamo già parlato pochi minuti fa, cioè abbiamo parlato proprio di una scuola molto importante, che è quella dell'illustrazione giapponese. E adesso con Gianmaria Tamaro lo sentiamo subito. Benvenuto Gianmaria.
1: Ciao, ciao, eccoci.
0: Allora, esperto di fumetti, andiamo proprio in Giappone, ma non solo, perché il libro che ci presenta Gianmaria è un libro molto, molto interessante, con delle caratteristiche molto particolari. Prima di tutto parliamo di Nambanjin. Cosa vuol dire Nambanjin?
1: Letteralmente significa barbari del sud, è un termine che veniva utilizzato proprio per indicare gli stranieri, e ci avvicina immediatamente a quella che è la storia di questo fumetto, scritto e disegnato a quattro mani da Cyril Pedrosa e da Taiyo Matsumoto, che insomma si concentra sulla storia di questo marinaio portoghese che nel 1540 circa, stiamo parlando di questo personaggio che si chiama Fernando, finisce sulle coste giapponesi. Quindi abbiamo questa storia che viene raccontata due volte, prima da Pedrosa nella sua parte e poi da Matsumoto. Stiamo parlando di un volumone di 500 pagine a colori, quindi c'è spazio assolutamente tanto per i disegni quanto per le parole. Pedrosa è uno dei grandi autori occidentali, molto apprezzato, uno dei suoi fumetti più importanti è Portugal. In passato ha lavorato anche nell'animazione, in particolare ha lavorato negli studi Disney francesi, e tra l'altro, piccola curiosità, ha realizzato dirigendolo dei veri e propri trailer animati per il lancio di Nambanjin. E Matsumoto invece è uno dei mangaka più importanti della sua generazione, è stato influenzato anche da autori occidentali. Tra le sue opere più importanti sono Ping Pong, Sunny e da ultimo Tokyo Igoro, che è un manga che affronta proprio il mondo editoriale, come vengono costruite le riviste di manga e come vengono gestiti, tra virgolette, gli autori. Dall'incontro di Pedrosa e Matsumoto è nato questo fumetto di cui stiamo parlando.
0: Ecco, la data, torniamo sulla data perché è interessante, 1543, non è casuale, giusto? Non è stata scelta così a caso.
1: Sì, è più o meno il momento in cui si crea un contatto tra la cultura occidentale, in realtà tra quello che stava succedendo in Occidente con la pirateria, i mercanti e quindi i viaggi in mare, e la cultura giapponese. Questa storia che viene raccontata da Pedrosa e Matsumoto si concentra e si focalizza proprio sul momento in cui queste due culture entrano in contatto. C'è più volte all'interno del fumetto quasi un richiamo a quello che sarà il futuro. Questo è solo un primo contatto, poi continueranno ad arrivare, è inutile ignorare quello che è il progresso, il futuro, l'apertura verso il resto del mondo. Quindi indubbiamente questo è un fumetto con un suo significato.
0: Senti Gianmaria, come lo collochiamo? Cioè, la critica come lo ha accolto?
1: Guarda, ne parlavamo anche prima fuori onda, tutti più o meno partiamo da "è bellissimo", arriviamo al capolavoro. Chiaramente parliamo di un fumetto importante, prima dicevo che è lungo 50. 100 pagine, quindi è bello corposo, e la cosa interessante, anche per questo è stato apprezzato particolarmente dalla critica, è che non c'è nessuna grande forzatura per quanto riguarda gli stili. Mi spiego meglio. Pedrosa ha fatto il suo fumetto e Matsumoto ha fatto il suo fumetto. Il fumetto di Pedrosa si legge da sinistra a destra, come tutti, insomma, i fumetti occidentali, mentre quello di Matsumoto da destra a sinistra, perché appunto è un manga. Queste due storie poi si incontrano al centro del volume con una doppia pagina disegnata stupenda che ritrae il mare. Quindi abbiamo tra le mani uno dei fumetti più interessanti, se non più belli, di questi anni.
0: Piccola curiosità, come si sono incontrati? Come hanno fatto nascere questa collaborazione?
1: Piccolo dettaglio, proprio sia diciamo così, nello spazio di Matsumoto che nello spazio di Pedrosa, proprio all'inizio ci sono delle note, non voglio chiamarli editoriali, ma ci sono queste note firmate da entrambi, dove viene raccontato proprio questo incontro. Si sono conosciuti durante un'edizione del Festival di Angoulême in Francia, parliamo di diversi anni fa, più di 5 anni fa, intorno, se non sbaglio, al 2019. E in quel momento si sono scambiati i contatti, hanno cominciato a scriversi, a parlarsi, e oggi vediamo il frutto di questo loro incontro.
0: Quindi Gian Maria, ricordiamo il titolo di questo bel librone, Nanban Jin, è un'opera scritta e disegnata a quattro mani, ricordiamo Cyril Pedrosa e Taiyo Matsumoto, un libro che è stato già, insomma, ampiamente incensato e mi sembra che sia il caso di continuare a incensarlo anche attraverso le tue parole. Naturalmente
1: Assolutamente sì.
0: ti ringraziamo per la disponibilità e ti auguriamo una buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Beh, le novità scelte oggi per noi da Corrado Antonini sono abbastanza spettacolari. Prima abbiamo sentito Michel Ndegeocello, Lien Lavas con Don't Look Any Further. Qui abbiamo Father John Misty con The Expanded Universe, gran bella canzone.
1: Kappa.
0: Allora, adesso ci spostiamo in Inghilterra, idealmente, non proprio fisicamente, nel senso che non so nemmeno dove è la nostra collaboratrice Stefania Carini, che è qui per noi per il nostro K e Spalla. Benvenuta Stefania.
2: Sono a Milano.
0: Ok, cioè, va bene.
2: Poi piacerebbe di più essere a Londra, ma sono a Milano.
0: La prossima volta ce la giochiamo meglio, magari diciamo che sei vicino agli headquarters dell'M5 o qualcosa del genere. Insomma, perché parliamo di questo? C'è un motivo molto specifico ed è relativo ad una delle serie di maggiore successo di cui vogliamo parlare. Appunto, Stefania, tu cosa hai scelto? Sentiamo.
2: Ho scelto Slow, che è questa serie inglese ambientata appunto a Londra e nel mondo delle spie di Londra e non solo, diciamo. Tra l'altro interessante perché come dire, è un periodo in cui Londra è diventata uno dei set maggiori delle serie TV. Cos'è qua interessante? È che siamo alla sesta stagione di uno dei successi maggiori di Apple TV, è una serie ispirata a dei libri come quelli di James Bond, però è l'opposto di James Bond, quantomeno a livello di immagine e immaginario del suo protagonista, perché anche qua c'è un grande attore, Gary Oldman, che interpreta insomma il capo di questi Slow Horses, cioè dei ronzini, cioè delle spie che sono state messe in un angolo in quello che viene chiamata la casa del pantano, cioè una casa sporca, lurida. Sono i reietti delle spie del servizio interno inglese, perché hanno combinato qualche casino, perché non sono più adatti, perché hanno fatto degli errori, e a capo c'è questo Jackson Lamb, che ecco, se James Bond è raffinato, intellettuale, affascinante, tutto quello che può essere, come dire, la spia come ce la siamo immaginata grazie appunto a Bond, Jackson Lamb è l'opposto, è una vecchia spia della guerra fredda, che ha vissuto sicuramente grandi tragedie che qua e là emergono. Detto questo, è sporco, è brutto, usa flatulenze e rutti per mettere in difficoltà chi ha davanti, beve, ma non beve il martini, non beve i cocktail raffinati, beve nel senso di bere, cioè al limite dell'alcolismo. Eppure, qual è la cosa interessante? È che lui e i suoi ronzini, che dovrebbero essere un po' i reietti, quelli a parte, che non dovrebbero giocare il gioco vero delle spie, paradossalmente diventano invece elementi chiave per sventare piani criminali contro la sicurezza inglese e non solo. Certamente è un gioco narrativo molto interessante, però ci dice tanto di come è cambiato il nostro mondo, forse.
0: Ecco, c'è una morale, diciamo, in questa. Ci potrebbe essere una morale. Alla fine magari verremo salvati più da Jackson Lamb che non da James Bond. Potrebbe andare così.
2: Beh,
0: chi lo sa?
2: Sì, e poi soprattutto diciamo che loro si muovono molto al confine, e soprattutto il mondo che descrivono è un mondo in cui sono saltate anche le regole della guerra fredda, non solo quelle, ma anche quelle che ci siamo dati dopo tra spie, no? Sappiamo benissimo che le spie, cioè non ti puoi fidare di una spia. Jackson Lamb a un certo punto dice: vabbè, ma se sei una spia hai finto la tua morte almeno una o due volte, per forza, fa parte del mestiere, no? E qua però la questione è che davvero è impossibile capire da dove può arrivare la minaccia e chi c'è dietro la minaccia, perché il mondo in cui viviamo oggi è molto più confuso, i vecchi amici non sono più amici, vecchi nemici non si sa bene cosa sono, forse sono di nuovi nemici, cioè non è un caso che nell'ultima stagione c'è questa coppia di killer che inizia

0: è interessante, ma una figura come Jackson Lamb è forse quella che ci può salvare, proprio perché nella confusione lui ci vive.
1: Ecco, possiamo dire che appunto sono stati molto abili nel cogliere subito anche l'air du temps, come si dice, i produttori, gli autori di Slow Horses, e in un certo senso hanno subito fotografato, poche ore dopo, mettiamole in questi termini, i vari cambiamenti sullo scenario, sullo scacchiere internazionale.
0: Sì, secondo me c'è, come in molte serie americane, inglesi appunto, ma non solo, ormai europee, uno studio del reale molto, molto puntuale. Si vede in ogni stagione che ci sono almeno due o tre fatti reali che hanno ispirato quella stagione, così come nei libri, no? Che evidentemente l'autore si chiama Mike Herron. Evidentemente anche lì c'è stato uno studio, no, di quella che è la situazione odierna, partendo anche dalla cronaca. Ecco, se fosse magari James Bond viveva anche di un immaginario, poi ovviamente di un immaginario cinematografico, ecco qua forse c'è un aspetto di cronaca in più, o semplicemente, come dire, riconosciamo quel caos e quella confusione della casa del pantano, la riconosciamo come il mondo in cui viviamo adesso, cioè non distinto tra buoni e cattivi, alleati e nemici, ma al contrario, una sorpresa in ogni stanza di quella sgangherata casa si può nascondere un assassino e non sappiamo chi lo manda, questa è la verità.
1: Allora Stefania, per metterti a tuo agio e per concludere il nostro intervento, una piccola previsione a proposito di un signore che abbiamo citato più volte, James Bond, visto che stiamo cercando il nuovo James Bond, secondo te quanto andranno in questa direzione, cioè in un'attualizzazione di una figura così stereotipata, se vogliamo, come James Bond, e come riusciranno eventualmente i vari autori, i vari produttori? Ricordiamo che il brand è stato acquistato sostanzialmente da Amazon. Secondo te c'è qualche possibilità di vedere un James Bond un po' più vicino a Jackson Lamb?
0: Guarda, questo non lo so, nel senso che il personaggio è un personaggio seriale, ha una sua riconoscibilità, però ad esempio l'ultimo James Bond che abbiamo avuto, Daniel Craig, giocava molto su una fisicità, su scene d'azione, su una sua fisicità che altri Bond non avevano avuto, quindi a seconda dell'attore effettivamente cambia, certo, anche un po' Bond, e ovviamente lo cambia anche a seconda della situazione attorno a Bond, evidentemente, tant'è che tra i vari nomi si fa il nome anche di Jack Lowden, che è, come dire, il giovane, la giovane spia di successo che si ritrova invece nel pantano, cioè si ritrova mandata a dover subire le angherie di Jackson Lamb. Ecco, lì mi sembrerebbe un filino troppo fare, anche se le voci dicono che insomma potrebbe anche essere papabile, mi sembrerebbe un filino troppo, perché insomma il cerchio si chiuderebbe troppo in fretta. Però sicuramente Bond, al di là di come lo rappresentiamo, con magari alcune sue caratteristiche che continueranno a esserci, perché è un po' come Batman e Superman, non è che gli puoi, certo, togliere tutto, non gli puoi togliere il costume del tutto, sicuramente lo devi adattare alla confusione, al caos e anche, come dire, davvero al pantano in cui ci troviamo adesso. In questo senso è molto interessante anche un libro che è uscito da poco di un giornalista, Antonio Taglia, che si intitola La guerra segreta, Putin e Trump contro l'Europa. Ecco, se ci pensiamo, un titolo come questo qualche anno fa sarebbe stato impensabile, e invece raccontiamo ormai, giornalisti raccontano anche questa dimensione. James Bond non può non tenerne conto, sicuramente.
1: Giusto. Allora Stefania Carini, grazie mille per essere stata con noi, per il tuo pezzo. Ricordiamo, il punto di partenza è Slow Horses, grande serie inglese con un grandissimo Gary Oldman, e non solo, ci sono degli ottimi attori, un lavoro di squadra veramente notevole. Grazie mille ancora Stefania.
0: Grazie a voi.

Il signore è sempre impegnato, Mr. Busy Busy, scritto come lo diciamo, ma è evidentemente è semplicemente una grafia per il busy inglese. Ecco, questa era la voce di Justina Lee Brown dalla Nigeria, un pezzo dell'anno scorso da un album intitolato Echoes of Home. Siamo arrivati alle 18:26, quindi in chiusura di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione.

0: Modem.
1: Mi ricordo montagne verdi.
2: E nous passons à l'objet suivant. Débat d'actualité, canicule et sécheresse. Nous allons traiter les interpellations suivantes. 26, 40, 73. Un été caniculaire de tous les records. Combien de temps le Conseil fédéral va-t-il rester les bras croisés?
3: 26.41.05. Maßnahmen gegen Hitze, Trockenheit und für mehr Klimaschutz. Nicht später, jetzt.
2: 26.41.01. Le conseiller fédéral Albert Rushdie pris au dépourvu par le changement climatique. Quand des mesures efficaces seront-elles enfin mises en place?
3: 26.41.07. Langzeitschäden und Gefahren der Dürre, was tut der Bundesrat?
2: 26.40.93, s'adapter à la sécheresse. 26.41.29, exploiter l'énergie, adapter les infrastructures, accélérer les procédures, soulager les travailleurs.
4: What about sunrise? What about rain?
5: Für uns war die Hitze, die Auswirkung der Hitze nicht überrascht.
6: Per noi gli effetti del caldo non sono stati una sorpresa, davvero no. Lo scorso anno abbiamo approvato un'analisi dei rischi climatici dalla quale emerge che anche in Svizzera, con 2/3 del territorio fatto di zone montane, il rischio maggiore per la popolazione non sono le colate detritiche, le cadute di massi, ma il caldo. E non è neanche la prima volta che ve lo dico qui.
5: Auch das sage ich hier nicht zum ersten Mal.
7: Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi.
8: Iniziamo da Berna oggi e dal Parlamento. Ieri c'è stato un lungo dibattito sulla canicola e sulla siccità. Nella copertina ne abbiamo sentito alcuni passaggi, una sorta di resa dei conti dopo l'estate torrida che abbiamo trascorso tra una parte dell'arco politico, sostanzialmente il centro-sinistra, e il ministro dell'Ambiente, l'UDC Albert Rushdie, che si è dovuto difendere dall'accusa di aver sottovalutato l'emergenza o le emergenze di questi ultimi mesi. Il dibattito politico non si è di certo chiuso ieri, la crisi climatica rimane uno dei grandi temi di questo periodo storico, con conseguenze anche sull'agricoltura, e noi proprio di questo vogliamo parlare oggi: l'estate secca e torrida e le ripercussioni sulle coltivazioni e sui raccolti. Anche perché tutto questo si ripercuote poi sugli scontrini dei nostri acquisti alle casse e su quello che poi troviamo nei nostri piatti. Lo faremo con due ospiti. Saluto dapprima Marco Bassi, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
8: Lei è presidente della FOFT, la Federazione Ortofrutticola Ticinese, qui in studio con noi. Do il benvenuto a Stefano Ginelli.
10: Buongiorno.
8: Agronomo e docente di produzione vegetale al Centro Professionale del Verde di Mezzana. Prima di affrontare con voi questa tematica, vi propongo di ascoltare un reportage realizzato nel Canton Berna al momento della raccolta autunnale delle patate. Partiamo dunque da questo simbolo, da questa regina dell'agricoltura svizzera, poi largheremo lo sguardo all'insieme del settore ortofrutticolo con i nostri ospiti. Prima però vi portiamo appunto in piena campagna nel Canton Berna, il maggior produttore di patate del nostro paese. Un campo in mezzo alla campagna bernese e un trattore che traina lentamente una raccoglitrice di patate. Una volta raccolte, le patate vengono scaricate in diverse casse di legno. Siamo a Rubigen, tra Berna e Thun, in un campo che appartiene all'azienda di Beat Rieser, orticoltore e allevatore, alle prese da mesi ormai con siccità e alte temperature.
11: È stata un'estate molto impegnativa, una vera sfida. Le patate non sopportano le temperature elevate, per loro oltre ai 20 gradi diventa un problema e hanno bisogno d'acqua. Abbiamo dovuto irrigare senza sosta, 10 volte di più rispetto agli altri anni. E lo abbiamo dovuto fare di notte, di giorno non funziona. Sarebbe uno shock per le piante e poi l'acqua evapora subito. Irrigare vuol dire anche essere organizzati tecnicamente con le tubature, insomma, molto lavoro in più.
8: Per motivi tecnici, Beat Rieser non ha potuto negli scorsi mesi irrigare tutti i suoi campi. Il raccolto ne ha risentito, con una differenza netta tra campi irrigati e campi rimasti senza acqua.
0: Hier dieses Feld, wo wir jetzt stehen, da hier konnte nicht bewässert werden.
11: Non abbiamo potuto irrigare questo campo dove ci troviamo qui a Rubigen. Le patate che raccogliamo sono molto piccole. E poi abbiamo avuto anche un altro problema: la presenza di un parassita che ha attaccato i tuberi. La qualità delle patate è davvero molto scarsa. Possiamo venderle solo come cibo per animali.
8: E questo significa anche una perdita finanziaria per l'azienda di Beatriser, perdita che verrà perlomeno in parte coperta da una specifica assicurazione contro la siccità. Dai campi passiamo ora ad un ufficio nel centro di Berna.
9: Mein Name ist Christian Bucher und ich bin Geschäftsführer der Branchenorganisation Swiss Patat.
8: Produttori e commercianti di patate hanno una propria associazione di categoria, Swiss Patat. Christian Bucher ne è il direttore.
9: Wir rechnen mit einem Ertragsrückgang von die 25% gegenüber.
10: Al momento, rispetto alla media degli ultimi anni, stimiamo un calo della produzione pari al 25% a livello svizzero. È la peggiore stagione da 60 anni a questa parte.
9: Und wir haben so tiefe Erträge wie seit 60 Jahren nicht mehr.
8: Allora, negli anni 50 e 60 del secolo scorso, il problema non era la canicola, ma le tecniche di coltivazione, che nel frattempo sono notevolmente migliorate e che oggi permettono di regola raccolti ben maggiori rispetto a quelli di questo 2026.
9: Wir haben als Branche hier auch reagiert.
10: La nostra associazione di categoria ha reagito. Abbiamo modificato gli standard minimi per la commercializzazione, permettendo la vendita anche di patate più piccole. Va detto però che ci sono dei limiti. Per la produzione di patatine fritte, ad esempio, ci sono delle misure minime da rispettare.
9: In durchschnittlichen Jahren ist unser Selbstversorgungsgrad bei 85%.
10: Normalmente la nostra autosufficienza per quanto riguarda la produzione di patate è dell'85%. Ciò vuol dire che importiamo anche in anni senza canicola. Nell'anno in corso la nostra autosufficienza è calata al 70-75%. Per questo abbiamo dovuto aumentare le importazioni in arrivo in particolare da Germania, Paesi Bassi e Francia.
9: Diese Kartoffeln kommen vor allem aus Ländern wie Deutschland, Niederlande und Frankreich.
8: Paesi che hanno sofferto pure loro a causa della canicola, ma che sono tra i maggiori produttori in Europa, con la possibilità di poter esportare anche in anni difficili, con conseguenze anche sui prezzi, in leggero aumento in media nel nostro paese.
12: Grazie mille.
8: Qui siamo al mercato di Berna, davanti a Palazzo Federale, e qualche preoccupazione c'è.
13: Qui troviamo della verdura davvero di buona qualità e siamo pronti anche a pagare per questo. Temiamo però che far la spesa qui possa diventare ancora più caro.
14: È un problema che ci tocca da vicino. Questa estate mi ha colpito vedere i vicini che innaffiavano il loro giardino e poi non c'era abbastanza acqua per i contadini. In futuro il problema dell'acqua non farà che acuirsi. Questa prospettiva mi preoccupa anche perché nostro figlio è appena nato.
8: Un bimbo che dorme pacifico nel suo passeggino. Torniamo ora da Christian Bucher, direttore dell'associazione di categoria, perché per le patate, ma anche per altri tipi di prodotti agricoli, la scienza si sta muovendo.
10: In Europa ci sono aziende specializzate nello sviluppo di nuovi tipi di patate, più resistenti al calore e alla siccità. È un lavoro molto impegnativo. Per un nuovo prodotto di questo tipo, che in parte troviamo già sul mercato, ci possono volere anche 15 anni di esperimenti di laboratorio. Questo tipo di ricerca si sta facendo anche a livello svizzero. Con l'Ufficio Federale dell'Agricoltura abbiamo sottoscritto un accordo. L'obiettivo è quello di fare in modo, entro il 2040, di avere l'80% delle nostre patate resistenti alle alte temperature.
9: 80% der Schweizer Kartoffeln mit solchen robusten Sorten zu produzieren.
8: Ritorniamo ora sul campo dall'orticoltore Beatriser. Anche lui fa in parte uso già ora di patate più robuste.
6: Questo è di certo un anno estremo. Non so se l'anno prossimo ci ritroveremo nella stessa situazione. Constato però che le estati torride sono diventate una regola ormai. Per avere dei raccolti accettabili non ci resta che affidarci alle tubature e alle irrigazioni. A volte ho l'impressione che la popolazione non abbia una buona immagine di noi contadini. Si vogliono i prodotti svizzeri, belli, freschi, al mercato, ma poi si borbotta quando lavoriamo di notte per irrigare i campi. Amo il mio lavoro, ma poi devo fare fronte a queste lamentele. Non è il modo giusto di affrontare le sfide di questi anni. Si ha un'immagine sbagliata del nostro lavoro.
0: Ist nicht das Richtige.
8: Fin qui Beatrice, agricoltore del Canton Berna, c'è amarezza, lo abbiamo sentito, c'è preoccupazione nelle sue parole. Partirei proprio da qui, Marco Bassi, lo ricordo, lei è presidente della Federazione Ortofrutticola Ticinese. Dopo un'estate di questo tipo, qual è lo stato d'animo di chi lavora nel vostro settore?
12: Ma intanto ci tengo a fare una precisazione, non sono il presidente, lo ero, della FOFT, della TIOR, sono il direttore.
8: Va bene. Anche da direttore, che
12: mi
8: stato d'animo c'è
12: fare magari prima un preambolo e portare a conoscenza in pratica di tutti che sicuramente abbiamo anni estremi, ma usciamo da un anno appena passato, che è il 2025, dove abbiamo battuto tutti i record di raccolta sia di patate che di carote. E quindi in primavera, quando noi in Ticino iniziavamo a raccogliere le nostre patate precoci, avevamo ancora montagne, diciamo pure montagne, di patate vecchie, e le patate nuove chiaramente c'erano delle restrizioni. Il calibro che superava, la patata che superava 60 mm di calibro andava da foraggio. Quindi, come detto, usciamo da un estremo e entriamo in un altro. Come ci si sente? Beh, l'abbiamo sentito, bisogna lavorare di notte per ottenere qualche cosa e poi si viene magari anche criticato. E questo è peccato, ma grazie anche alle trasmissioni come voi si porta a conoscenza il lavoro che fa quotidianamente l'agricoltore per poter dar da mangiare alla propria popolazione.
8: Ecco, va detto che l'estate, ma anche queste ultime settimane sono state generalmente più secche oltre Alpe che non in Ticino. Stefano Ginelli, lei è docente alla scuola di Mezzana, ma è anche consulente per gli agricoltori. Sullo stato d'animo del momento cosa ci può dire?
15: Diciamo che c'è forte pressione, un anno così ha cambiato un po' le carte in tavola. Fino al 2025 abbiamo sempre avuto delle settimane di canicola, una, due, tre consecutive, con poi delle lunghe pause di tempo favorevole. Quest'anno sono stati tre mesi consecutivi che hanno messo in ginocchio le colture e a seguire i produttori. Quindi un anno che ci fa riflettere su quali saranno poi le annate seguenti.
8: Ecco, messo in ginocchio le colture, lo abbiamo sentito anche nel servizio, per esempio per quanto riguarda le patate c'è stato un calo del raccolto del 25% circa. Marco Bassi, possiamo dire che la diminuzione dei raccolti ortofrutticoli è quest'anno generalizzata?
12: Ma inizierei soprattutto dalla patata e dalla carota primaverile. Come ho detto prima, ripeto, abbiamo avuto delle condizioni veramente molto favorevoli fino a metà giugno per la crescita, e non solo di patate e carote, ma in generale tutte le colture a livello, diciamo, oltre che ticinese, anche nazionale. Quindi fino a metà giugno abbiamo conosciuto delle condizioni di produzione altamente favorevoli, con delle rese molto, molto, molto buone. Come ha appena detto Stefano, da lì via abbiamo poi assistito a tre mesi critici, direi molto critici, ed è la prima volta che capita, non si conoscevano. Va detto che in orticoltura, e parlo prettamente dell'orticoltura, ad oggi qualsiasi orticoltore è organizzata e si è organizzato nel passato per poter irrigare i propri campi, perché la verdura, se non la irrighi anche in un anno normale, non arrivi a raccolto. Quindi su quello noi ci siamo organizzati anche in passato. Naturalmente la problematica è che l'acqua disponibile magari in pozzi vecchi oggi non c'è più, ma abbiamo la fortuna di avere almeno nel piano di Magadino un lago sotto i nostri piedi e di poter pompare e quindi, diciamo così, salvare le nostre colture o comunque portarle a maturazione e raccolto.
8: Cosa, Stefano Ginelli?
12: La problematica non è tanto la siccità che noi abbiamo subito quest'anno, ma è effettivamente il calore, il grande calore che abbiamo avuto per più mesi, e questo ha messo in crisi tutto il nostro sistema, soprattutto quello della coltivazione in serra o in colture coperte, che possono essere anche tunnel.
8: Ecco, parliamo proprio di questo, apriamo questo capitolo, quello sulle serre. Stefano Ginelli, diciamo, i profani in materia pensano alla serra come uno strumento per l'agricoltura coperta in inverno, invece serve anche in estate. Ecco, sì. Cosa succede in una serra in un'estate come quella che abbiamo appena vissuto?
15: In una serra ben organizzata e moderna, come ce ne sono diverse in Svizzera e molte in Ticino, il proprietario ha investito e quindi ha messo in atto degli strumenti. Ci sono degli strumenti in grado di tenere le piante in ottima condizione quando esternamente le condizioni invece sono avverse alle piante, quindi sistemi di fertirrigazione in grado di dare l'acqua quando serve alle piante, o sistemi in grado di umidificare l'aria, abbassare la temperatura dell'aria, come i più moderni e recenti sistemi a fog ad alta pressione, in grado di nebulizzare delle micro gocce nell'ambiente che, evaporando grazie al calore dell'aria, sottraggono, quest'acqua evaporando sottrae energia e temperatura dall'ambiente, e quindi le piante possono beneficiare da un lato di una maggiore umidità e dall'altro di un'inferiore temperatura.
8: Ecco, Marco Bassi, viste le temperature di queste estate, il sistema funziona sempre?
12: Sarebbe bello, bellissima risposta. No, purtroppo, cioè, adesso Stefano ha portato un esempio di mezzi tecnici e tecnologici per poter migliorare le condizioni di crescita di una pianta, ma naturalmente quando di fuori abbiamo, adesso dico 33 gradi come li abbiamo vissuti in passato, all'interno abbiamo sempre qualche grado in meno, che possono essere 30 o 31, tutto cresce bene normalmente. Quest'anno in diverse occasioni, in diverse giornate, abbiamo toccato i 38-39 gradi, di conseguenza la temperatura all'interno della serra, anche se è qualche grado in meno, è comunque molto alta per le colture che abbiamo. E all'interno di una nostra serra noi coltiviamo anche animali, diciamo insetti utili, e fra gli insetti utili c'è anche il bombo che procede poi alla fecondazione. Quando è così caldo fanno fatica anche loro a volare, e non avendo fecondazione poi non abbiamo prodotto o molto meno prodotto. Quindi sì, una sfida, un'estate molto impegnativa, con delle rese molto inferiori rispetto a quello che si può fare in un anno normale. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo in un qualche modo organizzarci e vedere come affrontare il futuro, perché sono convinto che gli anni estremi ancora ne avremo, e ne avremo diversi e sempre di più.
8: Ecco, Marco Bassi, in estate impegnativa avete dovuto anche lavorare di più, immagino, e i prodotti quindi cosa vuol dire? Che sono più cari?
12: No, il mercato a livello nazionale, o diciamo il prezzo, viene fissato sempre a livello nazionale su quello che è la frutta e la verdura, in base a diciamo la necessità del mercato e la produzione che abbiamo. Quindi è una regola di mercato che fissa poi il prezzo. Quindi quest'anno, con delle rese molto inferiori e delle richieste, perché poi col caldo una bella grigliata, vabbè che non si poteva accendere i fuochi, ma magari in insalata si mangiava più volentieri che la minestra, c'erano dei consumi più alti che quelli che conosciamo regolarmente durante un anno normale. Quindi una richiesta molto alta con una produzione più bassa ha portato ad un prezzo chiaramente superiore a quello che conosciamo nella media degli anni precedenti. Va però detto che tutto questo è legato a dei costi, lo abbiamo sentito anche prima, bisogna lavorare di notte per poter raccogliere qualche cosa, con dei costi molto superiori e delle rese inferiori. La differenza di prezzo che abbiamo avuto quest'anno a nostro favore della produzione comunque non va a chiudere quel gap, quella differenza di costo che abbiamo in un anno normale.
8: Quindi è un anno in perdita.
12: Dire che è un anno in perdita sarebbe un po', vabbè, direi di no. È un anno in perdita per quello che concerne la coltura sottoserra a partire dal mese di giugno. Come ho detto prima, fino al mese di giugno abbiamo veramente avuto un anno eccezionale in positivo, quindi i calcoli si tirano comunque al 31 dicembre. Direi che sicuramente dipende dalla coltura che un orticoltore ha, ma che nella media adesso per la cooperativa che io rappresento siamo comunque diciamo su una buona media e non dobbiamo piangere.
8: Stefano Ginelli, veniamo anche a quelle che potrebbero essere anche altre soluzioni, non soltanto le serre, l'abbiamo sentito anche nel servizio del Canton Berna, c'è il tema delle sementi per prodotti più robusti, capaci di resistere alla siccità, alle alte temperature. Ecco, da questo punto di vista a che punto siamo in Ticino e in Svizzera?
15: Sicuramente da anni siamo all'avanguardia nell'applicazione, nella coltivazione di varietà adatte al nostro clima. Vengono selezionate a livello mondiale da grosse aziende varietà adatte a vari climi, e quello che facciamo noi in Ticino è provare ogni anno nuove varietà moderne, all'avanguardia, sia resistenti a nuove malattie, nuovi virus, sia resistenti alla siccità e alle nuove condizioni. E quello che fanno i coltivatori è cercare di rimanere veramente in prima linea, e quindi ogni anno si provano per ogni coltura, che siano insalate, pomodori, cetrioli, patate, nuove varietà moderne che spesso vengono donate in cambio di un lavoro di ricerca che viene fatto realmente nel campo. Quindi i produttori svizzeri e ticinesi si mettono al fianco della ricerca come AgroScope per provare sul campo le nuove varietà.
8: Ecco, AgroScope è l'ufficio, diciamo, federale che si occupa di questo tipo di ricerche. Stefano Ginelli, nuove sementi, sì, e poi il gusto del prodotto?
15: Il gusto è uno degli elementi essenziali che viene valutato insieme alle altre caratteristiche dette prima. Se il prodotto non è buono, il cliente non lo compra e non lo mangia, quindi sicuramente è uno degli aspetti principali al di là delle rese. Anni addietro, decenni fa, si guardavano soprattutto le rese perché si viveva in un contesto più di bisogno alimentare. Oggi diamo molto peso alla qualità di quello che mangiamo, e quindi i produttori lo sanno e danno grandissima importanza a questo aspetto.
8: Ecco, Marco Bassi, si sta guardando anche all'utilizzo di altre sementi per altri prodotti, non so, le leguminose, per esempio fagioli, lenticchie, ceci, si pensa di coltivarle anche da noi?
12: Tratta comunque di colture, di campi colture, non di orticoltura, ma sicuramente ci dobbiamo rendere conto che queste condizioni che noi abbiamo qua le possiamo trovare da altre parti del mondo e dicono molto lontano da qua, in Italia, al sud dell'Italia, e quindi va guardato un po' che cosa si coltiva lì in quelle condizioni e si adegua praticamente quello che attualmente noi coltiviamo alle condizioni che da altre parti del mondo già ci sono. La tecnologia ci aiuta sicuramente, non solo nella ricerca di qualche cosa di nuovo, ma anche la conoscenza di quello che viene fatto. Si è già provato, si stanno facendo delle prove con delle leguminose che da qui da noi sono poco coltivate, sono comunque anche un alimento importante per l'uomo. E sì,
8: può essere una via, uno sbocco di mercato.
12: Che qualche giorno pianteremo i datteri.
8: Tieniamo i datteri. E Stefano Ginelli, vedo però, guardandomi in giro, ci sono sempre più ulivi.
15: Sì, esatto, il tema è interessante, è clima che cambia e nuove colture. Ci sono settori un po' in difficoltà negli ultimi anni, mi riferisco fattispecie alla viticoltura, per esempio alla vendita del vino, per vari motivi. E i produttori hanno pensato di volgere lo sguardo ad altre colture come l'olivo e non da ultimo gli agrumi. Quindi iniziano a essere piantati i primi piccoli agrumeti, tentativi per vedere se
8: limoni, arance.
15: Esatto.
8: Può starci?
15: Ci può stare sicuramente, perché il trend climatico è in quella direzione. Vedremo se saranno in grado di adattarsi poi a eventuali ritorni di freddo. Questo non è da escludere, perché non avremo 20 gradi di temperatura media sicuri. La temperatura media è salita di qualche decimo di grado negli ultimi anni, ma abbiamo comunque dei ritorni di freddo, e piante sensibili, che possono essere sensibili come gli agrumi, anche in questo caso bisogna scegliere delle varietà in grado di adattarsi a eventuali periodi più freschi invernali.
8: Lei ha parlato anche del vino, anche lì ci sono possibilità, cioè non solo il Merlot.
15: Esatto, l'occhio è già stato posto su altri vitigni, meno precoci e quindi in grado di adattarsi alle nuove temperature, perché l'uva, al di là del grado zuccherino, ha bisogno di condizioni climatiche, il fresco invernale di agosto e settembre a cui eravamo abituati, per sviluppare aromi che sono fondamentali nel vino, e altri vitigni meno precoci, che verranno quindi raccolti non in agosto ma di nuovo in settembre, saranno in grado di sviluppare questi aromi mantenendo un'eccellente qualità dei vini.
8: Però per sostituire ci vuole qualche anno, non è una cosa così facile.
15: Esatto, da che si pianta una barbatella per avere il vino ci vogliono almeno 5 anni.
8: Marco Bassi, siamo quasi in conclusione, una penultima domanda. Davanti all'emergenza climatica anche il settore dell'agricoltura è chiamato da anni a fare la sua parte, in altre parole a ridurre le proprie emissioni di CO2. Se guardiamo al recente passato, secondo lei da questo punto di vista si poteva fare di più?
12: Allora, va detto che nell'orticoltura, soprattutto nelle coltivazioni in serra, dove CO2 in passato ne veniva consumato e molto, soprattutto per poter riscaldare le serre durante il periodo invernale, primaverile ed autunno, è stato fatto moltissimo, sono stati fatti dei grandi investimenti. Non si usa più energia fossile per la maggior parte delle serre high tech, ma si è allacciati all'inceneritore di Giubiasco. Quindi questo qua è un segno molto tangibile di quello che è stato fatto. La prima serra è stata allacciata all'inceneritore già nel 2013. Sì, è un passo oltre a quello, diciamo, in agricoltura. Vabbè, lo sappiamo, dovremmo mettere un filtro alle mucche. Sì. Ma è stato fatto veramente molto. Ci sono pannelli di fotovoltaico praticamente su qualsiasi azienda dove ci sono delle superfici molto importanti, quindi anche con una produzione di energia alternativa. Si inizia a vedere diversi macchinari anche in giro, elettrici o a batteria. viene fatto veramente molto e sono degli investimenti di riguardo.
8: Stefano Girelli, un'ultima domanda. Abbiamo capito, le fattorie sono sempre più tecnologiche, high tech.
15: Sì, esatto, ormai non si può prescindere dalla tecnologia. Ci sono per esempio sistemi a GPS per gestire i campi installati sui trattori, quindi si fa una lavorazione, si fanno lavorazioni di precisione, si fanno concimazioni di precisione, tutto per ottimizzare le risorse, evitare gli sprechi, ridurre l'inquinamento, quindi sicuramente possiamo fare un parallelismo, possiamo unire la tecnologia con quello che sono gli sforzi citati da Marco poco fa per andare incontro a, possiamo definirla, non so, un'emergenza climatica che può essere alle porte.
8: Un'emergenza climatica di cui torneremo sicuramente ancora a parlare anche per altri settori. Ringrazio molto i nostri ospiti per il loro contributo, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
16: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Thank you.

0: Il cinema, nel corso dei decenni, ci ha fatto ridere con argomenti e situazioni che oggi non sarebbero più tollerate. È cambiato tutto, anche il nostro modo di ridere. In 10 puntate, Carlo Amatetti ripercorre 10 film comici che oggi non potremmo andare a vedere e nessuno avrebbe il coraggio di produrre. Quando tutto faceva ridere, a cura di Enrico Bianda. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Le scuole francesi in subbuglio. Buonasera da Luca Berti. Le proteste degli studenti delle superiori in Francia per le condizioni scolastiche hanno visto oggi un'escalation, in alcuni casi si è giunti anche a scontri con la polizia. Quali sono le ragioni di questa protesta? Ne parleremo con la nostra collaboratrice da Parigi. Intanto in Medio Oriente continua a far discutere il caso del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e costretto ad un atterraggio d'emergenza per questa la ricostruzione che ci giunge per l'aggressione del copilota ai danni del pilota, un fatto che sta assumendo anche una valenza politica viste le imminenti elezioni in Israele. Noi ne parleremo evidentemente da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista della sicurezza aerea. E poi Rai Scuola, il canale dedicato ai contenuti educativi della Rai, da oggi chiude. Per noi anche l'occasione di analizzare il ruolo dell'educazione nel servizio pubblico. Toccheremo anche il tema delle terapie geniche prenatali. Lo scopo è di eliminare malattie genetiche gravi prima che si possano sviluppare, ma tutto ciò pone evidentemente dei dubbi etici perché si va a modificare il patrimonio genetico. E poi nel giorno di modificare il patrimonio genetico. E poi nel giorno dedicato agli anziani parleremo di chi vuole rinunciare alla prossima 13ª.

0: AVS.
1: Se delle persone che non ne hanno bisogno sono disposte a riversarle, possiamo ridarlo ai giovani. Difatti il nome iniziale fu Ridare, prima di nominare questo fondo patto generazionale. È proprio l'idea di cercare di ridare.
2: La voce di Marco Netzer, promotore del fondo ticinese, appunto, patto degenerazionale. Ma parleremo anche del delicato momento dell'anzianità in cui si deve rinunciare alla patente, ma anche degli stereotipi ageisti. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Iniziamo dunque dalla Francia, dove da giorni ormai gli studenti protestano contro le condizioni delle e nelle scuole superiori. Questi sono i suoni della protesta, proteste che poi si sono intensificate sempre di più fino ad arrivare a degli scontri con la polizia. Allora, partiti dalla periferia parigina, i moti di protesta si sono allargati a diverse città francesi, vi si sono aggiunti gli studenti di Lille, Marsiglia e Strasburgo. E allora, per parlarne in diretta da Parigi abbiamo la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini. Annalisa, ormai si contano più di 200 licei in agitazione e si registrano casi di violenze sempre più gravi. Cosa sta succedendo?
3: Sì, buonasera a tutti. Hai ragione, proprio questo il salto di livello che preoccupa le autorità francesi. Ci sono tantissimi esempi davvero preoccupanti. Per esempio questa mattina a Marsiglia il preside e alcuni responsabili di un liceo, il liceo Victor Hugo, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, tanto che il personale si è dovuto rifugiare all'interno della scuola mentre intervenivano la polizia e i vigili del fuoco. Ecco, è un simbolo violentissimo che però non è un episodio isolato. Pensate che a Nantes, oggi Nantes nell'ovest del paese, è stato appiccato il fuoco a un liceo, mentre ad Auxelles, nel nord della Francia, un preside è stato ferito all'orecchio da un colpo di mortaio pirotecnico. Ecco, sono tutti episodi che ci parlano di una protesta che ormai sembra davvero fuori controllo. Per darvi qualche cifra, ieri erano più di 350 i licei coinvolti in tutta la Francia, di cui 200, come dicevi tu Luca, nella regione di Parigi, tanto che il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, parla ormai molto apertamente di un movimento in estensione.
2: Sì, notizie preoccupanti. Annalisa, esattamente cosa ha innescato queste proteste e poi cosa ha causato la grave escalation di cui ci stai parlando?
3: Beh, in realtà i problemi sono molto concreti. I ragazzi chiedono più insegnanti, chiedono la sostituzione dei professori assenti, chiedono in realtà soprattutto delle scuole in condizioni migliori. Pensate che in molti istituti superiori i ragazzi raccontano che mancano i professori, ma che mancano anche i tavoli, le sedie, perfino la carta igienica e il sapone, quindi delle condizioni veramente complesse. Secondo me la parola che permette di capire davvero questa rabbia è ingiustizia, perché soprattutto nelle periferie delle grandi città molti studenti hanno la sensazione di non avere le stesse condizioni e quindi poi le stesse possibilità rispetto ai ragazzi che frequentano gli istituti più privilegiati. E poi, per rispondere alla seconda parte della tua domanda, l'escalation è stata causata probabilmente anche dalla reazione molto dura del governo, che è stata vista dai ragazzi come una sorta di repressione.
2: E oggi ha deciso di affrontare quanto sta succedendo anche il governo francese e ci si è messo il premier Le Cornu in persona.
3: Esatto, ha convocato oggi una cellule interministerielle, quindi una riunione di crisi al Ministero dell'Interno, chiedendo anche ai suoi ministri di limitare i loro spostamenti nei prossimi giorni, proprio per permettere ai prefetti e alle forze dell'ordine di concentrarsi sulla gestione della protesta. In realtà la posizione del governo è molto complessa, no? Bisogna riconoscere che esiste un problema nella scuola senza però accettare le violenze, quindi il governo sta cercando di riprendere il dialogo con i liceali. Per esempio il ministro dell'istruzione Edouard Geffray ha annunciato la creazione di una piattaforma nazionale di concertazione per permettere ai ragazzi di segnalare i problemi e di formulare le loro richieste. Allo stesso tempo, però, il governo sta alzando il livello della risposta sul fronte dell'ordine pubblico, perché nelle ultime ore, e lo sentivamo in copertina, la situazione è davvero degenerata. Poi c'è anche una battaglia politica, prettamente politica, perché il governo accusa la France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, di soffiare sul fuoco di questa protesta per cercare di amplificare il movimento, e la France Insoumise, al contrario, accusa il governo di essere troppo duro con i ragazzi. E poi c'è un elemento da tenere veramente sott'occhio nei prossimi giorni, che è anche il più grande timore del governo francese in questo momento, ed è il rischio che la protesta diventi una mobilitazione molto più ampia della gioventù francese. Sta già accadendo in parte, perché oggi gli studenti universitari hanno deciso di unirsi alla protesta dei liceali. Ecco, è proprio questo che preoccupa il governo francese, che la rabbia partita dai licei in realtà trascini con sé anche le università, trasformandosi in una grande protesta generale della gioventù francese.
2: Annalisa Capellini in diretta da Parigi sui moti di protesta studentesca. Noi adesso ci spostiamo, rimaniamo all'estero, andiamo in Medio Oriente, dove il tema è quello che vede un aereo che perde quota, scende rapidamente di quasi 5.000 metri, seguono grida, il pilota perde sangue, alcuni passeggeri si attivano, il copilota, l'aggressore, viene immobilizzato. A bordo ci sono oltre 170 israeliani, due dei quali prendono il controllo dell'aereo fino all'atterraggio a Tabuk in Arabia Saudita. Allora, stiamo parlando, forse lo avrete capito, del volo Fly Dubai, partito ieri da Dubai appunto per Tel Aviv, e questa è la sommaria ricostruzione degli eventi secondo i presenti. Noi ne parliamo con Michele Giorgio, il nostro collaboratore da Gerusalemme. Buonasera Michele. Michele, ti chiedo quali altre notizie abbiamo su questa vicenda e le reazioni che sta suscitando.
0: Beh, buonasera. Innanzitutto diciamo che il premier Netanyahu insiste sulla pista jihadista, anche oggi ha parlato e ha detto che si è trattato di un attentato terroristico che è stato sventato grazie all'eroismo dei passeggeri israeliani e del pilota, il comandante dell'aereo rimasto ferito. Quindi insiste su questa linea, e le notizie arrivano solo da parte israeliana, perché è vero che i sauditi e anche gli emiratini stanno svolgendo delle indagini, ma da loro filtra ben poco. Si sa che l'attentatore o presunto tale è stato portato negli Emirati, però da loro non giunge molto. Invece i media israeliani riferiscono tante. L'ultima notizia che hanno riferito è quella che appunto il copilota omanita avrebbe chiesto ai membri dell'equipaggio, urlato, di ucciderlo. Quindi in Israele prevale ancora questa tesi che si trattava probabilmente di un attentato suicida, e che questo copilota omanita, che era descritto molto religioso, probabilmente era intenzionato a far precipitare l'aereo, a farlo schiantare al suolo.
2: Michele Giorgio, rimane in linea perché ci sono anche degli addentellati politici, ma prima vogliamo anche parlare di un'altra cosa che chiama in gioco questa vicenda, ovvero le regole per la sicurezza aerea. Saluto Mark Rothke, direttore di Avilu, pilota istruttore. Buonasera.
4: Buonasera ai radioascoltatori.
2: Allora, da quello che sappiamo sul volo Fly Dubai si sarebbe potuto consumare una tragedia, l'abbiamo detto. La prontezza del pilota di aprire la porta della cabina di pilotaggio, nonostante fosse ferito, in sostanza è stata celebrata come un atto eroico. Ecco, una porta, quella della cabina, che può essere sbloccata solo dall'interno. Magari ci ricorda perché è così.
4: Sì, la misura nasce appunto dagli attentati dell'11 settembre 2001, e appunto era per non fare che delle persone esterne al cockpit o alla cabina di pilotaggio potessero entrare all'interno del cockpit per poi prendere il comando dell'aereo. Allora lì si era deciso di fare delle porte bloccate, rinforzare le porte e far sì che si bloccano dall'interno. Così solo chi è all'interno può sbloccarle.
2: Quindi solo un pilota o il copilota in questo caso può garantire o meno l'accesso a chiunque.
4: Esattamente, questa era l'idea che c'era sul fatto che appunto terroristi erano entrati dalla parte dei passeggeri dentro nel cockpit. Una volta non c'erano queste misure perché era una porta semplicissima, e dopo l'11 settembre si è deciso di rinforzare queste porte e far sì che si bloccano. Tra l'altro devo prendere un sistema o un piccolo visore tipo le case per guardare chi c'è dietro, oppure negli aeroplani un po' più, diciamo, moderni c'è una telecamera che vede chi c'è dietro la porta, nel senso se qualcuno bussa i due piloti vedono chi è.
2: Però si è scoperto che ogni tanto il pericolo può essere anche all'interno della cabina stessa, in questo caso appunto sembrerebbe che il copilota abbia aggredito il pilota, ma ci fu anche per esempio un caso in cui la porta bloccata risultò in una tragedia, come il volo Germanwings da Barcellona a Düsseldorf fu fatto schiantare dal copilota mentre il pilota era fuori. Cambia qualcosa dopo quell'incidente?
4: Beh, sì, è cambiato anche lì perché si sono resi conto che appunto c'era una piccola falla nel sistema sul fatto che se un pilota rimaneva chiuso da solo nel cockpit e non apriva più nessuno poteva diventare un problema. Perciò dopo l'incidente di Germanwings 2015, se mi ricordo bene, a questo punto hanno detto che ci vuole sempre due persone, lo chiamavano del two person rule, che era una regola quasi assoluta sul fatto che se usciva uno dei due membri dell'equipaggio doveva entrare una hostess, un flight attendant, eccetera eccetera, per far sì che non si lasciava da solo qualcuno nel cockpit.
2: Poi c'è la questione dell'oggetto contundente. Il copilota di Fly Dubai avrebbe avuto un oggetto contundente, forse un coltello. Ci si chiede anche come abbia fatto a introdurlo. La domanda che si fanno anche magari tanti passeggeri è: ma i piloti sottostanno alle stesse regole, gli stessi controlli prima di imbarcarsi di quelli dei normali passeggeri?
4: I piloti, sia equipaggi, piloti, eccetera, non sono esentati dalla sicurezza, anche loro passano i metal detector come li passano i passeggeri, perciò controllano sia i bagagli, sia cosa hanno, eccetera, eccetera. Però bisogna sapere che c'è dell'equipaggiamento a bordo dell'aeroplano che sì, ci sono oggetti contundenti, per esempio c'è quella famosa ascia che serve in caso che l'aeroplano atterra e si piega, si storta tutto, per poter uscire si usa un'ascia, e un'ascia esiste a bordo.
2: Un oggetto pensato per la sicurezza, ma che in alcuni casi può creare qualche incertezza, vuol dire anche che i piloti in qualche modo devono essere selezionati meglio. Anche questo forse era stato un cambiamento apportato dopo l'incidente di Germanwings, insomma un'attenzione a chi va a pilotare l'aereo.
4: Esatto, sì, dopo il 2015 ci hanno sottoposti a dei test psicologici, oltre che alle visite mediche standard che siamo obbligati a fare ogni anno o ogni sei mesi. Molto probabilmente si aggiungerà qualcosa, però prima di fare dei grossi cambiamenti bisognerà terminare l'inchiesta per capire esattamente poi cosa è successo.
2: Senta, in generale qual è il grado di sicurezza dei voli commerciali al giorno d'oggi?
4: Secondo me questo è un caso, e se vediamo quanti aeroplani volano e quanta gente vola, quante compagnie aeree ci sono nel mondo, l'ultima volta che è successa una cosa del genere, parliamo del 2015, sono passati 11 anni, in questi 11 anni io non so quante migliaia o centinaia di migliaia di voli hanno fatto, e perciò la percentuale è veramente minima o esigua, non dico negligibile perché è brutta. Però ricordiamoci che la sicurezza aeronautica non dipende mai da una sola barriera, ci sono diverse barriere per impedire che succeda un caso del genere. Alla fine siamo su un pianeta e di esseri umani strani ce ne sono e forse può succedere, però si fa di tutto in varie misure, in vari controlli per far sì che tutte queste cose si evitano.
2: Mark Roth, lo ricordo, direttore di Avilu, pilota e istruttore, grazie mille per essere stato nostro ospite, buona serata.
4: Grazie a voi, buona serata.
2: E Michele Giorgio, adesso torno da te per i risvolti politici di questa vicenda. Allora, Netanyahu ha definito i passeggeri israeliani che sono riusciti a riprendere il controllo dell'aereo come degli eroi. Il fatto di aver scongiurato un disastro aereo pochi giorni prima del terzo anniversario del 7 ottobre ha suscitato un'euforia nazionale. E poi non solo i passeggeri di rientro, ma anche l'addestramento militare imposto a tutti gli israeliani è stato celebrato dalla popolazione. Insomma, questo episodio sta avendo molti effetti. Allora, come sta influenzando la campagna elettorale Netanyahu queste recenti rivelazioni, e campagna in cui Netanyahu fino adesso era in difficoltà?
0: sicuramente sta influenzando la campagna elettorale, il mondo politico, perché il premier Netanyahu e la sua maggioranza stanno cercando di far passare gli atti di terrorismo che vengono celebrati in queste ore come una dimostrazione della validità della sua politica dell'uso della forza. Netanyahu cerca di far capire, attraverso quello che è il suo contatto anche con i passeggeri, che vanno anche al del suo loro istituzionale, che la sua politica di questa guerra continua, che porta da dopo il 8 ottobre 2023 contro palestinesi, contro arabi, contro gli iraniani, è l'unica soluzione nelle mani di Israele, quindi un Israele forte con una popolazione che deve essere pronta, come hanno dimostrato, fa capire il premier proprio il ruolo della Fly Dubai. E per questo motivo

0: verranno riammessi. Per quanto riguarda i candidati, in queste ore si parla molto di Sami Abu Shamadeh, una figura di forte rilievo nella sua area politica. Sarà squalificato? E se sì, come bisogna interpretare questa squalifica?
1: Allora, la Corte Suprema è riunita da questa mattina, è ancora riunita in questo momento, c'è una trasmissione live sui social che si può seguire, proprio questo dibattito intenso rispetto non solo alla questione di Sami Abu Shamadeh, ma anche degli altri partiti arabi che sono stati squalificati. E naturalmente la questione è molto molto delicata. Abu Shamadeh, che è il leader del partito dell'Assemblea Nazionale Democratica, un partito nazionalista progressista palestinese, viene accusato di aver redatto un articolo dopo il 7 ottobre 2023 che secondo molti, non solo a destra, sarebbe una sorta di apologia del terrorismo. Lui nega decisamente, dice di aver scritto un articolo che è un'analisi di quello che era accaduto. Sta di fatto che contro di lui si è schierato il sempre presente ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir, che tra l'altro oggi è arrivata alla Corte Suprema entrando subito in conflitto con i cittadini arabi che erano lì, rappresentanti degli altri partiti. Quello che si sa al momento è che la Corte Suprema ha in qualche modo suggerito a Sami Abu Shamadeh di ritirare la sua candidatura per evitare di essere squalificato ufficialmente. Questo per non prevedere un precedente per altre situazioni simili, ed è quello che pensano anche altri rappresentanti della comunità araba. Vedremo come andrà.
0: Michele Giorgio in diretta, grazie mille. In Italia, ora dove la RAI chiude a partire da oggi il suo canale televisivo dedicato alla scuola, visibile in chiaro sul canale 57 del digitale terrestre, RAI Scuola sarà spenta per fare spazio ad Italiana, un nuovo progetto editoriale dedicato al racconto delle eccellenze sul territorio. Per chiedere un ripensamento è stato lanciato un appello sottoscritto da oltre 150.000 persone, ma non è servito. Allora sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
2: Una mobilitazione per certi versi sorprendente, se è vero come è vero che Rai Scuola era tra le ultime esperienze in Europa di canale educativo pubblico ancora presente sul digitale terrestre. La tendenza degli ultimi anni è stata di spostare l'offerta a scuola su piattaforme specifiche, mantenendo al massimo qualche rubrica educativa all'interno di canali generalisti o culturali. Telescuola, per riferirci al Ticino e all'allora RTSI, è stata chiusa nel 1992 insieme con la consorella Radio Scuola. Dunque le oltre 150.000 firme che in Italia docenti, insegnanti, studenti, persone comuni hanno apposto per fermare la decisione di Viale Mazzini, peraltro come detto senza riuscirci, accendono qualche domanda. Professor Girolamo Gianneri, docente di didattica dell'audiovisivo allo IULM di Milano, la cancellazione di Rai Scuola, i cui contenuti almeno in parte saranno trasferiti sul web, è una perdita, è un impoverimento culturale secondo lei, oppure è, diciamo, un naturale segno dei tempi, tenuto anche conto dei bassi dati di ascolto?
3: Beh, guardi, la scelta può essere letta sicuramente in diversi modi. Può rappresentare un'opportunità, ma soltanto a determinate condizioni. La RAI, come diceva lei, l'ha motivata richiamando gli ascolti molto bassi. Il dato effettivamente è reale, però fino a un certo punto, perché la funzione culturale, educativa del servizio pubblico non si misura soltanto con lo share. Non a caso, nelle ultime rilevazioni di Qualitel, che è l'indice di qualità dei prodotti televisivi, l'offerta di Rai Scuola aveva ottenuto un voto che era medio di 8 su 10 orientativamente.
2: Ecco, ma quali conseguenze può avere la scelta di chiudere Rai Scuola?
3: Sicuramente il rischio maggiore non è tanto quello di perdere i prodotti, i video, i reportage, gli approfondimenti che sono stati realizzati durante questi anni. Il problema è che lo spazio di Rai Scuola di fatto era molto utile, in quanto rappresentava un presidio di autorevolezza al quale potevano attingere sia i docenti ma anche gli studenti, riuscendo un po' a muoversi nel marasma dell'eterogeneità di proposte che talvolta vanno un attimo guardate con una certa attenzione.
2: Professor Gianneri, ci aiuti a capire su cosa poggia, su cosa poggiava Rai Scuola?
3: Il Rai Scuola si inserisce all'interno di un progetto educativo che è sempre stato della RAI e potrei dire più in generale è sempre stato del servizio pubblico europeo, di intrattenere, di informare ed educare. Per cui Rai Scuola da questo punto di vista si inserisce all'interno di una tradizione

0: formazione che va da trasmissioni come Non è mai troppo tardi di Alberto Manzi a progetti didattici come quelli di Roberto Rossellini fino alla divulgazione scientifica di Quark.
1: Quindi la decisione di sostituirla con Italiana, questo progetto per applaudire le eccellenze del territorio, cosa le suggerisce?
0: Mi suggerisce, questo chiaramente qui entriamo nell'ambito delle opinioni, però mi suggerisce rispetto a Rai Scuola che viene pensato come uno spazio di cultura viva, quindi di sperimentazione anche linguistica sulle nuove forme di educazione. Mi sembra che questa Italiana, della sua impostazione, abbia invece una filosofia un po' diversa, che potremmo riassumere come una sorta di concezione celebrativa della cultura e del cosiddetto Made in Italy. Non a caso, appunto, questo governo ha promosso un nuovo indirizzo scolastico incentrato su questa etichetta del Made in Italy, e quindi mi sembra che si possa inserire all'interno di questa idea di cultura italiana.
2: Queste dunque le considerazioni del professor Girolamo Gianneri sulla scelta della RAI di sostituire, di chiudere RAI Scuola, una scelta che tocca comunque il ruolo del servizio pubblico nell'ambito dell'educazione. E allora io saluto al telefono il responsabile di RSI Edu, Paolo Cortinovis. Buonasera Paolo.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora, abbiamo sentito citare dalla collega Francesca Torrani Tele e Radio Scuola, qualcuno se li ricorderà, chiusi nel 92. Ecco, nel frattempo anche la RSI però non ha rinunciato a questo mandato di educazione.
3: No, beh, direi che comunque nei decenni scorsi, pur non essendoci una vera offerta editoriale in tal senso, molti, gran parte dei contenuti prodotti negli anni a livello radio e televisivo hanno comunque sempre mantenuto un elevato valore educativo e quindi hanno sempre rappresentato sicuramente del materiale interessante anche per la scuola. Poi un altro discorso invece è quando si crea una vera redazione che cerca di andare incontro a questa esigenza ed è lì che poi si parla di RSI Edu.
2: Ecco, una redazione, diciamo così, capitanata da te dal 2021. Anche qui spesso non si parla però di tele o radio, sono altri vettori. Come vi siete organizzati? Cosa fate?
3: Allora, appunto, tutto risale al 2021 quando c'è stata questa volontà di ricreare, diciamo così, no, un'offerta dedicata espressamente alle scuole, diciamo spesso anche alle famiglie, e si è subito coinvolto il Dipartimento dell'Educazione, Cultura e dello Sport Canton Ticino, però tenendo conto delle nuove abitudini di consumo. Quindi la nostra è un'offerta digitale, solo online, i contenuti sono dei video brevi, introduttivi agli argomenti, quindi pensati per avviare una discussione, non per approfondire, e poi teniamo appunto conto del fatto che i ragazzi sono abituati a un linguaggio e a un ritmo veloce e sostenuti. E poi una cosa importante è che la nostra dall'inizio non è un'offerta che vuole coprire le materie, le discipline scolastiche del piano di studio, ma vuole affrontare tutta una serie di argomenti contemporanei e trasversali che oggi sono comunque importanti per lo sviluppo, no? Capire il mondo dell'energia, riconoscere i meccanismi delle piattaforme social, capire come funziona l'intelligenza artificiale, ragionare sulle sfide ambientali. Ecco, questi sono un po' i temi che andiamo a toccare e abbiamo individuato quattro filoni tematici principali che sono società, ambiente, tecnologia e poi c'è tutto un filone dedicato a giovani lavoro dove cerchiamo di dare voce a giovani apprendisti o comunque giovani che si stanno impegnando in un percorso di formazione professionale.
2: Accennavi ai video brevi, alle nuove modalità di fruizione. Come poi vengono messi a disposizione? Vengono anche proposti in classe? Come funziona in sostanza poi la fruizione da parte dei giovani?
3: Quello che cerchiamo di fare noi è di parlare ai giovani con un linguaggio che sia riconoscibile dagli adolescenti, ma puntiamo ovviamente ai docenti, al corpo docente, è tramite loro che possiamo arrivare ai ragazzi ed i nostri quindi sono sempre contenuti pensati per un utilizzo scolastico, per esempio nelle ore di classe o in altri contesti di questo tipo. Quindi diciamo che essendo un'offerta digitale poi è fruibile tranquillamente da qualsiasi dispositivo, dal telefonino all'iPad fino ad arrivare alle lavagne interattive multimediali che oramai sono presenti praticamente in tutte le scuole. La scelta sta chiaramente ai docenti, alle scuole, noi non imponiamo nulla, ci auguriamo e cerchiamo di andare sempre più, come dire, in direzione di quelle che sono le attese, le necessità.
2: Paolo Cortinovis, abbiamo sentito Rai Scuola in sostanza presidiava l'autorevolezza. Dal punto di vista di RSI, però, non c'è solo, diciamo, la vostra modalità, in sostanza questa autorevolezza sull'educazione è, diciamo, è spalmata su altre trasmissioni, funziona così?
3: Giustissimo, infatti ritengo anch'io che ci sia molta autorevolezza nei programmi, negli approfondimenti dell'RSI, sia televisivi che radiofonici, anche digitali, e quindi la nostra intenzione come redazione Edu è, oltre a quella di produrre questi contenuti brevi, è quella di mettere in valore, di mettere in evidenza e di correlare anche tra loro tutti questi materiali che arrivano da RSI Kids, dal Giardino di Albert, Storia Infinita, i grandi documentari o le inchieste di Falò e Patti Chiari, e poi chiaramente tutti i contenuti audio dell'approfondimento di Rete 1, di Rete 2.
2: Paolo Cortinovis, lo ricordo, responsabile di RSI Edu, grazie mille e buona serata.
3: Anche a voi, grazie a voi.
2: E adesso noi voltiamo pagina. Eliminare le malattie prima ancora che abbiano il tempo di svilupparsi, intervenendo nel materiale genetico degli embrioni. La ricerca si innesta ormai su terapie geniche. Anche gli studiosi svizzeri danno il loro contributo in un turbine comunque che solleva anche emotività e questioni etiche. Sentiamo Anna Riva.
4: Certo, siamo ancora in una fase assolutamente sperimentale. E certo, gli accademici che a fini esclusivamente di ricerca alterano il materiale genetico sono pochi, pochissimi a livello globale. Eppure i progressi in questo ambito fanno rumore, molto rumore, per la natura degli studi e le loro implicazioni.
5: Die Gene einer befruchteten Eizelle haben wir ganz gezielt verändert.
4: Lo svizzero Dieter Egli è attivo alla Columbia University di New York. Ai colleghi di SRF spiega come lui e la sua squadra abbiano modificato in maniera mirata i geni di un ovulo fecondato. L'obiettivo è chiaro: individuare e puntare a quei geni che causano malattie.
5: Die Grundlage, die, Logik.
6: Quello che si fa è correggere un errore. Prima si interviene, meglio è.
4: In altre parole, perché aspettare che una malattia si sviluppi? Certamente anche intervenire sui geni di un corpo adulto è possibile, ma il numero delle cellule sul quale si deve lavorare in tal caso è grande e la pratica talvolta non priva di rischi. Diverso è invece il discorso nel caso di un embrione. È questo che Egli ha provato a fare, dicevamo, nel suo laboratorio, a riuscire cioè laddove altri studi, altre ricerche negli anni scorsi hanno fallito. E ci è riuscito, lavorando sul modello dell'anemia falciforme e su un gene che regola i valori del colesterolo. C'è riuscito, perlomeno in termini assoluti, di principio, ma come detto, la fase è ancora sperimentale. Siamo ancora in un laboratorio, non nella vita reale. Una sua collega, dipendente dell'Università di Cambridge, è Katie Niakan. Il suo lavoro verte invece sui primissimi giorni di vita di un embrione.
7: L'ovulo fecondato si divide in due cellule, poi in 4, 8, 16 e così via. Tutto questo è noto. Queste prime cellule hanno il compito di specializzarsi. Alcune andranno a formare la placenta, altre il sacco vitellino, altre ancora l'embrione vero e proprio. Dopo 7 giorni le cellule saranno 200.
4: Sono solo una ventina di queste 200 le cellule che formeranno l'embrione, che diventerà feto e infine bebè. Nessuno sa a quale logica rispondano questi meccanismi. Nella fecondazione artificiale, procedura misurabile, solo un ovulo fecondato su 10 si sviluppa in un feto di 3 mesi. Se Niakan scoprisse la causa di queste dinamiche, potrebbe contribuire a migliorare le procedure di fecondazione artificiale.
7: Le 20 cellule che diventano embrione contengono una grande quantità di una proteina chiamata NANOG. Le altre 180 ne sono invece prive.
4: L'accademica ha rilevato che senza questa proteina le 20 cellule non diventeranno mai un embrione. I suoi risultati e quelli del collega Egli affascinano, ma spaventano anche. Il timore di abusi in questo campo, con interventi sul materiale genetico privi di qualsiasi etica, è reale. E così non tutti nella comunità scientifica accolgono i risultati di Egli con entusiasmo, ma i suoi studi, per la precisione e la solidità che li caratterizzano, continuano comunque a godere di ampio rispetto tra gli addetti ai lavori.
2: E noi tra poco parleremo di tredicesima AVS, perché in Ticino c'è chi è pronto a rinunciarvi a favore dei giovani, e poi affronteremo anche la questione delicata del dover rinunciare da anziani alla propria patente di guida. Prima però ci sono altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
8: Il Consiglio degli Stati ha concluso la maratona sui bilaterali 3, il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto UE, seguendo in sostanza le raccomandazioni del Consiglio federale, tranne che sulla maggioranza necessaria in votazione popolare. A differenza del governo, i senatori hanno stabilito che oltre a quella del popolo sarà necessaria anche la maggioranza dei cantoni. L'inflazione in Svizzera è tornata a salire, spinta soprattutto dall'esplosione dei costi del carburante e quindi dell'energia. A settembre si è attestata all'1% per la prima volta da oltre 2 anni. Nel mese precedente era allo 0,8%. Nonostante ciò, rimane ampiamente all'interno dell'intervallo di stabilità dei prezzi. È stato rinviato a giudizio il docente del Bellinzonese coinvolto in un procedimento penale per reati legati alla sfera sessuale di 2 minorenni. L'inchiesta era stata avviata nel corso del mese di marzo. Le principali accuse nei confronti del 37enne sono violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli.
2: A dicembre, per la prima volta, i pensionati svizzeri riceveranno la 13ª AVS, approvata in votazione nel 2024. In Ticino nasce ora un'iniziativa che si rivolge a chi non ha realmente bisogno di questa prestazione supplementare, allora potrà donarne una parte o addirittura l'intero importo a favore dei giovani. Si chiama Fondo Patto Generazionale e vuole trasformare la solidarietà che oggi lega le generazioni nel finanziamento dell'AVS in nuove opportunità per le ragazze e i ragazzi del cantone. Umberto Gatti.
9: La 13ª AVS non è ancora stata versata, ma in Ticino c'è già chi guarda oltre. Da dicembre, infatti, tutti i beneficiari dell'assicurazione vecchiaia riceveranno per la prima volta una rendita supplementare, un cambiamento importante che comporta anche un maggiore impegno finanziario per le generazioni attive, quelle che attraverso i propri contributi sostengono il sistema AVS. Proprio da questa constatazione nasce il Fondo Patto Generazionale, presentato oggi e ospitato dalla Fondazione Mantello Filantropia. L'idea è semplice: offrire ai pensionati che lo desiderano la possibilità di devolvere parte o tutta la 13ª AVS per sostenere progetti dedicati ai giovani ticinesi tra gli 0 e i 30 anni. Il promotore Marco Netzer.
10: Essenzialmente constatare che sempre di più sono le giovani generazioni, le generazioni attive che finanziano i pensionati. Questo ulteriore contributo, di cui sicuramente beneficeranno tante persone che ne hanno necessità, andrà ad appesantire ancora di più i conti dell'istituzione dell'AVS. Per cui ci siamo detti: se delle persone che non ne hanno bisogno sono disposte a riversarle, possiamo ridarlo ai giovani. Difatti il nome iniziale fu Ridare, prima di nominare questo fondo patto generazionale. È proprio l'idea di cercare di ridare.
9: Il fondo non finanzierà singole persone, ma enti, associazioni e iniziative riconosciute di pubblica utilità. L'obiettivo è favorire l'autonomia dei giovani, sostenere percorsi di formazione, inserimento professionale, attività culturali, sportive o sociali, intervenendo in modo complementare all'azione dello Stato. Emanuele Stauffer, membro del Consiglio Esecutivo.
11: Il fondo si occuperà soprattutto di sostenere progetti e enti dedicati proprio al sostegno ai giovani. Secondo la legge sui giovani del Canton Ticino, ai 30 anni, coloro che hanno bisogno di un sostegno, che hanno bisogno di un aiuto, che hanno bisogno di qualche cosa per favorire la carriera, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, nel mondo dello sport, nel mondo dell'arte, poco importa, ma quello che è importante sottolineare è che la fondazione si rivolgerà proprio agli specialisti del settore, perché siano questi specialisti a identificare quelli che sono i bisogni e i progetti meritevoli di sostegno. Non sarà un atto discrezionale della fondazione, ma sarà proprio un ricorrere a chi conosce veramente il bisogno dei giovani.
9: La raccolta delle donazioni partirà all'inizio di dicembre, proprio quando arriverà la 13ª nelle case dei pensionati. Nel corso del 2027 partiranno invece i primi finanziamenti. Il coordinatore del fondo, Giorgio Panzera.
12: A fine primo trimestre del 2027 faremo un primo bilancio di raccolta fondi e lì pubblicheremo a sua volta i criteri con i quali le organizzazioni domiciliate e operanti in Ticino possono aderire, proponendo dei progetti, che terminerà probabilmente entro la fine di giugno Da lì ci sarà una selezione durante l'estate e poi l'erogazione dei finanziamenti nell'ultimo trimestre dell'anno.
9: Quanto potrà raccogliere il fondo patto generazionale è ancora un'incognita, ma i promotori fanno qualche conto. In Ticino i pensionati AVS sono circa 86.000 e se anche solo uno su 20 decidesse di devolvere la propria tredicesima, il fondo potrebbe disporre di quasi 7 milioni di franchi all'anno. Risorse che verrebbero reinvestite in progetti destinati ai giovani ticinesi, un modo nelle intenzioni dei promotori per trasformare la nuova rendita supplementare in un gesto concreto di solidarietà tra generazioni.
2: E questo fondo intergenerazionale tocca un nervo scoperto e durante la campagna sulla tredicesima AVS il rapporto tra generazioni, tra chi lavora e paga e chi è in pensione è finito più volte al centro del dibattito. Allora, quella contrapposizione ha lasciato il segno e quanto pesano oggi i pregiudizi legati all'età? Maria Iannuzzi lo ha chiesto a Paolo Nodari, che è direttore di Pro Senectute Ticino e Moesano.
13: Nella Svizzera italiana come si manifesta oggi l'ageismo nella vita quotidiana degli anziani? Quali stereotipi sentite più spesso? Anziano fragile, anziano costoso, anziano privilegiato?
14: Gli stereotipi esistono ancora e assumono forme diverse. A volte la persona anziana viene considerata automaticamente fragile o poco autonoma, altre volte viene descritta, soprattutto in termini di costi per la collettività. In alcuni casi si dà persino per scontato che chi è in pensione non abbia più un ruolo attivo nella società. La realtà è molto diversa. Le persone pensionate rappresentano una popolazione estremamente eterogenea con percorsi, condizioni e risorse molto differenti. L'ageismo nasce proprio quando smettiamo di vedere la persona e la riconduciamo alla sua età.
13: Un rapporto dell'OMS del 2021 parla di una persona su due con atteggiamenti ageisti. Vi riconoscete in questa cifra?
14: È un dato che non mi sorprende, perché l'ageismo spesso non si manifesta attraverso comportamenti apertamente discriminatori, ma attraverso pregiudizi che passano quasi inosservati. Pensiamo a chi presume che una persona anziana non sia in grado di usare la tecnologia, per esempio, di imparare qualcosa di nuovo o di prendere decisioni in autonomia. Ma gli stereotipi riguardano anche la sfera delle relazioni. A volte si tende a pensare che con l'età vengano meno il desiderio di condividere esperienze, di ricostruire nuove amicizie o persino di vivere una relazione affettiva. Ecco, sono idee che non tengono conto della realtà. Il bisogno di relazioni, di vicinanza, di sentirsi parte di una comunità accompagna le persone durante tutta la vita. Per questo è importante favorire il dialogo tra generazioni e creare occasioni di incontro. Quando ci si conosce davvero, gli stereotipi tendono a lasciare spazio alla realtà.
13: La campagna sulla tredicesima AVS ha in qualche modo contrapposto giovani e anziani. Ritenete che abbia lasciato ferite?
14: Guardi, sinceramente non condivido del tutto l'idea che la votazione abbia contrapposto giovani e anziani. Si è discusso di una proposta concreta sulla quale il popolo si è espresso. Il rischio nasce quando trasformiamo una discussione politica in uno scontro generazionale. A mio avviso non dovremmo chiederci se favorire gli anziani o i giovani, ma come costruire una società che riconosca il contributo di tutti e sostenga chi ne ha bisogno nelle diverse fasi della vita. La tredicesima AVS è stata approvata democraticamente, non credo sia corretto presentarla come un beneficio degli anziani a scapito dei giovani. Le generazioni non sono avversarie, sono interdipendenti.
13: Che messaggio darebbe a un ventenne che pensa che i pensionati abbiano già tutto?
14: Direi di guardare alle persone anziane come guarderebbe ai propri genitori o nonni, persone con una storia, con diritti, con bisogni o con molto comunque da offrire. Le generazioni non sono avversarie, ecco. Ognuna contribuisce al benessere collettivo in modo diverso. Una società forte è una società che sa sostenere i giovani senza far sentire gli anziani in peso e che riconosce il contributo degli anziani senza dimenticare le esigenze delle nuove generazioni.
2: Queste dunque le considerazioni del direttore di Pro Senectute Ticino e Moesano Paolo Nodari. E tra i vari momenti in terza e quarta età delicati, uno forse dei più delicati è quello della rinuncia alle patenti di guida, patenti che possono significare autonomia e dare l'impressione agli anziani di poter continuare a vivere senza dipendere da altri, un elemento dunque importante anche per quanto si diceva sinora. Attraverso uno spettacolo promosso dal TCS si vuole però promuovere un dialogo all'interno delle famiglie e la consapevolezza di quali sono i propri limiti. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
6: L'obiettivo è chiaro ma non facile, riuscire a far prima sorridere e poi riflettere. E per farlo la nuova commedia Un colpo di sterzo si affida al linguaggio del teatro per affrontare un tema serio come la decisione di rinunciare a guidare. Grazie al sostegno del Fondo di Sicurezza Stradale, i 10 appuntamenti in giro per il cantone saranno gratuiti e permetteranno fino a 2.500 persone di assistere a uno spettacolo che non è rivolto solo agli anziani. Roberto Friedel, presidente Generazioni e Sinergie e vicepresidente dell'Associazione Italiana di Lugano per gli Anziani.
15: Uno pensa che sia un discorso degli anziani, è vero, lo è, poi l'anziano è mosso tra la ragione e le emozioni, il senso di autonomia, però a casa man mano che succedono delle cose si vedono le auto che sono magari con qualche graffio e aumentano le cose, quindi incomincia a diventare un tema anche in famiglia, che non è facile da affrontare, non è mai facile, perché questo è un tema in cui spesso l'anziano poi tende a dire cambiamo tema, ecco, quindi è importante trovare le modalità, parlarne affinché tutti si sentano liberi di parlarne, magari facendo riferimento proprio alla pièce che hanno visto.
6: Rosy Nervi, oltre ad essere interprete, è l'autrice di questo spettacolo. Che linguaggio avete scelto per affrontare un tema così delicato senza che chi assiste si senta sotto accusa?
16: Il messaggio va diretto alle persone che si vedono costretti a cambiare rotta, da lì il titolo Un colpo di sterzo, un cambio radicale che devi dare alla vita, la perdita dell'indipendenza, almeno anche per un momento, vedi chi prende un ritiro patenti per radar, la conosciamo tutti. Quando ti trovi già alla fine di un percorso professionale perché vai in pensione, hai già una serie di debolezze, di fragilità, perdere anche quella autonomia di poter muoverti a fare la spesa o andare dagli amici come vuoi è doloroso. Quindi attraverso degli esempi semplici, attraverso la risata, cercheremo di dire vabbè, partiamo dall'autovalutazione e vediamo quando riconosceremo il nostro problema come risolverlo insieme. Questo vorrebbe essere il nostro messaggio.
6: Dai 75 anni sono previste delle visite mediche a cui le persone arrivano in condizioni molto differenti. C'è chi soddisfa tutti i requisiti per continuare a guidare ancora per molto tempo, c'è chi, invece, per ragioni di sicurezza, sarebbe stato meglio se avesse rinunciato alle patenti anni prima. È un discorso che non ha età, per questo lo spettacolo vuole accompagnare gli spettatori senza giudicarli.
2: E per l'edizione di stasera è tutto da parte della redazione. Grazie per l'ascolto e buona serata.
17: Lo sport.
18: Buonasera da Patrick Locatelli, c'è l'Ambri Piotta ad animare questa serata di sport che si suddividerà tra hockey e calcio. I bianco-blu ricevono alla Gottardo Arena il Langnau in un incontro che inizierà alle ore 20 e sarà l'unico di questa serata bianco-blu che schiereranno in porta Wüthrich per il resto. Formazione tipo 20 minuti prima dell'incontro, dunque alle 19:40, comincerà anche sport e musica su Rete 1. In attesa della Svizzera che giocherà sabato a Lucerna contro la Slovenia, questa sera ci sono quattro partite della Lega A di Nations League: Germania contro Serbia, Grecia-Olanda, Galles-Norvegia e Danimarca-Portogallo, con i lusitani che non schiereranno evidentemente Cristiano Ronaldo, che ha abbandonato su un jet privato da Copenaghen il ritiro della sua nazionale.
19: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, venerdì 2 ottobre. Al sud sarà soleggiato solo parzialmente con ampie schiarite sulle pianure. Le temperature saranno comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile con qualche rovescio sparso e le temperature minime scenderanno attorno ai 13 gradi. Le massime risaliranno verso i 20. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
17: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.
1: E in cambio che cosa ci hanno dato loro, eh?
2: Che cosa hanno fatto mai i romani per noi? Domanda Reg, capo del Fronte Popolare di Giudea. E come abbiamo sentito, la domanda non riesce a rimanere retorica per molto. Se dovessimo scegliere una scena per spiegare Brian di Nazareth, potremmo già fermarci qui. Una convinzione incrollabile che resiste serenamente anche quando la realtà la smentisce. Sono Carlo Amatetti e state ascoltando Quando tutto faceva ridere. Oggi torniamo indietro al 1979 e a Monty Python's Life of Brian, in italiano Brian di Nazareth, diretto da Terry Jones e scritto da tutti e sei Python. La trama, presto detta. Brian Cohen nasce a Betlemme, nella stalla accanto a quella giusta, lo stesso giorno dell'uomo giusto, Gesù. I re magi sbagliano porta, gli consegnano i doni, poi si accorgono dell'errore e tornano a riprenderseli. Da adulto, Brian si unisce a uno sgangherato gruppo rivoluzionario contro Roma, pronuncia qualche frase davanti alla folla e contro ogni sua volontà viene scambiato per il Messia. Qui conviene chiarire subito l'equivoco che alimentò mezzo scandalo. Il film non prende in giro Gesù. Cristo compare davvero per pochi istanti durante il discorso della montagna ed è trattato quasi con rispetto. La gag è sulla folla lontana che non sente bene e trasforma beati costruttori di pace in beati fabbricanti di formaggio. Il bersaglio non è il profeta, sono quelli che hanno disperatamente bisogno di seguirne uno.
3: He was born into the golden age of Roman rule.
4: Do we have any crucifixions today?
5: 139, sir. Special celebration.
3: It was a time of miracles.
4: I was blind, and now I can see. Oh!
3: Friendly persuasion. And gracious invaders. But there was just one thing on everyone's mind.
6: Sex, sex, sex, that's all they think about us.
2: Brian prova infatti a liberarsi dei suoi fedeli. Dice loro di pensare con la propria testa e quelli in coro ripetono che penseranno con la propria testa. Dice che sono tutti individui e tutti rispondono «Sì, siamo tutti individui», tranne uno che naturalmente precisa di non esserlo. È un'idea perfettamente Python. Anche l'invito a non obbedire può diventare un comandamento, se abbiamo abbastanza voglia di obbedire. E pensare che il film rischiò di non esistere. La EMI aveva approvato il progetto, poi il suo presidente, Bernard Delfont, lesse la sceneggiatura e si tirò indietro a ridosso delle riprese. A salvarlo arrivò George Harrison. Sì, proprio il Beatle. Fan dei Python, fondò con Dennis O'Brien la Handmade Films e arrivò a ipotecare casa per finanziare il film. Eric Idle la definì poi la più costosa entrata nel cinema della storia. Harrison, dal canto suo, semplicemente voleva vedere il film. E lo vide, insieme a milioni di persone e a parecchie altre che avrebbero preferito che non lo vedesse nessuno. Nel Regno Unito, decine di amministrazioni locali lo vietarono e gli imposero restrizioni. In Irlanda fu proibito fino al 1987. In Norvegia venne bloccato e gli svedesi lo pubblicizzarono come un film così divertente che in Norvegia l'hanno vietato. In Italia arrivò soltanto nel 1991, 12 anni dopo la sua uscita nel resto del mondo. Il 9 novembre 1979, John Cleese e Michael Palin andarono alla BBC per difendere il film davanti al vescovo di Southwark, Mervyn Stockwood, e a Malcolm McGarridge.
7: Well, actually, you know, Mike, that, I don't know. I agree with that because I don't think that we were coming in with stuff about Christ. Mm. We all started writing about around the edges, all the people yeah. who'd arrived 5 minutes after the miracle had been done. Yeah, which is as bad as being 2,000 years late. The point yeah. is, if you didn't see it, you know, it doesn't matter whether you're 5 minutes late or whatever. Actually, we did have the idea that he was the 13th. Disciple, didn't we? A sort of slight yes, hanger
8: right,
7: on.
8: Yes. Yes.
7: Yes, that's right. He was going to write a gospel, but he was always late.
2: Il risultato di questo dibattito televisivo oggi sembra quasi un bonus track dei Monty Python Flying Circus. Con una differenza. Cleese e Palin, una volta che il gioco si fa duro, diventano quelli seri. I loro due avversari insistono sul sacrilegio. Cleese e Palin, invece, provano a spiegare che Brian non è Gesù e che il vero tema è la facilità con cui consegniamo il cervello a chiunque sembri parlare con la sufficiente sicumera, a prescindere da quello che dice. In fondo, Brian di Nazareth non sostiene che credere sia stupido. Dice qualcosa di più fastidioso. Si può essere stupidi anche credendo nelle cose giuste, se si smette di pensare. E in Italia la storia è ancora più istruttiva. Brian di Nazareth non uscì nel 1979, né l'anno dopo, né quello dopo ancora. Arrivò in sala soltanto nel 1991, 12 anni più tardi. Nel frattempo, Il senso della vita era riuscito ad arrivare regolarmente nel 1983. Ma il paradosso resta notevole. Il film che aveva acceso lo scandalo internazionale fu tenuto fuori dal circuito italiano per più di un decennio. E questo contribuì a creare una situazione quasi surreale. Mentre nel mondo i Monty Python erano già un riferimento assoluto della comicità, in Italia il loro vero laboratorio, il Flying Circus, sarebbe comparso in televisione soltanto all'inizio degli anni 90. In pratica, li abbiamo conosciuti quando il gruppo non esisteva già più. Non è l'unica ragione della loro minore popolarità italiana, naturalmente, ma aiuta parecchio a capire perché da noi siano rimasti per anni un culto da iniziati invece che un pezzo di cultura popolare.
8: Oh, tuo padre era un romano? E chi era?
9: Era un centurione. Della guarnigione di Gerusalemme, signore.
8: Sul serio? E come si chiamava?
9: Mincius Maximus.
8: C'è nessuno che si chiama così nella guarnigione.
2: Oggi un film così sarebbe davvero impossibile da produrre? Qui la risposta è meno semplice che nelle altre puntate. La satira religiosa non è affatto scomparsa. Ma un Brian contemporaneo nascerebbe in un mondo in cui lo scandalo potrebbe partire mesi prima dell'uscita. Da una foto del set, una battuta isolata, una campagna social. Non servirebbe vietarlo. Basterebbe decidere che cosa offende prima ancora di averlo visto. Il film però ha un vantaggio. Il suo bersaglio continua a rinnovarsi da solo. Cambiano religioni, leader, ideologie. Non cambia quella formidabile capacità umana di scegliere qualcuno, metterlo su un piedistallo e poi obbedirgli anche mentre ci ordina di non farlo.
10: Cheer up, Bond. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Aye.

0: E poi c'è il finale. Brian è sulla croce. Non lo hanno salvato i rivoluzionari, non lo hanno salvato i seguaci, non lo ha salvato nessuno. Dalla croce accanto parte un fischietto. Always look on the bright side of life. Trasformare una crocifissione in un numero musicale allegro fu probabilmente il modo meno prudente possibile di chiudere il film. E quindi, naturalmente, era quello giusto. Forse è questo che rende Brian di Nazareth ancora così vivo. Non ci domanda se possiamo ridere della religione. Ci domanda se sappiamo ridere di noi stessi quando la religione, la politica o qualsiasi altra idea ci offre la comodissima possibilità di smettere di pensare. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima e ultima puntata non parleremo di immagini ma di parole. Quelle che la satira antirazzista ha usato per colpire il razzismo e che oggi rischiano di essere giudicate prima ancora di arrivare al bersaglio. Può una parola diventare impronunciabile anche quando viene usata contro ciò che rappresenta? Always look on the right side of life. I'm gonna find you up.
1: Always look on the bright side. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Don't Cry. E noi poi colammo giù, si rimbalzò e tornammo su, dentro una lacrima e verso il sole. Voglio gridare amore, non ne posso più. Vieni, ti imploderò, al rallentatore e nell'immenso morirò. 1988, Zucchero si godeva una bella vacanza alle Maldive. Nel pieno della notte squilla il telefono. Guarda, sono qui con Miles Davis che ha sentito Dune Mosse alla radio. Gli piace molto e vorrebbe suonarla con te. Beh, Andrea, non è mica da tutti, no, ricevere una telefonata così. Si pensa subito allo scherzo telefonico.
1: Beh sì, che storia che è questa qua, che aneddoto. Tra l'altro credo che la telefonata gliela fece o comunque contribuì a fargliela Mimmo D'Alessandro, che è un grande produttore e organizzatore di concerti della D'Alessandro e Galli, che ebbe l'idea di far fare questo duetto. Ci sono tanti aneddoti su questo connubio tra Miles Davis e Zucchero. Qualcuno dice che Miles ascoltò questa canzone mentre mangiava in Italia e restò colpito perché c'era questa radio e disse: ma chi è che ha scritto questa canzone? Altri dicono no, fu D'Alessandro che la pianificò in maniera più strutturata, ma non è importante saperlo. È importante ascoltare e percepire la resa finale di questo duetto. La premessa è che Dune Mosse è una canzone perfetta. Dune Mosse è una canzone, come dice Zucchero, me l'ha raccontato una volta quando abbiamo fatto un'intervista per altro video su YouTube, e lui mi ha detto: probabilmente è la canzone di cui sono più orgoglioso, perché sono riuscito a tenere insieme le due componenti della mia vita. La prima è la canzone melodica italiana, anche se vuoi la romanza in qualche modo, quindi tutta la storia della musica italiana. Dall'altra parte però ci ho messo la mia componente personale, che è il soul, che è il blues, e quindi ci ho messo un po' la Louisiana, gli Stati Uniti del Sud che io amo, con la tradizione italiana. Questo l'ha fatto altre volte, eh? Però bene come in Dune Mosse è difficile, perché si toccano degli apici clamorosi. Era il periodo, che secondo me è durato tanto e per certi versi dura ancora, in cui Zucchero inanellava dei capolavori, perché blues è un capolavoro, Oro, incenso e birra è un altro capolavoro, lo Zucchero di fine 80 inizio 90 è incredibile. È uno Zucchero che non stava benissimo, perché era uno Zucchero che soffrì tanto il successo, perché aveva una storia d'amore che stava finendo, quindi era molto depresso, molto cupo, non si godette così tanto il successo che stava avendo. Veniva da un percorso musicale tutt'altro che semplice, perché gli era stato detto: fai Sanremo, fai il cantante melodico classico, non esagerare, ma lui appunto aveva quest'anima soul, blues, che non c'entrava niente con la canzonetta sanremese o la canzone italiana semplice pura. E poi c'è questo incontro con Miles Davis. Quando, tra l'altro, a me l'ha raccontato, ma l'ha detto anche nei libri e nel film che hanno fatto molto bello su Zucchero, quando si vedono e c'è questa registrazione che noi stiamo per ascoltare, la cosa buffa è che entra Miles Davis, e immaginatevi il carisma che aveva Miles Davis, sempre vestito di nero, cupo, ti arriva veramente la leggenda. Si siede al piano Zucchero, lui prende il suo strumento e quando cominciano a suonare, Zucchero parte e Miles Davis dice: no, hai sbagliato accordo, guarda che in realtà l'accordo è un altro, quello che io ho sentito. Quindi lì Zucchero fu costretto a correggerlo dicendogli sostanzialmente: sì, ma la canzone l'ho scritta io, Miles, non puoi dirmi che hai ascoltato un brano con una nota diversa, con un accordo diverso, ti stai sbagliando. E Zucchero racconta il terrore che aveva, perché diceva: stavo per fare un assolo con uno dei miei miti, con le leggende, gli stavo dicendo che aveva sbagliato. Miles Davis bofonchia, si arrabbia, dice: chissà questo qui chi cazzo è, perdonami la parola. Poi fanno la prima registrazione, il primo take, ed è quello perfetto. E la musica è anche questa cosa qua, quando c'è la magia c'è poco da fare.
0: Che meraviglia, ascoltiamo Dune Mosse, grazie Andrea Scanzi, alla prossima.
1: Ciao.

0: Da mesi sentiamo parlare di El Niño, di temperature record negli oceani, siccità e possibili conseguenze globali. Ma che cos'è davvero questo fenomeno che nasce nelle acque del Pacifico tropicale e può influenzare il clima di mezzo mondo? Il giardino di Albert ne approfondisce le ragioni scientifiche e i potenziali effetti sul pianeta. Con Susanna Corti, ricercatrice del CNR e coordinatrice dell'unità di ricerca sulla dinamica e la variabilità del clima. E Marco Gaia, responsabile previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. El Niño, capire un fenomeno globale, a cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert, sabato alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. A Ginevra oltre 600 dipendenti pubblici sono scesi in strada contro i tagli previsti dal cantone. La protesta ha raggiunto la sede del Gran Consiglio. Il progetto di preventivo 2027 prevede un deficit superiore ai 546 milioni di franchi e risparmi per quasi 250 milioni. Contestata in particolare la prevista riduzione dei finanziamenti agli ospedali universitari e all'assistenza domiciliari. Sindacati o altre organizzazioni hanno già annunciato una nuova manifestazione e uno sciopero di mezza giornata per novembre. Nel Regno Unito la polizia antiterrorismo ha arrestato un uomo di 25 anni con doppia cittadinanza britannica e iraniana. L'arresto è legato all'inchiesta sull'incidente avvenuto domenica nei pressi della base militare di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo è sospettato di preparazione di un atto terroristico. Le autorità non hanno però fornito per ora ulteriori dettagli. Dalla Russia, Vladimir Putin torna ad alzare i toni nei confronti della NATO. Il presidente russo ha ribadito che Mosca non intende attaccare i paesi europei, ma reagirebbe a un'aggressione con tutte le armi a sua disposizione. Il riferimento in particolare a Kaliningrad. Nei giorni scorsi Mosca aveva avvertito che in caso di un nuovo tentativo della NATO di isolare l'esclave baltica, potrebbe ricorrere anche al proprio arsenale nucleare. La NATO ha respinto le accuse definendosi un'alleanza difensiva e invitando la Russia a fermare la retorica nucleare. E resta alta la tensione sui prezzi dell'energia in Europa. La Commissione europea riunirà domani mattina gli Stati membri per coordinare la risposta al forte rincaro del diesel. Nell'Unione europea il prezzo medio ha raggiunto un nuovo record a 2,24 euro al litro. Sul tavolo anche l'eventuale utilizzo delle riserve strategiche, mentre Bruxelles avverte che possibili restrizioni americane alle esportazioni di gasolio verso l'Europa avrebbero conseguenze pesanti sull'economia. In Ticino, per chiudere, la cultura indipendente perde due dei suoi spazi. A Gordola chiude Casa Azul, legata a Verzasca Foto, dopo il mancato rinnovo del contratto d'affitto. Una situazione analoga riguarda Spazio Love a Lugano, due realtà che negli ultimi anni avevano ospitato artisti, incontri, mostre e progetti culturali. Uno sguardo alle previsioni per domani: al sud parzialmente soleggiato, al nord invece nuvolosità variabile con qualche rovescio sparso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il Marocco è andato al voto legislativo a quasi un anno dalle oceaniche manifestazioni della generazione Z marocchina, autodenominatasi Gen Z 212, che ha portato migliaia di giovani nelle piazze di tutto il paese. Chiedevano salute, lavoro, istruzione. Esprimevano rabbia, ma anche una grande consapevolezza. Le proteste sono durate giorni, sino a che la spropositata repressione ha avuto la meglio. Si è trattato di un momento storico per un paese che da tempo non assisteva a una mobilitazione giovanile di tale entità. La Gen Z 212 ha rappresentato un movimento spontaneo al cui interno si sono ritrovati soggetti politicizzati, ma anche giovani alla loro prima manifestazione. Uno spaccato eterogeneo della gioventù marocchina fra i 18 e i 30 anni che vuole studiare, lavorare, viaggiare e non può farlo come vorrebbe e che in occasione di queste elezioni ha disertato le urne.
1: Younes Belaidi, 28 ans,
0: anche a distanza di un anno non è scontato poter parlare liberamente di quelle proteste. Fra i pochi giovani che hanno consentito a farlo c'è Younes Belaidi, 28 anni, rappresenta quella parte di Gen Z già politicizzata. Lo incontro a Casablanca, nella sede del piccolo partito di cui fa parte.
1: Gen Z, c'est Génération Z, et notre attachement national 212, c'est le Maroc. Bien sûr, c'est une génération qui...
2: Il nome Gen Z, nello specifico Gen Z 212, simboleggia sia la nostra identità digitale condivisa con altri paesi, sia il nostro legame nazionale. 212 è il prefisso del Marocco. Siamo una generazione fortemente digitale, ci siamo incontrati su Discord, un'app che è nata originariamente per permettere ai gamer di comunicare tra loro, si è voluta a causa di un evento che ci ha profondamente colpiti, la morte di 10 donne nell'ospedale di Agadir. Quell'episodio ha dato il via a una discussione sulle politiche di sanità pubblica. Come ha potuto vedere al suo arrivo, il treno ad alta velocità, gli aeroporti, tutto sembra funzionare bene. C'è uno sviluppo certamente, ma esistono anche fortissime disparità sociali. Il Marocco sta crescendo, ma a due velocità diverse. Spesso parliamo di Marocco contrapposto a Morib. Il Marocco rappresenta il volto sviluppatore del paese. Alta velocità, logistica, investimenti e hotel a 5 stelle per i turisti. Il Morib è la povertà, le vite precarie, i giovani che non riescono a trovare lavoro, le università pubbliche che scompaiono. In sostanza il capitale sta divorando tutto ciò che è pubblico e sociale, così come tutti i progressi e i traguardi che abbiamo raggiunto.
1: Tutto ciò che è pubblico, tutto ciò che è sociale, tutti gli acquis che abbiamo.
0: Casablanca mostra molto chiaramente i segni di questa doppia velocità. Nello stesso quartiere possono alternarsi palazzi nuovissimi ed edifici diroccati, auto di lusso e carri trainati da bestiame, silhouette avveniristiche e ruderi tradizionali, impiegati in cravatta e mendicanti, luccicanti centri commerciali e caotici mercati rionali.
1: Il governo di Aziz Akhnouch.
2: Il governo uscente, quello del primo ministro Aziz Akhnouch, ha operato esclusivamente per i propri interessi, per i profitti delle aziende. Lui stesso ed altri ministri sono degli imprenditori, dunque c'è un enorme conflitto di interessi. Come Generazione Z abbiamo avanzato 3 o 4 richieste principali. Innanzitutto la questione della sanità, poi quella dell'istruzione. Le università sono sempre più indebolite. Naturalmente poi c'è la questione dell'occupazione. Nel 2021 questo governo aveva promesso di creare 1 milione di posti di lavoro. Invece in realtà 1 milione è il numero di posti persi.
1: 1 milione d'emplois. E pourtant on a perdu plus qu'un million. En général, il y a un refus
2: categorico. In generale è molto diffuso un rifiuto categorico di dialogare con il governo, poiché quest'ultimo è percepito come parte del problema. Di conseguenza vengono generalmente respinti tutti i tentativi di mediazione da parte dei partiti politici. In tutto il Marocco si è diffuso lo slogan «Gli stadi ci sono, ma dove sono gli ospedali?»
1: Tiranet Huma, Svetaras Fina Huma.
0: La Gen Z 212 è per la stragrande maggioranza costituita da giovani nati fra il 1997 e il 2002. Una generazione che rappresenta un terzo della popolazione complessiva e che, secondo i dati ufficiali, sperimenta un tasso di disoccupazione del 37%, la brace su cui è caduta la miccia.
1: Le mouvement s'est structuré au début très rapidement à partir du Discord, des appels.
2: Il movimento ha preso forma molto rapidamente all'inizio tramite Discord e i cellulari. Abbiamo organizzato la prima manifestazione il 27 settembre. I giovani sono scesi in piazza in tutto il Marocco, soprattutto nelle città principali, Tangeri, Rabat, Marrakech e Agadir. Io ho partecipato alla manifestazione qui a Casablanca, in centro, non lontano da qui. Eravamo decine di migliaia e anche tantissima polizia che ha commesso atti di violenza. Il secondo giorno abbiamo scelto di andare a Derb Sultan, un quartiere popolare di Casablanca, e proprio quel giorno sono stato arrestato.
1: Dans ce jour-là, j'étais arrêté par la police.
0: Younes mi mostra il video del suo arresto. Lo si vede bloccato da un folto gruppo di poliziotti che lo portano via e lo caricano su un mezzo blindato tra le proteste della folla.
2: Ancora oggi non so perché mi abbiano arrestato. Sul momento mi hanno detto che si trattava solo di sbrigare alcune formalità, ma alla fine sono rimasto in custodia per circa 10 ore. Naturalmente c'è stato un forte intervento esterno, sono stati chiamati degli avvocati, essendo un attivista ho una serie di contatti, ma ci sono giovani che non dispongono di questa rete, che non hanno nessuno, giovani che vivono in aree fortemente emarginate, vengono arrestati, ma nessuno lo viene a sapere. Io quindi sono stato fortunato.
1: Du coup, moi j'étais chanceux.
3: L'un après l'autre, ces jeunes marocains sont arrêtés par les forces de l'ordre.
0: Secondo i dati ufficiali, le autorità marocchine hanno incriminato più di 2.400 persone per aver preso parte alle mobilitazioni. Più di 1.400 manifestanti hanno passato diversi mesi nelle carceri marocchine, 650 sono ancora detenute. Alcune delle condanne emesse sono gravissime, con pene fino a 17 anni di reclusione. Oltre agli arresti indiscriminati, realtà locali come l'Associazione Marocchina dei Diritti Umani e organizzazioni internazionali come Human Rights Watch hanno denunciato gravi abusi delle forze di polizia, come l'uso di munizioni letali, 3 persone sono morte, l'impiego di blindati contro la folla, pestaggi e torture. Khadija Fadel, 26 anni, una laurea in scienze politiche, è anche lei un'attivista. Lavora per l'Associazione Democratica delle Donne del Marocco. E il livello di repressione messo in atto dal governo marocchino lo ha visto con i suoi occhi.
4: I knew that things are not that much okay here in Morocco. Our legal framework.
5: Le cose in Marocco non vanno bene e contemporaneamente il nostro quadro giuridico non permette molta libertà di parola e di partecipazione. Inoltre non offre ai giovani la possibilità di ricoprire ruoli decisionali. Quindi, quando si è presentata l'opportunità di conoscere il movimento Gen Z, non ho esitato un attimo ad aderirvi. Ma ovviamente siamo rimasti sorpresi dall'enorme numero di poliziotti che hanno cercato di fermarci in ogni modo possibile. Alla prima manifestazione non sono stata arrestata, perché sono arrivata solo poche ore dopo che avevano disperso la folla. Ma il mio amico Ali e altri sono stati picchiati, insultati, qualcuno anche arrestato. È stato orribile, anche perché era la prima volta che partecipavo ad una manifestazione.
4: And yes, definitely it was a bit horrific, and since it was my first time attending to a manifestation.
0: La paura scatenata dalla repressione è stato sicuramente uno dei fattori che ha portato le manifestazioni a spegnersi. Allo stesso tempo, sia Younes che Khadija sono convinti che sia avvenuto qualcosa di storico per la loro generazione.
4: I think because that's their first encounter.
5: Per molti giovani queste manifestazioni sono state il primo contatto diretto con la politica e il sistema. Oggi abbiamo più giovani istruiti nelle università e nelle scuole e di conseguenza una maggiore richiesta di lavoro, di libertà personali e di qualità della vita. Non credo quindi che si possa tornare indietro. È la forza del tempo e dell'evoluzione delle società.
0: Una gran parte dei giovani che hanno animato le manifestazioni della Gen Z 212 hanno però deciso di non andare a votare.
4: That there were some voices in the Gen Z manifestation.
5: Tra le voci emerse all'interno del movimento della generazione Z c'è chi sostiene che non abbiamo bisogno di partiti politici né di elezioni. Si tratta di una posizione che può rivelarsi molto pericolosa per la democrazia moderna. Io credo nella democrazia, ma alcuni giovani non ricevono un'educazione adeguata al riguardo e di conseguenza non ne colgono ancora l'utilità. A volte lo paragonano ad altri esempi nel mondo e dicono: se questa è la democrazia, no, non la vogliamo, perché non ci rispecchia.
0: Ci spostiamo a Rabat, che rispetto a Casablanca ha un aspetto più ordinato e curato. Fra i giovani che hanno partecipato spontaneamente alle manifestazioni senza avere un background politico c'è Salah Eddin, ha 25 anni, è nato e vive a Rabat. Appartiene a una classe sociale che lui stesso definisce né ricca né povera. Ha studiato cinema, ma è costretto a lavorare in un campo completamente diverso.
6: D'accord, comment j'ai participé? Bon, tout d'abord, j'ai entendu parler qu'il y a une Gen Z qui va manifester.
7: Come mi sono avvicinato alle proteste? Ho sentito che c'erano dei giovani che stavano andando a manifestare contro molte cose che accadono in Marocco: la corruzione, le disuguaglianze sociali, la pessima sanità, la pessima istruzione. Siamo classificati, non so, al 160esimo o 169esimo posto a livello mondiale, credo. Io non faccio parte direttamente della Gen Z, ma ne ho comunque compreso le idee, le aspirazioni e la volontà di cambiare un po' il Marocco, o quantomeno di dire a chi è al governo che noi ci siamo e che se qualcosa non ci sta bene siamo pronti a opporci in qualche modo.
6: Che se c'è qualcosa che va a deranger, ma on est prêt à la contrecarrer.
0: Salah non è interessato alla politica. Allo stesso tempo si è sentito in linea con un movimento che chiedeva cose giuste.
6: Moi j'étais pas incarcéré, mais il y avait des jeunes qui ont été incarcérés tout simplement parce qu'ils étaient en train de crier leurs droits.
7: Io non sono stato incarcerato, ma delle persone sono finite in prigione solo perché stavano rivendicando i propri diritti, capisci? È ingiusto. Ci ha fatto male. Sono andato a una manifestazione quando ho saputo quello che avevano fatto a chi stava scendendo in piazza. Ho visto con i miei occhi la polizia che allontanava le persone che volevano partecipare oppure le arrestava senza motivo. Quando le nostre richieste erano giuste.
6: Logique e razionale. Tu vois, donc c'est comme si on a voulu montrer qu'on peut être une main solide.
7: Vedi, è come se avessimo voluto dimostrare di poter essere una forza. Il messaggio che trasmettevamo era: se anche cercherete in ogni modo di farci a pezzi, di separarci l'uno dall'altro, noi siamo qui, pensiamo gli uni agli altri. Ecco, fra le cose che ho apprezzato del movimento, infatti c'è il pensiero rivolto alle generazioni future, a chi verrà dopo.
6: Pensez aussi aux futures générations qui vont venir après. Donc les petits gamins là qui.
7: Vedi quei ragazzini che stanno giocando a calcio, per esempio? Beh, forse avranno un livello di istruzione migliore del nostro, capisci? Io studiavo audiovisuale e nella mia scuola non c'era nemmeno una macchina fotografica. Così è proprio dura.
6: Tu vois, c'est difficile.
0: Salah è molto deluso dalle istituzioni e dalla politica. Vuole un paese migliore, è disposto a lottare in prima persona, ma non crede nelle elezioni.
6: Per le prossime elezioni che vont se dérouler le mois de septembre. Ma risposta tout simplement c'est non.
7: Se andrò a votare? La mia risposta, molto semplicemente, è no. Perché? Perché non credo che le elezioni cambieranno granché. Perché il problema, se lo chiedi a un qualsiasi marocchino, giovane o meno, è che serve un cambiamento dalla radice. Personalmente non credo che le elezioni siano un evento capace di contrastare la mentalità corrotta di questo paese. Per quanto mi riguarda, ho perso qualsiasi convinzione che i partiti politici siano formati da persone oneste. Anzi, tutt'altro, se mi parli di partito politico, beh, per me è l'opposto dell'onestà.
6: Tu mi dici un partito politico, j'étais ah, partito politico. C'est contre l'onestà.
8: قبل ما نعرفوه من وجهه احببنا خير من صوته قبل ما نعرفوه سميته وعشقناه من موقفه قبل ما نعرفوه.
0: Con Salah da Rabat ci spostiamo a Salé, dove incontriamo il suo migliore amico Sufyan, di professione rapper. Sorride sempre da sotto la visiera del suo cappellino da basket, ondeggia per le strade di Salé con i suoi larghi pantaloni, salutando a destra e a sinistra. Per tutti ha un gesto, una parola, un ammiccamento. Le sue canzoni parlano soprattutto di trasformazione.
9: Il messaggio del rap è che si dà un'atmosfera nella vita, che ha un cambiamento.
10: Attraverso i miei testi e il mio rap cerco di trasformare le cose, qualsiasi cosa, per renderla più bella. Per esempio anche un paesaggio. È qualcosa di molto simile a quello che succede a una persona che quando fa sport riesce a scaricare tutta la negatività che ha addosso, facendola diventare energia. Il mio obiettivo è quello di cambiare atmosfera. Se non è buona, la rendo tale semplicemente attraverso il mio rap. Sostituisco ciò che è negativo con qualcosa di positivo.
0: L'obiettivo di Sufyan è quello di incitare le generazioni più giovani a non smettere di migliorarsi.
10: Questo è molto importante per me. Che si tratti di Salé, Rabat o di qualsiasi altra città, o persino di luoghi come la Giamaica o Cuba, spesso i giovani si trovano in contesti difficili che li portano ad adottare comportamenti negativi, come l'abuso di droghe o il molestare le donne. E ci sono bambini piccoli, anche di soli 4-5 anni, che assistono a tutto questo. Naturalmente, anche se in modo inconscio, tutto ciò può lasciare un'impronta nelle loro menti. Quindi, io creo musica per ispirare i giovani a concentrarsi sulla bellezza e sulla bontà, anziché sugli aspetti negativi che li circondano. Inoltre, in una società dove nulla è gratis, io cerco di offrire qualcosa gratuitamente. Vorrei sradicare questa logica del dare solo in cambio di qualcos'altro. E sono convinto che non si possono cambiare le persone se non si parte nel modo giusto, ovvero innescando il cambiamento anche dentro se stessi.
0: Sufyan ha partecipato alle prime manifestazioni della generazione Z che si sono tenute a Rabat per dare anche corpo concreto all'idea di cambiare le cose. Quando però in piazza il livello dello scontro si è alzato, non si è più sentito rappresentato.
10: I primi due giorni sono andati bene, hanno suscitato compassione, solidarietà e empatia da parte di altre persone. Secondo me però a un certo punto sono arrivate delle persone che non condividevano la nostra stessa ideologia, perché la Gen Z è aperta ai nuovi arrivati, capisci? Chiunque poteva farsi avanti, unirsi alla Gen Z, condividerne l'ideologia, siamo persone della mentalità aperta. Ma questo ha portato a coinvolgere anche individui che hanno commesso atti di violenza e hanno influenzato altri. Questo per me è sbagliato. La Gen Z condanna fermamente tali azioni e anche io mi sono espresso contro queste forme di violenza nella mia musica rap.
0: Rispetto alle elezioni, Sufyan non crede che il cambiamento di cui canta possa arrivare da lì.
10: È impossibile arrivare a un cambiamento con la classe politica che ci ritroviamo in questo paese. Non credo nelle persone che stanno ai vertici di questo paese. Sai, c'è un'espressione molto comune nel rap marocchino che dice: quando vuoi pulire una scala, non inizi dal basso, inizi dall'alto. È un'espressione molto di strada ed è anche una metafora. Significa che anche se tu sei una persona davvero buona, ma ti trovi a metà di quella scala, non riesci ad apportare un cambiamento. In Marocco le cose stanno così.
0: Torniamo a Casablanca con il giovane attivista Younes, che ha una relazione completamente diversa con la politica istituzionale. Non solo è convinto che sia necessario andare a votare, ma anche cercare di entrare nel meccanismo. Per la seconda volta, difatti, ha deciso di candidarsi, ma nemmeno in questa occasione è riuscito a farsi eleggere.
1: On compte que cette élection vont nous porter un gouvernement qui est plus social, qui s'intéresse.
11: Quest'anno contiamo sul fatto che queste elezioni ci portino un governo più attento al sociale, che si interessi davvero ai problemi quotidiani dei cittadini e delle cittadine, nutriamo una piccola speranza. Di solito sono davvero pochi i giovani che si candidano a queste elezioni e io sono uno di questi. Ci ho provato anche alle ultime legislative, ma purtroppo non ho ottenuto abbastanza voti per diventare un rappresentante della nazione. Ero molto indeciso in questa occasione perché condurre una campagna elettorale in Marocco richiede molti soldi. Per un giovane disoccupato è davvero difficile finanziarla, mentre generalmente tutti gli altri candidati dispongono di risorse davvero ingenti. Si tratta di miliardari e di un giovane disoccupato. All'epoca delle elezioni del 2021 invece ero uno studente, l'unico studente.
1: All'epoca, en 2021, les élections, j'étais étudiant, j'étais le seul étudiant qui a posé sa candidature pour les élections.
0: Younes non appartiene a un'élite. Viene da una famiglia povera. La sua storia non ci parla solo della Gen Z 212, ma anche dei processi sempre più escludenti che stanno investendo la sua città e il suo paese.
11: Quando avevo 10 anni vendevo sacchetti di plastica alle persone che compravano verdure e altro nel mercato del nostro quartiere. Quindi anch'io facevo parte delle fasce sociali vulnerabili. Sono stato fortunato, ho studiato e lavorato contemporaneamente, il che è davvero dura. Ho conseguito il master a Rabat ed ero costretto a viaggiare ogni giorno in treno. Non c'erano agevolazioni né gratuità. Io, per esempio, ho dei ricordi legati a quei muri, a quel quartiere, alla scuola. Tutto è finito da un giorno all'altro. Ci hanno avvisato che avrebbero abbattuto tutte le case della nostra strada e ce ne siamo dovuti andare.
0: Quello che ha vissuto Younes lo vediamo accadere sotto i nostri occhi, aggirandoci per il centro di Casablanca, nei pressi della gigantesca moschea affacciata sul mare Hassan II. Interi isolati rasi al suolo o in corso di demolizione per lasciare spazio a futuri edifici non di certo destinati a chi vi abitava in precedenza. Accanto a queste voragini continua a vivere quello che ancora resta: bambini che giocano fra le macerie, bancarelle del mercato popolare, cani scheletrici alla ricerca di cibo.
11: Le demolizioni sono collegate al progetto Marocco 2030. Nell'ambito di questa iniziativa, interi quartieri e città vengono demoliti, non esistono più. Soprattutto i quartieri che si trovano più o meno vicino alle spiagge, qui a Casablanca, Rabat, Tangeri, un po' ovunque in Marocco, ci sono quartieri che vengono abbattuti. Perché? Perché vogliono costruire grattacieli ed edifici giganteschi. In pratica le persone che non guadagnano molto denaro non hanno diritto di abitare vicino alla spiaggia o in centro. Devono trasferirsi in luoghi molto lontani.
6: J'aime le Maroc et je le déteste.
0: Anche Salah proviene dalla Medina della città di Rabat, ma ora non ci può più vivere. È diventata una zona proibitiva. L'incontro di Salah con la Gen Z 212 lo ha reso più consapevole dei suoi diritti.
6: Oui, certainement il a changé beaucoup de choses. Déjà
7: la generazione Z, francamente, ci ha un po' schiarito le idee. Ci ha aperto la mente, ci ha detto: ascoltate ragazzi, ne avete diritto, rendetevi conto. Sapete che stanno spendendo soldi per costruire e rinnovare completamente uno stadio di calcio, mentre quel denaro potrebbe essere investito in scuole e ospedali? Alcuni villaggi ne sono completamente privi. Mia madre viene da uno di quei villaggi. Dunque per me i mondiali sono una cosa molto positiva, personalmente. Penso che sia un bene perché attirerà molti turisti e darà un'immagine piuttosto buona del Marocco, ma resta pur sempre solo un'immagine. Io amo il calcio, sono un appassionato. I mondiali per me sono un'ottima cosa, ma sono stati fatti degli errori gravissimi. Ecco, educare le persone, curarle, vale di più che offrire il miglior stadio possibile. E se lo penso, è anche grazie alla generazione Z. La generazione Z ci ha cambiati. Abbiamo iniziato a pensare e questo è davvero importante.
6: Una reazione, può reagire se vous faites quelque chose de mal.

0: Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
1: Questa è una canzone d'amore che Rosa cantava con grande ironia.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. Oggi la canzone dialettale si tinge di rosa. La nostra trasmissione, appunto Gran Bazar, che sta dedicando una lunga serie di puntate dedicate alla canzone in dialetto, oggi sarà interamente dedicata alle donne che sono state protagoniste della canzone, appunto, dialettale. Con una di loro, avete sentito, abbiamo cominciato. Molti avranno riconosciuto la sua voce, vero Franco Brevini?
1: Etta Scollo, catanese, che ha costruito un percorso che intreccia radici e ricerca. Esordi pop, formazione classica, anni di studio e di palcoscenico tra Austria e Germania, fino al ritorno alla Sicilia, dove la sua terra diventa materia viva di racconto. La cifra che la caratterizza è l'attenzione estrema alla parola. Sceglie i testi come si sceglierebbe un racconto da far proprio, lavorando sul colore delle consonanti, sul ritmo interno delle frasi, sull'equilibrio tra la voce e gli strumenti. Non a caso ha dedicato a Rosa Balistreri un doppio omaggio che ha segnato la sua carriera e esplorato la poesia della scuola siciliana e la prosa visionaria di Vincenzo Consolo, trasformandola in musica.
0: Ecco, so che ci vuoi proporre Cuti Ludissi, che è, come dire, è uno dei brani iconici, appunto, proprio di Rosa Balistreri.
1: Più di un classico riletto è la prova di come un canto tradizionale possa diventare canzone d'autore senza perdere la sua radice comunitaria. Cuti Ludissi è una dichiarazione d'amore in siciliano che cammina al confine tra lamento e promessa, una melodia antica nata nel passaparola della tradizione che Etta Scollo ha riportato alla luce con una grazia invece tutta moderna. Nella sua interpretazione il brano perde ogni patina folcloristica e diventa confidenza diretta. La voce scolpisce le sillabe, lascia spazio al respiro, fa vibrare il non detto. È un canto che non ha bisogno di gridare per farsi ricordare. Affida alla ripetizione e al timbro la forza di un sentimento che resiste e grazie alla cura degli arrangiamenti la lingua si fa trasparente e comprensibile anche a chi non è nato in Sicilia. Ascoltandola si percepisce l'artigianato minuzioso con cui Scollo calibra dinamiche e silenzi. La tradizione risuona ma parla al presente. Ecco, se cerchi un accesso al suo mondo parti proprio da qui e lascia che la sua versione di Cuti Ludissi apre la porta. Dietro c'è un'idea di musica che tratta la memoria come materia viva e il siciliano come una lingua capace di dire oggi cose con chiarezza e pudore.

0: Etta Scollo Cthulhudissi, interpretato appunto da questa stupenda voce siciliana, catanese, lo abbiamo detto, che ha ereditato appunto questa capacità appunto della canzone, del canto tradizionale, appunto in famiglia. La Sicilia si sta rivelando un vero e proprio semenzaio della canzone dialettale. So che vuoi proporci un'altra voce dell'isola, Franco.
1: Sì, proporrei la voce di Rita Botto, una voce potente e comunicativa, capace di fondere il canto tradizionale con jazz, blues e teatro di parola. Nata e artisticamente cresciuta nell'isola, la Botto ha inciso dischi come Stranizza da Muri e ha lavorato a lungo con la banda Diavola, riportando in scena e in studio canti dell'oralità siciliana con un taglio moderno, fedele però allo spirito popolare. A Virinedda, la canzone che ascolteremo, è una serenata tradizionale siciliana, brillante e allusiva. Il titolo dice tutto. Virinedda è il piccolo succhiello, che è diminutivo di Virrina, con cui l'innamorato sogna di forare la porta dell'amata per sbirciare all'interno della sua abitazione di notte. Butto ne firma una versione energica con la banda Davola e l'arrangiamento bandistico le dà un passo da piazza e un respiro da teatro, mantenendo così salva la matrice popolare.

0: La voce era quella di Rita Botto, il brano a Virenedda, siamo a Gran Bazar, stiamo ripercorrendo le voci femminili. Ora ci spostiamo nel Salento, altra regione importante musicalmente, per scoprire come venga rivissuta la tradizione pugliese, e anche qui è la donna al centro della nostra attenzione.
1: Sì, la figura che ho scelto è quella di Maria Mazzotta, una voce che viene dal Salento e porta con sé il passo antico della pizzica. Cresciuta tra Lecce e Canzoniere Greccanico Salentino, di cui è stata una colonna tra il 2002 e il 2015, ha poi intrapreso un percorso di solista che l'ha imposta come una delle interpreti più autorevoli della musica d'autore di radice meridionale. Mazzotta tratta il dialetto come lingua viva e la melodia è uno strumento di verità emotiva. Dentro questo orizzonte, la canzone che ascolteremo, Fimmene, Fimmene, il titolo evoca un po' quello della canzone precedente, è più un cavallo di battaglia, è un atto di memoria collettiva, un canto di lavoro e di denuncia nato nelle campagne del tabacco, e racconta con una semplicità che non concede sconti la fatica e le ferite delle tabacchine salentine, donne piegate ai ritmi duri della raccolta e a rapporti di potere spesso violenti. Nella versione di Mazzotta il brano smette di essere una reliquia folclorica, sentiremo il tamburello che pulsa come un cuore in marcia e la voce che avanza in primo piano, trasformando il ritornello in un coro di presenza. Il risultato è una canzone ponte tra passato e oggi, tra la denuncia di ieri e le domande del presente sul lavoro, sulla dignità e sul corpo delle donne.

0: Fimmene, Maria Mazzotta, una voce che rappresenta bene questa grande opportunità che la musica pugliese ci sta dando. E questi interpreti e autrici hanno spostato in avanti l'idea stessa, no, di canzone dialettale. Non è folklore, ma lingua viva, sa farsi anche pop, protesta, elegia, festa. E in questo senso anche la campagna ha prodotto risultati di altissimo livello.
1: Voglio segnalare due voci, Lina Sastri e Fausta Vetere. Cominciare con Lina Sastri, un'attrice e cantante napoletana che arriva al cinema e al teatro da giovanissima e nel 1984 vince sia Davide di Donatello che Nastro d'Argento come miglior attrice per Mi manda Piccone. Replicherà la coppiata l'anno dopo con Segreti segreti e otterrà poi un altro Davide come protagonista nel 1987. Parallelamente però costruisce un solido percorso musicale legato alla tradizione partenopea e alla canzone d'autore. Assaie è un brano simbolo. Pino Daniele lo scrive nel 1983 per la colonna sonora di Mi manda Piccone di Nanni Loi, affidandolo proprio alla sua voce. Il titolo in napoletano significa molto, tanto, assai, e la canzone porta in primo piano una rabbia trattenuta e dignitosa, una tensione civile che l'interpretazione di Sasti trasforma in teatro in musica.

0: Compagnia di canto popolare, dove troviamo diverse voci femminili. Una di queste è quella di Fausta Vetere.
1: Sì, forse è la voce femminile simbolo della nuova compagnia di canto popolare. È stata una delle anime storiche di questo gruppo e tra le protagoniste del folk revival napoletano è allegato la sua carriera alla rilettura colta e popolare del repertorio campano, diventando un riferimento per tutti. Emblematica è Tamuriata Nera, un testo, a dire il vero, risalente al 1944, e con la musica di una nostra vecchia conoscenza, il famoso E a Mario. È la storia di un bambino nato a Napoli da una madre napoletana e da un soldato afroamericano durante l'occupazione americana del 1944. Fausta Vetere traghetta questa canzone, nata nella Napoli della guerra, alle platee contemporanee senza snaturarla, mostrando come tradizione e teatro musicale possano parlare lo stesso linguaggio.

0: si può far tappa ancora una volta in Sardegna. C'eravamo già stati, avevamo ascoltato Franca Masu e il suo Catalano. Allora andiamo in Sardegna, dove concludiamo il nostro viaggio attraverso la canzone dialettale delle donne.
1: Sì, e torneremo proprio al Catalano di Alghero, non il logudorese, la grande lingua della tradizione, ma una lingua minore e particolare, quella parlata in quella specie di isola dentro l'isola che è Alghero. La cantante che se ne serve è Claudia Crabuzza. Vorrei proporvi la canzone Come un soldat del 2016, con cui si aggiudicò la targa Tenco per il miglior disco in dialetto o lingua minoritaria. La canzone Come un soldat dà il titolo al disco ed è il suo manifesto poetico, un brano in algherese che racconta la guerra interiore, la paura che irrigidisce, la necessità di restare in piedi come un soldato pur senza un nemico davanti e la ricerca di una forza affettiva che ti riaccende. È un linguaggio diretto, intimo, dove l'immagine del soldato non evoca la battaglia esterna, ma la lotta quotidiana.

0: Claudia Crabuzza, questo è il catalano di Alghero, lo abbiamo ascoltato in questo brano come un soldat. Franco Brevini, siamo al termine, la prossima puntata di Gran Bazar dedicata al dialetto, che cosa in serbo per noi?
1: Ci occuperemo di realtà di confine, di tradizioni che vivono sospese, affacciate tra due mondi, e valorizzando quello che viene da una parte e dall'altra della frontiera, e sarà naturalmente anche l'occasione di esplorare la canzone di casa, la canzone del Canton Ticino.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Radiogiornale, buonasera, vediamo i titoli. Bilaterali 3, via libera degli stati, approvato quasi tutto il pacchetto con l'UE, resta fuori per ora l'accordo sull'elettricità. Belinzonese, docente rinviato a giudizio e accusato di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Francia, protesta studentesca sempre più tesa, mobilitazioni in diverse città con scontri e violenze. Infine, sport, hockey, Lambri Piotta incassa 5 reti e crolla anche contro il Langnau. Venerdì 2 ottobre, ben ritrovati all'appuntamento del Radiogiornale della Mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Il Consiglio degli Stati ha ieri concluso la maratona sui bilaterali 3. Il plenum, con la sola eccezione dell'accordo sull'elettricità, che non è ancora pronto per essere trattato, ha approvato tutti i decreti federali legati al pacchetto UE. Tra gli ultimi, quello relativo al ritorno nel programma di formazione e degli scambi studenteschi Erasmus. Un dossier questo che è una sorta di cartina di tornasole che ben riassume opportunità e timori sui nuovi accordi con l'Unione Europea. Da Berna, Anna Valenti.
3: Sulla carta si parla di formazione e scambi, eppure dietro il credito da quasi 193 milioni di franchi per il ritorno della Svizzera in Erasmus Plus dal 2027, riemergono molti degli interrogativi che accompagnano l'intero pacchetto negoziato con Bruxelles. Da un lato i sostenitori che sottolineano le opportunità offerte. È un segnale che mandiamo alla nostra gioventù, soprattutto è un valore strategico per un paese come la Svizzera che vive e cresce grazie alla conoscenza, afferma la socialista Eva Herzog, che sottolinea il pericolo dell'isolamento e della perdita di terreno che si rischia in caso di rifiuto. Troppo costoso per i contrari, UDC e parte del fronte borghese. Vale la pena investire quasi 193 milioni di franchi quando esiste già una via svizzera che funziona con finanziamenti alla mobilità degli studenti per 55 milioni di franchi, chiede il centrista Benedikt Würth, che pone un'altra domanda centrale. Quanta libertà decisionale conserva davvero la Svizzera una volta entrata in un programma europeo che continuerà a evolvere anche nei costi negli anni? Il sì al credito è passato 23 voti contro 19. Un dibattito serrato che riassume da un lato la promessa di ciò che offrono gli accordi con l'UE, dall'altro le rinunce ai timori che ciò comporta e con le stesse divisioni interne agli schieramenti.
2: Ci spostiamo nel Bellinzonese, dove si chiude l'inchiesta sul docente di scuola media arrestato in marzo. L'uomo è stato rinviato a giudizio per una serie di gravi reati sessuali ai danni di due minorenni. Le accuse comprendono, tra l'altro, violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. I dettagli con John Robbiani.
4: La procuratrice pubblica Valentina Tuoni ha firmato il rinvio a giudizio. Il lavoro d'indagine è finito e le accuse sono pesanti. Violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli. Ma c'è anche la somministrazione di sostanze pericolose per la salute, cioè aver servito degli alcolici a dei minori di 16 anni e aver messo a disposizione un veicolo a motore a persone che non avevano la patente. Due le sue vittime, minorenni, appunto. L'accusa principale nei confronti del docente, che ha 37 anni, è, come detto, quella di violenza carnale, fatta, questa la tesi accusatoria, esercitando pressioni psicologiche sulle vittime, rendendole così inette a resistere. Il docente, lo ricordiamo, era stato interrogato in marzo e poi arrestato e proprio oggi nei suoi confronti è stata chiesta la carcerazione di sicurezza. Una decisione in merito spetterà nei prossimi giorni al giudice dei provvedimenti coercitivi. Il processo invece, viste le accuse, sarà celebrato alle assise criminali. I fatti vanno dall'autunno del 2024 al momento del fermo, appunto nel marzo di quest'anno.
2: Ci spostiamo ora in Francia, dove da giorni gli studenti protestano contro le condizioni nelle scuole superiori. Le mobilitazioni partite dalla periferia parigina si sono progressivamente estese ad altre città, tra cui Lille, Marsiglia e Strasburgo, e nelle ultime ore sono sfociate anche in scontri con la polizia e in episodi di violenze sempre più gravi. Ma allora partiamo da oggi. Che cosa è successo?
5: Questa mattina a Marsiglia il preside e alcuni responsabili di un liceo, il liceo Victor Hugo, sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina, tanto che il personale si è dovuto rifugiare all'interno della scuola mentre intervenivano la polizia e i vigili del fuoco. Ecco, è un simbolo violentissimo che però non è un episodio isolato. Pensate che a Nantes, oggi Nantes nell'ovest del paese, è stato appiccato il fuoco a un liceo, mentre ad Auchel, nel nord della Francia, un preside è stato ferito all'orecchio da un colpo di mortaio pirotecnico. Ecco, sono tutti episodi che ci parlano di una protesta che ormai sembra davvero fuori controllo. Per darvi qualche cifra, ieri erano più di 350 i licei coinvolti in tutta la Francia, di cui 200, come dicevi tu Luca, nella regione di Parigi, tanto che il ministro dell'interno francese, Laurent Nunez, parla ormai molto apertamente di un movimento in estensione.
2: Quali le motivazioni dietro le proteste?
5: Beh, in realtà i problemi sono molto concreti. I ragazzi chiedono più insegnanti, chiedono la sostituzione dei professori assenti, chiedono in realtà soprattutto delle scuole in condizioni migliori. Pensate che in molti istituti superiori i ragazzi raccontano che mancano i professori, ma che mancano anche i tavoli, le sedie, perfino la carta igienica e il sapone, quindi delle condizioni veramente complesse. Secondo me la parola che permette di capire davvero questa rabbia è ingiustizia, perché soprattutto nelle periferie delle grandi città molti studenti hanno la sensazione di non avere le stesse condizioni e quindi poi le stesse possibilità rispetto ai ragazzi che frequentano gli istituti più privilegiati. E poi l'escalation è stata causata probabilmente anche dalla reazione molto dura del governo, che è stata vista dai ragazzi come una sorta di repressione.
2: E qual è dunque la proposta del governo? Oggi Sébastien Lecornu, primo ministro francese, ha indetto una cellula di crisi.
5: Ha convocato oggi una cellule interministerielle, quindi una riunione di crisi al Ministero dell'Interno, chiedendo anche ai suoi ministri di limitare i loro spostamenti nei prossimi giorni, proprio per permettere ai prefetti e alle forze dell'ordine di concentrarsi sulla gestione della protesta. In realtà la posizione del governo è molto complessa, no? Bisogna riconoscere che esiste un problema nella scuola senza però accettare le violenze. Quindi il governo sta cercando di riprendere il dialogo con i liceali. Per esempio il ministro dell'istruzione, Edouard Geffray, ha annunciato la creazione di una piattaforma nazionale di concertazione per permettere ai ragazzi di segnalare i problemi e di formulare le loro richieste. Allo stesso tempo però il governo sta alzando il livello della risposta sul fronte dell'ordine pubblico, perché nelle ultime ore, e lo sentivamo in copertina, la situazione è davvero degenerata. Poi c'è anche una battaglia politica, prettamente politica, perché il governo accusa la France Insoumise, che è il partito di sinistra radicale, di soffiare sul fuoco di questa protesta per cercare di amplificare il movimento, e la France Insoumise al contrario accusa il governo di essere troppo duro con i ragazzi. E poi c'è un elemento da tenere veramente sott'occhio nei prossimi giorni, che è anche il più grande timore del governo francese in questo momento, ed è il rischio che la protesta diventi una mobilitazione molto più ampia della gioventù francese. Sta già accadendo in parte, perché oggi gli studenti universitari hanno deciso di unirsi alla protesta dei liceali. Ecco, è proprio questo che preoccupa il governo francese, è che la rabbia partita dai licei in realtà trascini con sé anche le università, trasformandosi in una grande protesta generale della gioventù francese.
2: Da Parigi la nostra collaboratrice Annalisa Cappellini, che ringrazio. RG24, ora la pagina sportiva.
6: Bene ritrovati. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi, che vincono così il nono scontro diretto filato. Di Mugli è l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Andiamo a sentire le parole del difensore Rocco Pezzullo.
7: Diciamo che il primo tempo abbiamo preso quei due gol ravvicinati, ci hanno un po' tagliato le gambe, però avevamo comunque una grande partita davanti. Poi il terzo gol subito al secondo tempo, diciamo che è quello che ha fatto un po' più male, però abbiamo comunque continuato a spingere e abbiamo mostrato anche abbastanza carattere, comunque abbiamo tenuto in zona, abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni. Su quello che dobbiamo lavorare appunto è concretizzare queste occasioni, perché comunque abbiamo preso due aste, qualche tiro dal blu poteva entrare sicuramente, un po' più di cattiveria davanti alla porta magari serviva.
6: Questa sera gioca il Lugano Milano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joua, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bienne, queste le altre partite. Nella Nations League di calcio sono i seguenti i risultati di ieri nella Lega A: 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite, in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre primi davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera a 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
2: E prima di chiudere uno sguardo alle previsioni per oggi, venerdì 2 ottobre. Al sud come al nord per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Matteo Valenti in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori della Radio Svizzera Italiana su questo ciclo su John Coltrane. Beh, io direi di iniziare con un piccolo quiz musicale. Ascoltiamo subito questa melodia e credo che saranno davvero pochi gli ascoltatori che non riconosceranno il brano.
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with

Era la voce di Julie Andrews, la grande attrice e cantante che era la protagonista del film Tutti insieme appassionatamente, The Sound of Music, il titolo originale, che nel 59, prima ancora, era stato un musical a Broadway, al cui interno c'era questa canzone, My Favorite Things, che avrete sicuramente riconosciuto. Un promotore del musical, della casa editrice che pubblicava la musica di Richard Rogers e Oscar Hammerstein, andò un giorno da Coltrane con lo spartito in mano dicendogli: sei interessato a suonare questo pezzo? Coltrane non era ancora un musicista particolarmente noto, lavorava nel giro dei club di New York, siamo nell'estate del 1960, trova il pezzo interessante, il gruppo un po' meno, fa qualche resistenza, però provano e alla fine riescono a mettere su il brano che verrà registrato nell'ottobre di quell'anno. Ed è un brano diventato rivoluzionario, iconico, associato a Coltrane. In cosa consiste la rivoluzione coltraniana per il tramite di questa specie di pseudo valzer per un film, o meglio per un musical ambientato sulle Alpi austriache? La rivoluzione sta in diversi aspetti. Il primo è che Coltrane suona questa canzone con uno strumento che era stato fino a quel momento del tutto marginale del jazz, il sax soprano, di cui era stato un maestro ovviamente Sidney Bechet, ma anche Steve Lacy lo suonava, ma Lacy era ancora meno conosciuto di Coltrane. Coltrane lo prende, è interessato, tra il 59 e il 60 lo studia e decide di suonarlo non per la prima volta, ma in modo finalmente significativo per My Favorite Things. Il suo modello sono gli oboi indiani, come lo Chennai, con un suono fortemente nasale e rotondo. La seconda rivoluzione sta nel fatto che il pezzo è in tre quarti, un tempo di valzer in originale, ma che Coltrane trasforma in un tempo ternario africaneggiante. Il valzer jazz era stato, come dire, accarezzato da vari musicisti in quegli anni, in particolare da Max Roach, dal giro di quel batterista, di musicisti di quel batterista. Coltrane invece, con la complicità della batteria di Elvin Jones, trasforma il valzer in un vero e tre quarti jazz, sincopato, africaneggiante, elastico, che non ha più nulla della rigidità un po' impettita del jazz waltz. E il terzo aspetto è che, permettetemi l'espressione, Coltrane apre la struttura di My Favorite Things come una scatoletta. Non è una metafora errata, perché in realtà Coltrane abbandona la struttura fissa del pezzo e utilizza la base armonica come un pedale, si dice tecnicamente, c'è una base fissa, una base che non cambia mai. Non suona Coltrane gli accordi di Rogers, ma tiene fisso quel Mi basso, che tra l'altro è la nota più grave del contrabbasso, come nota di base di tutto il brano. Quindi la forma viene completamente diluita e si entra in quel concetto che Coltrane aveva studiato con Miles Davis, il concetto modale, suonare su una sola scala invece che su degli accordi. Si noti che Coltrane sperimenta questa idea di suonare su una sola scala invece che su degli accordi proprio mentre suona anche i suoi cosiddetti Coltrane Changes, cioè il contrario, gli accordi complicati. Suona due cose opposte nello stesso periodo. Ora, My Favorite Things nella versione Atlantic del 60 è molto nota. Io vorrei farvi ascoltare un frammento che a un certo punto verrà fatalmente sfumato perché le esecuzioni sono lunghissime, della versione registrata al Festival di Newport il 7 luglio del 63. C'è McCoy Tyner al piano, Jimmy Garrison al basso e Roy Haynes siede alla batteria al posto di Elvin Jones, che stava scontando una pena per tossicodipendenza. È un'esecuzione straordinaria, dove sentirete questo elemento indiano anche del solismo di Coltrane con il sax soprano, quasi da invasato, è una musica completamente nuova destinata a cambiare la storia del jazz.

Eccolo il tono incantatorio di My Favorite Things del quartetto di John Coltrane, in questo caso dal Festival di Newport. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata.

makes you tired. So tired. And it

0: Saluto subito il nostro ospite di In altre parole, Eraldo Affinati, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Eraldo Affinati, lei è scrittore, insegnante, due volte finalista al premio Strega, curatore dell'opera completa di Mario Rigoni Stern per i Meridiani Mondadori, attualmente in libreria, ne abbiamo parlato ieri con il romanzo autobiografico Nella palude del padre per Feltrinelli. Allora oggi partiamo proprio dalla lettura, dalla letteratura. Pochi giorni fa a Roma si è tenuto un incontro organizzato da Feltrinelli per i professionisti del settore editoriale e ieri Repubblica riportava una frase molto netta uscita da questo incontro: leggere è un atto democratico, si dice insomma che la lettura fa del bene a tutta la società, ma la lettura parte inevitabilmente dal gesto privato, dal gesto personale, dall'aprire il libro, dallo sfogliare i libri. Lei, Eraldo Affinati, l'abbiamo detto, insegnante, scrittore, naturalmente anche un lettore, oggi si usa dire lettore forte, a me fa sempre un po' ridere questa espressione, preferisco lettore appassionato. Ma allora come si è avvicinato, come è scoccato l'amore per la lettura, per la letteratura?
1: Beh, io sono cresciuto in una casa senza libri perché i miei genitori non avevano studiato, però incredibilmente la passione per la letteratura mi è venuta istintiva sin dall'inizio e quindi ho iniziato a leggere per conto mio, proprio scegliendomi gli autori. Ricordo Hemingway fu a 15-16 anni il mio primo scrittore di riferimento e quindi già leggere Addio alle armi, 49 racconti, Fiesta, mi esaltava, mi dava una visione del mondo e quindi non so se volevi capire cos'era la ritirata di Caporetto, dovevi veramente aver letto Addio alle armi. Poi pian pianino ho cominciato per conto mio, senza punti di riferimento nemmeno scolastici, a crearmi una mia famiglia estetica ideale, diciamo, di scrittori di riferimento. I russi sono stati per me molto importanti, gli scrittori russi. Infatti il mio primo libro si intitolava Veglia d'armi ed era un libro dedicato a Tolstoi. Guerra e pace, ricordo quando lo lessi la prima volta a 20 anni, fu un libro che mi cambiò la vita, nel senso che lo leggevo e mi identificavo in quei personaggi, credevo di essere Andrei Bolkonsky, poi alla fine capivo di essere più vicino a Pierre Bezukhov, mi innamoravo di Natasha, mi immergevo proprio nella letteratura, nella grande letteratura russa, poi Dostoevsky, Chekhov, Pushkin. Da bambino leggevo, ricordo, in edizioni ridotte Moby Dick di Melville, poi dopo negli anni ho scoperto invece la grande traduzione di Pavese, mi sono reso conto della vastità di quel capolavoro assoluto. Poi dopo, da insegnante, purtroppo ho visto che molti ragazzi non leggevano i libri veramente. Ad esempio, quando andavo a fare il commissario agli esami di maturità nella commissione, commissario esterno, vedevo che molti ragazzi portavano soltanto le mappe concettuali e questo significava, capivo, che loro non avevano letto direttamente il testo, se non in alcuni casi. E devo dire che ancora oggi chi si iscrive a lettere dei ragazzi, non sempre per dire ha letto il grande poker d'assi della letteratura italiana del Novecento, per esempio Svevo e Pirandello nella prima parte, Gadda e Fenoglio, mentre invece questi dovrebbero essere i fondamenti, diciamo i fondamenti assoluti, perché la letteratura è qualcosa che ti fa capire di più rispetto a un saggio o a qualsiasi altra cosa della realtà che hai di fronte. Ad esempio, se uno non ha letto Max Frisch o Durrematt, non può capire veramente la Svizzera, diciamo il midollo spinale elvetico. Tu lo capisci soltanto se leggi questi due grandi scrittori. E allora ecco perché anche da insegnante, dopo, quando sono entrato in classe, ho voluto far leggere ai miei studenti i libri che amavo e loro sentivano la passione che io avevo e questo mi avvantaggiava nel raccontare loro questi grandi capolavori della letteratura.
0: La necessità di portare anche ai ragazzi questa visione, questa profondità anche di senso che solo la letteratura sa dare. E parlavamo nei giorni scorsi di trasformazione digitale, di intelligenza artificiale che cambia il rapporto tra le persone, cambia anche molto il rapporto con la parola e con il testo scritto. Ma allora leggere, secondo lei, Eraldo Affinati, oggi è ancora la stessa attività che praticava lei quando ha cominciato con la lettura?
1: Per fortuna vedo ci sono ancora ragazzi appassionati della lettura e che leggono anche, per esempio, che preferiscono il cartaceo. Questo lo vedo, lo apprezzo ed è bello questo. Però è chiaro che la rivoluzione digitale ha reso l'atto della lettura, lo sta trasformando, diciamo. Non è che i ragazzi non leggano più, ma leggono normalmente in modo estemporaneo, più frammentato rispetto a quella dimensione della durata della lettura, come appunto si diceva prima quando citavo Guerra e Pace. Ecco perché in classe, in qualche modo, noi ci dovremmo contrapporre a questa frammentarietà digitale, riproponendo invece la lettura continuativa del testo. Se io ricordo, per esempio, come leggevo I Promessi Sposi nelle mie classi, anche degli istituti tecnici e professionali, capivo che i ragazzi alla fine si appassionavano a queste sequenze, capitolo per capitolo. Insomma, questo certo poi dovevi tu personalizzare molto come docente, questo oggi più di ieri. Quando tu leggevi, io so, raccontavo Il Sergente nella Neve di Mario Conistern, che per la appunto conosciuto personalmente, e vedevo che i ragazzi apprezzavano questo, e questo consentiva un po' a tutto il gruppo di partecipare. Cioè, bisogna creare oggi nella rivoluzione digitale un'esperienza intorno al libro, non più limitarsi ad assegnarlo. Quindi, per esempio, se tu vai insieme ai tuoi studenti a comprare in libreria direttamente, se questo è un uomo di Primo Levi, tu li accompagni a fare questo, dopo, quando tu leggerai insieme a loro durante l'anno il testo, e loro si sentiranno un po' accomunati, diciamo, dalla memoria di questo acquisto che hanno fatto insieme al loro professore, e quindi potranno seguirlo meglio, perché la letteratura ha anche una dimensione universale. Cioè, io ho letto, per dire, I Malavoglia, che non è facile da leggere, di Verga, anche per un italiano, no? A ragazzi afghani, per esempio, che venivano dall'Afghanistan, i quali capivano che, ad esempio, i proverbi del vecchio Ntoni avevano un valore universale che loro stessi ricordavano pensando ai loro nonni. Quindi capivano che quella vicenda di una, diciamo, famiglia sfortunata di pescatori siciliani, alla fine era vicino tutto sommato anche a Fitz, che veniva da Kabul. Questo per dire come la letteratura ha un valore appunto universale, e questo è importante sottolinearlo oggi ancora più di ieri.
0: La letteratura ha un valore universale, la necessità di costruire un'esperienza attorno ai testi che si leggono, e poi il valore della mediazione, direi, dell'insegnante. Leggevo in un suo testo recente di qualche giorno fa un altro aneddoto di una lettura che ha fatto in una classe di Mario Conistern, appunto sulla campagna di Russia, dove due ragazzi hanno riconosciuto una parte della loro storia familiare in quel testo, se lo ricorda?
1: Sì, perché entrambi erano legati alla memoria dei nonni, per l'appunto. C'era un ragazzo moldavo che aveva avuto un nonno che aveva partecipato alla guerra, alla seconda guerra mondiale, dalla parte dell'Armata Rossa, mentre invece un altro ragazzo abruzzese ricordava il nonno alpino, appunto come Mario Conistern. Quindi, diciamo, i due nonni di questi miei due studenti si erano sparati contro durante la seconda guerra mondiale, e in quel momento, ad esempio, la letteratura sembrava vita, carne, sangue. Allora ho pensato, dico, allora voi dovete fare la pace, dovete abbracciarvi, e loro lo fecero e tutti applaudirono, no? Quel momento lì, per esempio, quando questi due, ovviamente anche un po' scherzando, in modo un po' teatrale, questi due sedicenni si abbracciarono, però ti fa capire come la letteratura può arrivare fino a noi. Non è soltanto bacheca, biblioteca, museo, ma è qualcosa che riguarda anche la vita di ognuno di noi, e ne potremmo citare tanti di attualizzazioni di questo tipo.
0: Eh sì, la letteratura che torna fino a noi, che mette in dialogo, che unisce le persone. Torniamo a quanto a quello da cui siamo partiti, no? La letteratura come atto democratico. Eraldo Affinati, grazie per queste riflessioni attorno alla lettura che ci ha consegnato oggi. Ci sentiamo domani per il quinto e ultimo appuntamento della settimana di In Altre Parole. Intanto io le auguro una buona giornata.
1: Buona giornata a voi.

0: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi, la traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, oggi alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
1: Rete 2.

0: E siamo a un nuovo appuntamento del nostro dossier che questa settimana, lo sapete, vede come tema centrale il mistero della transessualità, che è anche il titolo di un saggio edito per Mimesis da cui abbiamo preso spunto per queste puntate. Un saggio in forma epistolare che mette a confronto gli autori Neviana Calzolari, sociologa, attivista trans e artista, e Sarantis Tanopoulos, psicanalista freudiano. Nelle puntate precedenti del nostro dossier abbiamo riflettuto sulla materialità del corpo, del desiderio, dell'identità, insieme a Neviana Calzolari. E poi con Sarantis Tanopoulos abbiamo parlato di autodeterminazione, del ruolo della psicologia nell'accompagnamento delle persone trans. Ieri poi abbiamo parlato dell'attenzione in Svizzera al tema, insieme a Gio Di Salvo, direttore di Transgender Network Switzerland. Insomma, tutti questi interventi li potete ritrovare sul nostro sito. E oggi abbiamo con noi Davide Vasto, che ci ha raggiunto in studio, benvenuto.
1: Grazie, grazie per l'invito.
0: Lei è operatore responsabile del servizio identità plurale dei progetti LGBTQIA+, presso il centro Zona Protetta di Lugano. Partiamo da un quadro della situazione in Ticino, Davide Vasto. In che modo si riesce a garantire un accompagnamento psicologico, medico e sociale per chi voglia affrontare la transizione?
1: Allora,